0: Io sono Amorim, qua per dominare. Queste le parole di ieri che abbiamo un po' riassunto. Ha preso anche le distanze da due allenatori che in Italia hanno vinto, e tanto, il signor Amorim. Lazio alto rischio, la squadra si raduna oggi, ma è una situazione di grandissima difficoltà, con un mercato che non assolutamente decolla, anzi un mercato solo in uscita. Si continuano a perdere pezzi, oggi Ghila è arrivato in ritiro ma soltanto, diciamo così, per formalità, poi raggiungerà il Milan via Provedelle, via Romagnoli. Gli acquisti al momento non si vedono, e quindi veramente una squadra ad alto rischio. Tra l'altro è arrivato anche il no di Lulic alla richiesta di far parte del club. Greenwood, mamma li turchi, perché insomma si allontana, molto probabilmente deve salutarlo la Roma, perché la proposta del Fenerbahce è di quelle che diciamo difficilmente irrinunciabili, quindi 11 milioni netti a stagione per il calciatore Greenwood, quindi adesso la Roma dovrà trovare un altro obiettivo. Carnevali serve un colpo dopo, diciamo, questi giorni di attesa, di messa a posto della struttura societaria. Serve un colpo, attenzione, perché si avvicina Dibu Martinez, almeno così stanno dicendo, e poi ci sarà anche da capire come risolvere il fronte offensivo in casa Juventus, perché Kolumani si allontana, Vlahovic si riavvicina e chissà che cosa succederà. Cairo tra abate fondi, perché ha fatto gli elogi al tecnico per questo cambio, un Torino più giovane. Allo stesso tempo ha ammesso che il Torino è in vendita, ma al momento non si è fatto avanti nessuno, anche se ci sono dei fondi che potrebbero essere interessati al Torino. Questo è quello di ieri. Vabbè, abbiamo visto un titolo di ieri, non
1: ritorno
0: c'è
1: al passato.
0: Ritorno al passato. Francia-Marocco, sfida totale. Quindi chiudiamo con il mondiale, perché questa è sicuramente una bella sfida. Riparte il mondiale, quarti di finale, che quarti tra l'altro, si inizia subito fortissimo questa sera alle ore 22, una super sfida. Bella sfida questa.
1: Beh, entriamo molto nel vivo. Bella. Era stata la semifinale del 2022.
0: Sì, molto Inizia bella.
1: La Francia 2-0.
0: Molto bella.
1: Anche per espressione ci aspettiamo una partita
0: Tecnicamente, tatticamente molto gradevole.
1: Le squadre
0: speriamo.
1: Offensive, 4-2-3-1 contro 4-2-3-1.
0: No, sicuramente una bellissima sfida, confronto tra due squadre che mi sento di dire, insomma, forse state le... non forse la Francia sicuramente la più bella, la più forte eccetera, però sì. Molto, molto interessante il Marocco, che conferma quello che aveva fatto bene di bene 4 anni fa, insomma, quindi
1: anche in Coppa d'Africa poi si è conclusa in maniera
0: quella conclusione
1: singolare
0: lì,
1: però ha fatto una gran Coppa d'Africa.
0: Assolutamente Lucio, assolutamente, quindi stasera ce la gusteremo e domani andremo a commentare anche con i nostri, tra l'altro avremo come sempre il mister Giovanni Mussa per un'analisi tecnico-tattica della partita domani nel pomeriggio, che con il mister insomma ci sta accompagnando nella lettura di questo mondiale, con,
1: sempre piacevole parlare
0: molto,
1: di calcio con
0: veramente
1: mister.
0: veramente bravo gli faccio sempre i complimenti, perché oltre a essere uno che si intende di calcio si esprime molto,
1: molto
0: bene,
1: bene,
0: molto bene, e anche molto semplice, non è difficile da capire come non fa, insomma,
1: no periodi discorsi, esatto. Molto radiofonico,
0: assolutamente. Quindi. Allora, detto questo ripartiamo da un po' di situazioni. Intanto però diamo degli aggiornamenti di mercato molto importanti, perché sono arrivati nella mattinata, qualcuno dice nella nottata, perché nella nottata infatti
1: sì.
0: C'è il colpo Fiorentina,
1: chi non dorme, chi dorme non piglia mercato, pesci, e chi mercato... non dorme piglia i pesci in questo caso.
0: Esatto, perché la Fiorentina, eccolo qui, ce l'abbiamo anche in grafica, per chi è davanti al video, Atta dall'Udinese alla Fiorentina, quindi questo colpo della Fiorentina, tra l'altro anche bello costoso, Lucio.
1: Beh sì, perché i parametri economici sono importanti, quasi 40 milioni in realtà l'esborso per il giocatore, insomma 30 milioni più bonus, contratto fino al 2031 per Atta, quindi questo sì che è un acquisto importante all'interno insomma di un'operazione costruita bene da Parateci, impostata in realtà nel giro di poco tempo. Ci sarà anche un 30% sulla rivendita da riconoscere, 30% percentuale all'Udinese. Concordati anche i termini, dicevo, del contratto fino al 2031, 1,3 milioni di euro netti. Già nel pomeriggio Atta è atteso al Viola Park, visite mediche, e poi sarà un nuovo giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina.
0: Bel colpo questo, un giocatore che può essere impiegato in mezzo al campo come centrale, qualche anche metro più avanti, può ricoprire anche il ruolo di interno, insomma mi sembra un giocatore
1: molto duttile,
0: lì nel mezzo. Quindi, esatto, giocatore offensivo, buon colpo questo che si unisce a quelli già fatti dalla Fiorentina, molto attiva. Io questa mattina ho detto durante l'editoriale, che tra l'altro vi invito insomma a seguire tutte le mattine a partire dalle ore 11 con Vincenzo Marangio, oltre all'appuntamento con A Tutta C che inizia alle 9.45 come tutte le mattine, mi sono permesso di dire che la Fiorentina nelle squadre della seconda fascia, possiamo dire così, non la metto nella primissima fascia la Fiorentina,
1: una fascia medio-alta.
0: Medio-alta è quella che si sta muovendo molto bene in questo momento.
1: Con grande chiarezza, qualche colpo è un, non vuol dire un azzardo, ma insomma qualche scommessa, perché Dragoci negli ultimi anni ha giocato veramente poco, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere delle grandi qualità. Atta anche si meritava un piccolo salto in avanti, con tutto il rispetto per l'Udinese, ecco, per me la Fiorentina è un gradino oltre. Interessante, sono curioso di capire quello che sarà l'undici titolare, anche perché poi ci sono tanti altri colpi in ballo, Torsvet, Osho,
0: sì, sì.
1: Quindi
0: vediamo, si sta muovendo. Parateci,
1: dovrà anche piazzare qualcuno,
0: deve fare delle uscite, infatti
1: dicevo,
0: oggi ho detto un direttore sportivo poi si misura molto con le uscite, perché con le entrate diciamo è chiaro che quando hai il budget e possibilità di prendere fai, poi dopo devi sistemare le uscite, è lì che secondo me si vede sempre
1: è necessario,
0: la capacità di un direttore, quindi nelle uscite, nel piazzare poi anche giocatori difficili da piazzare perché magari non hanno fatto una grande stagione, quindi hanno una valutazione che tende a diminuire, quindi sono di difficile collocazione, lì vedi la bravura appunto di un direttore. Comunque 331-8200-213 per i vostri messaggi. Beh, oggi mi facevo anche la domanda su Amorim di ieri, no? Passaggi interessanti, ha preso le distanze lui da due allenatori che hanno vinto tantissimo in Italia, ossia da Allegri e da José Mourinho. È stato chiaro, io sono lontano, apprezzo il lavoro che ha fatto, ma sono lontano dalla concezione di calcio di Allegri. In un certo senso ha detto anche diverso da Mourinho, insomma, quindi completamente
1: sì, sì.
0: Vuole dominare. Io mi domandavo, sono parole di coraggio o di presunzione? E poi questo Milan potrà veramente dominare? Perché sai, queste parole noi le abbiamo sentite anche in passato da altri allenatori del Milan, come Fonseca.
1: Fonseca
0: parlò di scudetto, che da una parte ti dico, avere le idee chiare è giusto. Certo, dichiararle così potrebbe essere anche un po' rischioso, però questo è un allenatore che insomma vuole, pretende, e quindi l'ho messo subito sul piatto questa cosa, dichiarato immediatamente.
1: Senza.
0: E devo dire una cosa, io non so se siete d'accordo, ma i due acquisti fatti dal Milan, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, i due acquisti fatti dal Milan sono due colpi scudetto, cioè sono due uomini che possono essere utili ad una squadra per lottare per lo scudetto. Ghila, per me, ripeto, è uno dei migliori difensori che c'è in Italia, quindi se non il migliore, il Milan per me ha preso, se non il migliore,
1: uno dei migliori della Serie A.
0: E poi ecco, su Gonzalo Ramos, che ho espresso delle perplessità iniziali, e un po' me le tengo, però bisogna fare un discorso. È vero che ha costato tanto, è vero che è un'alternativa, è vero che il Milan una volta prendeva i giocatori titolari dalle altre squadre,
1: ma raffronto col passato,
0: tutto vero questo, però è andato a prendere un calciatore che ha fatto 26 gol negli ultimi 3 anni in Ligue 1, quindi non tantissimi se rapportati ad esempio ai 24 fatti da David, però è pure vero che davanti c'è una concorrenza spietata, quindi considerando che il nostro calcio, Lucio, non ha una grandissima qualità, bisogna dire, in questo momento.
1: Non
0: è
1: viviamo
0: carente,
1: il miglior
0: no?
1: momento non della viviamo... Serie A, storicamente
0: allora,
1: parlando.
0: Un'alternativa come Gonçalo Ramos potrebbe anche far molto bene in Italia. Cioè, pur non essendo un titolarissimo nella squadra di appartenenza, potrebbe far bene. E quindi, attenzione, potenzialmente Milan potrebbe aver pescato un grosso attaccante.
1: Dici dei jolly per Amorim. Amorim a me è piaciuto perché è stato molto chiaro, Marco. Poi diverse dalle parole di Fonseca, perché ecco, Fonseca fu un po' avventato nel nominare gli obiettivi o i sogni, insomma, a seconda di come li si vuole vedere. Lui ha parlato dell'impostazione calcistica di gioco, che poi in realtà è quella
0: ha detto
1: che
0: vuole dominare,
1: ma perché è il suo gioco. Allo Sporting Lisbona giocava così, al Manchester United ha provato a fare così, non è andata bene, ha dovuto cambiare anche più volte modulo. Al Manchester United sui colpi, sai, io te l'ho già detto molte volte, io sono molto, non pessimista, però molti più interrogativi sul Milan. Tornare a lottare per obiettivi importanti sarà complicato. Certo è che Hill è un ottimo acquisto, perché nelle ultime stagioni ha fatto molto bene. Su Gonçalo Ramos sono curioso, perché io ricordo anche quello che fece al Benfica prima di passare al Paris Saint-Germain. Fece una buona stagione a livello realizzativo, è mediamente giovane, non giovanissimo, che è un 2001, 25 anni.
0: Però già è un giocatore strutturato.
1: Esatto,
0: ecco.
1: È ancora relativamente giovane, ma già un buon bagaglio di esperienza. Certo, non lo so se possa essere l'uomo dai tanti gol nel Milan di adesso, però chi lo sa,
0: vediamo.
1: Io
0: infatti
1: sono
0: anch'io...
1: ho più interrogativi che certezze.
0: No, ma le certezze non ce l'ho neanche io, però
1: ripeto, vediamo. Non escludo nulla.
0: Alcuni calciatori che non sono così performanti nei campionati di appartenenza, soprattutto in squadre dove c'è molta concorrenza e comunque dei gol li hanno fatti, magari nel nostro campionato potrebbero fare la differenza. No, io questo non lo escludo, non mi sento di escluderlo a priori.
1: Ripeto,
0: staremo a vedere.
1: Più interrogativi, però
0: staremo a vedere.
1: Al di là del prezzo, che è un altro tema.
0: Sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, poi
1: parliamo del valore calcistico.
0: Il prezzo
1: del
0: è elevatissimo.
1: Il prezzo è troppo elevato.
0: Sono d'accordo anch'io. Però vediamo. Intanto poi dovremo anche capire quali saranno le altre mosse del Milan, e soprattutto poi bisognerà capire che fanno le altre, perché l'Inter non si muove. La Juve, tanti nomi, tante situazioni probabili.
1: Quindi chiedono addirittura di intercedere nei messaggi, Marco.
0: Con chi?
1: A te viene Alberto, ti dice: direttore, lei che è influente, può per favore dica a Carnevali che il Dibu sarebbe ideale per capacità e carisma e carattere, quello che serve alla squadra.
0: Ma guarda, quindi, che
1: senti Carnevali, Marco,
0: è il portiere, portiere individuato dalla Juventus, quindi Carnevali ci proverà, e adesso bisogna vedere, insomma, se riesce nell'operazione, ma secondo me è un obiettivo. Questo è un obiettivo
1: dichiarato anche da tempo, la pressione,
0: quindi,
1: sulla Aston Villa è
0: quindi
1: tanto.
0: sì, ci sta provando. Qualcuno dice che sono stati fatti in questi giorni dei passi molto avanti verso questo portiere.
1: Aston Villa non cede ancora tutte le condizioni.
0: Condivido il pensiero di Alberto, che è una portiere che ha grande carisma e quindi carattere importante, capace, un portiere forte. Per esempio Braglia, mi ricordo, qui da settimane dice che è il portiere forte, che quindi con lui ci sarebbe un salto, praticamente uno step in avanti notevole.
1: Beh, nettamente il portiere della nazionale,
0: quindi,
1: campione del mondo.
0: Vediamo. Mi dicono che l'interesse è fortissimo e che la Juve c'è sul giocatore. Però ripeto, io quando tutto questo traccheggiare, io dopo dico sempre che c'è il rischio. Guardate quello che è successo con Greenwood, che si va avanti da un mese con questo giocatore, poi arriva improvvisamente il Fenerbahce, gli dà 11 milioni netti a stagioni e crolla tutto. Però devo dire una cosa, questo mi fa riflettere su un punto, Lucio. Allora, per me Greenwood non vale quei soldi che il Fenerbahce ha messo sul piatto. Non puoi dare Greenwood.
1: Ormai questo è un discorso che facciamo
0: però,
1: per tantissimi giocatori.
0: E lo facciamo, però il passo che fa la Roma è importante. Mi chiedo una cosa: questi calciatori, che io sono convintissimo di quello che sto dicendo, scelgono solo per il motivo economico? Perché adesso non mi venire a dire che il campionato turco sia meglio di quello italiano, più attraente di quello italiano, che il Fenerbahce sia meglio della Roma. Cioè, non c'è paragone. Che il Fenerbahce sia meglio della Roma non esiste. Cioè, questa è una cosa che non possiamo dire. Greenwood, se va al Fenerbahce, sceglie soltanto per un fattore economico. Non è che sceglie una squadra di prestigio mondiale o un campionato di primissima fascia, perché tra il campionato turco e quello francese io scelgo quello francese, rimanga a giocare in Francia.
1: Beh, sì, ancora dai, la Ligue 1, ma ci mancherebbe altro.
0: Quindi la scelta è soltanto prettamente economica, questo ci fa... E in questo momento il campionato italiano non può competere a livello economico, ma secondo me, di fronte a quelle cifre lì, anche se la Roma avesse avuto un sacco di soldi, non doveva assolutamente replicare, perché 11 milioni a stagione, ma vai proprio.
1: Sì, poi ancora non è chiaro se siano 12, 11 o 10.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: ma pure se sono 10 sono sempre tanti.
1: Diciamo qualcosina, sono se la prende
0: per
1: netti,
0: Greenwood, stiamo parlando
1: netti.
0: Di un giocatore, dai, adesso, con tutto il rispetto,
1: un ottimo giocatore,
0: però non esageriamo, quindi... a questo punto è chiaro che qui si potrebbe dire però la Roma c'è stata dietro un mese perché non ha tergiversato, e questo è vero, perché poi se porti alla lunga una trattativa
1: se poi serve anche l'accordo alle altre parti, il giocatore temporeggia e il club
0: tu percepisci se c'è la possibilità di chiudere o non chiudere quando le cose si allungano in questa maniera.
1: Ma sì, certo.
0: Per come la vedo io, poi per carità, magari sbaglio.
1: Però adesso... lì non può incidere più dell'offerta che fai.
0: Adesso la Roma deve trovare un altro obiettivo. Ho letto di un altro nome che è Ndoye.
1: Sì, esatto.
0: E quindi potrebbe, non so se hai tu delle...
1: Sì, sì, c'è proprio il pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web.
0: Allora andiamo a prenderlo, visto che lo abbiamo così citato, vai.
1: Sì, perché torna di moda Ndoye, insomma, diciamo che ormai Mason Greenwood è destinato a sfumare, direzione Fenerbahce. Ndoye convince Gasperini, infatti viene scritto: il direttore sportivo Tony D'Amico continua a lavorare sugli esterni offensivi, Ndoye rappresenta la soluzione più concreta dopo una stagione non particolarmente brillante, bisogna dire, al Nottingham non è andato benissimo, potrebbe però essere tentato da un ritorno in Italia perché la sua valutazione si è leggermente abbassata. La Roma punta a trovare un'intesa con il giocatore sulla base di un ingaggio intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus, mentre restano sullo sfondo altre piste oltre a Greenwood, e si era parlato anche di Pepe Del Porto, ma non è stato poi mai veramente riscaldata questa pista. Vediamo, perché a Gasperini piace Ndoye, è un giocatore molto duttile, lo stiamo vedendo peraltro protagonista anche con la Svizzera in questo mondiale. Al Bologna era stato un punto fermo, il Nottingham l'aveva pagato più di 40 milioni di euro, non poco, quindi bisognerà capire i parametri economici, anche se sarebbero comunque, penso, inferiori rispetto alle richieste che aveva l'Olympique Marsiglia per Greenwood.
0: Certo.
1: Che erano sui 50 e oltre.
0: Vabbè, questo è un po' la situation è questa, quindi la Roma deve a questo punto pensare ad altro, perché difficilmente potrà arrivare a Greenwood di fronte a quelle cifre lì, e secondo me fa benissimo. Allora, detto questo, prima di andare in pausa, così faccio un'incursione sul mondiale, perché ci sono state ne abbiamo parlato prima, le parole di Romario, che a te non piace, ma
1: no, non sono un fan.
0: È stato
1: grande
0: durissimo,
1: calciatore.
0: È stato durissimo nei confronti Carlo Ancelotti. Ha detto praticamente che dovrebbe essere,
1: riportiamo le parole,
0: non può allenare il Brasile,
1: sì, non ha detto,
0: e
1: solo
0: il contratto
1: questo.
0: Dovrebbe essere stracciato proprio.
1: Ha detto: fosse entrato in federazione, sarei entrato negli spogliatoi, lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente.
0: Scatenato.
1: Insomma, sempre molto elegante poi peraltro Romario in questi toni. Spesso ne fa tante disparate anche sul proprio valore. È stato un calciatore fantastico Romario, però ecco, non è che sia una persona molto regolata. Il Brasile è stata una grande delusione, Marco, uscire agli ottavi di finale è troppo poco, però ecco, non ritengo Ancelotti l'unico responsabile, mi sembra un riassunto un po' esagerato. Poi si può porre degli interrogativi sul lungo termine, quello è un altro discorso.
0: Va bene. Cristian dice che la mia è una retorica italiana. Sul Fenerbahce, secondo te, Cristian, lui, Greenwood, va al Fenerbahce perché ci sono le ambizioni di vincere, non so, Champions League, Europa League, c'è questo fascino di vincere i titoli nella Liga Turca.
1: Poi sai, la Roma non fosse arrivata in Champions League sarebbe stato un altro discorso, perché il Fenerbahce in Turchia è arrivato secondo e la Champions la fa, seppur partendo dai preliminari.
0: Sì, sì.
1: La Roma è in Champions League già dalla fase a girone.
0: No,
1: quindi anche lì,
0: vabbè,
1: non è facile.
0: Se ritieni che il campionato
1: storico
0: turco
1: è grandissimo,
0: abbia tutto
1: il Fenerbahce,
0: questo fascino, però, cioè, conto dire vado a giocare in Premier League, allora Io posso capire che in questo momento sia il campionato superiore, così come la Liga Spagnola, ma onestamente vai lì perché ti danno un sacco di soldi. Io questo discorso faccio ed è così, vanno perché gli danno i soldi. Ma perché vanno, vanno a giocare in Arabia, secondo voi, i calciatori?
1: Vabbè, la Arabia è ancora più evidente.
0: Ancora più evidente. Ci sono stati giocatori anche un po' più giovani importanti che sono andati lì. Vedi Milinkovic e Savic, che aveva ancora degli anni di carriera in Italia o comunque in Europa ad alti livelli, sceglie di andare lì. Ma perché vanno lì, secondo voi? Ma vanno lì perché c'è un campionato ambizioso? Vanno lì perché... Dai, su, cerchiamo di essere onesti. Onesti. Intellettualmente.
1: Vabbè, ma questo è solo chiaro, questo. Evidente, come Gabri Vega, ve lo ricorderete tutti, a 21 anni accostato al Napoli, va in Arabia Saudita, all'Al-Ahli.
0: Dai, su.
1: E quella è l'esempio. Chiamo, problematico.
0: Che è legittima come scelta, eh?
1: Per me
0: che
1: il campionato turco è più competitivo, in senso, rispetto all'Arabia Saudita, se comunque nelle competizioni europee.
0: Se tu dai 11
1: europee
0: milioni a Greenwood, vai perché prendi quegli 11 milioni e ci vai. Però la Roma fa, anche, ripeto, anche se avesse avuto i quattrini, non doveva aumentare una cifra del genere. Perché Greenwood non è un giocatore da 11 milioni netti a stagione. Parliamoci chiaro.
1: Ma non lo sono la maggior parte dei giocatori, quindi tantomeno Greenwood.
0: Va bene, ci fermiamo. Facciamo un break perché poi abbiamo anche un approfondimento velocissimo nella seconda parte. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, adesso apriamo anche un po' le dirette e quindi sentiamo anche il vostro pensiero. Allora, vai con una con un audio, Andrea. Salutiamo.
1: Ciao Marco, vai. Ci tenevo a fare questa riflessione che non sempre viene condivisa anche da te. Tutti gli anni agosto la squadra che deve vincere è l'Inter, un po' perché l'Inter lo dicono da soli, un po' perché tutti i media, tutti insomma gli opinionisti dicono l'Inter è forte, giustamente, e deve vincere, e sono d'accordo, però la pressione andrebbe messa anche un po' su quelle altre, Juve, Milan, che fanno mercati da tre stagioni belli sostanziosi a livello di spesa, la Fiorentina, che oggi ha speso già 80 milioni, ma anche la Roma è una squadra che spende. L'unica che non fa mercato da 3 o 4 stagioni è l'Inter, o perlomeno se va a fare mercato va a comprare giocatori che sono quasi semi sconosciuti come Sucic, che poi male non sono, però.
0: Ma io non capisco,
1: l'Inter
0: però
1: non ha un capitale da
0: io
1: investire.
0: Antonio, io non te capirò mai, sei tifoso dell'Inter, una delle squadre più blasonate d'Italia e europee, devi accettare che lotti per lo scudetto l'Inter, no, il tifoso deve pretendere questo. Io non capisco sta difesa che fai dell'Inter. Io stamattina ho detto che il Napoli quest'anno parte per lottare per lo scudetto, che non ci sono altre diciamo situazioni,
2: altre vie.
0: Non capisco perché il Milan deve lottare per lo scudetto, cioè io non capisco perché un tifoso deve telefonare per dire no, le pressioni dobbiamo mettere sugli altri, poi pressioni, noi mettiamo le pressioni. L'Inter so qualche anno che domina in Italia, e che facciamo? Diciamo quest'anno che c'ha uno scudetto e una Coppa Italia, diciamo guarda, prova a vedere se rientri tra i primi quattro. Ma che c'è? Cioè, io non capisco. No. Ma sei tifoso dell'Inter, porcaccia la miseria. Non è che dici, sai, la Roma non si sa, la Fiorentina non la metto nemmeno nella lotta per lo scudetto, perché non è quello l'obiettivo.
2: Ci sono pochissime squadre.
0: Cioè, l'Inter parte,
2: io sono ancora più
0: quest'anno pure, deve lottare per lo scudetto. Cioè, che fa? È chiaro che io dico da su, l'ho detto già l'anno scorso, che questo potrebbe essere l'anno un po' della, diciamo così, non dico rifondazione, ma
2: riassestamento,
0: perché molti giocatori sono arrivati alla fine di un ciclo con l'età e tutto, e quindi non è detto che si possa lottare per lo scudetto quest'anno. Vediamo poi, perché ad oggi colpi di mercato non sono stati fatti, e quindi non possiamo capire come si rinforzerà da qui fino alla fine del mese. Così per me fatichi quest'anno, così
2: L'Inter.
0: Come sta, per me sì, non è come dicono tutti, è subito pronta per lo scudetto, vediamo, perché ha perso dei giocatori importanti.
2: Però dai, rimane una squadra
0: rimane
2: forte, dai,
0: però non vedo questo gap col Napoli. Ad oggi
2: no,
0: gap col Napoli non lo vedo.
2: Sì, siamo lì.
0: Quindi vediamo.
2: Però
0: non capisco perché
2: valori,
0: non si deve dire l'Inter lotti per lo scudetto. Deve lottare per lo scudetto.
2: No, poi
0: non
2: differente,
0: riesco a capire.
2: Differente, le parole sono importanti. Differente dire deve vincere o deve lottare. Deve vincere, dico sempre, deve vincere al Dinamo Zagabria in Croazia. Che è talmente forte che quando arriva a seconda è un fallimento. L'Inter è più forte di molte delle altre squadre di Serie A, ma non c'è un abisso così sconfinato, soprattutto come dicevi col Napoli. Sono le squadre che devono
0: lottare per lo scudetto.
2: Sono
0: le due squadre.
2: Sono le due squadre che si contendono lo scudetto, e non a caso gli ultimi quattro campionati sono stati due dell'Inter.
0: Però non capisco la mentalità di un tifoso che telefona, perché Antonio è un amico, e dice no, perché la pressione ci deve stare, la dovete pretendere voi. Voi dovete fare la pressione,
2: lui inserisce anche gli altri, ma per me le altre squadre non sono in realtà neanche da lotta a scudetto.
0: No, perché ha fatto il mercato coi parametri zero, ma fare il mercato coi parametri zero significa pure essere bravi, andare a individuare quelli col parametro zero che sono utili e forti e bravi.
2: Gli investimenti sono stati fatti,
0: a me sta storia del parametro zero sembra che il parametro zero è una cosa che peschi, fai la cosa lì, la pesca della fortuna, ne tiri su uno, c'ho un parametro zero, è buono, guarda, può giocare. Ma funziona così, devi essere bravo anche a prenderli i parametri zero, gli dai poi dei gaggi importanti e devono giocare per vincere. Cioè io non lo so, non riesco a capire.
2: Solo i parametri
0: non
2: zero, in l'Inter non riesco a investito, capire. Non ha fatto grandissimi colpi, però Luis Enrique più di 20 milioni è costato, Boni più di 20 milioni è costato, Diouf 20 milioni è costato.
0: No, perché sembra che l'Inter sia una squadra che non si è capito, sono dei disgraziati, poracci, non possono fare mercato, quindi se vincono sono forte. No, il mercato l'hanno fatto in base a quello che possono fare. Gli altri hanno sbagliato gli investimenti, hanno speso tanto, hanno investito male, ma quest'anno si pretendeva dal Milan di Allegri molto. Ha fallito. Il Milan ha fallito, la Juve ha fallito. Quindi perché uno deve dire no, perché dovete pressione la pressione sull'Inter? A me sta cosa che uno, il vittimismo del tifoso, io non lo tollero, è una cosa che proprio non sopporto. È insopportabile. Il tifoso dell'Inter, del Milan e della Juve devono pretendere che le loro squadre lottino per lo scudetto, punto.
2: Sì.
0: E chi mette pressione, poi... è giusto che venga messa, perché sono i più importanti club d'Italia, d'Europa, titolati. E quindi che fai? No, dici guarda,
2: no, però questo è quello che chiedeva lui, cioè lui chiedeva,
0: certo,
2: che tu
0: questo,
2: che si mettesse,
0: però capisco perché
2: io invece
0: c'è
2: questa
0: difesa,
2: cioè,
0: dell'Inter,
2: per me Milan e Juventus non credo lotteranno per lo scudetto,
0: questo è un altro discorso,
2: io
0: però
2: non credo che abbiano neanche le
0: devono
2: armi
0: fare
2: per
0: delle squadre competitive,
2: quello sì, però questo è un altro discorso, non sono così convinto, quindi per
0: allora,
2: questo, perché al momento non hanno una caratura, la caratura dell'Inter e del Napoli, Juventus e Milan non ce l'hanno.
0: Rispondo a Christian, fosse stata una provinciale tipo Atalanta avresti detto la stessa cosa, Greenwood che sceglie il Fenerbahce, o in quel caso ci sarebbe la scelta. Però Christian, guarda, io vorrei che tu mi riesci a capire, non sto parlando di Roma perché deve andare alla Roma, io credo che nel momento in cui si scelga il campionato turco lo fai per un motivo economico.
2: Sì, poi dipende, Marco, cioè se c'è una squadra di medio-bassa
0: in Europa,
2: classifica...
0: Il campionato italiano ha vinto più del campionato turco, nonostante la crisi che possiamo, siamo meglio del campionato turco, perché abbiamo fatto finali, le abbiamo perse, ma abbiamo portato squadre in finali anche in quest'ultimo passato, abbiamo vinto l'Europa League, quindi come campionato non c'è confronto, lo dico, non c'è confronto. L'Atalanta è una squadra che da anni fa Champions... Europa League, mi sembra che l'ha vinta, se non erro,
2: 2023,
0: quindi
2: 2024.
0: È una signora squadra adesso, non è una provinciale.
2: No, l'Atalanta no.
0: Quindi io ripeto, se nel momento in cui scegli il campionato turco lo scegli per soldi, punto. La vedo così, non so poi se si offende qualcuno, pazienza.
2: Sì, poi è chiaro che...
0: Non mi sembra un campionato di altissimo livello.
2: L'Atalanta non è una provinciale, è ovvio che se mi trovo a scegliere fra una squadra di media fascia del campionato italiano o il Fenerbahce, può anche starci che scelga il Fenerbahce anche per il progetto tecnico, perché il Fenerbahce lotta per vincere il campionato turco, una squadra di media fascia italiana... no, non lotta per ambizioni neanche internazionali, quindi quello sì, incide anche la squadra, ma... Anche fra Atalanta e Fenerbahce, su un progetto e sul valore intrinseco di una squadra, è meglio l'Atalanta, al di là
0: allora,
2: del campionato.
0: Sì, sì, sì. Allora, andiamo a prendere qualche altro approfondimento, Lucio, poi diamo spazio a qualche altra diretta, dai.
2: Torniamo su
0: il collegamento
2: uno...
0: che volevamo fare, ma in questo momento presenta delle difficoltà.
2: Sì, delle difficoltà
0: ci proviamo,
2: tecniche, ma noi abbiamo tante news da riportare, incluse quelle sulla Juventus, e torniamo sul tema dell'attaccante che ormai ci accompagna in maniera...

0: di Saint-Germain spara alto. Poi c'è Sorloth dell'Atletico Madrid, che era un nome che ad un certo punto sembrava si stesse un po' avvicinando nelle trattative, ma che adesso è del tutto arenato. E l'ultimo nome è quello di Pellegrino del Parma, che rimane comunque sulla lista di Carnevali dopo l'ultima stagione. Certo, sarebbe il quarto della lista. Però ecco, mi sento anche di dire che li ho messi in ordine: Dusan Vlahovic primo posto come favorito, Colomoni secondo, terzo Sorloth e quarto Pellegrino. Questi sono i nomi. Poi bisognerà capire, Marco, anche cosa fare con David Openda, perché piazzarli
1: non è facile
0: per niente.
1: Assolutamente. Intanto ribadiamo ancora il colpo della Fiorentina di attacco, l'abbiamo già detto in questa mattinata, e
0: 30
1: colpo
0: milioni più bonus, importante. 5 anni di contratto, 1,3 milioni netti a stagione.
1: Sai che c'erano anche la Juventus, il Milan, l'Inter su questo calciatore?
0: Più che accostato, sì, sì. L'Inter ci aveva pensato, non hanno mai affondato veramente troppo il colpo. Per me non era pronto ad un club di primissima fascia.
1: Forse
0: in Italia.
1: La fascia
0: per me la Fiorentina, sì, perché ha grandi qualità, però sono curioso di capire come possa incidere con continuità anche nelle partite che contano.
1: Però è un bel colpo, questo è un bel colpo della Fiorentina.
0: La Fiorentina per me è perfetta.
1: E sono d'accordo con te che forse è lo step ideale per il calciatore, il passaggio che fa dall'Udinese alla Fiorentina.
0: Non è un ragazzino, perché no, è il 2003. Però non so se abbia quella caratura per diventare decisivo ad altissimi livelli. Per la Fiorentina è un ottimo colpo.
1: Allora, recupero dei messaggi al volo. Ciao Lucio, ciao Marco. Io da Juventino dico che la mia squadra, indipendentemente dal mercato, deve sempre lottare per lo scudetto. In caso contrario non ti devi chiamare più Juventus.
0: Anche se è difficile.
1: È difficile, però deve essere quello l'obiettivo.
0: Sì, tornare a lottare. Tornare. Però io
1: sono 7 anni che non lotta.
0: No,
1: per...
0: non lotta. Io infatti non quindi... credo che lotterà neanche quest'anno.
1: No, vabbè, questo, ripeto, poi questo è un altro discorso, però l'obiettivo deve essere quello.
0: Di tornare ad essere competitivo.
1: Sì. Capisco che sia difficile accettare, ma se si escludono dall'equazione le Big Four del campionato, Juve, Milan, Inter e Napoli, i giocatori non vedono alcuna differenza tra Fenerbahce, Galatasaray, Roma e Atalanta. Non lo so se è così, perché ti ripeto, questi soldi qui non glieli può dare nessuno.
0: Sì, credo lui dicesse a livello tecnico, a livello di caratura dei club, non lo so. Atalanta e Roma nel calcio contemporaneo qualcosa in più di Fenerbahce e Galatasaray hanno fatto.
1: Ma perché,
0: poi compensa, scusate, al lato economico.
1: Sì, sì, ma
0: credo il riassunto sia questo qui.
1: Sì, sì, ma Osimhen va lì secondo voi per quale motivo?
0: Beh, era l'unico club che poteva garantire anche esborso di cartellino ad un certo punto. Non solo.
1: Allora, audio, vai.
2: Ciao Marco, Daniele da Palermo.
1: Ciao Daniele.
2: Due cose. Mi vanto in qualche modo per quanto riguarda Atta. 30 milioni più bonus per Atta. Sono tanti, ma
1: sì.
2: Io vedo in lui un grandissimo potenziale, grandissimo, e tu lo sai perché te l'ho detto un anno e mezzo fa, grandissimo potenziale. Per quanto riguarda Greenwood, non capisco, certo che ha scelto per motivi economici, ma per quale altro motivo avrebbe dovuto scegliere?
1: Sì, ma infatti è così.
2: La Roma è una realtà, il Fenerbahce è un'altra, si può discutere su quale sia la realtà più importante, meno importante. Non vedo grossissime differenze a livello proprio di altro. Ha scelto l'economicità. Cioè, gli
1: ma sembra tutti così, Daniele. I giocatori scelgono solo quello. Poi per carità,
0: può
1: legittima.
0: Essere anche una scelta legittima.
1: Legittima.
0: Si può discutere.
1: Però scelgono sempre in base,
0: è un altro tema.
1: In base al fattore economico, è quello che sposta tutto. Non è che scelgono in base perché gli piace il campionato, perché è competitiva una squadra, perché, ripeto, altrimenti non sarebbero andati a giocare in Arabia, no? Perché vanno lì perché anche quelli a fine carriera, ma c'è gente giovane che è andata lì, che ha fatto delle scelte anche quando era stata corteggiata da club italiani, europei, ha scelto di andare lì. Mica scelgono di andare lì secondo voi per quale motivo?
0: Ma chiaro, il Fenerbahce, ripeto, per me non è l'Arabia Saudita, perché comunque calcio è un club
1: finto,
0: che
1: lì,
0: lotta per vincere il campionato turco, gioca le competizioni internazionali europee, è una via di mezzo, cioè già un pochino più comprensibile, sì. Però è chiaro che il fattore economico sposta enormemente.
1: Vai con un altro audio, poi andiamo un altro approfondimento, sì. Vai.
3: Buonasera. La Roma ha fatto benissimo a lasciare andare Greenwich, come si chiama?
0: Greenwood, il meridiano.
3: Perché avrebbe rovinato lo spogliatoio con uno stipendio alto a uno che non si è guadagnato all'interno di quella squadra. Perché secondo me la Roma è una squadra con l'ossatura centrale più forte di tutte.

0: anche vabbè. Napoli, però è più forte la Roma, non so, è l'ossatura centrale, portiere, difesa, centrocampo e attacco.
1: C'è una musichetta sotto.
2: C'era la base musicale.
1: Base musicale
2: del
1: messaggio
2: audio.
1: Posto che comunque avrebbe ricevuto un bel compenso anche qui,
2: Ma si parlava insomma intorno ai 5 milioni netti,
1: insomma, non è che
2: troppo di più non mi sento di dire che la Roma avrebbe potuto fare.
1: Ma per me sono dei parametri, la spinta di dove poteva arrivare. Romario il Cassano brasiliano Alberto da Piacenza,
2: mi piace molto come definizione.
1: Su Ancelotti ha ragione Romario, scrive Jacopo. Poi
2: sono più d'accordo con Alberto.
1: Dunque, ciao ragazzi, Ramos è costato come Vlahovic, perciò mi aspetto che anche a lui si chiedano 25 gol al campionato, perché il serbo facendone 15 è stato distrutto dalla critica. Vediamo, insomma, 25 gol li ha fatti in 3 anni in Ligan, quindi anzi 26, farne 25 in un anno sarebbe, avremo, l'Inter avrebbe trovato, il Milan avrebbe trovato un grandissimo centravanti.
2: Sì.
1: Se fa subito 25 gol.
2: Beh, chiaro, non ci mancherebbe altro. Non so se li farà, non so se sarà facile.
1: Allora, in Francia non possono permettersi che vinca il Marocco, altrimenti devastano la città più importante del paese.
2: Vabbè, questo è un tema molto spinoso.
1: Speriamo di no.
2: Purtroppo abbiamo visto anche quando hanno vinto squadre francesi problematiche.
1: Esatto, quindi speriamo di no.
2: Non ci
1: auguriamo. Allora, se c'è un audio lo prendiamo e poi andiamo ad un approfondimento. Chiedo regia ad Andrea Magliocca, vai. Allora
2: andiamo prima sull'approfondimento.
1: Ascolta e poi andiamo all'approfondimento, vai.
2: Sì, allora altra sponda della capitale, Marco, perché la Lazio oggi comincia il nuovo percorso per la prossima stagione.
1: Sì, con chi comincia?
2: Non con tanti punti fermi, a dire la verità. Hill è arrivato, ha detto beh, però poi me ne vado.
1: Sì, ha precisato
2: subito,
1: mi vedete qui, però guardate
2: non
1: che tra
2: ci
1: poco
2: fosse
1: me ne vado.
2: Bisogno di grandi chiarimenti. Esatto. Però c'erano anche ipotesi dirigenziali, perché come abbiamo sentito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la Lazio stava cercando di avvicinare figure di ex calciatori biancocelesti per inserirle appunto nell'organigramma dirigenziale. Il primo era stato Angelo Peruzzi, che già aveva fatto parte della Lazio pochi anni fa, ed è sfumata adesso anche l'altra idea, ossia quella di Lulic. Il presidente Lotito aveva pensato all'ex calciatore come dirigente, probabilmente per un ruolo di raccordo con i tifosi, più che da club manager, ma non ci sono stati presupposti per chiudere. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche adesso quello di Stefan Radu, ennesimo insomma bandiera biancoceleste. Dopo il ritiro si era pensato di inserirlo come club manager, ma è rimasta esclusivamente un'idea, quindi salvo sorprese non ci saranno inserimenti di questo tipo. Era stato un tentativo, Marco, quello di trovare un punto d'incontro, perlomeno un ponte fra i tifosi e la dirigenza, prima Peruzzi, poi Lulic, adesso Radu. All'impressione che dopo i primi due no possa arrivarne anche un terzo, proprio non si possa approfondire l'argomento e quindi si resta così come si sta.
1: Bene, è un momento veramente delicato, difficile, e questo dovrebbe portare ad una riflessione molto profonda, ma non so come ne esce. Questo è un... La Lazio è veramente in una situazione di grandissima difficoltà, così oggi rischia la retrocessione.
2: Ma
1: Lucio, tu devi pensare che mentre l'anno scorso c'era comunque ancora l'ossatura di una squadra, c'era comunque un allenatore che all'inizio si è un po', diciamo, incastrato nella polemica,
2: però,
1: poi dopo ha trovato la soluzione, la strada, ma c'era un allenatore di spessore. E comunque avevi ancora un materiale tecnico dignitoso. Adesso
2: addirittura vedi una squadra che possa
1: via il portiere, via i difensori, secondo me non è finita. Chi viene, chi entra, e chi entra è in grado di sostenere il peso di un ambiente così tosto, difficile. Gli abbonamenti l'hanno aperti praticamente come se non ci fossero in questo momento, un migliaio di abbonamenti, una roba del genere, quindi
2: sì,
1: veramente una tristezza per un club di Serie A. L'allenatore riuscirà a far fronte a questo tipo di situazione ambientale, a questo isolamento della squadra? I grandi del passato che ti dicono no così è un segnale bruttissimo, cioè tu sei in questo momento isolato, riesci a far fronte ad una situazione così per 38 partite di campionato? Con questo tipo di materiale tecnico, con chi? Prendi piccoli davanti, come sto sentendo, questa è gente secondo te che caratterialmente è in grado di affrontare una stagione di questo tipo?
2: I giovani,
1: la Lazio rischia la Serie B, ma fortemente.
2: Dalla Svizzera.
1: Quest'anno lo dico anch'io, non ci credevo gli altri anni, te l'ho sempre detto, perché quando si parlava di Baroni, dello stesso Sarri l'anno scorso, che qualcuno diceva se non c'era Sarri, no, quella era una squadra che comunque aveva una struttura e non avrebbe mai rischiato la Serie B,
2: no,
1: negli ultimi due anni. Quest'anno il rischio c'è. Quest'anno il rischio c'è e tanto. Quindi
2: io ci credo poco.
1: E non fanno firmare un contratto un allenatore del 12° posto. Attenzione.
2: Beh, sappiamo, lo ricordiamo, quello, questa clausola, qualora dovesse arrivare almeno al 12° posto, quello il contratto di Gattuso si rinnoverebbe. Io non le vedo mai queste squadre retrocedenti, perché io non tanto per propri meriti, ma per demeriti di livello di altre squadre. Io identifico il livello basso della Serie A abbastanza mediocre. Retrocedere sarebbe veramente una missione complicata.
1: Sì,
2: però attenzione, certo, non bisogna
1: anche
2: prendere
1: la Fiorentina
2: sotto
1: non
2: gamba.
1: Doveva retrocedere,
2: no,
1: cioè,
2: infatti
1: c'è andata vicino.
2: Fine. Sì, sì, c'è andata vicino, ma
1: allora,
2: è difficile retrocedere.
1: Lo so, però
2: squadre.
1: Attenzione,
2: cioè, prendere sotto
1: gli
2: gamba
1: anni,
2: mai.
1: Gli
2: mai,
1: anni
2: mai,
1: maledetti
2: mai.
1: Ci stanno.
2: Un tempo
1: poi, tu,
2: sarebbe stato molto più complicato.
1: Non solo l'anno maledetto, se poi tu lo prepari l'anno maledetto,
2: ah,
1: perché tu lo stai preparando, lo imposti proprio per andare a fare un anno difficile. No, una precisazione a Massimo, non è che ha fatto il nostro ascoltatore
2: non calcistica,
1: non ha
2: non
1: fatto
2: calcistica.
1: Un paragone calcistico tra Romario e Cassano,
2: paragone comunicativo,
1: comunicativo come comunicano, cioè,
2: non hanno dei modi,
1: quindi
2: molto...
1: ci siamo espressi male noi, ma non ha detto che Romario è come Cassano dal punto
2: posto
1: di vista
2: qualcuno
1: calcistico.
2: Discuterebbe anche calcisticamente sul talento puro,
1: Cassano era
2: soprattutto
1: talento.
2: A Roma son...
1: vai con un audio che siamo quasi in chiusura, vai.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
2: Ciao,
3: solo
2: Luigi.
3: Due riflessioni veloci. Allora, per quanto riguarda il Milan, volevo dire che finalmente c'è, cioè, Cardinale c'ha le idee chiare, non ci sono più Ibrahimovic e compagnia cantante di mezzo, ve l'avevo detto, non conta niente Ibrahimovic. C'è lui che decide e il suo manager, diciamo, e si interfaccia direttamente con Amorim, punto. Quindi le decisioni, Amorim è sia allenatore che manager, secondo me è una cosa anche positiva, quindi... poi Amorim in Portogallo ha fatto delle grandi cose con lo Sporting, perché ha fermato l'egemonia di Benfica e Porto. Invece poi guardavo la rosa del Napoli attualmente, comunque ragazzi, comunque tanta roba ancora, perché
1: certo.
3: Se Allegri riesce a rivitalizzare a livello fisico i giocatori, e guardate che i quattro favolosi più Alisson e Højlund, non so chi ha una rosa del genere.
1: No, ma la rosa
2: Napoli resta d'accordo. Insieme Napoli. All'Inter sono le più complete, le più
1: allora vai con un altro audio, dai, poi ci stiamo per fermare.
4: Marco, io non è che non voglio che l'Inter non lotti per lo scudetto, ma mi rendo conto che l'Inter sta passando un momento di magra, cioè non si può pretendere
1: vinto lo scudetto
4: io posso prendere la Ferrari, ma non la posso permettere, questo che voglio cercare di dire, cioè l'Inter ragazzi ha fatto fatica a prendere prove dalla Lazio a 4 milioni. Cioè, una squadra che vince il campionato.
1: Cioè, ti ho fatto fatica perché era una trattativa.
4: 60-70 milioni, spenderli così su nei primi giorni di mercato. Mi manca il terzino destro, pum, lo compro. Non è palestra perché gli offro di più, va bene. Vado su un altro giocatore, voglio 30, 28 più bonus, lo compro. Ma lì fa fatica a comprare tutto. E la Fiorentina, che si è salvata l'ultima giornata, ha speso 80 milioni in due giorni. Questo che voglio far capire. Non è una.
1: Quindi il mercato dell'Inter è finito, Antonio, fammi capire. Siamo al 9 di luglio, il mercato è finito dell'Inter. Io questo giudizio lo farei a fine mercato. Perché poi bisogna vedere anche la competenza e la bravura di Marotta, Ausilio, quello che riescano a individuare. Come fai a parlare? Cioè, stai parlando di una squadra campione d'Italia in carica. Ma come fai a parlare così?
2: Io credo
1: Scusa,
2: lui facesse anche un ragionamento economico, però economico, un distinguo mi sento di farlo...
1: Però l'ha dipinta come se c'hanno veramente manco...
2: Le potenzialità economiche non sono sconfinate, tant'è che non si possono permettere grandissimi investimenti, anche se per Palestra poi erano disposti a mettere sul piatto svariate decine di milioni. Però attenzione, io l'Inter è un merito quello di... temporeggiare nelle spese.
1: Sì,
2: poi a volte rischi di temporeggiare troppo e vieni bruciato.
1: Questo è vero. La sentenza del mercato al 9 luglio non la farei.
2: Soprattutto Marco, i colpi da 70 e 60 milioni non sono per forza garanzia di successo. L'abbiamo visto nelle ultime stagioni con altre squadre di Serie A, colpi molto molto dispendiosi, sì, sì. Singolo siamo... colpo
1: sì. Attendiamo, il mercato ancora è lungo ragazzi, il mercato ancora è lungo, esatto. Ancora ci sono due mesi di mercato ancora,
2: siamo
1: la sentenza al 9 di luglio di Antonio me la segno.
2: Poi il fatto che non possa impostare schioccando le dita e grandi colpi,
1: ma chi è che schiocca i dita, dai,
2: il Milan se l'è permesso
1: adesso, però non è il sinonimo o meno quello che succede. Allora, ci dobbiamo fermare, Lucio. Grazie come sempre, a domani.
2: Grazie a te, Marco. A domani.
1: Adesso break, arriva Stefano Impalomeni. Apriamo come sempre le dirette in questa parte di trasmissione, quindi a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo, caro Stefano, buon
6: Eccoci
5: pomeriggio.
6: Qua. Ciao Marco, buon pomeriggio, un abbronzatissimo
5: oggi,
6: grosso.
5: Oggi 20 anni poi dalla vittoria del 2006, caro mio.
6: L'hanno fatto apposta.
5: Senti, proviamo a sentire un passaggino di grosso. Vai. Che ha iniziato a parlare, essere qui è un motivo di grande orgoglio, ringrazio naturalmente il Sassuolo per questi 2 anni bellissimi. Sentiamo un attimo in diretta, se è possibile. Vai, forza, via.
7: Provare a diventare sempre migliori. E quindi questo è un ricordo speciale oggi, farla oggi questa conferenza sicuramente rimarrà nelle mie memorie perché questa è una data per me storica, sono passati, ripeto, ormai 20 anni. Poi una piccola parentesi, anche questa abbastanza carina, che me l'ha rispolverata un mio amico qualche giorno fa: ne sono passati 30 da un campionato juniores regionale, una vittoria vinta a livello nazionale con Renato Curi, il mio club da cui sono partito, perché comunque aver toccato quel punto così alto è stato stupendo e è rimasto nelle memorie di tutti. Però poi dietro ci sono tante strade, tanti bivi, tante difficoltà, tante curve, tante fatiche che ti permettono poi di arrivare a toccare dei punti così alti. Della carriera di giocatore ne ho parlato e sono contento di quello che ho fatto. Poi ho girato pagina e mi piace sempre poco ritoccare questi tasti perché poi, ripeto, sono due cose completamente diverse. Mi sono buttato a capofitto in questo nuovo ruolo. Grazie al direttore ho avuto l'opportunità di ricominciare con i ragazzi. Ho stato 4 anni con i ragazzi e l'ho fatto... mi sono divertito a farlo, mi si è riaccesa una fiammella che è tuttora arde e che quindi voglio sempre continuare a far ardere perché mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi, prendermi le responsabilità, ma soprattutto provare a sostenerli e a farli crescere nel modo migliore. Quindi contentissimo, ancora una volta lo ridico, di questa grande opportunità per me, perché questa per me è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso e ci metteremo al lavoro per cercare di portare questa proprietà, che è una proprietà molto ambiziosa, a costruire qualcosa di bello.
8: Gensini, Corriere dello Sport.
5: Stiamo sentendo la presentazione, la conferenza di
9: Ciao.
5: Fabio Grosso.
9: Senti più la responsabilità di essere stato scelto come allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario, come diceva il direttore Ferrari, o è più l'ambizione di riportare la Fiorentina a livelli importanti nell'anno del centenario? Grazie.
7: Ma è un mix di entrambe le cose, perché entrambe sono nei nostri pensieri, perché comunque ci confrontiamo tanto, da quando ci siamo parlati, cioè alla fine dello scorso campionato, abbiamo trovato subito questa intesa che poi ci ha permesso di iniziare a lavorare, a confrontarci, a capire quelle che potevano essere le situazioni, quindi siamo consapevoli di queste cose. Sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello e queste anche le nostre intenzioni, quindi entrambe le cose sono molto importanti, le teniamo sempre molto presenti. Poi tante cose si possono raccontare, ovviamente si possono immaginare, poi è sempre il lavoro misto al tempo che ti fanno sì che man mano le vedi anche realizzare, quindi noi stiamo cercando di mettere dei tasselli, stiamo cercando di mettere, di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per cercare di costruire, come abbiamo detto. Queste parole poi sono risuonate tante volte, ma sono quelle che poi mi piace sottolineare, perché sono quelle importanti: cercare di ricostruire una Fiorentina competitiva, ma soprattutto duratura, che è la cosa importante. Quindi questo è il nostro obiettivo.
5: Bene, bene, dai, abbiamo sentito questo primo passaggio, rientriamo questo primo passaggio con questo entusiasmo, giustamente, bello, carico, abbronzato,
6: sì,
5: grosso, si è presentato.
6: Anche tirato, in forma.
5: Tra l'altro, che coincidenza bellissima oggi, che il 9 di luglio, e lui insomma.
6: Beh, ringraziamolo.
5: Ma come no, lo dobbiamo ringraziare tantissimo.
6: Grazie,
5: come
6: grosso.
5: Tutti quanti.
6: 20 anni
5: ci hanno fatto...
6: fa, 20 anni.
5: Ne sono passati 20 anni, Stefano.
6: Quando eravamo forti.
5: Sì, quando eravamo pure più giovani, però bisogna dirlo, perché eravamo forti e più giovani.
6: Sono volati questi 20 anni.
5: Sì,
6: il
5: sì,
6: calcio
5: sì.
6: Italiano pure sta...
5: Tra l'altro tu sei stato protagonista, hai raccontato il bellissimo mondiale con Sky, insomma, dai.
6: Ho avuto fortuna, perché insomma il primo mondiale, boom, chissà poi quando lo rivinceremo, infatti sono passati 20 anni.
5: Chissà se lo rivinceremo, più
6: dura.
5: Che altro. Però ecco, dai, stiamo parlando di... di questa anche bella avventura che intraprende Grosso, eh? Questo step che fa dal Sassuolo alla Fiorentina.
6: Ma sì,
5: la Fiorentina,
6: no, poi voglio dire...
5: ha preso atta alla Fiorentina, bel colpo, eh? Quasi 40 capito? Milioni, eh? C'era l'Inter, c'era sì, la Juve, sì, c'era, era un po' un giocatore che volevano, invece è arrivata e se l'è preso.
6: Ma credo che abbiano le idee chiare.
5: Sì, sì, sì, sì, stanno... devono ricostruire rispetto all'anno scorso.
6: E dare anche un impulso diverso. Una ventata di novità, Grosso rappresenta questo. È una grande opportunità, come ha detto giustamente lui. Poi Firenze è una piazza esigente e soprattutto dovrà far coniugare, diciamo così, l'estetica con poi la sostanza, no? La concretezza, perché le sue squadre giocano bene.
5: Sì, sì, Sassuolo
6: gioca. Però bisogna ottenere i risultati, sempre lì. Sì.
5: È una piazza diversa rispetto a quella dove è stato per due anni, che lui ha ringraziato per quello che gli ha dato il Sassuolo. E adesso, insomma, inizia un po' il lavoro più difficile per questo allenatore.
6: Però, insomma, voglio dire, Dragos indietro.
5: Poi anche questo Vieri,
6: questo dal sì, gremio, no?
5: Due centrali. Adesso hanno preso Atta, che è un bel centrocampista duttile.
6: Devono sistemare
5: campo,
6: secondo me, gli esterni, perché poi col 4-3-3 che farà sono molto importanti, no?
5: Poi, insomma, il mercato che va, diciamo, che va avanti un po' in generale per tutti. Questo mercato che al momento, dobbiamo dire, nelle grandi squadre i colpi l'ha fatto il Milan, Stefano.
6: Sì.
5: I due colpi importanti li ha fatti
6: Como,
5: il Milan.
6: Credo
5: il Como, che
6: ecco,
5: si Como
6: e
5: muovendo,
6: Milan
5: sì,
6: si sì, stiano muovendo, e poi anche la Fiorentina.
5: Sì, però diciamo nella prima fascia mettiamo il Milan. Milan e Como che ha fatto le altre sono ancora in attesa.
6: Il Como c'ha andato con la testa giusta, insomma, sembra
5: che poi sta
6: facciano
5: tutti
6: sempre
5: i giocatori
6: cose...
5: in linea con quella che l'idea di Fabregas,
6: bravo.
5: No? E... senti Stefano, ti voglio anche oggi facciamo questo tratto, poi lo condividiamo anche con gli amici al 331-82-00-213. Prima ho accennato al tema Greenwood, che sembrerebbe molto vicino al Fenerbahce, sì. E quindi io ho fatto un discorso che a alcuni non è piaciuto e abbiamo condiviso un po'. Io ho detto, ma per carità, 11 milioni la Roma, anche se c'aveva i soldi, non doveva rilanciare, perché 11 milioni per Greenwood a me mi sembra un'esagerazione. Devo essere
6: siamo
5: sincero.
6: D'accordo, sì. Sotto questo punto di vista sì, poi esatto. Possiamo parlare di altro.
5: Esatto, però dobbiamo dire c'è stata dietro un mese, ha tergiversato, quando diciamo queste trattative vengono portate così alla lunga, poi qualcosa inevitabilmente succede
6: tutti i club italiani, sì, perché sì. Siamo già in difficoltà, lo diciamo mille volte Marco, ci sono delle leghe professionistiche europee, insomma, che sono avanti, la Premier su tutti, ma non solo la Premier. E quindi quando tu lì vai a perdere dal punto di vista anche del, diciamo, del costo del cartellino, per quanto riguarda l'ingaggio dei calciatori non ne parliamo, perché se salta, come appare, insomma, voglio dire, ormai siamo vicini alla chiusura col Fenerbahce e Greenwood, lui andrà in Turchia perché prenderà il doppio di quanto certo. La Roma gli poteva, che poi la Roma ha fatto un grande sforzo sui 5 milioni, insomma, poi visto che sta anche abbassando il monte ingaggi, Dybala a ribasso, Pellegrini a ribasso, tutti i rinnovi, insomma, intorno cifre, diciamo, molto più basse, sarebbe stata un'eccezione, una splendida eccezione. Allora, calcisticamente, Marco, intendiamoci, è un giocatore che serviva,
5: sì.
6: Perché è un giocatore che ti cambia il volto, che ti rende
5: sono d'accordo.
6: Consentimi questa espressione, diversamente forte. Cioè, la Roma ha bisogno di una tre quarti differente di quella che ha. Allora, la Roma è consapevole, è consolidata, ha fatto il giorno di ritorno con Ranieri, ha fatto un ottimo campionato, poi lo scorso anno, tranne la crisi di marzo, ha replicato questo, è andata in Champions League dopo non si qualificava da tempo, quindi il lavoro di Gasperini è enorme. Contento Gasperini, che ha riconfermato in blocco, diciamo, più o meno con i rinnovi, c'era l'ossatura della squadra, però poi fai la Champions League e serve qualità là davanti, la tre quarti, un altro tipo di tre quarti. E Greenwood rappresentava questo tipo di calciatore, tra l'altro era l'obiettivo mai tanto nascosto da parte di Gasperini, numero uno, obiettivo principale della Roma. È sfumato. Sai, se uno diceva, guardate, non ci siamo più sul giocatore, allora, però crei le aspettative, l'attesa spasmodica, arriva, non arriva. Tra l'altro io ti do delle idee, ci sono cascato pure io, perché pensavo che potesse concludere la Roma un colpo, che è rimasto un po' di traverso. Ricorderemo e ricorderai anche la vicenda Rios, che è andato al Benfica, sì. Che cosa hanno fatto il Mondiale con la Colombia, e Sancho è un altro calciatore, insomma, no, attenzionato dalla Roma e poi dopo sfumato sul più bello o sul più difficile, se vogliamo dire, visto da un'altra angolazione, da un altro punto di vista. Quindi Greenwood era un obiettivo, poi però fonti autorevoli dicono che né l'Atletico Madrid né la Roma avevano fatto, formulato offerte ufficiali cosiddette formali.
5: Hanno affondato il colpo, tu dici?
6: Però secondo me ci sono stati dei contatti.
5: Certo.
6: Diretti con... Era... Poi, non lo so, sai, il ruolo del padre, questi padri, agenti, le cose, tutto
5: mia,
6: quello...
5: Che disastro,
6: è tutto un effetto sponda, no? Che poi condiziona la scelta di un giocatore, di un calciatore. Evidentemente, se ti arriva un'offerta e dice guarda, andiamo lì in Turchia, vai a prendere il doppio, basta, è finito.
5: No,
6: perché
5: ma è così,
6: per quanto riguarda il cartellino dovrebbe essere 40, 42, 45. Ora la domanda è, c'è un altro calciatore di quel livello a quel prezzo? Secondo me è difficile. E poi, c'è un altro calciatore di quel livello...
5: Ndoye, prezzo, parlano di Ndoye.
6: Sì, no, prezzo, diciamo, che scambio il cartellino, che può guadagnare di meno? Secondo me no. Ma è difficile. E quindi concludendo, Marco, per quanto riguarda, visto che stiamo parlando del mercato della Roma, ma anche posso estendere diciamo così, il ragionamento sulle altre squadre, serve questo mercato, diciamo così... di reazione, di attesa, di vedere se hai delle possibilità, delle opportunità. Mercato debole il nostro, molto povero, e dove alla fine ti devi inventare qualcosa. Allora, che ne so, tu sei allenatore, Piccari, hai avuto due o tre giocatori a Bergamo in 10 anni, vai là, è una formula del press, ti inventi qualcosa. Cioè, non lo so, adesso bisogna vedere a Sarri chi conferma. Però faccio un esempio, che ne so, vuoi decatelare della situazione in prestito e te lo vai a prendere, per dirti.
5: La vedo dura.
6: No, certo, però magari Sarri ha altre idee, no?
5: Sì, sì.
6: Cioè, l'unica via è quella, la conoscenza diretta con un calciatore e una formula povera, diciamo simbolica, prestito.
5: No, ma tanto guarda, io prima
6: perché non ci sono altre vie
5: un giocatore,
6: per rafforzare le squadre alzando la qualità.
5: Quando un giocatore sceglie il campionato turco, il Fenerbahce... sceglie per soldi, perché adesso con tutto quello che possiamo dire nella nostra Serie A, che sia addirittura peggio del campionato turco, io non, sinceramente non è così, insomma, e quindi è inutile, non puoi competere di fronte a certe possibilità economiche, ma secondo me non, anche avendole, io avrei fatto fatica a pensare ad un rialzo per Greenwood a quelle cifre lì. Quindi ha scelto il campionato turco, arrivederci e grazie, vai al campionato turco. Quello che dici tu è vero dal punto di vista della lungaggine di questa trattativa, cioè ci sei stato praticamente un mese sopra questo calciatore come obiettivo che tutti avevamo visto quasi dichiarato, Gasperini che lo voleva, eccetera eccetera. Comunque vediamo quello che succederà.
6: Sì, certo.
5: Senti, altro tema tra i temi di oggi c'è anche quello del Milan. Ieri noi siamo praticamente stati nel corso della diretta della presentazione di questa di Amorim. Amorim è stato molto diretto, biglietto da visita, io sono qui per dominare, voglio una squadra che domini. Non c'entro niente con Mourinho, con Allegri, ha preso le distanze da allenatori che qui hanno vinto. Adesso possono piacere o non piacere, ma hanno vinto. Quindi
6: hanno vinto, sì.
5: Si è preso. È stato secondo te più coraggioso o più presuntuoso?
6: No, io non ho visto presunzione. È il suo, modo di
5: quindi
6: essere,
5: lo vedi
6: di parlare.
5: Coraggioso, volitivo?
6: Volitivo, ambizioso, poi bisognerà vedere, insomma, se avrà gli elementi a disposizione per poi essere...
5: Potrà
6: Amorim
5: dominare, ti faccio questa domanda, col Milan?
6: Dominare è una parola grossa.
5: Però lui
6: è abbastanza eccessivo, però insomma voglio dire, io capisco all'interno poi della comunicazione. Mi è piaciuto a me. Voglio dire, ha avuto un buon impatto, positivo. Se la gioca senza nascondersi. Non ho visto presunzione in questo suo primo approccio, ma tanta voglia, tanta fame. Ha abbracciato questa sfida con grande determinazione e ora voglio dire i colpi che sono Aguila e Gonzalo Ramos, adesso in attesa di vedere come poi si svilupperà il mercato in entrata e in uscita del Milan, mi sembra un Milan ha detto intanto andiamo a inseguire la seconda stella e poi si vedrà, cioè
5: certo.
6: Le chiare.
5: No, ma io su questo...
6: Sai, le chiare, cioè nel senso sì
5: non
6: l'Europa...
5: Non si è nascosto, ma cioè, guarda
6: non è che
5: piacciono...
6: può fare sì, l'Europa League, no. Tanto ritorniamo a essere protagonisti in Italia.
5: Esatto.
6: Quindi mi sembra che abbia già le idee chiare.
5: No, ma poi ti devo dire, gli allenatori che non si nascondono a me piacciono, si prendono dei rischi, perché tu te li prendi quando dichiari determinate cose, poi sai, no? Queste dichiarazioni te le riporti dietro per tutta la stagione, sia nei momenti positivi che nei momenti negativi. Però in un certo senso è viva Dio che c'è chi c'ha un po' di coraggio, si dichiara all'inizio praticamente, tra l'altro arrivando... Cioè, uno che arriva al Milan, mica può dire, guardate, vediamo come va, arriva al Milan, cioè... E quindi c'è una storia che caratterizza questa squadra quando vai al Milan e che devi andare per vincere, no? Non per fare.
6: Ah, non ci sono dubbi.
5: Quindi su questo.
6: Poi ha anche detto che incontrerà delle difficoltà, che non sarà tutta rose e fiori, che all'inizio ci saranno delle difficoltà, che sarà diretto e onesto anche nelle scelte, e magari non sarà simpatico a tutti. Insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza determinato in questa prima sua uscita, mi è piaciuto, e poi vedremo. Io non ho visto presunzione, ho visto un uomo che cerca di fare bene. È andata così e così, anzi Maluccio al Manchester United, però con lo Sporting Lisbona ha fatto vedere di che pasta è fatto. Mi sembra un buon allenatore e credo che sia differente dai Fonseca, dai Consensao, anche dallo stesso Allegri, dallo stesso Mourinho. Poi sono d'accordo con te, questi hanno vinto, però insomma il calcio va verso una certa direzione, cioè di proposta, sì. E credo che il Milan possa ripartire da qua, da un calcio diciamo protagonista, no? Più di proposta. Poi non significa non difendersi, perché soprattutto anche la fase difensiva non è che può giocare soltanto all'attacco.
5: No,
6: bisogna vedere come ti difendi.
5: No, e io ho detto ha fatto due colpi scudetto, due colpi da uomini, sono due uomini che possono essere in una squadra che lotta per lo scudetto. Poi vediamo quello che il contorno, come che altro succederà.
6: Sono due
5: in
6: belle botte, insomma, sono due belle risposte da parte Cardinale in un momento ambientale che avevamo difficile, definito molto difficile. Molto difficile.
5: Senti, oggi si raduna anche la Lazio, parte per questa avventura. Io sono stato molto critico, quindi non ti voglio influenzare, voglio sentire un po' il tuo pensiero. Si raduna questa squadra con delle difficoltà enormi e il mercato che punto interrogativo, ci sono solo uscite in questo momento e ci sono anche dei no importanti, perché dopo quello di Peruzzi è arrivato anche il no di Lulic a far parte dello staff societario. Lulic, che insomma sai, c'è una storia che conosciamo tutti qui con il mondo Lazio. È tutti segnali negativi, Stefano. Non c'è un segnale positivo.
6: Non mi meraviglia. Credo che insomma la Lazio riparta con questa penalizzazione psicologica, cioè di tutto quello che sta succedendo, la frattura, credo a oggi insanabile tra la tifoseria, la maggior parte della tifoseria e il suo proprietario. E poi c'è niente da perciare. Che cosa c'è da guadagnare? Gattuso e chi andrà in ritiro domani vanno?
5: Sì, oggi si raduna.
6: Oggi si raduna, domani comincia il lavoro, quindi secondo me proprio ripartono con questa penalizzazione psicologica e quindi c'hai tutto da perdere e vai avanti. Però è difficile che diciamo questo gruppo sportivo possa riconquistare l'affetto, perché sono due cose separate. Cioè lì c'è una frattura insanabile da una parte, e poi devi lavorare, devi cercare di vincere le partite, di fare bene. Insomma, mi sembra che sia scollata dalla realtà questa squadra.
5: Questo gruppo sportivo, Stefano, rischia di sprofondare. Io non questa volta, sai, gli altri anni quando sentivo queste osservazioni, quando c'era Baroni, me lo ricordo chi ci scriveva, quando anche arrivava il ritornato Sarri, se non c'era Sarri andava in Serie B. No, quella c'era una struttura ancora di squadra. In quei due anni c'era ancora un contesto che era totale, ambientale, vicino a questi due allenatori, perché comunque Baroni è stato sostenuto, Sarri è stato sostenutissimo. Qui c'è una situazione difficilissima. Io mi domando, questi giocatori anche che arrivano, che si vengono così catapultati in questa realtà di grande, diciamo così, opacità, come possiamo dire, c'è veramente un alone di veramente di tristezza, di bruttissimo, sai, far fronte ad un ambiente del genere non è facile. Certo. Quindi per me questo è un gruppo che rischia di sprofondare. Vediamo che mercato ci sarà, ma non mi sembra che possano arrivare delle personalità tale di far fronte ad un'annata di contestazione, di lontananza dei tifosi. È dura così,
6: Marco, ma non è dura, è durissima. Ripeto, è come se la squadra fosse sospesa in un altro mondo. In questo caso, in ogni sport, ma nella fattispecie nel calcio, ti servono i tifosi allo stadio. Diciamo così, il sostegno, la polemica, anche le osservazioni critiche, tutto quello che concerne. Qui invece è tutto contro, è tutto un affossare, e quindi come fai a lavorare? E quindi io sono curioso di vedere che cosa gli effetti del lavoro di Gattuso, cioè come fai a lavorare in queste condizioni, Marco? Perché c'è una Lazio sospesa in un'altra dimensione e la realtà è che non puoi fare quello che magari sogni di fare, che hai in testa, perché da una parte c'è il presidente di una squadra che è invito dalla maggior parte dei tifosi della stessa squadra, quindi c'è una frattura interna, intestina, insanabile, chissà quanto durerà. Cioè, secondo me, finirà quando poi ci sarà una fine, perché non è che c'è non ci sta rimedio, Marco. Cioè, sì, abbiamo assistito a una manifestazione corale importante, magari erano 30.000 persone, possono diventare 60.000, possono diventare ancora di più, non lo sappiamo. Ecco, non credo che possano diventare di meno. È questo un po', no?
5: Sono d'accordo.
6: So che cosa tu ne...
5: Di meno è difficilissimo. Esatto. Possono aumentare.
6: Possono aumentare.
5: Ma non
6: cioè,
5: diminuire.
6: Cioè, il dissenso può aumentare, non può
5: quindi
6: diminuire.
5: Sono d'accordo con te. No, allora, poi andremo ad affrontare altri temi, però recupero un attimo dei messaggi, perché ce ne sono, diamo spazio un po' ai nostri messaggi. La Lazio non è messa benissimo, Gattuso si va a cercare le peggiori gatte da pelare. Poi Roberto scrive, a chiacchieri sono tutti fuori classe, ricordo che anche Fonseca disse più o meno le stesse cose di Amorim, infatti lo abbiamo sottolineato che anche lui parlava di scudetto, anche Fonseca diceva voglio dominare, ti ricordi Marco? È vero, sì, sì, c'era sì. Anche questa idea, Amorim mi ricorda Antonio, scrive Fonseca, mentre Cardinale mi ricorda Fassone. Vabbè, vediamo.
6: Beh, il rischio c'è, insomma, voglio dire, poi dopo sono i fatti, no? La verifica del campo.
5: Sì, sì,
6: però a me
5: sì.
6: Non è dispiaciuto come prima.
5: No, si è preso. Poi Federico scrive: Atta è stato il primo colpo mancato dai Percassi, che pensano solo a vendere ed incassare. Vedrete che Sarri, giustamente. Sarri quest'anno cambia registro. Da retta, datemi retta, ne parleremo. Allora, dunque.
6: Comunque, stavo vedendo una foto a proposito di Sarri dell'Atalanta, sì. No? È stata una foto molto bella dello staff di Sarri. Sai quanti sono?
5: Quanti?
6: Compreso 13. Cioè come cambia il calcio? Sto facendo una riflessione. Ah,
5: lo staff di 13 persone?
6: Sì. C'è una squadra incredibile. Cioè, pensi che ne so, 40 anni fa era molto ristretta la cosa. Erano quattro. Poi ci devi mettere anche altre figure, insomma, le sue. Tra match analyst, fisioterapia, preparatore dei portieri, che sono due, sono 12 più lui, 13. C'è una foto, la vedi, per l'Atalanta l'ha fatta.
5: Magari, mica sono gratis.
6: Ma no, ma è incredibile come, cioè tu, 13 persone e sì. Magari arrivi ottavo, no? Nel senso, adesso per dirti. No, ma è tutto molto, sì. No, nel calcio è cambiato tutto.
5: È tutto molto bello.
6: Sotto certi punti di vista anche in meglio, devo dire, perché insomma voglio dire c'è molto stress, si gioca sempre, devi aggiornare in continuazione, video, cose, studi. Però se pensiamo al calcio, ma non tanto voglio dire lontano, 20 anni fa.
5: Certo, cioè,
6: no, non di 40 anni fa, non erano 13. Sì. No, erano 6.
5: No, ma che erano 2, 3 forse, dai, anche meno. Senti Stefano, proprio prima di andare in chiusura ti chiedo anche, poi ci torniamo nel corso del pomeriggio su tutti questi temi che abbiamo passato in rassegna velocemente insieme a Stefano, però ti volevo chiedere anche un pensiero su Francia-Marocco, insomma stasera si comincia, dopo il giorno di pausa c'è questa partita.
6: Francia favorita, però attenzione a Marocco, perché è una squadra
5: che continua a crescere.
6: Una squadra che continua a crescere, poi insomma ha fatto bene. E poi ha giocato anche delle partite in sofferenza, Marco. Quindi è una squadra anche mentalmente molto forte. Quindi non so come andrà a finire. Certamente Francia favorita, questo Super Mappé non solo. Olise è diffidato, deve stare attento a prendere il cartellino giallo. Com'è la gestione dei cartellini gialli? Pericoloso. Può saltare la semifinale, credo.
5: No, ma non si resettano nei quarti?
6: Non lo so. Hanno fatto tanto per fargli togliere il giallo, non lo so.
5: Comunque,
6: ha detto questo, bella insomma, partita, sì. È una squadra, la Francia l'abbiamo detto all'inizio del mondiale, c'ha due squadre. C'è un giocatore formidabile in Mbappé che se la giocherà con Messi e Haaland, anche Kane. Poi bisognerà vedere chi andrà avanti, tutte le squadre, insomma.
5: Sì, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le partite, ma è chiaro che stasera
6: però
5: si riparte.
6: Francia Marocco, insomma, bella, dai, no?
5: Sì, sì,
6: ma
5: sì.
6: Diciamo così, Norvegia, Inghilterra, anche Spagna e Belgio non è così scontata.
5: Sì.
6: E Argentina Svizzera altrettanto. Tutte, saranno sfide tutte equilibrate. Dai.
5: Beh, da stasera a domenica ce le godiamo tutte.
6: Certo,
5: quindi
6: domenica alle 3 di notte.
5: È durissima.
6: Ma... Vabbè,
5: durissima.
6: Metti la sveglia, dai.
5: Sì, sì,
6: come la vedi l'Argentina?
5: Sì, sì, facciamo suonare la sveglia 7-8 volte.
6: Dai, la vedi, dura. Dai.
5: La vedo durissima. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break perché arriva Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, poi abbiamo altri due ospiti, ripartiamo un po' dall'analisi di queste situazioni di mercato, riprendiamo un attimo le parole anche di Grosso che si è presentato in conferenza stampa, insomma, e poi tutti gli altri temi, torneremo anche sul Milan di Amorim, ma tra poco.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Bicchere e Stefano Impolomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E allora vado a dare subito in questo passaggio di trasmissione. Intanto voglio salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi, così come quelli del canale 61 sul nazionale e anche gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, quindi Toscana, Lazio e Nazionale. Li salutiamo tutti. Allora vado a dare il buon pomeriggio al professor Pino Capua. Ciao,
1: ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio anche a Marco Evangelisti. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, poi siamo in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web per fare un punto di mercato generale. Io approfitto subito della vostra presenza per ripartire un po' dal discorso Roma che abbiamo così accennato con Greenwood che salta e quindi la Roma adesso deve cambiare, deve trovare un altro obiettivo, Stefano, perché questo era un
1: altri,
0: giocatore
1: altri
0: obiettivi. Dice, non solo uno.
1: No, ma la priorità insomma è sempre stata quella, Gasperini è sereno perché allora innanzitutto è contento e soddisfatto di aver riconfermato in blocco la squadra, aveva paura di perdere qualche pezzo,
0: sì.
1: Poi fino a prova contraria vedremo quello che succederà perché ci sono con esso le situazioni da monitorare in uscita. Per quanto riguarda l'entrata lui è contento perché c'è lì che è stato rinnovato, Dybala insomma a breve sarà rinnovato, Pellegrini seguirà anche questa strada, quindi lui è molto contento. Però poi fai la Champions League il prossimo anno ed è un dispendio diciamo così notevole, sarà un dispendio notevole di energie nervose, è una competizione molto più intensa, diciamo più difficile, che certo comporta degli sforzi diversi. Allora devi essere diversamente forte e lui vuole una tre quarti diversa, cioè deve avere la possibilità di schierare giocatori alla Somerville, alla Trossard, alla questi giocatori qui, alla Greenwood, che ti dia una forma, una fisionomia differente, più europea, più intensa, di qualità, di strappo. Allora manca il dribbling, ma non il dribbling da foca, il dribbling che ti serve la superiorità numerica
0: per andare
1: un po' in po', diverso, cioè non è che non ce l'abbia anche adesso, però è una squadra diciamo più, no, di passo, che occupa lo spazio, che sta bene in campo, organizzatissima, che fa un gioco intenso, però poi in a tre quarti deve avere un'imprevedibilità, un'accelerazione, una velocità differente.
0: E
1: questo
0: quindi,
1: tu direi,
0: c'è da rifissare,
1: non c'è Greenwood, ci sarà altro. E adesso il lavoro di D'Amico, certo, e Gasperini dovrà, certo, dovrà uscire fuori.
0: Assolutamente. Marco, vengo da te, io prima ho detto, beh, uno che insomma sceglie di andare al Fenerbahce, con tutto il rispetto, per 11 milioni fa una scelta economica, per me può pure andare, insomma, la vedo in questa maniera.
3: Beh, allora, sì, dal punto di vista tecnico Greenwood sarebbe stato l'ideale proprio per Gasperini, per quel gioco europeo di cui si parlava proprio pochi secondi fa. Detto questo, faccio lo stesso discorso che facemmo lo scorso anno per Rios. Cioè, se uno decide a un certo punto di andare in un campionato un po' più comodo, un po' più tranquillo e a guadagnare tanti soldi, onestamente all'ordo la Roma avrebbe dovuto investire 20 milioni all'anno su Greenwood e francamente mi sembra una cifra eccessiva.
0: No. 11 milioni netti a stagione, ma ragazzi, ma
3: no, che in Italia messo significherebbero 20 all'ordo. Infatti mi sembra del tutto fuori luogo e in più ha bisogno, secondo me, anche di un po', ha bisogno sicuro gente che salta l'uomo. A mio avviso ha bisogno anche di almeno un inserimento a centrocampo, uno che sappia costruire e cambiare passo. Detto questo, ha bisogno anche di un po' di personalità e un giocatore che fa una scelta di questo tipo a 25 anni, con una carriera che non è mai veramente esplosa, onestamente penso sia meglio puntare su altro. Il problema è che altro non è così semplice da trovare.
0: Sì, questo vale un
3: dopo
0: po'
3: una
0: per
3: stagione
0: tutti
3: come quella,
0: sì,
3: del mondiale. No, vale per tutti, sì, vale per tutti. Però la Roma è stata bloccata per diverso tempo dalla questione financial fair play, ha deciso strategie, io onestamente non le discuto perché saranno state certamente di approfittare del rinvio di un mese e va bene anche questo. Io onestamente almeno qualche annuncio inizio luglio, non dico di acquisti eclatanti, ma di rinnovi l'avrei fatto,
0: esatto,
3: tanto, per, tanto sì, per far vedere che comunque qualcosa si muoveva. Come sempre i Friedkin preferiscono tenere un basso profilo, lo facevano anche in America con le loro aziende e di conseguenza vediamo. Io ho fiducia perché ha fiducia Gasperini, onestamente.
0: Pino, vengo da te, professore. Insomma, conferma che questo mercato è sempre più difficile per le squadre italiane. Prima c'era un ascoltatore.
2: Mi sembrano strani perché qui a Roma c'è qualcuno che conosce uno 10 volte più forte di Greenwood. Mi pare di aver capito ultimamente. O sbaglio?
0: Sei tremendo. Sei.
2: Beh, ragazzi, ma stiamo sperando ormai. Sì, i limiti,
0: ci sarei arrivato anche lì, sì, però.
2: Dai, veramente. Comunque, la sparuta minoranza si sta manifestando. E tu mi chiedi ovviamente del mercato, ma io mi rendo conto di quale mercato stia facendo la Lazio in questo momento.
0: No, la Lazio
2: la
0: non lo sta
2: rimasta,
0: facendo.
2: È rimasta quello che era. La Roma è rimasta quello che era, anzi io mi affretterei a rinnovare Dybala perché
0: la Lazio non lo sta facendo.
2: È rimasta quello che era. La Roma è rimasta quello che era, anzi io mi affretterei a rinnovare Dybala perché quel giocatore di cui parlavate voi adesso probabilmente la Roma ce l'ha già. Se Dybala è quello che noi conoscevamo, non l'ultimo purtroppo perché è stato bloccato dagli infortuni, Dybala è un giocatore da Champions che può davvero fare il salto di qualità.
0: Sì, però non basta, dobbiamo essere sinceri,
2: sì,
0: per carità,
2: basta,
0: però non basta,
2: certo, non basta. Però mi viene da ridere, io non so perché, ma questo fatto di Greenwood alla Roma ho sempre pensato che non sarebbe mai arrivato, però non vi dico perché non lo so. Ho avuto sempre l'impressione che ci fosse.
0: No, lo sai, io vi dico una cosa, approfitto, no? Perché poi adesso appena arriva Lorenzo da tutto. Io credo una cosa, che queste trattative portate alla lunga così sono destinate a saltare. Cioè, quando c'è questo nome che viene accostato per giorni a una squadra, quando vai per le lunghe, la probabilità che possa saltare Stefano per me è sempre molto elevata. Infatti. Ma questo vale un po' per tutti, cioè, credo più nelle trattative lampo. Cioè tu chiudi perché certo. Più si allunga, poi si inseriscono gli altri, poi giocano sul fatto che magari tu non arrivi a dare quell'offerta sul contratto, quello gli dà di più e allora ti si rincastra la trattativa.
1: No, così.
0: Poi sai benissimo che
1: poi
0: gli agenti sono delle volpi in questo,
1: no, ma
0: no?
1: Poi
0: si sanno inserire.
1: Si nervosisce, poi anche la trattativa diventa più nervosa,
0: esatto,
1: più
0: esatto.
1: Ti stanchi.
2: Marco, però noi dobbiamo fare una riflessione importante. Secondo me tutti i soldi che vengono, diciamo, declamati non ci stanno,
0: ma io la penso,
2: i soldi sono molto meno di una volta, quindi credo che quello che dici tu non sia facilissimo. Tutti i dirigenti, anche quelli più ricchi tipo quelli della Roma, ovviamente cercano di risparmiare il più possibile.
0: Sì, assolutamente, non ci sono i soldi, si perde del tempo, come quello che è successo poi tra l'altro. Che poi secondo me certe cose sono anche pilotate, Stefano, io la vedo in questa maniera.
1: Tipo?
0: Cioè l'attesa molte volte per me è pilotata anche dagli stessi agenti, capito? Perché
1: fa parte della strategia.
0: Fa parte della strategia. Secondo me fa parte della strategia e sanno benissimo che facendo così tu sai...
1: Tu dici tipo quella di palestra?
0: Sì, tipo di palestra, ma io penso anche questa qui, anche questa, perché poi in questo caso cos'è? Pure il padre che sta gestendo la cosa, io adesso non lo so.
1: Beh sì, dicono così.
0: Sono agenti, però giustamente, quindi vabbè.
1: Quando vai a guadagnare il doppio.
0: È pronto? Mi richiedo? Ah, sta arrivando anche Lorenzo, così chiediamo. Qualcuno dice Massimo propone Zegrova al posto di Greenwood per la Roma.
1: Non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa, lo bocci tu.
1: No, non è lo boccio, però è un altro calciatore. Insomma, Spalletti diceva che la fase difensiva... Non lo faceva giocare per questo, non l'ha fatto giocare per questo motivo, lo metteva dentro gli ultimi minuti finali perché c'è un grande strappo, un'ottima tecnica, un uomo contro uno salta l'uomo, ma insomma tu devi pensare di avere un giocatore che abbia un motore differente e soprattutto anche si dedica a
0: essere. Aspetta che do anche il buon pomeriggio a Lorenzo perché c'è in postazione. Ciao Lorenzo. Ecco,
4: ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Stavamo un po' commentando la situazione di Greenwood, quindi ti lascio anche a te il tuo pensiero su questo giocatore che insomma direzione Fenerbahce, anche perché l'ingaggio mi sembra altissimo, ecco.
4: No, sono le squadre turche ci stanno dimostrando di avere molto più margine per quel che riguarda gli ingaggi da dare ai giocatori, e qui poi bisogna capire l'ambizione di un giocatore, no? Perché un conto, con tutto il rispetto del mondo per il Fenerbahce, è andare in Turchia in un campionato morto, dove comunque prendi tanti soldi. Un conto è andare alla Roma, che sta cercando di costruire una squadra che possa lottare per vincere in Italia e far bella figura anche in Champions League. Quindi sta tutto nella volontà del giocatore. Se poi il giocatore, io sono dell'idea che se il giocatore decide di andare in Turchia, come hanno fatto in tanti negli ultimi anni, sì, non sarebbe certamente il primo, ecco, allora vuol dire che non hai troppa ambizione, ma ti pensi molto di più a riscuotere soldi, che ci sta, è scelta legittima, cioè non sto criticando nessuno, però se poi Greenwood vorrà andare davvero in Turchia e la Roma si metterà l'anima in pace, perché sa che ci sarebbe potuto arrivare, ma soltanto alle sue condizioni, perché è impossibile dare i 10 milioni di euro che prende per esempio Icardi, che ha preso Icardi fino al 30 giugno, insomma sono stipendi altissimi.
0: Io la vedo un po', non so se proprio chiudere questo giro l'ha pensato un po' come Lorenzo, io sono un po' vicino, cioè quando fai una scelta così secondo me sei poco ambizioso, io la vedo in questa maniera, che fai una scelta economica che è legittima,
1: ma
0: come diceva Lorenzo.
1: No,
0: ma infatti io non mi meraviglio assolutamente quando arrivano queste cifre qui,
1: te
0: ci butti come a fiume proprio,
1: sì,
0: così
1: per
0: via.
1: Pochi eletti, esatto. Oppure per poche eccezioni se non sei un fuori classe.
0: Poi adesso scopro che Greenwood vale 11 milioni.
1: L'obiettivo è
0: l'ingaggio,
1: è rifarsi le, insomma,
0: sì,
1: no, gonfiarsi le tasche. E poi...
0: Marco, tu sei anche te di questo avviso?
3: Ma mi sembra che sia quello che ho detto
0: prima.
3: Cioè, mi ricorda un po' anche la situazione di Rios dell'anno scorso. Cioè alla fine quando si vanno a fare questo tipo di scelte, io onestamente dubito del totale valore del giocatore, che tra l'altro mi pare non abbia avuto questa carriera sfolgorata, tecnicamente non si discute, per qualche motivo è rimasto finora fuori dai grandissimi giri. Era la sua occasione, ha preferito fare un'altra scelta. Come dicevate prima, sono anche i peccati dei padri che spesso ricadono sui figli.
0: Pino, a chiudere tu su questo argomento?
5: Io ribadisco che adesso è cambiato tutto. È cambiato tutto. Su Greenwood, ti ripeto, non ho idea, perché non l'abbiamo mai visto. Ha giocato con diciamo non grandissimi risultati all'estero, sembra fortissimo nelle highlights che ogni tanto si vedono,
0: certo.
5: Però non lo so se vale 11 milioni di stipendio, anzi credo proprio di no. Poi
0: sì,
5: però una riflessione voglio fare sui mondiali, che io peraltro sto vedendo pochissimo per vari motivi, ma sta uscendo qualche giocatore buono che poi potrebbe diventare un po' la stella del dopo mondiale? A me mi pare di no, mi pare che ci siano, sono sempre gli stessi che vincono le partite,
0: ma adesso sono quelli proprio, anzi i veterani si stanno imponendo i veterani, Stefano, Lorenzo, non so.
5: Quindi,
0: Lorenzo, tu hai un nome che potresti segnalare che vi è particolarmente piaciuto, di quelli meno conosciuti, diciamo così?
4: Ma è...
0: faccio fatica, lo sai. Faccio
4: sì, è complicato, sì, ci dovrei pensare un po'.
0: Sì, faccio un po' fatica pure io. Magari ecco in Marocco c'è qualche...
1: Ma poi se sei fortunato prendi un giocatore che si adatta bene al campione italiano e fai il colpo. Però insomma sembrano... Scusa Lorenzo, ho tolto la parola, vai.
4: No, vai.
1: No, magari ecco, se hai indovinato e trovi un giocatore che fa il caso tuo, no? Parlo di qualsiasi squadra. Però mi sembra che c'ha ragione Pino. Ecco, vai, l'attenzione va su quei 4-5 giocatori, poi ci sono giocatori che si assomigliano un po' a tutti, sono tutti brevini.
0: Sì.
1: Cioè, non è che puoi dire che sono scarsi, però non è che c'è uno
0: non
1: che
0: c'è
1: si
0: quello,
1: staglia
0: esatto.
1: Rispetto
0: non
1: a
0: non ho
1: una...
0: visto, non so Marco, tu ce n'hai qualcuno che puoi indicare? Io sinceramente pure faccio sono un po' i soliti, ecco.
3: Guarda, a me viene in mente un nome già conosciuto, Nusa, che a me piace molto, ha dei limiti difensivi, però quando prende la palla e dialoga con la punta è un giocatore che si sente. Però, come ripeto, non è proprio la rivelazione del mondiale, è un giocatore già piuttosto conosciuto.
0: Due argomenti prima di salutarci. Senti Lorenzo, vengo da te, abbiamo seguito un po' la presentazione di Grosso, quindi entusiasmo, ha ringraziato anche l'avventura con il Sassuolo, quindi l'obiettivo di costruire. Tra l'altro la Fiorentina oggi fa un bel colpo perché Atta lo prende nella notte, si prende veramente un centrocampista molto interessante, duttile in mezzo al campo, soffiandolo anche ad altre squadre che stavano sul calciatore. Lorenzo,
4: sì, è un mistero questo inizio di mercato della Fiorentina, veramente, perché stiamo provando a capire.
0: Sono
4: serio, perché stiamo provando a capire quale possa essere la strategia, perché cioè, la Fiorentina ha speso 34 milioni per comprare due difensori centrali e sono Vieri e Dragusin, e oggi ne ha spesi 30 che possano diventare anche 40. Prendiamo buono per 30, diamo buono per 30. Cioè, sono 64 milioni di euro spesi che oggi cos'è? Il 9 luglio.
0: 9 luglio.
4: Se te mi chiedi, da dove li riprendono questi soldi? Io faccio fatica a dirti, vendono...
0: faranno delle... tu dici no... Ho capito.
4: Cioè, ok, vendi, dici, guarda, ok, hanno già l'accordo per vender Ken. Facciamo finta, non è vero, Facciamo finta, hanno l'accordo per vendere Ken, benissimo. Quanto prendi da Ken? Pagano la clausola da 65 milioni, benissimo. Sei pari. Sei pari, non devi comprare un centro, e devi comprare un centravanti,
0: sì,
4: costa tanto. Grosso non si è sbilanciato troppo sul 4-3-3, ma alla fine sarà quello il suo modulo. La Fiorentina ha zero esterni in rosa d'attacco, zero, perché ne aveva due presi a gennaio come Harrison e Solomon, che sono partiti. Rientra Sottil, ma probabilmente non lo faranno neanche entrare al Villa Park, come tanti altri giocatori, che gli è stato proprio detto serenamente: resta dove sei, non venire neanche ad allenarti a parte. Quindi per questo ti dico, è un mistero, perché
0: non ho capito benissimo. Dice, adesso vediamo che sì, sì. No, io voglio chiedere sia a Marco Appino che a Stefano, proprio al volo, vi dà fiducia Grosso in questa avventura, step importante per lui dopo due anni al Sassuolo, quindi una piazza, no, sappiamo, anche diciamo più pesante rispetto diciamo al Sassuolo. Marco Evangelisti.
6: No, chiedo scusa, non ho
0: su Grosso, sentito... su Grosso. Questo passaggio alla Fiorentina, se hai fiducia, oggi si è presentato, era molto visto molto entusiasta,
1: tirato,
0: sì, abbronzatissimo, tiratissimo.
6: Onestamente sì, per me è un ottimo allenatore, credo che faccia benissimo a sfruttare il momento. La Fiorentina è un banco di prova, ecco, io non trascurerei in queste perplessità legittime sul mercato della Fiorentina il fattore umano. La stagione passata è stata infernale per la Fiorentina. Ringraziare il cielo di essersi salvati, e di sicuro lo hanno fatto. Quindi questo attivismo, magari un po' disordinato sul mercato, credo si spieghi anche con questo. Però la scelta dell'allenatore e l'inserimento di un giocatore come Atta mi sembrano due ottime premesse.
0: Pino?
7: Ma dopo quello che è successo l'anno scorso a Firenze puoi fare solo bene, perché la Fiorentina veramente a un certo punto sembrava destinata alla retrocessione, poi c'è stata per fortuna un colpo di coda, si è ripresa, eccetera. E c'è da dire che Paratici dimostra di essere un grande dirigente, quindi un grande acquisto secondo me per la Fiorentina è proprio Fabio.
0: Stefano Impalomeni, così abbiamo fatto il giro?
1: No, l'ho detto prima, secondo me è una ventata di novità, è un rischio calcolato, lo definirei. Lo scorso anno si è fatta una scelta differente con Pioli, da cui ci si attendeva molto, parecchio, ed è stata una profonda delusione. Abbiamo visto tutti che stagione è stata infernale per la Fiorentina. Si riparte, secondo me, con delle buone intenzioni, però non ti so dire adesso, Lorenzo ne sa più di noi, insomma, bisogna definire adesso sto mercato in entrata e in uscita, perché però i colpi promettono, sono promettenti. Promettenti, dai.
0: Senti, Lorenzo, invece voglio chiedere una cosa sulla Lazio. Si raddoppia.

0: andata vicina al retrocedere l'anno scorso, ecco, non parlo che
1: aveva
0: la Lazio
1: speso
0: del Mar.
1: 90 milioni, mi ricordo, Lorenzo.
0: Esatto. E pensa te, e invece la Lazio sta incassando e basta, non spende niente. Però l'unica cosa che mi fa pensare ci sia ancora un po' di margine è il fatto che Gattuso sia ancora lì, perché lo sappiamo, l'abbiamo visto molto spesso nelle sue precedenti avventure altrove, che se c'è qualcosa che non gli torna, prende e se ne va. Cioè, quella più clamorosa fu la Fiorentina, no? Che
1: Sì,
0: arrivò, grandi
1: come no.
0: foto, tutto a posto, e poi
1: Quindi
0: dopo
1: tu
0: tre
1: dici quella è una
0: settimane.
1: garanzia, il fatto che lui in
0: No,
1: questo
0: non è una
1: momento sia lì.
0: garanzia, però mi fa pensare che ci sia ancora qualche margine per vedere una Lazio attiva sul mercato, perché sennò si fa veramente complicato. Cioè, c'è Di Chila, hai ceduto Guendouzi e non l'hai quasi rimpiazzato, hai
1: Provedel,
0: ceduto
1: Romagnoli.
0: Mascherano e non l'hai riscattato,
1: Romagnoli.
0: Romagnoli va via, Provedel va via, ora con tutto il bene del mondo. Però se è la Lazio, se poi fanno le manifestazioni dove ti chiedono di cedere, le fanno anche bene, se sono pacifiche, tra virgolette,
1: Certo,
0: come sono state, perché alla fine
1: certo.
0: disertano lo
1: Non c'è
0: stadio,
1: dubbio.
0: non vanno, fanno le manifestazioni a Ponte Milvio, però fanno ragione, cioè,
1: Sì,
0: per
1: non
0: quanto mi
1: c'è dubbio.
0: riguarda.
1: Non c'è dubbio. Pino, questa Lazio rischia?
2: È mortificante quello che sta succedendo, Marco, mortificante. Rischia non lo so, e qui spero tanto in Gattuso, però la squadra che andrà in campo l'anno prossimo è un'altra, non è la squadra dell'anno scorso, perché comunque con Sarri aveva avuto comunque dei risultati importanti. La finale di Coppa Italia era una cosa bellissima. Peccato che c'era l'Inter e non il Como, perché magari col Como sarebbe anche giocata. Però detto questo, io vedo solo partenze. Vedo una difesa praticamente annullata perché Romagnoli e Gila sono andati via, rimangono due anziani bravini che sono Marusic e Lazzari, e non so come faranno la difesa. Non c'è quello che segna, non c'è stato l'anno scorso, non ci sono stati 2 anni fa. Cioè il centravanti partito immobile non è più arrivato a Fornello. Cioè la squadra la devi fare con una difesa, un centrocampo forte e una punta, poi intorno a quello puoi costruire. Secondo me non c'è niente di tutto questo.
1: Guardate, c'è un messaggio di un nostro amico, così lascio la parola sia a Marco che a Stefano. Salvatore dice: la Lazio rischia di essere la Fiorentina dello scorso anno. Spero di no, ma sarà un anno duro se questi sono i presupposti. No, no, secondo me è peggio della Fiorentina.
2: Molto
1: Perdonatemi,
2: peggio.
1: perché la Fiorentina l'anno scorso aveva fatto la squadra, ha preso un allenatore comunque di livello, poi è andato male, è un altro discorso. Ma qui siamo di fronte ad una squadra che in questo momento viene smontata in un ambiente terribile, dove tu, la gente che arriva deve essere, cioè deve essere anche forte sotto il profilo della personalità, Stefano, perché
2: Giusto,
1: l'ambiente.
2: Marco, scusa se ti interrompo. I segnali gravi sono state le rinunce di Angelo Peruzzi,
1: Lulis.
2: Sena Dlugic e Radu,
1: Sì.
2: perché se questi ragazzi, che sono delle bandiere vere
1: Sì.
2: per la squadra biancoceleste, hanno rinunciato, vuol dire che non gli hanno proposto niente e quindi se ne sono andati.
1: Che dite? Proprio con Stefano
0: No, ma
1: e
0: sono d'accordo con
1: Marco.
0: Pino, poi sai, secondo me ha utilizzato il termine giù, mortificazione. Guarda, viviamo a Roma, sappiamo la rivalità che c'è, ma questa situazione sta togliendo anche il gusto dello spottò. Cioè non ti viene neanche, cioè perché c'è un rispetto di una situazione che va al di là, no? E
1: Certo.
0: vedi una squadra che sempre avversaria, non nemica, per carità, stiamo parlando di sport, però viene a mancare proprio l'altra faccia, cioè l'altra faccia della medaglia, no? Dal punto di vista proprio sportivo. E te dimmi come si può lavorare in questo modo e viene anche meno lo sfottò. Cioè a me non mi viene, cioè nel senso che il romanista e il laziale
1: Certo,
0: vede una
1: Pino.
0: squadra abbandonata che verrà tifata. Cioè, avrà il tifo contro in casa e il tifo già si va dall'altra parte di
1: Sì,
0: Roma.
1: sì.
0: Quindi,
1: È
0: ma come puoi pensare di giocare al calcio in queste condizioni?
1: vero. No,
0: Cioè, i
1: no, no.
0: tifosi della Lazio, non, secondo me, si augurano che vada male, quasi tutti.
1: Che è tremenda sta
0: Ma che
1: cosa. Che
0: pazzesca, ha detto
1: è
0: bene Pino.
1: tremenda,
0: È una
1: tremenda.
0: realtà, non lo
1: Tremenda.
0: so. Siamo in un film
1: Marco,
2: dell'horror.
1: mi manca il tuo pensiero.
3: La Lazio ha una forza che altri non hanno, i tifosi. Perché in una tifoseria che la tifoseria calcistica è frammentata per definizione. Io non ho mai visto invece un popolo che ha reagito in maniera così compatta, così decisa, così determinata a una situazione oggettivamente onirica, anzi da incubo, diciamolo pure. Credo che alla fine sarà questo ciò che salverà la Lazio, cioè Lotito non potrà presto, secondo me, che passare la mano. in questo momento

0: situazione tecnica è quella che descrivevate voi, sì, cioè sì, pressoché tragica.
1: Siamo per chiudere, c'è però un'osservazione che rigira Lorenzo, che al 331-8200213 sul tema Fiorentina, predicherei calma, scrive un nostro ascoltatore, soprattutto su Paratici, ottimi acquisti fin qui ma onerosi, la sua bravura sarà misurata se riuscirà a vendere i tanti esuberi e flop, che è poi un po' quello che è importante per un direttore sportivo, Lorenzo, no?
2: Cioè, ma te l'ho detto, cioè, in questo momento faccio fatica a capire come potrà rientrare la Fiorentina da questo investimento, perché poi sono 60 milioni, sì, più ci sono 15 per Brescianini, più ci sono 15 per Fabian, che sono arrivati in prestito, sì, con sì, obbligo di riscatto in caso di salvezza a gennaio scorso, quindi sono quasi 100 milioni spesi alla Fiorentina. Mm-hmm. Ora, Fabian se lo vendi si è svalutato, Brescianini si è svalutato, Dodò la Fiorentina lo cederà perché Dodò comunque vuole andare via,
1: certo.
2: Ma un terzino destro lo devi comprare, cioè non è facile, cioè, sono abbastanza d'accordo. Allora, prendere Dragusin non era difficilissimo secondo me per i rapporti che ha Paratici col Tottenham,
1: certo,
2: e anche
1: certo,
2: con lo stesso Dragusin. Vieri, diciamo, è stata brava la Fiorentina, poi lo dobbiamo vedere questo com'è, perché no, chiaramente non lo sappiamo. Su Atta io
1: è un gran colpo,
2: un applauso, sì, sì, un applauso a Paratici, perché
1: colpo, sì, sì,
2: non pensavo che potesse andare in una squadra come la Fiorentina, con tutto il rispetto per la Fiorentina, che è un giocatore che comunque interessava a grandi club,
1: certo,
2: e soprattutto
1: certo,
2: hanno chiuso un'operazione con uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione, il niente per un giocatore pagato 40 milioni, bonus inclusi, percentuali, sì, di vendita, sì, eccetera, quindi tanto di cappella questa operazione.
1: Va bene, vi sto per salutare e quindi ringrazio il professor Pino Capua.
3: Ciao Pino.
1: A presto, grazie,
0: a voi,
1: un abbraccio. Grazie anche a Marco Evangelisti.
3: Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
0: Grazie a tutti e agli ascoltatori, a presto.
1: E Lorenzo, grazie anche a te, ci sentiamo, ci vediamo domani per
3: ciao,
1: la
3: Lorenzo,
1: puntata di venerdì. Buon lavoro,
2: ciao, ragazzi,
1: a presto,
2: ciao, ciao.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Noi ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Savarin Palomeni, eccoci qua. Dunque, allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Filippo Galli. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao Filippo.
2: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: Ciao Filippo, grazie come
2: buon
0: sempre.
2: Pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Fabio Santini, che ringrazio. Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
3: Ciao ragazzi, e un abbraccio a Filippo Galli, è un onore essere in onda con lui.
2: Onore mio, ci mancherebbe.
0: Senti, approfitto subito perché dovrebbe arrivare anche tra pochissimo il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Però Filippo, parto subito da te, sì. Ricollegandomi alle parole di Amorim, ieri presentazione molto diretto, chiaro, ha parlato insomma della voglia di prendere questa stella, voglio dominare, non sono Allegri. Non sono Mourinho, insomma, anche posto delle distanze. Sarà in grado di dominare, di creare un Milan vincente? Che impressione hai avuto?
2: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no? E non a subirla la partita, come è stato un po' per la scorsa stagione. Alla fine il mio motto era: il risultato copre tutto finché non scopre tutto, no? Ci accontentavamo del risultato senza la prestazione, di fatto, e quindi io spero che le cose possano cambiare, e Amorim mi sembra che poi sarà sostenuto almeno dal club, da tutta questa nuova struttura tecnica che è stata implementata, e vediamo, perché poi ovviamente il giudice assoluto sarà sempre il campo. Però mi è piaciuto, anche perché non è un allenatore che ha detto sono felice di essere al Milan, no? Mi sento felice per questa opportunità. Io credo che poi, almeno quello che ho sentito io, non mi sembra che abbia fatto dei proclami. Ha detto le cose con chiarezza, ma senza far proclami. Ha detto che sarà difficile conquistare la seconda stella, ma ci vuole provare, perché
0: certo,
2: no?
0: Certo. Se alleni il Milan devi provare a vincere, come
2: sia doveroso, esatto.
0: Sia doveroso, insomma, quando guidi una squadra di questo tipo, Stefano.
1: Sì, sono d'accordo. Calcio di prestazione, che non vuol dire poi non avere risultati. Sono d'accordo con Filippo, e credo che poi Amorim ieri in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione, abbia trasmesso questo, abbia mandato, inviato questo messaggio molto chiaro, netto. Poi un conto, come ha detto giustamente Filippo, è fare i risultati, diventare, insomma, che questi messaggi poi diventano concreti sul campo. Però ha fatto un distinguo, cioè voglio dire, lì è netto, mi serve un calcio di prestazione, il mondiale ci dice questo, ci indica questa via. Se fai delle ottime prestazioni arrivano i risultati, Marco.
2: Scusa,
1: cioè, se tu medi a un certo punto, vabbè, questa me la porto a casa con un po' di messia, non è più un po' il calcio che vai a speculare, non ti perdona adesso, serve un flusso continuo di prestazioni, poi magari a volte i risultati non arrivano, però poi alla lunga in Champions League ci va la squadra che ha fatto un calcio di prestazione, come Roma alla fine hanno avuto ragione, poi in Milan e Juve sono scivolate,
0: certo,
1: ma non
0: casualmente, però perché sono scivolate? Perché hanno
1: ai mondiali le otto squadre che arrivano, lascia perdere, ognuno col proprio stile, però è un calcio di prestazione.
0: Fabio, no, non sei convinto?
3: Dunque, allora io non voglio contraddire Filippo Galli, che ci mancherebbe.
2: No, siamo qua, se non c'è contraddizione
3: nessuno rispetto a lui.
0: Nulla. Però, ma ci mancherebbe.
3: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Gerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo io, hanno visto, no, ma mi piace Amorim, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi, hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi, e al di là di questo, attenzione, perché Amorim ha detto faremo un calcio dominante.
0: Sì, l'ha detto.
3: Ora, ti sei preso una responsabilità mica da ridere, Cioè, un calcio dominante.
2: Però, sì, no, ma sono da
3: dire che dominerai il campionato? Oh, cioè, ragazzi.
2: No, ma non è quello. Però ecco, secondo me l'interpretazione anche, voglio dire, lui vuole fare un calcio dominante, vuole andare in campo e provare a fare la partita.
0: Sì,
2: non ci riuscirà, non ci riuscirà.
3: Erano tutti siluri tirati contro Max Allegri, che dei problemi di quel trasandato Milan che ha portato a, dove l'ha portato, era il meno colpevole.
0: No, non sono allora, d'accordo. Signor... Ma io non sono questa, d'accordo, Fabio.
3: Allora finisco, dico solo aspetta. Che il signor,
0: vai, finisce, signor Amorin poi sento... vai.
3: Ha parlato dall'alto del suo 15° posto in Premier League, hai capito? Del Manchester United.
0: Okay,
3: detto
0: aspetta.
3: Questo, io sono voglio come dice Filippo, voglio vedere il risultato. Voglio vedere.
4: No, non voglio vedere il risultato. Io voglio vedere il processo, che è diverso. Poi, se il processo porta risultato, è chiaro che il risultato sarà giudicato per il risultato. Però voglio vedere la realizzazione di un processo rispetto a quello che lui ha detto. E attraverso il processo arriva il risultato. Invece, penso sempre di ottenere il risultato e poi il processo sia quello che sia. Questo a me non piace. Poi, per carità. È chiaro che hai bisogno della squadra, hai bisogno della società che ti stia vicino, cosa che è venuta meno a un certo punto nella scorsa stagione, però
3: è stata
4: la cosa lì, il Como ci ha preso a pallate, io ho litigato, ero in due chat di milanisti, abbiamo vinto 3-1 a Como, ho detto, ma caspita, ci hanno preso a pallate per 60 minuti, eh sì, ma il calcio è un gol, è una...
0: Fare un gol in più.
4: È una prestazione per cui... La valutazione della vittoria o meno sono è un episodio molto raro e quindi quello che conta è segnare. Va bene, però io vado a vedere allo stadio, vado a vedere il Como. Andavo a vedere il Como. Io non ho, l'anno scorso ho visto due volte il Como e mi sembra con la Fiorentina e mi sono divertito a vedere il Como.
3: Certo.
0: Aspetta, voglio si unisce a noi anche il direttore di Milan News al volo e così gli chiedo un parere anche a lui. Antonio Vitiello, intanto ti saluto, grazie come sempre Antonio. Ciao. C'è Filippo Antonio. Galli, c'è Fabio Santini.
3: Antonio.
0: Ci siamo già divisi come puoi sentire Antonio, quindi stavamo parlando delle parole di Amorim ieri e questa sua, diciamo, questo messaggio di voler dominare che io lo vedo più sul campo, sul gioco, Poi è chiaro che il campionato è lungo e si vedrà.
5: Sì, perché lui parla in realtà di calcio dominante, non calcio di dominare la Serie A. E non sarà facile, chiaramente, perché poi io mi immagino come potrebbe essere un calcio dominante in Serie A contro squadre che magari si chiudono negli ultimi 20 metri. Insomma, non è facile, però credo che ci sia comunque l'intenzione di cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso, dove il Milan ha puntato tanto sul calcio pragmatico, no? Sul calcio anche un po' difensivo da parte di Max Allegri. Tra l'altro, lo stesso Cardinale dice che l'anno scorso ha vissuto praticamente l'anno peggiore della sua vita, anche in base a come ha visto giocare il Milan. Quindi credo che sia stato proprio
0: ma è stata una liberazione, dai, lo stiamo
5: un messaggio
0: dicono,
5: diretto, quello di andare a prendere un allenatore totalmente diverso da Allegri, cioè dal giorno alla notte, dalla luna al sole, praticamente si passa dai poli opposti. Però vediamo, perché ricordo, ma questo non lo auguro ad Amorim, non lo auguro, ma l'ultimo che aveva parlato di calcio dominante era stato Fonseca, che è durato 6 mesi. Qui però bisogna supportare poi il lavoro di un allenatore, perché se tu non gli costruisci la squadra giusta e pretendi chiaramente pronti via già tutte le vittorie al primo intoppo, cosa succede?
0: Però bisogna dire una cosa, approfitto anche della presenza di Filippo, questi due colpi, ne abbiamo parlato con Stefano in questi giorni, sono due colpi importanti, io li ho definiti due colpi scudetto, cioè due giocatori che possono stare in una squadra che lotta per lo scudetto, poi bisogna vedere il contorno, però sono due colpi importanti.
2: No, assolutamente, io credo che Gonzalo Ramos sia quel... così attaccante da doppia cifra, no?
0: Sì.
2: Da tempo, per tutta la stagione avremmo voluto almeno al Milan, e adesso è arrivato anche con un investimento importante. Questa no, è la cosa che un po' ci lascia anzi entusiasti da una parte, però sorpresi, no? Come mai tutto d'un tratto è cambiato, no? La modalità e il business model, chiamiamolo così, però va bene così. E poi gira un altro giocatore, secondo me importantissimo per poter essere una squadra davvero di di qualità, una squadra che voglia essere vincente. Gila non è solo un grande difensore, ma anche non dimentichiamo un giocatore che ha cominciato a centrocampo e quindi sa impostare da dietro, ha caratteristiche insomma, che possono davvero essere funzionali a idea di Amorim.
0: Sì. Qualcuno ti chiede se va rinforzata anche la catena di sinistra del Milan, Filippo.
2: La catena di sinistra è chiaro che Stupignan è stato deludente, poi lì Bartesacchi ha fatto una discreta stagione. È indubbio che come però lì sull'esterno se giocherà 3-4-2-1 sull'esterno potrebbe esserci Rabiot a fare quella a giocare in quella zona e poi dietro ci potrebbe essere Bartesaghi, chiaramente due giocatori differenti, per cui io credo che da rinforzare sia il giocatore che deve entrare sarà un sottopunta, un giocatore, un attaccante, un trequartista, uno che giochi sotto la prima punta, in questo caso appunto Gonzalo Ramos, l'altro potrebbe essere Pulisic e poi non so se rimane un Kunku, poi saranno questioni anche legate agli aspetti economici, no?
0: Certo. Poi c'è da capire Leao che cosa succederà, Stefano.
2: Leao, esatto.
0: Un altro punto interrogativo.
2: Si era messo sul mercato e capire se con Amorim invece possono cambiare le cose, però anche lì subentrano poi il perimetro entro cui deve stare dal punto di vista economico-finanziario il club.
0: Stefano?
1: Sì.
0: Sono due colpi.
1: Filippo ha detto tutto giusto, insomma. Poi, comunque ha le idee chiare, secondo me, anche ieri sentendo le sue parole, sceglie il Milan proprio perché alcuni giocatori gli piacciono. Cioè, noi possiamo immaginare, che ne so, adesso faccio un esempio, Fofana, questi giocatori che sono in dismissione, magari possono essere riabilitati da lui e possono essere calciatori rivalutati, rilanciati con lui. Io credo che abbia le idee chiare Amorim su questo. Poi no, è un altro conto, come diceva Antonio, anche Fonseca ha detto queste cose qua, e poi certamente il tifoso milanista va a ascoltare dominante tutte queste belle
0: cose.
1: Non ci crede tanto, diciamoci la verità, però il bello del calcio è anche questo. Lui mi è sembrato ieri non presuntuoso, ha le idee chiare,
0: coraggioso. A me mi è sembrato
1: coraggioso. Il mio calcio deve andare verso una direzione, cioè di coinvolgimento, il mio Milan deve essere propositivo. Sì. Lo scorso anno abbiamo visto una prima parte della stagione, poi dopo si è un po' rannicchiato, si è un po'
0: no, però
1: ritirato all'indietro. Ecco.
0: C'è un ascoltatore che dalla parte di Fabio Santini dice: ma che Milan era la squadra di Allegri? Difesa mediocre, un centrocampo di livello senza ricambi.
2: Questa è la narrazione che si è voluta creare tutti scarsi, no? Perché si può fare solo così, non si può fare altrimenti.
0: Aspetta cosa... che faccio parlare Fabio, che aveva accennato questa. Lui ha detto che è il meno, cioè che non ha responsabilità Allegri, come è andata l'anno scorso, Fabio, se non è
5: sì, no, no, è quello che ne ha di meno, voglio dire,
0: di meno.
5: Anche perché aveva chiesto dei giocatori che non gli sono stati presi, non c'era mai la buona atmosfera tra lui e Zlatan Ibrahimovic, che poi ha litigato, mi risulta, anche con Iglitare. Insomma, era una situazione veramente complessa. Certo, ci ha messo anche del suo, il gioco di Max non è certo spumeggiante, è un gioco così che mira a portare a casa il risultato fondamentalmente. Io odio quelli che si chiamano giochisti e risultatisti. Il calcio è uno e quello deve essere, no? Detto questo, ribadisco, cioè ha fatto bene allo Sporting Lisbona Morin, sì, è vero.
0: Però ragazzi, tu sottolini il fatto che ha fatto male al Manchester.
5: Quindicesimo in Premier, ecco.
0: No, tu sottolini questo, quindi
2: quindicesimo in premio, benissimo. Però se dai delle attenuanti al buon Allegri, giustamente. E le attenuanti dobbiamo darle anche lui. Infatti lui poi è stato cacciato perché ha puntato i piedi, come si suol dire. No? Vabbè, io in questa situazione non ci sto più, non sono sostenuto, non sono protetto, e quindi è stato di fatto messo da parte, è mandato via, è stato esonerato. Allora vale anche per lui, se vogliamo, no? Però vabbè, ma certo, al di là di questo, giustamente, risultatisti o giochisti, è
0: un po' stucchevole come...
2: Stucchevole, però è indubbio che ci sia chi vuole essere pragmatico,
0: Sì.
2: E vuole il cortomuro.
0: No,
2: vuole,
0: sai cos'è, Filippo? Carità. Io penso che tutte e due le idee sono portate per poter ottenere un risultato, perché non credo che i cosiddetti giochisti vogliono perdere e non credo che soltanto i risultatisti vogliono vincere. Uno sceglie una strada che più ritiene opportuna per raggiungere un obiettivo.
2: Certo. Però io vengo da...
0: Per me il Milan non era scarso come lo vogliamo dipingere l'anno scorso. Io non ho mai creduto che il Milan sia una squadra scarsa. Ecco, poi
2: ma io ti spiego, se vogliamo questa dicotomia, cioè questo giochisti e risultatisti, io sto... che non mi piace neanche a me. Però sto con i giochisti, ma perché io vengo da...
0: Dopo certo, ma beh, ci mancherebbe.
2: Vengo dal settore giovanile, vengo da quell'idea di calcio libero, che io non posso pensare che... i miei giocatori devono subire una partita continuamente perché non sono in grado di fare la partita.
0: Certo, sono d'accordo.
2: Cioè, faccio fatica, fatica, poi Allegri andrà a Napoli e con il suo calcio vincerà magari anche lo scudetto, per carità, assolutamente, ma non solo lui, altri, poi lui le sue qualità nessuno le toglie e nessuno le disconosce, ci mancherebbe altro.
0: Sì. Antonio, ti chiedono quali colpi a centrocampo se sono previsti per il Milan.
6: In realtà il Milan dovrebbe fare ancora 4 acquisti. Okay. Una in difesa per rinforzare ancora probabilmente la parte centrale, no? Perché Mario Ghila nella difesa 3 potrebbe essere schierato un po' più sul lato destro, quindi immaginiamo sul lato di Tomori. Poi un centrocampista sicuramente per alzare un po' la qualità anche a centrocampo, e ci sarà anche la conferma di Luka Modric, questa è un'altra importante informazione che ci ha fornito anche Amorim. E poi il trequartista, perché giustamente, come diceva prima Filippo, è quella zona del campo dove comunque il Milan deve andare ad alzare un po' la qualità. È vero, c'è Pulisic, ci sarebbe anche Nkunku, però in un'ottica di una stagione molto lunga, dispendiosa, con 3 competizioni, devi creare anche le famose rotazioni, no? E devono essere comunque di un livello abbastanza alto. Per esempio piace Alej Begovic, questo giocatore bosniaco molto interessante del Bayer Leverkusen, insomma si sta lavorando anche su quell'acquisto lì. E poi chiaramente le cessioni, mi aspetto per esempio l'addio di Rafa Leao, anche ieri Amorim ha detto Pulisic per esempio lo vede sul lato sinistro, quindi evidentemente se schieri Pulisic a sinistra è perché non prevedi più la presenza di Rafa. Sì, esatto. E poi una serie di giocatori in esubero, da Pondo, Fofana, Loftus-Cheek, Bennacer, insomma, un po' di giocatori da cedere ci sono.
0: Mi dai
3: sì, ci sono anche 2 punti di domanda, no, Antonio?
0: Vai.
3: Uno potrebbe essere Maignan, no, che bisogna capire cosa vuole fare, e l'altro in fase di acquisto piace molto Zaniolo, che potrebbe essere un giocatore che fa la bisogna, per esempio nel 3-4-1-2.
6: Tra l'altro ieri c'è stato proprio un incontro con l'Udinese a casa mia.
3: Esatto.
0: Quindi Zaniolo è un obiettivo?
6: No, probabilmente ne avranno parlato, perché sai, quando si incontrano le due dirigenze, si mette sul tavolo un po' tutto, no?
0: Difensori,
6: centrocampisti, e tra questi, come dice anche Fabio, potrebbe essere anche Zaniolo. Per quanto riguarda Maignan, allora è più una riflessione sua, cioè del giocatore che potrebbe pensare di andare via, piuttosto che del Milan, perché da quello che so il Milan lo vorrebbe tenere, così come vorrebbe tenere anche Rabiot e Modric. Poi bisogna capire Maignan cosa vuole fare.
2: Ma le riflessioni, ma lui deve fare riflessioni, al Milan vuole fare riflessioni. Io veramente divento matto. No, ma ti avete ragione, perché questo probabilmente è. Però riflessioni, vai a riflettere, vai, via, a riflettere da un'altra parte. Si prenderà un altro portiere.
0: Che poi, scusatemi, il contratto scade nel giugno del 2031, quello di Maignan. Correggimi se sbaglio.
1: Sono rinnovato.
6: Perché è stato rinnovato 6 mesi fa.
0: E quindi perché deve riflettere? Su che cosa deve riflettere? Cioè,
6: perché lui praticamente ha rinnovato, tanto del rinnovo è stato grazie ad Allegri e Tare, che poi sono andati via.
2: Sì.
6: E parliamo del portiere titolare della Francia, che è la favorita al mondiale. L'anno prossimo il Milan non gioca manco la Champions.
0: Ah,
6: ci sono comunque delle, delle situazioni che vuole valutare. Ma non è detto che vada via, eh.
0: No, era soltanto per la riflessione, perché
7: la responsabilità
0: diceva,
7: qualcuna ce l'avrà avuta anche Maignan, no? Del fatto che non si sia andati, o lui no.
0: Filippo è
7: Filippo c'ha ragione. Qua, sì.
0: No, ma io sono con te, Filippo, condivido molto il pensiero tuo. Perché poi voglio dire, pure loro sono responsabili di quello che di come è andata la stagione, non è che se va male tu non c'hai responsabilità, ecco.
1: No, ma poi giustamente Filippo ha detto devi riflettere, guarda, non ti do neanche 30 secondi, vai. Devi riflettere su
0: cosa? Sì, ma mi devi portare i soldi, perché c'è in
1: contratto. No, però
0: c'è
1: il calciatore importante che deve riflettere, secondo una società. No, speriamo che te ne vai subito. Cioè, una società forte, anche se tu perdi un giocatore forte, se nel momento in cui tu rifletti, non è nel caso di Mignan, stiamo ipotizzando.
0: Sì.
1: Un calciatore rappresentativo del Milan comincia a riflettere, io società dico guarda, la porta è aperta, vattene. Cioè, non voglio calciatori che hanno
7: forse esattamente giocatori che hanno qualche
6: che hanno dubbi.
1: Esatto.
6: Ma io diciamo che di base sono d'accordo con Filippo su queste riflessioni. L'unica cosa è che non si parla più del grande Milan di una volta, ragazzi, qui la
1: dirigenza
6: è stato abbastanza disastroso tutto quello che è successo, quindi comunque i giocatori giustamente vogliono vederci chiaro anche sul progetto. Per me è abbastanza legittimo, si parla del tuo futuro, del tuo interesse, va bene il Milan, il blasone, il nome, ma non è più il Milan di Berlusconi, parliamo di un Milan.
3: Sì.
6: Lo avete letto, lo avete visto cos'è successo?
7: Scusa, ho capito, ma per quanti anni ha firmato Maignan? Fino al 2031?
0: 2031.
3: Ma non conta niente,
6: No.
3: Quello che conta è che un giocatore come Maignan probabilmente vorrebbe giocare alla Champions. Ecco, è tutto qua. E allora lui sta vedendo se ci sono dei club che giocheranno la Champions che lo vogliono.
7: Benissimo, ma prego, ma io ripeto, se io fossi in Milan, detto, prego, portami una squadra che mi dà 50, 60, 70 milioni e vai a giocarti la Champions.
0: Io farei questo
7: non è più il Milan di Berlusconi, non è più il Milan, rimane il Milan, il Milan, questo è, e hai firmato
3: un contratto, Filippo, è vero.
7: E non ti ho obbligato a firmarlo.
0: No, ma io
3: guarda che
0: è condivisibilissimo la posizione personalmente, cioè vuoi andare via, vai, per carità,
1: ma io poi condivido,
0: ha dei dubbi, vai, però portami la squadra.
1: Ho letto alcune stracce dell'intervista di Peruzzi ieri sul Corriere, credo.
0: Sì, pure io.
1: E dice giustamente questi calciatori firmano contratti di 4 anni, poi parlano col procuratore, dopo un anno vogliono andare, cioè...
0: oppure vogliono l'aumento dell'ingaggio dopo un anno.
1: Ma c'ha ragione Angelo,
0: bisogna,
1: cioè, io mi trovo d'accordo con quello, bisogna un po' di serietà. Cioè, avranno un valore i contratti? Sì, diciamo no, diciamo di sì anche.
0: Caduto però. Qualcuno penso alla linea,
1: che se tu rinnovi il contratto per 4 anni o per 3 anni
3: siamo qua.
0: Ah, sì. Non so se c'è Antonio.
8: Io sì, ci sono.
0: Ok, Santini, perché ho sentito
3: un... Sì, sono qua,
0: Mi avevo sentito un crollo di idee.
1: Oh no, Marco.
0: No, sì, sono d'accordo. No, l'ultima cosa che vi chiedo è questa. Prima Antonio ha citato, insomma, Zaniolo, Leao, sono giocatori... Cioè, Leao, storia finita? Vi chiedo?
1: No, però è bello, Leao va via e arriva Zaniolo.
0: Strafinita?
3: Strafinita, ma pensa che, e qui Antonio penso che possa confermare, il vero direttore tecnico del Milan, che come sapete è Jorge Mendes, ha persino, che fa da tramite con la società che gestisce, no? Il signor Leao, ha persino bussato alle porte della Roma, quindi questo è strafinita, Leao non lo vogliono.
0: Strafinita. Stefano, ecco, strafinita,
3: bisognava venderlo dopo che il Milan vinse lo scudetto di Pioli, che valeva tantissimo. Adesso chi è che va a investire su Leao, che ha dimostrato di essere un buon giocatore ma discontinuo
0: e Zaniolo,
3: eccetera.
0: Zaniolo, Stefano, credo al volo pure a te, no, Leao la Roma ti piacerebbe? Con Gasperini? Sarebbe male.
1: Ma non ad acquistarlo in maniera...
3: No, è un bel prestito con obbligo di riscatto.
1: Obbligo già.
0: Però storia finita al Milan? Storia finita anche per te al Milan?
1: Ma io ti ho detto l'altra volta, poi però ho lanciato una provocazione. Certo. Non lo so, a me Leao mondiali, questo Leao non mi è dispiaciuto. Però bisogna vedere...
0: Ha fatto un assist.
1: Sì,
3: passavo. Cioè,
1: ha fatto un assist, è entrato, ha fatto qualche strappo.
0: Ti sei così, hai questo bagliore di Leao, capito?
1: No, ma non ci sono giocatori della sua falcata, della sua potenza fisica. Poi certamente Antonio, Filippo e Fabio lì a Milano lo conoscono meglio. Io non...
8: Certo.
1: Cioè, il problema di Leao è caratteriale.
8: Okay.
1: Perché se si mette in testa di giocare, insomma, questo è uno che ha trascinato il Milano.
0: Se si mette in testa, hai detto bene.
1: Vabbè, ho capito. Magari cambia aria, cambia squadra.
0: No, perché cambia diversamente, diventa, si illumina.
1: Ma tutto può succedere.
0: Può succedere. Filippo. Filippo è caduto, vedi?
9: Eccomi, no, ci sono.
0: Su Leao al volo e poi ti saluto, perdonami. Sì, su Leao, tu che dici?
9: Perdonatemi. Ma Leao, mi sembra che lui stesso si è messo sul mercato, appena raggiunto il ritiro del Portogallo.
0: Sì,
9: poi adesso non so se Amorim proverà in qualche modo ad averlo, perché lo ritiene all'interno del proprio progetto tecnico, però insomma il fatto che prima, no? Il fatto che abbia detto pure, lo vedo più a sinistra, che viene dentro.
0: Certo. Con Zaniolo lo scarteresti, no? Se ci fosse la possibilità?
9: Come?
0: Zaniolo lo scarteresti se ci fosse la possibilità?
9: No, io non lo scarterei. È uno dei pochi giocatori che sa giocare nel traffico, come si suol dire. Esatto. Il giocatore sta... Milan sta cercando proprio quel tipo di giocatore lì, credo, no? Dove contro le difese basse, difese che si chiudono, no?
0: Certo.
9: Morini, in Italia è difficile perché... della difesa, dell'organizzazione di gioco in quel senso molto, molto radicata, ed è difficile, no? Fare la partita e riuscire a trovare gli spazi. Quindi quei giocatori lì che sanno che sanno creare superiorità numerica, eccetera, sanno che soprattutto sanno di calcio. Anche lui però ha avuto qualche problemino dal punto di vista caratteriale.
0: Sì, molto. È vero, è vero. Filippo, ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
9: Grazie
0: mille. Ciao, Filippo. Un abbraccio e grazie ancora.
9: Grande Filippo.
0: Antonio, un abbraccio, Filippo. Antonio, chiudo con te. Insomma, storia finita, non c'è né margine di riprendere questa storia con Leao.
10: Ma guarda, allora, io so che il Milan lo vuole vendere e ha stabilito anche il prezzo, quindi se tu stabilisci il prezzo ai procuratori, tra cui lo stesso Mendes, eccetera, di trovare squadra, perché praticamente vuoi chiudere il rapporto col giocatore dopo 7 stagioni al Milan. Il Milan chiede tra i 60 e i 70 milioni. La cifra, secondo me, parere mio personale, è un po' alta.
9: È altissima.
10: Rafa Leao. Anche se poi, ragazzi, questo è un giocatore, avete detto bene, che quando si accende è davvero decisivo. Il problema è quando si accende.
0: Quando gli para lui.
9: Quando rimane acceso.
0: Esatto. Quando si accende quando e come, cioè nel senso decide lui. Se schiaccia l'interruttore, sì o no.
10: Per esempio al Mondiale un gol e un assist, però poi... sparisce di nuovo, capito? È un giocatore che non riesce mai a trovare quella continuità.
1: È un peccato, veramente
0: ammaliato in pallomenico quel gol e là.
1: No, perché è un giocatore che ha veramente delle doti incredibili, però ha ragione.
10: Esatto, e io penso che il limite di Rafa sia la testa,
0: proprio questo. Lì non ci possiamo fare niente, noi non possiamo lavorare lì, non lo so, qualcuno se c'è bravo ci vuole, non lo so.
10: Però sapete, è arrivato a 27 anni, è un periodo in cui sei top oppure sei quel giocatore
0: lì. Sei quello lì. Per me è quello, non mi aspetto nient'altro, questo è e questo rimane secondo me, quindi vabbè, vediamo che succederà.
1: Vediamo,
0: va bene ragazzi, mi devo fermare, grazie a Fabio Santini. Fabio, un abbraccio.
9: Ciao a voi, grazie, un abbraccio.
0: Grazie anche ad Antonio Vitiello, direttore di Milan News, grazie. Ci fermiamo, break, tra poco.

0: Ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanà, come sempre, servono di nuovo.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Vado a dare intanto il benvenuto a Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao ciao.
0: Allora, caro Paolo, con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù.
1: Ciao Malù.
3: Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao a tutti voi.
0: Malù.
2: Grande Malù.
0: Grande Malù, stasera c'è una partitona incredibile, eh?
3: Aspetta, un super derby, come ho definito, sono quelle partite che in Francia non vogliono giocare, perché quando giochi il paese colonizzatore contro il paese colonizzato è sempre una partita che si porta a una scia di cose storiche, di tanti fatti, e dunque partita molto sentita, quelle partite dove veramente un paese come la Francia si divide in due, e chi si fa per la Francia, chi nonostante è nato in Francia e cresciuto in Francia tifa per il Marocco, e dunque sono quelli africani che tifano per il Marocco.
0: Certo.
3: È praticamente una situazione paradossale che spesso succede in Francia, perché la storia lo dice, molti paesi francofoni colonizzati, come succede con i paesi anglofoni, con l'Inghilterra, ma soprattutto con i paesi francofoni è molto sentito il derby.
0: Sì, questo è veramente un primo quarto veramente bello, Stefano, dove si confrontano.
1: Bellissimo.
0: Sì, cioè, tecnica, tattica. La Francia è chiaro che è favorita, però
1: sì,
0: insomma,
1: è un peccato, insomma, voglio dire, la Francia è favorita, no?
0: Sì,
1: è un peccato che Marocco, no, abbandonasse questo torneo, che ha giocato secondo me con grande maturità, una squadra molto forte, che sa vincere anche soffrendo, sa interpretare le partite, camaleontico, versatile. Giocatori, ottimi giocatori. Hakimi su tutti, è un giocatore secondo me fuori classe del ruolo, però c'è un buon portiere, c'è un ottimo attaccante
0: in mezzo al campo, pure stanno messi bene,
1: sì, esatto. Boadi, anche lo stesso Elenawi, che gioca un calcio diverso rispetto a quello della Roma, più intraprendente,
0: sì,
1: più ricco di personalità. Quindi è un Marocco che merita attenzione contro una Francia scintillante, e vedremo, insomma, il bello del calcio, che a volte i pronostici vengono ribaltati.
0: Paolo, voglio chiederti anche a te un pensiero su questa partita,
2: no,
0: perché poi entriamo nei quarti.
2: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre. Perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del Mondiale è arrivato alla semifinale di un Mondiale.
0: Sì, sì.
2: Ed è anche ha vinto la Coppa d'Africa, quindi vuol dire che ha una rosa sicuramente di grande qualità. Bisogna vedere se adesso riusciranno a mettere in campo Saibari, che comunque è un po' l'uomo che fa girare tutto l'attacco. Non per niente il Bayern di Monaco l'ha acquistato e lo metterà in coppia con Ken, che sicuramente sarà una grande coppia d'attacco.
0: Hai capito? E gli altri fanno i colpi e noi guardiamo, caro Paolo.
2: Le palanche, Marco.
0: Lo so, le palanche
2: noi dobbiamo,
0: ce l'abbiamo
2: io
0: più.
2: Io devo sempre, purtroppo mi devo ripetere, qui abbiamo, io farei un contratto anche ai pescatori di Boccadasse, perché i pescatori di Boccadasse, se tu ci pensi con i loro, diciamo così, adagi, comunque si inquadrano anche il mercato.
0: È così, non c'è niente da fare in questo momento. Dobbiamo fare. Dobbiamo...
2: Campi, un conto sono le orate, un conto sono le acciughe. Insomma, dai, è questo il ragionamento.
0: Ho capito, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo pure sapere accontentare nei periodi di magra, insomma.
2: Certo,
0: delle idee, perché si possono fare dei piatti
1: primati.
0: Bisogna
1: vedere quanto durano questi periodi
0: di magra.
1: Ho capito,
0: però ragazzi, che dobbiamo fare, insomma. Senti, Malù, una curiosità te la chiedo prima di andare un po' su qualche situazione di mercato legata alla Juve. Sono arrabbiatissimi in Egitto, mamma mia.
3: In Egitto sono curiosi.
0: Sono curiosi
3: perché
0: secondo me hanno esagerato un po', però dai.
3: Come io dico una cosa, sì, un po' di esagerazione c'è stata, ma io andrei sul nocciolo del discorso. Il discorso è sempre questo famoso che chiama la VAR. Come sulla storia del 2-0, giustamente a mio avviso ha annullato il gol perché c'è stato il pestone sul giocatore argentino.
0: Okay.
3: Ma perché tu non sei andato a rivedere alla VAR il pestone in area di rigore sul 2-2 su Salah? Quella è la domanda che oggi l'Egitto e tutta l'Africa si interroga. Giustamente hai annullato il primo, è stato a vederlo? Perché in quel momento? Perché se veniva richiamato al 90% da vari
0: Però perdonami Malù, può darsi pure che non l'hanno richiamato perché non hanno ritenuto l'episodio da richiamo, capito?
3: Ma invece abbiamo visto tutti che era un episodio da richiamare, perlomeno. Punto. Se non si può prendere una terna o comunque il VAR la responsabilità di una partita così delicata, di un episodio così cruciale. È quello che c'è stato l'arrabbiatura.
0: Paolo, tu, perché, aspetta, vai, finisci che poi presento anche un altro
3: anche
0: amico.
3: Anche perché già c'era una piccola polemica sul secondo gol dell'Argentina contro Capoverde, dove si diceva ma Tagliafico che poi partecipa all'azione, era in fuori gioco e l'arbitro non è partito al VAR il giorno prima, invece la Croazia
0: lo so, ma tanto qui non ne usciamo annullato. Più non usciamo più, caro mio, che tanto
3: lo so, ma...
0: aspetta che presento pure Alessandro Santarelli da Radio Bianconera direttamente, guardalo. Ciao Alessandro.
4: Ciao ragazzi, ciao Malù.
3: Alessandro, ciao ciao.
0: Si stava discutendo, grande Malù. Si stava discutendo sugli episodi che hanno penalizzato l'Egitto, la bufera che ha fatto l'Egitto.
4: Ma perché si continua a parlare di un mondiale regolare? Ah no, perché nonostante le parole di Collina, l'uomo dell'ombrello di Perugia, lo ricorderò sempre, tifoso della Lazio, l'ha detto lui, però ha detto Collina che è tutto a posto, no? Che non ci sono pressioni, che non c'è nulla. Infatti abbiamo visto il caso Balogun, vabbè, io... credo che sia uno scandalo sotto il cielo mondiale, insomma, quello che stiamo vedendo, no? Bisogna far vincere Messi, questo vogliono
0: fare. Ma che
4: fare,
0: stai
4: che
0: a poi dire, devono... dai, ma non essere sempre dico quello esagerato, che penso, dai, dico quello bisogna che far penso. Vincere
4: è
0: Messi.
4: È una vergogna, sì sì, ma vogliono dai. Far vincere Messi, assolutamente. Hai visto come è esultato il signor Infantino quando ha segnato Messi e come era disperato quando ha segnato Capoverde? L'hai visto, no? Ah, vabbè, che c'entra.
0: Era così, un po', però...
4: Ma non ci sono interferenze da parte di nessuno, né di Infantino né di Trump.
0: No, ma
4: zero
0: Infantino
4: proprio,
0: lasciamolo stare, che proprio guarda veramente. No, Paolo, vabbè. Tu che dici?
2: Ma dico che la questione nasce proprio da questo, dal discorso di Balogun. Voglio dire, il caso eclatante di Balogun. Perché da questo punto di vista, da questo punto di vista. Adesso tutti gli episodi a ruota che ci saranno, siccome c'è stata questa cosa così eclatante, verranno interpretati nella maniera, verranno ingigantiti come è successo per l'Egitto e come magari vedremo adesso succederà qualcosa, speriamo di no, nei quarti. Però adesso sai, quando la posta diventa così alta, il margine di errore deve essere più basso, se no diventa un problema.
0: Quando ci sono gli errori partono sempre anche tutti...
4: Marco, ci sono errori, perdonami. Il gol annullato all'Egitto non è un errore. Il gol annullato all'Egitto è voler annullare quel gol.
0: No, per me
4: perché
0: è fallo,
4: quella roba lì non esiste. Per me è fallo. Quello non esiste.
0: Per me è un pestone.
2: Comunque, io se vogliamo, è vero quello che si sta dicendo su quello che è il discorso dell'Egitto, però l'Egitto. Cioè, dico, sei 2-0, 10 minuti.
0: Diciamolo, dai.
3: Io su quello sono d'accordo con te.
0: La palla non deve arrivare fuori dalla. Ma la palla deve arrivare sul New Jersey.
2: Io ci tiro dell'Egitto.
0: Beh, una alla volta, se non si capisce niente. Fai finire Paolo. Paolo, dicevi?
2: No, scusa, velocemente. Io citi dell'Egitto, a 10 minuti dalla fine, dico a uno a caso dei miei centrocampisti. Il tuo compito è per 10 minuti seguire Messi anche in bagno, non gli devi far toccare palla, cioè punto.
4: Sono d'accordo.
2: Basta, e a quel punto finisce 2-0 ragazzi, a 10 minuti dalla fine con l'Argentina che era perdita di Balbo. Io a dribbling ho Balbo come opinionista, ma ho detto Paolo guarda che l'Argentina dal punto di vista fisico non sta bene, non sta bene e cioè... quindi se detto da lui che comunque ha contatti se tu metti a 10 minuti dalla fine uno su Messi il calcio nei SEMA va poca strada, però secondo me l'Egitto passa la storia, secondo me
0: può essere, non so Stefano e Malù se sono d'accordo, però mi sembra che ci poteva stare una maggiore attenzione. Guardate che questo le squadre africane secondo me devono fare quello step che dicevamo, perché nel finale hanno buttato via delle partite
1: di tensione, esatto. Nell'applicazione ha detto bene Paolo, qualche dettaglio, però poi anche
0: ma
1: gli
0: poi
1: episodi
0: aveva segnato
1: che hanno
0: Zico, ma ti rendi conto, dai.
1: Ha fatto sognare l'Egitto, però io anche le parole saranno furiosi, ma insomma, alla fine poi dopo se becchi gol 3 gol in 15 minuti
0: vabbè.
3: Io vi sto dando ragione a tutti quanti Io sto dicendo che l'Egitto parte dal presupposto che ci ha messo del suo,
0: l'unica cosa
3: che ha fatto infuriare è non andare a avere il pestone di Salah in area di rigore sul 2-2, basta. Poi che
1: ma c'è stava, ci stava questo pestone
0: no, quello di Salah, su Salah. Quello era rigore su Salah,
1: no
3: Ma dai, era rigore, ma il personale no, area è rigore, ma abbiamo visto di peggio, vabbè, però comunque. Detto questo, come abbiamo detto anche la scorsa settimana, stiamo qui a ripetere le stesse cose, all'Africa manca quel pizzico di malizia,
0: esatto.
3: Cosa sono vuol dire? Come ha detto Paolo, quando mancano 2-0 dovevi vederti la partita, io fossi dei allenatori africani porto a far vedere quello che ha permesso all'Italia, una delle cose che ha permesso all'Italia di vincere il mondiale nell'82. Gentile che marca Maradona, Zico, esatto. ogni volta che c'era da marcare un big,
0: esatto,
3: lo seguiva fino in bagno. E dunque io metterei quella partita a dire dovete giocare in questo
4: modo qua. Ma non si può più fare, perché se difendi, perché io sono d'accordo su 2-0 difendere, ti dicono che fai il catenaccio, quindi tutti avanti, poi perdi 3-2, non si può più difendere. Malù
0: è un estremista, lui non c'è niente da
4: non
0: fare.
4: Si può più difendere nel calcio, perché difendere è un'offesa.
0: Ma no, ma che c'entra, lui dice una maggiore attenzione, mica
4: ma io sono d'accordo con Malù, io sono sempre d'accordo con Malù, mio grande amico Malù. Senti, però sai che oggi non si può più difendere.
0: Vabbè. Alessandro, ti chiedono: ma quando fa un colpo la Juventus?
5: Quando lo fa?
0: Ecco, quando lo fa? Arriva, non arriva?
4: Ha fatto un grandissimo colpo, perché la Juve si è ristrutturata a livello societario, che è il colpo più importante che doveva fare. Poi è normale che devono arrivare i calciatori, ma questo è l'anno in cui finalmente abbiamo, no, non è secondario, ma finalmente abbiamo messo Carnevali e Massara, due grandi dirigenti che non possono fare miracoli in questo mercato, ma che possono guardare finalmente a medio-lungo raggio. Noi veniamo da Comolli, ragazzi, non dimentichiamoci quello che abbiamo avuto da Comolli e Giuntoli, non dimentichiamolo. Quindi la Juve farà mercato con quello che può fare, perché non è che adesso il portafoglio è pieno, non è pieno, farà quello che può fare, ma ha messo dei pilastri importanti. Poi è chiaro che i risultati condizionano tutto, però secondo me la Juve si è ristrutturata finalmente molto bene a livello sociale.
0: E quindi questo è un punto di partenza importante, dice Alessandro Santarelli. Paolo Paganini, però qui chiedono i nomi, chi arriva e soprattutto, ma Vlahovic ci ripensa, si incontrano, si ritrovano, ritorna, che fa?
2: Allora, intanto io in tempi non sospetti mi ero preso un po' di insulti via su Twitter, perché avevo criticato la scelta di Comolli. E secondo me ha ragione Alessandro, il primo tassello è la ristrutturazione societaria, perché la Juventus ha finalmente preso due professionisti molto validi, sia per il calcio italiano che per il calcio internazionale.
0: Esatto.
2: Questo è il primo dato. Secondo me l'acquisto che la Juventus sta cercando di fare in queste ore è quella di Dibu Martinez.
0: Eccolo, ce l'abbiamo pure, infatti pure lo riporta pure tutto mercato, trattative proprio nel vivo.
2: Perché c'è stata un'apertura importante da parte dell'Aston Villa, perché Spalletti vuole quel tipo di portiere lì, perché ha una grande personalità, perché deve essere uno di personalità, perché quando indossi la maglia della Juventus, oltre all'aspetto tecnico, devi avere soprattutto l'aspetto caratteriale, che è mancato in questi anni alla Juventus. E poi, per quanto riguarda invece il discorso che facevi su Vlahovic, non mi sembra che ci sia tutta la fila per prendere Vlahovic, perché se le richieste di Vlahovic continuano ad essere, perché non è soltanto il problema dell'ingaggio,
0: ma la Juve c'ha la fila per prendere l'attaccante, però diciamo così, esatto. Che
2: però,
0: tra entrambe le parti
2: Vlahovic,
0: mi sa che qui
2: è vero, però il signor Bardi deve pensare, non può pensare anche alla famiglia, perché lì il problema sono anche le commissioni che devono dare al padre.
0: Ma io
2: capisci?
0: Sono, guarda, posso dirvi una cosa su questa cosa, poi lascio la parola a Malù, a Stefano e Alessandro. Io credo anche una cosa, che questa trattativa sia stata molto complicata anche da Comolli, cioè credo che ci sia arrivato dal punto di vista proprio dei rapporti, qualcosa è mancato, al di là delle richieste che sono d'accordo con voi esagerate, dell'entourage di Evra, però qui bisogna rifare anche un po', ricucire i rapporti, e secondo me Carnevali questo lo può fare. Io sono convinto che alla fine trovano un accordo. Alessandro, tu che dici?
4: Ma guarda, io lo dicevo anche ieri, c'è una tifoseria spaccata, no, sulla questione Vlahovic. Io di cuore ti dico che meglio di tanti nomi che vengono fatti, sì, di testa, no, perché la Juve non può essere alla mercé di nessuno. Cioè Vlahovic è andato a guardare giustamente e correttamente in tutta Europa, nessuno l'ha voluto, e adesso torna a bussare alla Juventus. La Juventus non si usa neppure in momenti difficili come questi. È chiaro che se devo spendere 40 milioni per Kolumani, poi qui c'è il grande Malù che lo conosce molto bene, a me non fa impazzire Kolumani a quel punto. Se riesco a ricucire, però, le mie condizioni, cioè vieni, ti do 4 milioni più bonus e al papà ti do quello che avanza, ecco le condizioni, ho detto io.
0: Malù?
3: È veramente un commerciante di altissimo livello, però poi vedi che tanti si alzano e abbandonano l'ufficio nel nostro mondo del calcio. Il ragionamento è questo: Vlahovic deve fare un ragionamento proprio preciso. Io sono un giocatore importante alla Juve, lo sono stato e posso esserlo. In qualsiasi squadra andava a essere uno dei tanti. Alla Juve, bene o male, si è cresciuto, ti conoscono, hanno supportato i momenti negativi e anche quelli positivi. Quando siamo che ti danno 6 milioni più bonus, lo so che uno va in scadenza per poi trovare il contratto della vita, ma se tu vuoi associare il contratto della vita con la parte professionale, a volte non è sempre facile. Perché? Perché comunque, bisogna essere onesti, il valore che diamo noi a Vlahovic, che gioca nel nostro campionato, non è lo stesso da altri campionati. Lo vedono sì un attaccante bravo, ma non lo vedono un top player come attaccante che dici c'è la fila per prenderlo, perché sennò sarebbe già andato via. Detto questo, fossi lui e la sua famiglia, troverei la soluzione per rimanere alla Juventus, dove comunque a 26 anni, se fai un quinquennale, arrivi fino a 31 anni e puoi scrivere pagine importanti di una storia, la Juventus che sta ripartendo. Se no,
0: hai capito Stefano?
1: Ho capito.
3: Apri a mercati dove ti comprano di portafoglio, però poi la parte sportiva viene messa da parte.
0: Chi va a prendere? Kolumani, scusa, dai.
3: No, Kolumani è un attaccante che magari non fa impazzire a tutti, però alla Juve ha fatto bene, perché va detto che il tifoso della Juventus ha Kolumani che ha fatto bene, dunque lo vorrebbe, perché comunque tu giudichi un giocatore in base a quello che fa davanti ai tuoi occhi, non quello che ha fatto altrove. Al Tottenham sicuramente hanno un'idea diversa di quello che hanno avuto i 6 mesi di tifosi della Juventus. Lui vorrebbe tornare perché sa che ha fatto bene alla Juve e si è trovato bene, dunque bisogna limare.
5: Malù,
0: ti voglio dire una cosa, Paolo, vai Paolo.
5: Malù, l'hai visto il film Terminal, tu, quello con Tom Hanks?
4: Sì, bellissimo.
5: Bellissimo, ecco. Ma allora per me Kolumani è come Tom Hanks nel film Terminal. Lui sembra sempre che deve partire per Torino e rimane sempre all'aeroporto perché non c'è la possibilità. Cioè, c'è sempre le valigie lì. È pronto per no, io vengo, io voglio andare alla Juve, 40, 50 e rimane lì. Sono d'accordo con te, cioè dai, alla fine Vlahovic tutta sta fila per prenderlo a livello di top club europei non c'è, ricordiamo che è a zero lui, andrebbe via a zero perché è vincolato.
0: Non c'è manco per Kolumani tutta sta fila.
5: Non c'è, però lui rimane all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi in attesa di chi l'ha chiamato.
3: Infatti Kolumani intelligentemente sa che non c'è la fila, ma c'è la Juve e vuole la Juve. Il problema di Kolumani sono le due squadre.
1: Beh, ma ho capito, ma la Juve mica è un centro d'accoglienza, voglio dire, non è che fa beneficenza la Juventus.
0: Ma Cardinali l'ha detto.
1: Andiamo incontro a Kolumani, andiamo incontro a Vlahovic, ma devono loro andare incontro alla Juventus, dai.
3: Ma
1: deve cambiare un po'.
3: Ma
1: Malù,
3: ma
1: ho capito, ma sembra che la Juventus sta là che sta aspettando un centravanti. Secondo me nell'idea di Spalletti di Carnevali non esiste né Kolumani né Vlahovic, però
0: adesso... E chi c'è? Pellegrini?
1: Un altro calciatore, altri calciatori. Hanno fatto delle storie tutte e due, però Vlahovic almeno a diverse condizioni può restare. Poi non è detto, ma Lucio lo insegna, che è un agente, insomma, esperto.
0: È un direttore, fai un po' di tutto.
1: Tu
0: hai fatto tutto, ma Lucio è l'uomo tutto fare,
1: ecco, quindi 5 anni di contratto.
4: E io potrei raccontarvi tante cose del grandissimo Malù.
1: Malù, 5 anni di contratto, che non significa che poi dopo lo puoi rivendere.
0: Certo.
1: Se ne può andare in Premier a guadagnare, cioè poi puoi anche aumentare il tuo ingaggio. Intanto accontentati, tra virgolette, accontentati. Devi essere felice di giocare nella Juventus, ti fai sto rinnovo. ma non a quelle cifre lì. Ma cioè, dai, ma quelle cifre lì sono.
0: Comunque la Juve sta mettendo le mani su un grande portiere. Ecco, qui quello, quello Martinez, è un grande trattativa nel vivo. L'Aston Villa abbassa le richieste. Abbassa cari le miei, Quindi, Ale, questo è un portiere.
1: Questo è un portiere serio, dai.
0: Personalità.
4: È un portiere, Marco. È un portiere che ha due braccia, due gambe e che le sa muovere, magari ogni tanto. Prenderà gol anche lui, magari non al primo tiro, magari
0: ma chi
4: non
0: ti riferisce, scusa?
4: A Di Gregorio, vabbè, ragazzi, io li voglio bene. A Di Gregorio l'ho sempre anche difeso. No, l'ho sempre anche difeso fino a quello che ha scritto il suo procuratore. No, è il tuo amico Marangio che li ha fatto giustamente pelo e contro pelo.
1: Però scusami, Alessandro, io volevo sapere, volevo sapere da Malù su questa cosa qua dei 5 anni. Oh no, Malù, tu che ne pensi? Vlahovic non può rinnovare 5 anni e poi magari fra 2 anni, dopo un anno brillante, può essere venduto in Premier. Non è. Difendi l'investimento.
6: Sa quanto può dare, non deve cambiare ambiente, non deve ripartire da zero. Dunque io fossi lui.
1: Ma non a quelle cifre, però, che dice lui. Non a quelle cifre.
6: Le cifre non sono più. Quelle cifre ha avuto la fortuna che l'ha prese, perché chi gli ha fatto firmare prima il contratto, se non era quasi 12 milioni, deve ringraziare la vita, ma era già spropositato in quel momento. Dunque, lo so che paradossalmente è strano, sotto contratto ne prendevi 12 e oggi a zero devi prendere 6, la metà. Però se il mercato, che è quello che decide tutto, non ti offre di più, cosa fai? Però fatti anche una domanda: perché il mercato, nonostante sono a zero, non se la fida per me? Perché forse non ho ancora dimostrato.
1: Secondo me se rinnova non rinnova neanche a 6, guarda, senti che ti
6: uno step importante che viene richiesto da un attaccante top.
0: Qui mi arriva un messaggio e dice
1: Paolo,
0: ciao ragazzi,
1: che dici tu?
0: Paolo,
1: se rinnova, quanto
2: sono
1: rinnova?
2: D'accordo. Arriva, secondo me, tra i 5 e 6.
1: Tra i 5 e 6, bravo. Anche di meno.
2: Ma se tu chiedi 2 milioni di euro di commissione per il padre, vabbè, siete tutti in famiglia, invece di prenderne 12, ne prendi 6, non è che non arrivi alla fine del mese.
0: Bravo, giustissimo.
2: Sentite,
0: ci stiamo per salutare. Paolo, che impressione ti ha fatto Amorim alla conferenza ieri? Hai sentito? Ha detto delle cose, insomma.
2: Ma per
0: calcio dominante. La seconda stella, non sono Allegri, guarda, non sono Mourinho, hai capito?
2: Si vede che bisogna vedere quando torna Ibrahimovic come sarà la storia, perché comunque lì il Milan è Ibrahimovic dipendente, quindi Ibrahimovic va in sede, va a Milanello, si è scontrato con tutto il mondo, speriamo che trovino un accordo.
0: Però il Milan è partito bene col mercato.
2: Sì, secondo me, a proposito di valutazione,

0: Gonzalo Ramos mi sembra un po'
1: eccessivo,
0: esagerata, secondo
1: sì.
0: me sì,
1: Ma
0: per il
1: ti dà
0: valore del
1: fiducia a
0: giocatore.
1: questo Amorim?
0: Ma guarda, il problema, noi abbiamo parlato giustamente prima di un discorso che prima di tutto viene la società, lo ha fatto la Juventus, lo ha capito la Juventus, secondo me non l'ha capito il Milan, perché il Milan, la forza del Milan, al di là del valore dei giocatori, è sempre stata la società, prima con Galliani e Braida, poi con Maldini e Massara. Adesso tutto dipende da
1: Vabbè,
0: quello che decide
1: certo.
0: Ibrahimovic, hai
1: Infatti
0: capito?
1: adesso non c'è, stanno più tranquilli. Ma Lu, tu che ne pensi? Proprio siamo in chiusura?
2: No, io dico che gli auguro buona fortuna, ma ne ho visto conferenze più o meno sulla falsa riga di Fonseca, anche di Conceição, dire un po' le stesse cose. Poi contano i risultati, vediamo da qui a qualche mese. Certo che lui ha una gran voglia di riscattarsi, perché a Manchester non è che si parla benissimo di lui, perché
1: Certo.
2: comunque a Manchester è stato un flop. Però secondo me rimane un allenatore che ha delle idee e vorrà metterle a disposizione. Sul discorso di Gonzalo Ramos, d'accordo anch'io con tutti voi, però a volte sono quelle operazioni che le società, tutte più o meno, hanno fatto anche in passato, di immagine per far vedere che la società è viva, ha soldi, 70 milioni, che magari è un'esagerazione perché sono tanti, ma per
1: Esatto.
2: far vedere che noi ci siamo e spendiamo.
1: Hai
2: E
1: capito?
2: molte
1: È un
2: operazioni
1: segnale
2: vengono fatte
1: all'esterno,
2: anche
1: tu
2: per
1: dici.
2: dare un passo ai
1: Certo.
2: tifosi e all'opinione pubblica che finanziariamente siamo forti, non è 20 milioni più e meno che ci spaventa se vogliamo prendere un
1: Esatto.
2: giocatore. Però anche
1: Ah!
2: lui sa che il 9 al Milan ha sempre avuto la maledizione e dunque dovrà fare molto bene.
1: Assolutamente. Ale, tu che idea ti stai facendo?
3: Ma sai, in questo momento è la società che si è mossa meglio, al di là poi, come diceva
1: Sì.
3: correttamente Paolo, dei 70 milioni. Pensate, 70 milioni per un panchinale, 40 milioni vuole per Saint Germain per uno che nemmeno vuol vedere da lontano. Però poi ha preso Ghila, che secondo me è un ottimo, per me uno dei migliori difensori che c'è. Quindi alla fine il Milan si sta muovendo bene. Poi dopo bisogna vedere quello che succederà. Però in un momento di immobilismo, parte oggi la Fiorentina che ha preso Attà per 40
1: Bel
3: milioni, insomma,
1: colpo ha
3: il Milan si
1: fatto,
3: sta
1: bel colpo.
3: muovendo, sì, bel colpo, il Milan si
2: Grandissimo
3: sta
2: colpo,
3: muovendo bene.
2: grandissimo colpo, inaspettato, bravo Fabio Paratici che secondo me quando dissi la scelta della Fiorentina per creare una sorpresa dopo un anno balordo non mi ero sbagliato, spero di non sbagliarmi
1: Vabbè,
2: perché
1: veniamo
2: le
1: adesso
2: stesse
1: perché mica è
2: cose ce le ha.
1: finito, qua
3: Dai,
1: bisogna delle
3: dai, su,
1: uscite, tutto,
3: con
1: con
3: calma.
1: calma, però si è mosso bene.
3: Sì, bene, bene. No, comunque il Milan mi sta piacendo, poi
1: No, pure la
3: ovviamente
1: Fiorentina si è
3: vediamo.
1: mossa bene,
3: Ah,
1: c'ha
3: pure,
1: ragione
3: come
1: Manu.
3: no?
1: Marco.
3: Dragusin e
1: Sì,
3: Atta
1: lo
3: sono due buoni
1: dicevamo pure
3: colpi.
1: l'anno scorso che
3: Sì.
1: si erano
3: Sì.
1: mossi.
3: No,
1: 90
3: no,
1: milioni hanno. È vero, vero, 90.
3: ti dico che
1: Ma come
3: grande
1: no?
3: campagna
1: È
3: qui,
1: vero, è vero.
3: questo
1: Aspetta, c'è Paolo in conclusione che vuole dire una cosa e ci
0: No,
1: salutiamo. Paolo.
0: è vero quello che stiamo dicendo, però attenzione perché il Milan ha fatto quell'operazione importante voluta da Mourinho. Ma allora, ha il problema del rinnovo di Pulisic che 99 su 100 potrebbe tornare a un'offerta importante dai New York, ok?
1: Vabbè,
0: C'ha il
1: giocare a New
0: problema
1: York,
0: di dire,
1: va.
0: ha il problema che potrebbe perdere Leao perché hanno detto ma adesso dobbiamo cercare di rientrare e ha il problema di perdere Rabiot. Se tu mi prendi Gonzalo Ramos e magari non riesci a chiudere queste tre operazioni, questi tre ti partono, non è che siamo in una situazione di mercato spumeggiante da parte del Milan. Vedremo
2: Paolo,
0: come andrà a finire.
2: aggiungici anche che Maignan non è sicuro di restare.
0: Appunto.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: Oh,
0: quindi
1: gli
0: una...
1: state smontando la squadra al Milan in un minuto, ragazzi. Tutti via, mo
0: ho
1: vanno.
0: capito.
1: Vanno tutti
0: È come il
1: via.
0: peschereccio dei pescatori di Boccadasso, ragazzi. Qua è un casino.
1: Vabbè, staremo a vedere. Va bene,
3: Marco,
1: ragazzi,
3: mi fai dire
1: dimmi.
3: una cosa?
1: Vai.
3: Mi do, guarda, lo so che Paolo non mi potrà rispondere, però è qua e siccome io non lo sapevo, voglio dire una cosa. Quando sento Paolo Paganini, rivedo la Rai che conoscevo un tempo. Basta, mi fermo qua perché
1: Che
3: veramente
1: vuoi
3: sto
1: dire?
3: mondiale,
1: Oh,
3: per quanto mi riguarda,
1: qua,
3: trasmo grande sofferenza.
1: fermiamoci qua perché
3: Alessandro,
1: vogliamo
3: perché
1: bene a
3: oggi
1: Paolo.
3: sei
1: Vogliamo
3: bello
1: bene a
3: grande,
1: Paolo.
3: Alessandro. Che non glielo
1: Vabbè,
3: volevo dire.
1: non mettere in
3: Io sono
1: difficoltà
3: cresciuto
1: Paolo.
3: con la Rai
1: Sì.
3: e quando vedo Paolo Paganini lo
1: Benissimo.
3: sento, mi si riempie il cuore. Ecco, questo volevo dire.
0: Grazie Alessandro, troppo buono.
3: È la
1: Grande
3: verità, Paolo.
1: Paolo, noi ci uniamo, però ci
0: Grazie.
1: fermiamo qua perché
3: Ciao
1: non ti
3: Paolo.
1: possiamo creare problemi. Ciao,
0: Ciao.
1: ciao Paolo,
0: Un
1: un
0: abbraccio a
1: abbraccio
0: tutti.
1: a Paolo
0: Ciao.
1: Paganini.
0: Ciao,
1: Grazie
0: ciao, ciao.
1: Malù. Ci sentiamo
3: Ciao
1: presto.
3: Malù.
1: Ciao Malù. A presto. Ale, ti salutiamo anche a
3: Ciao
1: te. Va
3: Alessandro.
1: bene? Buon
3: Ciao
1: proseguimento.
3: ragazzi.
1: Ciao Ale, buon
3: Ciao.
1: proseguimento su Radio Bianconera con due Bianconera a partire dalle ore 17. Noi ci fermiamo, break.

0: Ciao Stefano.
1: Ciao Marco.
0: C'è un nostro amico che dice che il colpo della Juve sarebbe quello di prendere Osimhen. Sì, è una cosa da poco. È un acquisto così.
1: Poi guadagna poco.
0: No, guadagna poco, poi è un giocatore che costa poco, quindi Osimhen. Vabbè.
1: Poi, se ne 25.
0: Giuseppe dice che Colomoni a me piace, alla Juve ha fatto benissimo, io vorrei lui, quindi vota lui. Va bene. Staremo un po' a vedere. Poi vabbè, c'è anche questa cosa di sì, tutti a pensare a portieri ed attaccanti, ma a centrocampo chi imposta? Quindi anche il problema del centrocampo in casa Juve è un altro diciamo problema.
1: Uno, tanti.
0: Lì in mezzo,
1: no, problema, cioè, vedete, deve rinforzare, deve rafforzare, dai, deve dare più qualità in mezzo al campo.
0: E questo si diceva anche davanti, l'anno scorso, naturalmente.
1: Sì, poi davanti,
0: sempre è stato un po' in questo momento la mancanza, diciamo, anche perché c'erano dei giochi, ad esempio Cop Miners, pensavamo tutti che potesse dare un contributo diverso, invece è sparito completamente.
1: Ma io non dico di aggiungere.
0: Sì, ma vabbè, perché tu terresti ancora Cop Miners?
1: No, cioè Locatelli, Turam,
0: questi sì, però aggiungi un altro centrocampista, qualità, serve qualità, dai, serve qualità, assolutamente. Serve qualità, quindi qualcosa bisogna fare in questo senso, dai.
1: Beh, direi.
0: Anche insomma, per migliorare questa squadra.
1: Carnevali, certo. Spalletti, Massara sanno quello, dai.
0: Senti, oggi è partito il ritiro dell'Atalanta, l'avventura di Sarri. Cosa ti aspetti da questa avventura nuova di Sarri che va a Bergamo dopo anni dove l'Atalanta ha espresso un certo tipo di calcio, ha raggiunto dei risultati? Che ti aspetti?
1: Mi aspetto un buon lavoro. Sarà facile, poi ecco, come dici tu, non dico ci sarà una rivoluzione culturale, però secondo me sarà un'altra Atalanta rispetto a quella che abbiamo visto anche nello scorso anno, nella passata stagione, ma soprattutto una discontinuità significativa con quello che ha rappresentato l'Atalanta con Gasperini. Devi voltare pagina. O lo fai, o lo facevi lo scorso anno, ci ha provato, ma insomma ha preso Juric, un parente, insomma una filiata, no, del calcio di Gasperini, poi Palladino a metà strada. Sarri è un'altra cosa e quindi si va verso un'altra direzione che può essere, diciamo, positiva. Poi dipenderà, insomma, Sarri come impatterà con Bergamo, con quello che poi gli consegnerà questa società. E, insomma, è una società sana, una società competente. E vedremo, insomma, il lavoro di Sarri, che lo vedo abbastanza motivato in questa nuova esperienza.
0: Io sono curioso, certo. Perché non è così facile il fatto di andare all'Atalanta, che squadra organizzata e tutto, e lui veramente fa un gran bel lavoro, cioè c'è un lavoro, guarda che c'è un lavoro secondo me difficile pure qui,
1: non è così semplice.
0: Quindi deve un po' rivoluzionare un po' tutto, l'idea, cambiare il modulo, portare un calcio diverso. Vediamo. Ha una struttura, perché questa, voglio dire, come società e come anche squadra c'è una struttura. E quindi parte con una base.
1: Sì,
0: poi bisogna vedere... Se lui magari
1: arriva, chi parte, esatto, tutto quello,
0: sì,
1: che parte.
0: Poi anche se lui medierà tra la sua idea e quella che
1: magari torna a una dimensione, quella che fu il suo periodo al Napoli, cioè Napoli, quel Napoli di Sarri era spettacolare, intenso, tecnico, divertente. Poi non ha avuto più l'occasione di replicare questo tipo di gioco di calcio, Marco. Quindi a Bergamo ha questo tipo di opportunità, ecco, io credo che abbia scelto Bergamo per questo motivo.
0: Sì, e intanto su tutto il mercato web, insomma, vengono come sempre riportati aggiornamenti. C'è anche il fatto di Gaetano, le visite mediche per il centrocampista, insomma, un colpo per l'Atalanta, e poi vediamo, insomma, che altre operazioni farà questa squadra per diciamo così migliorare e ripartire. Gaetano, si dice, è un nome fortemente voluto da Maurizio Sarri, quindi viene accontentato subito dalla società.
1: Va
0: bene, no? Ti piace?
1: Sì, buon giocatore.
0: Io stavo vedendo qui un po' di aggiornamenti, vedi, c'è anche Grosso che dice: verso il ritiro della Fiorentina, prima di chi manca, voglio scoprire chi c'è. Giusto anche, no? Arriva, dice, vediamo quelli che ho a disposizione. E poi faremo tutte le valutazioni del caso. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, si parlava fino diciamo a ieri, mi sembra così, del rinnovo di Vergara al Napoli, invece adesso questo rinnovo si è un po'
1: questo l'ho letto,
0: bloccato.
1: Però non ho approfondito, ma i motivi quali sarebbero?
0: Onestamente non credo che delle valutazioni da parte sia dello staff che del tecnico, insomma, anche perché questo è un giocatore che nel 4-3-3 dovrebbe giocare, potrebbe giocare al posto di Politano, un po' largo,
1: a destra.
0: Quindi potrebbe avere spazio? Sì, no? Oppure è meglio andare a giocare da un'altra parte e avere un po' più di spazio? Tu che dici?
1: Beh, Vergara credo che abbia mercato, però farselo sfuggire sarebbe imperdonabile, secondo me, da parte del Napoli. C'è un giocatore che va riconfermato. Poi non so quali siano le problematiche, credo che ci sia anche di mezzo, non lo so, che deve fare, deve rinnovare, deve, non lo so, che, non ti so dire quali possono essere i motivi, perché queste complicazioni sul rinnovo, sulla sua stabilità all'interno di una squadra. Io è un giocatore sul quale punterei, poi non lo so che opinione ci avrà Allegri a riguardo. Insomma, Allegri secondo me ci avrà altri pensieri prima di Vergara, insomma.
0: Penso anch'io. Però c'ha dei bei pensieri, stiamo parlando del Napoli che,
1: sì,
0: ripeto, com'è, voglio dire, parte con un'ottima base. Ce l'abbiamo al volo, lo prendiamo, abbiamo qualche minuto, lo passiamo con lui. Ciao Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Scusatemi, ma
0: non ti preoccupare.
2: Stavo convincendo il papà di un ragazzino ad andare in una squadra.
0: Ci sei riuscito?
2: Non lo so, spero e penso di sì. Però c'eravate sotto voi che continuavate a certo punto gli ho detto: senti, sai cosa fai? Fa un po' che vuoi con tuo figlio. Io ho un po' di esperienza, ti dico cosa fare. Poi
0: posso chiederti quanti anni hai?
2: Non niente.
0: Quanti anni
2: hai? 15 anni. 15 anni.
0: 15 anni, insomma.
2: 15 anni.
0: Vabbè, dai,
1: speriamo. Bravo.
2: 15 anni, sì, è un buon centrocampista, lo vogliono più di una squadra.
0: E tu gli hai indicato dove andare?
2: Io gli ho indicato che secondo me di non stare a guardare troppo il nome quando ha 15 anni, ma guardare quelli che sono i settori giovanili. Non guardare il nome della squadra, guarda il settore giovanile e guarda chi sono gli allenatori, gli insegnanti, gli educatori di quel settore giovanile.
1: Certo, se i genitori sono
2: bravo.
0: Spesso sono il problema, bravo. Possiamo dirlo.
1: Sì, perché non devi aspettare la Juventus, al Milan.
0: Spesso sono il problema, bisogna dire adesso, carità, poi ha ragione quando ragioniamo su tanti problemi degli istruttori, quello che volete, però insomma i genitori qualche volta... infatti noi abbiamo il nostro regista che ha il figlio che gioca, dice: il primo problema sono i genitori, mi diceva in cuffia. In effetti la penso un po' anch'io così,
2: è vero
0: che il primo problema sono proprio, purtroppo, perché poi insomma, però dai, speriamo che insomma segua il tuo consiglio, Massimo.
2: Certo, speriamo per lui e soprattutto per il ragazzo.
0: Però tu gli hai detto non guardare il nome, ma guarda la struttura, cioè questo mi sembra di capire,
2: guarda,
0: giusto?
2: La struttura e guarda quanto ti vuole quella squadra invece che quell'altra. Perché in una squadra giochi sicuro, nell'altra diventi uno dei tanti. E quando sei ragazzino, prendi una strada un po' sbagliata, poi fai fatica a recuperare, non è come, che ne so, Vlahovic che sta fermo e chi gliene frega lui? Tutti i soldi che ha fatto.
0: Ma che dici? Ritorna? Arriva alla Juve? Arriva alla Juve? Riparte dalla Juve?
2: Ma allora, se devo pensare a cosa ha nella testa Spalletti, sì. Se devo pensare a cosa... nella testa Carnevali ora Massara, questo io non lo so. Secondo me dovrebbero pensarci bene entrambe, sia la Juventus che Vlahovic stesso. Perché, anche perché, scusami, la verità è, ma l'alternativa di Vlahovic qual è? Non ne ho viste io, Brittas. So, a me mi sembra una bella alternativa alla Juventus, anche se è una Juventus, insomma.
0: Sono d'accordo, ma poi non c'è, non c'è l'alternativa in questo momento nemmeno la Juventus.
2: Esatto.
0: Tutte e due,
2: Esatto. Io mi siederei a tavolino con l'appoggio del fatto che c'è l'allenatore che è d'accordo. L'allenatore stravede per Vlahovic. Lui, sì, diciamo così che il rammarico di Spalletti è quello di non aver avuto Vlahovic in tutti quei mesi in cui ci sono state poi quel crocevia di partite con il Galatasaray, con la Juve, con l'Inter, eccetera, eccetera. Lì non aveva questo giocatore e aveva David, che non è uno che sta là a fare sportellate davanti. Lui invece aveva bisogno di questo tipo di giocatore.
0: Vediamo un po' come andrà a finire. Pure sta telenovela prima o poi troverà una fine definitiva, no? Insomma,
1: devono far presto.
0: Sentite, vi fa una domanda Maurizio, il nostro amico al 331-8200-213. Mi dite il vostro pensiero sul passaggio di Insigne alla Sampdoria? A Pescara in sei mesi ha fatto, lui dice, benissimo, ma è arrivata la retrocessione. Che dite?
1: Ha fatto bene a Pescara.
0: Ma tu dici questo passaggio alla Samp, come lo...
1: Ha voglia di giocare, è una piazza importante. C'è fame di calcio lì dalla parte Sampdoria, che fa fatica insomma a organizzarsi, a fissare un obiettivo che poi è quello di risalire in Serie A. Però insomma Insigne ha voglia, è un giocatore integro, ha fatto molto bene col Pescara. Il Pescara si è svegliato tardi, ma il Pescara a tratti insieme al Catanzaro e al Frosinone ha fatto il girone di ritorno al miglior calcio della Serie B, poi retrocesso.
0: Te Massimo?
2: Ma importanti le motivazioni. Importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo Scudetto, che andava in finale di Champions League, che vinceva le coppe europee come la Coppa delle Coppe. Era una Samp meravigliosa, una Samp che ha fatto sognare mezza Genova, insomma. E a me sembra che invece ultimamente tra proprietà che insomma non hanno sicuramente convinto e anche dirigenze scarse, possiamo dirlo, dirigenze scarse, ha portato a Sampdoria, ricordiamoci che l'anno scorso si è salvata solamente per un colpo di fortuna. Se no era in Serie C, era Sampdoria.
0: Sì, vero. Verissimo,
2: quest'anno ha fatto un campionato mediocre, borderline, di ritornare ancora a fare play-out.
0: Non riesce a ritrovare una... è vero, sta faticando. Insomma, dopo tutto quello che ha passato anche a livello societario, Massimo, non è facile ripartire, ritrovare... insomma, è un momento difficile. Ma
1: dipende anche dalla società.
0: Sì, dipende un po' di cose.
1: Si deve strutturare lì la Samp.
0: Assolutamente. Una cascata di conseguenze. Sì. Massimo, senti, invece, che impressione ti ha fatto Amorim? Come si è presentato? Vuole dominare, riuscirà a dominare? Che dici?
2: Esatto. Quella parte della conferenza non mi è piaciuta.
0: Perché?
2: Ma perché sarei stato più cauto, che non significa essere... modesti, che non significa essere tirati nei giudizi, però sei al Milan, arrivare a sederti e dire che vuoi fare un calcio dominante, vuoi dominare le partite, eccetera, eccetera, ti capita a mezzo tempo fatto male, cominciano a venirgli in mente a tutti, non solo i tifosi tuoi, ma anche a tutti noi. Ci vengono poi in mente queste cose, sai, per dominare. A me mi sembra che quando eri al Manchester United non è che hai dominato tanto. Se quella è la tua filosofia di calcio, col Manchester hai dominato poco. Poi è vero, ho fatto bene con lo Sporting, un altro tipo di campionato, il portoghese è un altro tipo di campionato, le medio picco del Portogallo secondo me sono meno forti delle nostre medie piccole. Quindi insomma è un bel rischio, così come non mi è piaciuta la conferenza di Cardinale nella maniera più assoluta. Attenzione, a Morin non mi è piaciuta la prima parte, mi è invece piaciuta la seconda. Cardinale non mi è piaciuto niente, mi è proprio sembrato di sentir parlare una persona incompetente.
0: E perché,
2: no,
0: scusami,
2: adesso facciamo la squadra, no, adesso facciamo la squadra all'attacco. Ma scusa, ma perché hai preso Allegri l'anno scorso? Pensavi di aver preso Guardiola? Cioè, se pensavi di aver preso uno che attaccava o che faceva dello spettacolo il proprio stile di gioco,
0: hai sbagliato
2: allenatore.
0: Sì.
2: Scusa, Allegri anche quando vinceva con la Juve, ma magari qualche tifoso storceva il naso sullo spettacolo. Poi però ha vinto 5 scudetti, 2 finali Champions League e tante altre coppe di nazionali. Quindi, sai, scusa, quando vai al ristorante giapponese, mica ti danno la pizza, ti danno sushi. Se vai alla pizzeria non ti danno il sushi, ti danno la pizza.
0: Tu dici, hanno sbagliato valutazione l'anno scorso e...
2: ma adesso non puoi dire la squadra è un'attacco, io voglio la squadra che va all'attacco. Ma mi sembra proprio veramente una roba, a me non è piaciuta, mi è proprio sembrato un incompetente, come per me è un incompetente. Attenzione, dire che uno è incompetente in una materia non è nessun tipo di offesa. Lui sarà bravissimo e super competente nel suo campo, ma il calcio è un'altra roba. Il calcio non è un'azienda normale. Il calcio fa parte di un...
0: Però guarda,
2: una squadra di calcio non è un'azienda normale.
0: Non so come la... Allora, è chiaro che deve migliorare molte cose, però il fatto di essersi affidato completamente al tecnico, Stefano, comunque seguire le indicazioni...
2: È un rischio, eh?
0: È un rischio, tu dici. Però potrebbe,
2: cavolo,
0: anche...
1: Asparilia è un tentativo, poi vedremo che tentativo sarà. Ha sparigliato. Le altre volte, quando c'era stata la presentazione degli allenatori, c'era il direttore sportivo.
2: Però apri una parentesi, si è affidato a un tecnico e al procuratore. A Jorge Mendes.
0: Questo è vero, sì.
2: Questo si è affidato.
0: Pure questo è vero.
2: Perché a Mourinho non si mette certo lì a telefonare alla società per prendere il giocatore. Jorge Mendes gli fa la squadra, in entrata e in uscita. Però è un rischio. Secondo me è un rischio. È per quello che dico, attenzione, poi puoi fare bene, eh? Io sono qua pronto col cappello a levarmelo se dovessero far bene, per amor di Dio, però
1: certo,
2: insomma
0: però tu dici c'è questo rischio.
2: Il gap con l'Inter va colmato.
0: E invece la Juve l'ha colmato il gap con l'Inter, con Carnevali e Massara?
2: Va. Ma nella maniera più assoluta.
0: No, io dico la struttura dirigenziale, non pensi?
2: No, per me no. Per me no, perché intanto Massara è bravissimo a scegliere, ma fare il direttore sportivo è un'altra cosa. A me sembra che lui poi faccia il direttore sportivo. Adesso non so, Ottolini, lì non so neanche, non riesco a capire neanche gli incarichi, mi sembrano in tanti adesso, perché c'è Massara, Carnevali che vabbè si occupa della situazione amministrativa.
0: Sì. Ha messo in mano Ottolini
2: Ottolini e Modestò, non lo so.
0: Modestò non c'è più.
2: Allora
0: Ottolini,
2: c'è
0: Massara e sono loro. Sì.
2: Massara per me è bravissimo a scegliere i giocatori, secondo me è una persona super competente, un bravissimo ragazzo, bravissimo, eccezionale. Poi però fare il direttore sportivo è un passettino più in là. E non è solo scegliere il giocatore. Scegli il giocatore, ma poi dopo devi essere bravo, furbo, intelligente a muoverti, altro. E io quello no. Tu quello non lo conosco, devo dire la verità. Sono sincero.
0: Staremo a vedere. C'è un audio che vi facciamo sentire, poi ci salutiamo. Sentiamo un attimo.
3: Vi sto ascoltando e chi dice che il primo problema sono i genitori, che ha ricevuto la notizia dalla cuffia, no? E io sono un genitore. Genitore con un figlio che era molto bravo, però noi eravamo poveri e io non seguivo mai mio figlio, mai. Invece il problema è dei genitori ricchi, strapotenti, strafottenti, quelli che danno i soldi agli allenatori, ai procuratori, non rompete il cazzo col problema ai genitori.
0: Vabbè, se devi parlare così possiamo anche tagliare sto
2: aspetta
0: discorso.
2: Aspetta però, aspetta io gli voglio rispondere.
0: No, sì, però allora, il dialogo, no, cioè, posso rispondere. Sì, no, per carità, però voglio dire, uno che parla così, voglio dire, già io, prego Massimo.
2: No, risponde innanzitutto che il ragazzino, io non guadagno un euro con questo ragazzino, se mai diventerà professionista eventualmente guadagnerò, ma ad oggi do solo che consigli per andare da una parte o da un'altra, che peraltro poi è un giocatore che ho segnalato io a queste società. Detto questo, io non ho detto che l'unico problema sono i genitori, io ho detto che a volte uno dei problemi è il genitore, a volte, non ho detto sempre. Io infatti quando tu stavi parlando volevo intromettermi e dire che ci sono invece, adesso non faccio una distinzione di classi sociali, povero, ricco, ci sono genitori che stanno lì, che guardano, che non intervengono, che non a volte il genitore può essere un problema, non lì al campo, non con l'allenatore, non col presidente della società, ma può essere un problema a casa. Io per esempio, tra virgolette, mio padre da una parte mi ha aiutato, dall'altra era diventato, diciamo così, una persona molto presente, forse fin troppo.
0: Certo.
2: Io lo ringrazierò sempre, però ragazzi, mio padre finite le partite, pure quando giocavo in Serie A finiva, ma perché non l'hai preso? Ah, perché non l'hai fatto? Io una volta, dopo una partita Milan-Bari, sì, te lo giuro, sono entrato in macchina, guidava una persona, lui era di fianco, io sono andato dietro, stavamo andando a casa perché ero a San Siro, mi comincia a dire, io marcavo Gullit, mi comincia a dire sì, però quella volta quando t'ha crossato Gullit, lui, io mi sono fermato e ho detto aspetta un attimo, scusate, ma voi tutte e due, tu che guidi e tu che stai di là, ma avete mai giocato davanti a 75.000 80.000 persone, certo, e ricevuto un cross dalla tre quarti con Gullit di fianco? L'avete mai provato sta cosa o no? No, allora basta. Ragazzi, uno deve pure rispondere così a volte.
0: No, certo. No, vabbè, io però intendevo, scusa, siccome...
1: No, mi dispiace che ci sia stata questa reazione da parte, ma non rompete, come ha detto lui, ma mica era una valutazione, a volte c'è la pressione dei genitori, senza distinzione, senza, come ha detto Massimo, giustamente, non è un discorso di classe sociale.
0: Non c'entra niente.
2: No, riferimento,
1: no, il nostro amico faceva riferimento che la colpa sono i genitori ricchi, strapotenti, e quelli poi subiscono. L'atteggiamento proprio del genitore, che a volte,
0: esatto,
1: pensa quello, di avere un campione in famiglia, le aspettative, no? La possibilità che possa diventare famoso e ricco, è tutta sta roba qua che avvelena un po' la formazione. Invece dovrebbe essere, magari ce lo devi anche un po' avere anche il sogno, magari può diventare un campione mio figlio, no? C'ha dei mezzi, però lo devi accompagnare senza dirglielo. Fallo dire agli altri, dirgli qualcosa, guarda, hai giocato bene, hai giocato male. Invece sono tutti delle persone che esagerano in questo senso, ma mi dispiace che ci sia questa rabbia.
0: No, ma poi non avevamo offeso, io non ho sentito di offendere, non ho offeso nessuno, ho detto solo che
1: in generale a volte questa pressione sul ragazzo, per l'amore che uno ha per un figlio, dire oh sei un fenomeno, non gli devi dire niente, magari te lo sogni la notte, dicevo speriamo che diventi Brambati, speriamo che giochi in Serie A. A volte succede, non sempre succede.
0: Non credo che avevamo espresso commenti,
1: però non lo devi dire,
0: di
1: soprattutto in tenera età, a 15 anni, a 14, a 13, mentre questi genitori coltivano insieme al figlio, si casano, si esaltano, capito? E la casa diventa una curva.
0: Sì,
1: e dove alla fine tu non
0: dire,
1: riesci a distinguere se sei buono o non sei buono.
0: Hai fatto bene a precisare.
1: Beh, io credo che sia questo.
0: Sì, sì,
1: per
0: assolutamente.
1: Per il bene del ragazzo, ma non perché siano
2: sono
1: genitori cattivi.
2: Sono d'accordo.
1: Come fai a essere un genitore cattivo nei confronti del figlio? Però gli puoi fare del male dicendo oh, guarda che sei come... Se hai visto Maradona, tu sei più forte di Maradona, tu sei più forte di Messi. Ecco, secondo me ci sono tanti
2: genitori. Pensa per esempio, scusa, tu pensa per esempio Paolo Maldini... Che papà ha avuto.
1: Esatto.
2: Guardate, cioè Stefano è stato presente quando eravamo nell'Under 21.
1: No.
2: Era comunque un imbarazzo per Paolo aver l'allenatore che era il papà.
1: Certo. Grande Paolo e grande Cesare, gestivano la grande.
2: Esatto, eppure sono stati bravissimi tutti e due a gestire questa situazione nella maniera impeccabile, tutti e due.
1: Quello era un fenomeno.
2: Certo.
1: Cesare stava là, mister stava là e diceva una parola. Era sotto gli occhi di tutti. Cioè lo sport purtroppo non è che lo puoi mediare.
0: Sì.
1: Se fosse stato suo figlio un pochino così, sai, allora...
0: Certo.
1: Ma io credo che non avrebbe nemmeno convocato il papà. Lo dovevi convocare perché era forte.
0: E certo, convocato. Però l'hanno gestita bene perché non era facile, sono d'accordo, no?
1: Quando no, assolutamente. Papà, non è, Massimo, non era facile allora.
2: Non era facile.
0: Va bene, Massimone, grazie come
1: ciao,
0: sempre.
1: Massimo,
0: un abbraccio a prestissimo.
2: Ancora,
0: ci mancherebbe. Facciamo un break, torniamo per l'ultimissima parte, tra poco.

0: Bene, siamo tornati con voi per quest'ultimo tratto di trasmissione. Abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora da condividere con voi prima di dare la linea al programma che verrà dopo di noi a tutta C. E allora Stefano, io volevo aprire una parentesi velocissima anche sul Torino, perché ieri ha parlato Cairo e ha detto un po' di cose, ha parlato del nuovo tecnico, del nuovo corso, i giovani, poi ha fatto anche capire che insomma Torino è in vendita, però...
1: Non ci sono acquirenti
0: all'altezza. Non ci sono acquirenti, si parla di alcuni fondi che si stanno muovendo, però lui ha manifestato praticamente
1: il desiderio anche di avere un erede tifoso granata, generoso, imprenditore torinese
0: sarebbe
1: non plus ultra, però
0: bello, no, di questo sarebbe
1: passare di mano in però Marco, il calcio ha, cioè secondo me in questo momento proprietà italiane, insomma, gli imprenditori tipo Cairo, De Laurenti, Lotito, insomma, ce ne sono pochi, no?
0: Sì.
1: Sono degli eroi, secondo me. Stanno sopravvissuti in un calcio dove alla fine avere anche grandi disponibilità economiche, rischiare in proprio non è ancora più difficile rispetto a 10 anni fa, insomma.
0: Certo. Senti, abbiamo chi segue sempre un po' tutto quello che riguarda un po' il Toro, lo ringraziamo tanto, Marco Bonetto di Tutto Sport.
1: Ciao Marco,
0: ben trovato.
2: Ciao, un saluto a tutti e grazie per ospitarmi, per l'ospitalità.
0: No, grazie a te.
1: Grazie a te.
0: Lo sai che abbiamo preso pure al volo e lo ringraziamo, Diego Fuser. Ciao Diego.
1: Ciao, Diego.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
2: Ciao Diego.
3: Ciao Marco, ciao.
0: Come stai Diego, tutto bene?
3: Sì, tutto abbastanza bene, dai. Normale.
0: Senti, adesso vi rubo qualche minuto perché mi piaceva un attimo. Marco, vengo un attimo da te. Ieri, insomma, queste parole, offerte sul Toro no, ha detto Cairo, interessi sì, aleggiano i fondi americani. E poi, insomma, ha fatto anche, diciamo così, un discorso relativo ad Abate, augurandosi che questo allenatore con i giovani, con qualche innesto di giocatori esperti, possa, diciamo, posta far bene. Com'è la situazione?
2: Ma la situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia, allenatore con tutto rispetto, però da scoprire, diciamo così, in Serie A. La rosa del Torino è lacunosa, è molto lacunosa, manca un difensore centrale di sinistra titolare, manca un esterno di sinistra di spinta, mancano riserve in difesa, manca il portiere titolare, manca
0: tanto, Marco, tanto. Stai facendo un elenco.
2: È un discorso non solo numerico ma anche di qualità. È un discorso di qualità, non solo numerico, perché insomma il Torino già l'anno scorso è arrivato a rischiare a un certo punto della stagione di venire risucchiato nella lotta per non retrocedere. Insomma, D'Aversa ha compiuto una mezza impresa. Basta con gli azzardi.
0: Tu dici basta con gli azzardi. Intanto vi do un'ultima ora di mercato importante che riguarda l'Inter, perché è fatta per Calaili, quindi ha accettato il rilancio da 25 milioni più bonus la società, e quindi l'Inter ha questo giocatore che stava cercando, Stefano.
1: Un giocatore che prenderà il posto di Dumfries,
0: esatto, questo esterno che dovrebbe prendere quel posto, quindi al momento la situazione sembra molto, molto delineata verso la chiusura di questa trattativa. Attendiamo naturalmente ulteriori aggiornamenti, però ecco, ripetiamo, Calaili è veramente vicinissimo, anzi lo danno per fatta chiusa l'operazione da parte dell'Inter con un rilancio di 25 milioni più bonus. La società del giocatore, il Sanguilà, ha accettato praticamente l'offerta.
1: Beh, cercava
0: un esterno.
1: Esatto, un esterno. Quindi...
0: Va bene, bene, poi andremo un po' nel dettaglio. Diego, volevo anche un tuo pensiero su questa nuova, ha detto Marco Bonetto, nuova rivoluzione del Torino con Abate.
3: Guarda, mi viene da ridere perché Marco lo so che sta soffrendo come un dannato, perché lui soffre, lo so. Però io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché
0: certo.
3: perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano. È normale che se ogni anno tu rivoluzioni tutto diventa sempre tanto difficile e quindi sarà un altro anno difficile. Poi per carità, ci sono quelle annate che ti va anche tutto bene, però un po' secondo me bisogna costruire per poi raccogliere qualcosa.
0: Sì, questo è vero, Stefano. Questo continui cambiamenti ogni anno. Però
1: non
0: io,
1: aiutano. No.
0: Però posso dirvi una cosa: io questa volta non lo so, mi sembra una scelta, un allenatore giovane, uno voglio dire, un po' rischiosa, sì. Però ci vedo pure un po' del coraggio, una scelta diversa.
1: La vedo un po' più
0: in maniera positiva, ecco, magari è chiaro che poi bisogna vedere perché Marco ha fatto un elenco delle cose che mancano, mi sono spaventato, insomma, però
1: condivisibile e corretto quello che ha detto Marco, però insomma la speranza secondo me del tifoso granata è che non debba assistere a un cambiamento così ogni sei mesi, un anno e mezzo, un allenatore, mettiamoci un punto.
0: Sì.
3: Esatto. Detto benissimo, la penso così anch'io, perché ripeto, sai, quando vai in una società e comunque c'è un allenatore che è lì da 2 o 3 anni, vuol dire che ha la fiducia di tutto l'ambiente, che è veramente fortemente rispettato, no? E quando sai continui a cambiare, non lo so, poi politiche di Cairo questi anni sono state quelle, ne prendiamo atto, è un peccato solo così.
0: Marco, ma c'è la possibilità, chiedo a Marco Bonetto, che possa arrivare questo cambio a livello dirigenziale, quindi questa, non so, cessione del Torino, oppure è impossibile? Perché lui mi sembra che abbia aperto, no?
4: Sì, lui tendo a dire Cairo, è da qualche mese che manifesta.
0: Ma non ci sono interessi?
4: Ma guarda, noi l'abbiamo scritto anche su Tutto Sport di oggi. Ci sono degli interessi, ha dato mandato a Bank of America affinché insomma gli procacci dei fondi statunitensi, qualche cosa si è mosso, Cairo stesso ha detto sì, è vero, ci sono dei fondi statunitensi che stanno studiando i numeri, che aleggiano la sensazione, ecco, non solo mia ovviamente, è che Cairo aspetti di chiudere l'operazione stadio, cioè nell'autunno il Torino presenterà un progetto di partenariato per poter acquisire in gestione lo stadio Grande Torino, e un minuto dopo automaticamente il valore del club potrà aumentare, quindi noi non ci stupiremmo se nei primi mesi del 27, se non addirittura prima, ma diciamo nei primi mesi del 27, gennaio, febbraio, marzo, ecco, potesse decollare e arrivare in chiusura una trattativa. Io credo che anche un fondo statunitense, perché oggi purtroppo di imprenditori italiani, no, interessati, ricchi, generosi e tifosi, come diceva ieri Cairo, interessati a acquistare club, insomma, non ci siano o siano merce rarissima. Comunque in ambito granata adesso non se ne vede l'ombra, quindi i discorsi possono riguardare essenzialmente i fondi di investimento internazionali, statunitensi in particolare, che già stanno monopolizzando il calcio italiano, hanno bisogno, diciamo così, per varare un'operazione che decolli il discorso stadio.
0: Un
4: fondo straniero deve comprare un club perché ha nella pancia uno stadio da riqualificare.
0: Chiarissimo.
4: Quindi il Torino,
0: ma io penso che la strada di Cairo, ma poteva essere pure un po' la strada di Lotito, però non la vedo più, ancora più complicata quella di Lotito, caro Marco.
4: Cairo credo che poi insomma la contestazione è imperante, la contestazione continuerà, anche se dovessero poi decidere di tornare a riempire le curve, i gruppi organizzati del Torino comunque, ammesso che tornino a riempire le curve, comunque continueranno nella contestazione. Ormai Cairo credo che abbia compreso che è il momento, insomma, che è maturato il momento di cedere.
0: Aspetti, fermo un attimo, perché dici Cairo ha compreso, Fusero invece Lotito mi sembra che non ha compreso ancora quello che sta succedendo.
5: Ma guarda, non lo so, sinceramente, né questione stadio che io ho seguito poco.
0: No, ma anche quello che c'è, dalla Lazio stanno andando via tutti, cioè Provedel, Romagnoli, Ghila, insomma mi sembra un processo di svuotamento proprio.
5: Ma sai, lì bisogna anche poi anche vedere il monte ingaggi, cioè ci sono tante cose da valutare che fa, diciamo, un presidente, quindi io adesso non so che intenzioni abbia Rutito, però come ripeto è sempre un peccato vedere smantellare le squadre, quello sicuro.
0: Insomma, non ha preso, no, mi sono ricollegato, Stefano, le parole di Marco, perché dice ha preso atto di questa contestazione, quindi Cairo mi sembra consapevole della situazione.
1: Sì, però insomma, la contestazione nei confronti di Cairo è sempre stata diversa rispetto a quella
0: è vero.
1: Che i tifosi della Lazio nei confronti di
2: questa condivido, sono due forme di contestazione diverse, per quanto accumulabili, perché ovviamente c'è stato quel discorso dello stadio vuoto e insomma di due presidenze che durano da più di 20 anni, per cui ci sono dei punti comunque in comune, ma non sono paragonabili, anche dal punto di vista del tifoso del Torino, che poi dice d'accordo Lotito, tanti errori eccetera, però almeno loro lì hanno vinto qualcosa, in Europa ci sono anche andati.
0: Pensa che questo ormai non viene più considerato qua, te lo dico.
2: Lo so bene, perché i problemi sono ben altro, però è nell'ottica del tifoso del Torino. Sto dicendo questo,
0: certo, c'è la differenza. No, è chiarissimo, sei stato chiarissimo da questo punto di vista.
2: Pensate quindi il tifoso del Torino quanto soffre di più la situazione, certo, perché non ha potuto, cioè in 21 anni di Cairo è andato una volta in Europa League.
0: Assolutamente. Senti Diego, ti piace Grosso alla Fiorentina, che oggi è stato presentato, molto entusiasmo, che inizia una nuova avventura, no? Questo allenatore da Bologna al Sassuolo.
5: Sì, no, ho fatto sicuramente esperienza, adesso va in una squadra dove c'è una piazza molto calda, quindi insomma penso che per lui sia una bella sfida, penso che sia un allenatore giovane che insomma che voglia dimostrare tutto quello che ha imparato, quindi Firenze è una piazza bella, però anche una piazza molto calda.
0: Tosta, sì.
5: Spero per lui che possa far bene, ecco, sì, assolutamente.
0: È un po' quello.
5: Anche Abate al Toro.
0: Certo, ma perché poi sono due allenatori giovani che però giustamente, Stefano, sono su due piazze calde, che anche esigenti da questo punto di vista, e quindi è una bella missione pure quella che loro.
1: Sì. Confermo.
5: Assolutamente.
0: Prima esperienza in Serie A per Abate. Step di crescita di Grosso che passa dal Sassuolo, ambiente più protettivo, più tranquillo, alla Fiorentina, sono due,
1: magari ci possono sbalordire,
0: sono prevenuto però su questa cosa,
1: ma anche dare continuità, cioè tu non devi prendere, se tu credi veramente Abate su Abate
0: vai avanti.
1: Cioè non è che puoi aspettare subito i risultati, cioè hanno sempre voglia di cambiare, hanno una fretta incredibile, che individuino, cioè un allenatore, e che vadano avanti con questo allenatore per almeno un po' di anni.
0: Assolutamente.
2: Però scusatemi, dipende anche sempre dalla rosa, che dai agli allenatori.
1: Certo, evidente, perché, però
0: non c'è dubbio,
2: perdonatemi se mi intrometto. Poi ad Abate, che al quale veramente si può, sicuramente ne sa, ha fatto bene nel vivaio del Milan da allenatore, voglio dire, a Terni, poi alla Juve Stabia, adesso al Torino, se gli dai una rosa coerente, equilibrata, con dei giocatori
0: però
2: di
0: bisogna
2: qualità,
0: dire una cosa,
2: io
0: Marco,
2: dico di qualità.
0: Sì, d'accordo con te, però bisogna anche dire che già al Torino allena una squadra più forte di quelle che c'è avuto, che tu mi hai fatto l'elenco, cioè nel senso di...
2: ho capito, però se anche Serie A...
0: voglio dire, comunque anche lui
2: il
0: si
2: Torino
0: deve...
2: Torino ha chiuso con la seconda peggior difesa del
0: campionato. Anche lui si deve misurare in un contesto più alto, deve dimostrare anche lui di essere all'altezza, cioè Torino e lui.
2: Sì, in questo momento il Torino non c'ha neanche il portiere titolare.
0: Infatti mi hai spaventato con tutte le cose che
2: Capisci, perché...
0: mi hai spaventato con l'elenco.
2: siamo dei puntini.
0: Manca quello, manca lei, quello, manca quell'altro. Come fa nel ritiro? Con chi fa?
2: Nel 3-4-2, ma sì, vi dico banalmente, ci metto due secondi. Nel 3-4-2-1 che è in testa Abate, allora non c'è il portiere titolare. Non c'è il braccetto di sinistra titolare, non c'è l'esterno di sinistra di spinta di titolare.
0: Ne mancano
2: altri,
0: parecchi.
2: Volendo gli altri titolari volendo le hai, ma se a uno viene il raffreddore non c'è la riserva.
0: Assolutamente. Cioè,
2: a parte Simeone.
0: Vabbè, staremo a vedere, Marco. Siccome ho i tempi tiratissimi, mi devo firmare.
2: Ci mancherebbe.
0: Diego, ti saluto così, ma questo Milan che si sta formando può lottare per lo scudetto? Con Amorim.
6: Aspettiamo ancora qualche settimana e poi mi richiami, te lo dirò, perché adesso è troppo presto.
0: Va bene, dici, aspettiamo qualche altro colpo, diciamo così. Dai.
6: Ciao, vabbè, ragazzi.
0: Ciao Diego, un abbraccio a Diego Fuser. Grazie a Marco Bonetto, grazie Marco. A presto. Stefano, torniamo domani. Come sempre, vi lasciamo a tutta
1: Ciao a tutti.
0: Noi ci risentiamo domani.
7: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che provò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a Federcalcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma. Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi a ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, è sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ah, sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano. Perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. Il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma, alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma si sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene. Giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood, da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco, potrebbe
1: certo. Un altro
0: assolutamente.
1: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì.
1: In ambito emiliano come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Selic, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Selic pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini, credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel, e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
1: Senza
0: lavoro,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione ambientale,
1: Castellanos,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è deve fare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a
1: No.
0: segno colpi di primissimo piano. È arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore.

0: Praticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
1: C'è un modus operandi diverso da parte di Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
0: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive. È stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
1: Certo.
0: perché, insomma, non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
1: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni. È stato colui che ha ideato le telecronache a due voci, con il telecronista vero e proprio, e accanto a lui una voce tecnica. È stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
0: Io aggiungo anche Giacomo
1: Certo,
0: Bulgarelli,
1: assolutamente, assolutamente,
0: è stato il suo compagno
1: certo.
0: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango, anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare, forse immeritatamente, anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto, perché le persone così, che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
1: Ed era una redazione, quella di Telemonte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
0: Noi eravamo
1: anche
0: un gruppo
1: di
0: d'amici,
1: coprire
0: seguivamo
1: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
0: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto. Grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
1: E poi Telemonte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
0: Insomma,
1: Liga, le partite del
0: sì,
1: campionato
0: chi ti
1: inglese.
0: parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella. Ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando.

0: quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
1: Roberto, grazie mille per
0: Grazie a te
1: questo tuo
0: Lorenzo,
1: intervento. Alla
0: anche per
1: prossima.
0: questi ricordi.
1: Eh sì.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini in cabina di regia, Gabriele Latini per la puntata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Tantissimo mercato anche per quanto riguarda il fronte allenatori, che si sta finalmente completando per le 60 formazioni di Serie C, 59 per il momento, perché siamo ancora in attesa dell'ufficialità del Foggia come 60esima partecipante in sostituzione della Ternana. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale per tutti i vostri device, smartphone e quant'altro, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Iniziamo con la solita liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, dicevamo del valzer cosiddetto delle panchine, che si sta finalmente definendo un po' in tutti i gironi. Sono poche, grazie al cielo, le panchine ancora da definire. Ancora qualcosa ovviamente c'è da sistemare. Inizierei da quella che è stata, diciamo, la più chiacchierata degli ultimi giorni, ovvero la panchina del Livorno, dove sembrava tutto fatto con mister Coppitelli, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto bene, per non dire benissimo, alla Casertana. Poi però c'è stato, diciamo, un cambio di prospettiva, un cambio di idea da parte del presidente Eshua, che ha deciso, diciamo, di affidare il Livorno a due livornesi niente male.
2: Due fratelli, no? Si conoscono anche, esatto, bene, quindi sanno lavorare. Poi diciamo che il nome di Lucarelli si era già fatto lo scorso anno, se ti ben ricordi, prima che arrivasse Venturato, quindi sicuramente è uno che conosce bene l'ambiente, il toscano, proprio di quelle parti, e quindi è chiaro che il presidente abbia dei Granata abbia voluto, mi sembra solo Granata, giusto, il Livorno, non vorrei sbagliare, Amaranto. Deciso, abbia voluto comunque puntare su un allenatore, ripeto, toscano, che conosce l'ambiente dopo una stagione la scorsa alquanto tribolata, possiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a onor del vero, insomma, lascia un po' a desiderare, o quantomeno ha lasciato un po' a desiderare, il comportamento con Coppitelli, che di fatto era ben più che promesso sposo del Livorno, e poi di fatto è stato abbandonato all'altare, mi verrebbe da dire. Però Luca, e lo abbiamo raccontato già nella serata di ieri, nelle ultime ore, per Coppitelli si sta avvicinando un'altra panchina di un'altra città, un'altra piazza importante come quella di Cosenza.
2: Stavo chattando, proprio stavo messaggiandomi con Lucioni, perché si parla anche di Fabio Lucioni, ecco, con qualità di direttore sportivo proprio a Cosenza. Sì, Coppitelli era un'altra, oltre a Livorno aveva anche il Cosenza, ne aveva parlato, una situazione che poteva anche essere allettante. Ieri ci siamo sentiti, mi ha confermato l'interesse del club calabrese, vedremo. Chiaramente diceva il tecnico ex Casertana, tra l'altro anche conscio di quello che era successo a Livorno, adesso parliamo meno e aspetto il contratto, perché è inutile parlare oggi, poi al limite salta tutto. Quindi lui era quasi convinto di aver firmato, anzi di aversi poi chiaramente attuato l'intesa con il Livorno c'erano comunque accordo su tutto. Poi alla fine abbiamo raccontato prima che il Livorno poi diciamo, ha scelto un nuovo allenatore, un altro allenatore. Quindi parlando con ieri con Coppi, era detto adesso parole ne facciamo poche, vediamo adesso se effettivamente ci sarà la fumata bianca, perché chiaramente non servono tanto le parole, perché ripeto, gli accordi sotto la parola oggi vale poco, e quindi è chiaro che bisogna essere sempre con i piedi ben saldi per terra, e poi vedremo che nel momento in cui ci sarà la firma sarò contento di allenare il Cosenza, che è una squadra che comunque è un blasone, un brand importante, soprattutto ma ha sprecato, ecco, in Serie C diceva, quindi e sarei onorato di allenare appunto i Silani nella prossima stagione.
1: Al valzer delle panchine manca ancora appunto qualche oltre Cosenza e Livorno che diciamo si stanno definendo, ma ancora non c'è l'ufficialità. A Spezia, dopo il comunicato di ieri del Catanzaro, si sta aspettando quello che ufficializzerà lo sbarco di Turati sulla panchina del club Aquilotto. Insomma, c'è stato da trovare un'intesa tra Turati e il Catanzaro, perché ricordiamolo, Turati aveva firmato col Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare completamente prospettiva, idea e accettare di rimanere in Serie C. Su una panchina clamorosamente importante per la terza serie come quella dello Spezia, però c'è stato da trovare un'intesa per sciogliere il legame che era stato firmato a metà giugno con il club calabrese. C'è da capire anche Crotone, Luca. Si era parlato di Leandro Greco, si era parlato dei banchieri, poi è qualche giorno dove si sente un gran silenzio dalle parti dell'uscita. Di solito, quando si parla poco e quando si fanno i fatti, lo dicevi giustamente tu prima legato a Coppitelli, meglio parlare meno e ultimare le cose. Però ecco, insomma, siamo al 9 di luglio e Crotone, pardon, non dà neanche un'indicazione di quello che potrebbe essere il nome forte per la panchina.
2: Sì, al di là dello Spezia, comunque bisogna adesso cercare in russo una data, spero che sia più presto possibile, perché comunque l'allenatore è importante. Significa avere un allenatore significa già delineare quella che sarà la stagione. Partire senza allenatore, siamo ormai al 10, ormai al 10 di luglio, oggi 9, quindi a breve si partirà anche per il ritiro, è grave, molto grave. Al di là del che Angelozzi è arrivato diciamo a fine giugno in terra Ligure, c'è stato questo dietrofront di Turati al Catanzaro, che poi dovrebbe accettare la panchina dello Spezia. A Crotone la situazione non è sicuramente positiva. Abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto delle preoccupazioni, no? Sul finire della scorsa stagione, dove appunto il presidente, il direttore generale Vrenna hanno parlato più volte di situazione comunque non semplice a livello economico. Infatti c'è stata una vera e propria diaspora, molti giocatori sono andati via perché hanno forse capito che non sarà un campionato tranquillo, un campionato quindi di vertice, perché ecco, la risposta che a oggi non c'è ancora allenatore. Dicevi tu, si era parlato dell'ex Torres, Leandro Greco, però ad oggi non è stato ancora ufficializzato. Quindi, come dicevo prima, se si arriva ormai al 10 di luglio, ad una settimana dal ritiro, e non si ha ancora il nome dell'allenatore, quindi significa che si parte col piede, non proprio, diciamo, col piede, anche se, ripeto, altre 60 società, 40, 40, 59 società, 58 hanno più o meno trovato l'intesa, però è chiaro che siamo ancora in fase embrionale, soprattutto per quanto riguarda il mercato, si è mosso poco e niente, le società che vogliono vincere, uno o due giocatori, non è che stanno facendo sfracelli, stanno arrivando chissà quali calciatori, però è chiaro che almeno l'allenatore, secondo me, il direttore sportivo sono due figure che secondo me sono fondamentali. Cosenza non ha né il direttore sportivo e né l'allenatore. E così il Crotone, il direttore, diciamo che Vrenna è figlio, diciamo, del presidente, che fa direttore sportivo, direttore generale, però non ha ancora allenatore. E questo è sintomo di diciamo, di un inizio sicuramente balbettante, perché ripeto, per me l'allenatore è fondamentale. È come se tu metti una giacca metti la camicia e non hai la cravatta, e quindi serve questo.
1: Assolutamente calzante come parallelo, Luca. E poi manca anche, per chiudere il quadro, la questione dell'allenatore in casa Atalanta Under 23. Si era parlato di Beato in sostituzione di Bocchetti, però anche qui si sta un po' viaggiando a marce ridotte. Ma come sappiamo, l'Atalanta quest'anno ripartirà con un progetto tecnico completamente nuovo a 360 gradi, perché è cambiato il direttore sportivo e l'allenatore della prima squadra. Sono arrivati Giuntoli e Sarri, quindi ci sta che nell'ottica di un rinnovamento totale del comparto tecnico, qualche tempo in più ci possa volere. Una ufficialità che riguarda la Serie C, o meglio che di un giocatore, un campione, che saluta la Serie C, che ha toccato, diciamo, di straforo, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, è arrivata nella giornata di ieri, quindi si è messa la parola fine in maniera definitiva alle chance di permanenza dell'ex capitano del Napoli al Pescara, nonostante il corteggiamento da parte di Pasquale Foggia e del presidente Sebastiani ci sia stato, ed sia stato continuativo e costante nel corso delle ultime settimane. Alla fine Insigne ha scelto di rimanere in Serie B, ha scelto una maglia, una squadra, una piazza che niente ha a che vedere con la Serie B, e mi riferisco alla Sampdoria. Luca, in chiave Pescara, mi viene da dire, perso Insigne, che potevi metterlo in preventivo. Adesso l'obiettivo è confermare quei giocatori che nella parte finale della passata stagione hanno comunque trascinato la squadra. Mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Acampora, mi viene in mente Bettella. Letizia ha rinnovato ed è una ottima notizia, perché è uno dei pilastri dello spogliatoio. Però Letizia oramai ha qualche primavera in più sulle spalle, e sicuramente in un campionato di Serie C serve l'esperienza, ma serve anche un po' di gioventù, e serve anche quella leadership che questi giocatori hanno dimostrato nella parte finale della scorsa stagione.
2: Sì, ma serve soprattutto anche esperienza. Tra l'altro ti dico, aspetto di regolare, perché se no senti ritorno. Allora, dicevo, mi senti Luca?
1: Sì, perfettamente.
2: Luca? Ah, mi sento, ok, no, pensavo non mi sentissi più. No, dicevo, per chiudere, sì, sicuramente, tra l'altro Insigne è stata anche una suggestione della Salernitana, ecco, quando questo retroscena, Iervolino aveva contattato il calciatore, che diciamo anche offerto un buon contratto, però solo un anno di contratto, e io ti offro un anno, se andiamo in B ne possiamo riparlare. Alla fine non si è fatto nulla, e sappiamo come è andata alla Samp. Sicuramente è un calciatore di peso, un giocatore che se sta bene può fare la differenza, l'ha dimostrato lo scorso anno proprio con il Pescara. Il Pescara chiaramente perde l'attaccante principe, adesso bisogna capire cosa succederà, bisogna sostituirlo, perché credo che anche il Pescara non, è una retrocessa, siamo sempre lì, non è facile vincere il campionato, soprattutto quando si retrocede subito, per cui bisogna adesso rifondare, ricostruire. Però il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già un'ossatura, diciamo, di primo piano, quindi importante, che può comunque dire la sua nel corso di questo campionato, chiaramente prendendo qualche altro calciatore, sostituendo anche, rimpiazzando Insigne. Quindi credo che alla fine anche avere Brugman, come hai detto tu, anche Letizia, che comunque è vero che è abbastanza avanti con gli anni, però è un giocatore di esperienza, e in Serie C sai
1: Vero.
2: benissimo quanto conti l'esperienza.
1: Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro a te, caro.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di Attuttaci nella sua versione di giovedì 9 luglio 2026. Tra l'altro oggi ricorre l'anniversario dei 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 della nazionale italiana. Io non avevo capelli bianchi, Latini andava a fare baldoria tutte le sere, la mattina arrivava al lavoro fresco come una rosa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, perché siamo alla fase finale del Mondiale 2026, ma l'Italia è in ferie oramai da un mese e mezzo. Non va in ferie la Serie C, non va in ferie tutto quello che riguarda l'universo della terza serie. Allora noi continuiamo a parlarne con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Franco Lerda. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: 20 anni fa il calcio italiano viveva un momento di salute un attimino migliore rispetto a quello attuale, vero mister?
1: Sì, un attimino, solo poco. No, a parte gli scherzi, sono passati tanti anni, sembra ieri che festeggiavamo questo periodo, però purtroppo sono un po' di anni che stiamo a guardare gli altri e succede anche quest'anno purtroppo.
0: Tra l'altro il paradosso è che l'Italia rimane fuori dal mondiale quando arriviamo ai quarti di finale e sono praticamente tutte nazionali europee a giocarsi il titolo al netto dell'Argentina, ma in campo ha quel ragazzino col numero 10 che mi pare buono in prospettiva e il Marocco che continua ad essere insomma una realtà importante dopo aver fatto bene anche nel mondiale di quattro anni fa. Mister, torniamo alle cose di casa nostra, tra virgolette, quindi della nostra Serie C. Prima con Luca Esposito analizzavamo un po' il quadro delle panchine della Serie C che si sta andando a comporre. Mancano le ultime ufficialità. Le chiedo, da addetto ai lavori e quindi da soggetto interessato, arrivare al 9, al 10 di luglio senza ancora aver scelto l'allenatore per un club, al netto ovviamente del fatto di non aver una guida per la propria squadra, anche a livello di programmazione della stagione, mi viene in mente il ritiro, mi viene in mente le amichevoli, precampionate e tutto il resto, quanto incide e quanto può essere un handicap poi proprio nel dare il via alla stagione, agli impegni agonistici?
1: Ma purtroppo più passano gli anni e più queste situazioni qui ce ne sono di più, perché comunque purtroppo la figura, la centralità dell'allenatore, dico purtroppo, viene meno. Sempre di meno purtroppo, perché comunque siamo in tanti, perché comunque la società hanno altre problematiche che devono mettere davanti e quindi non c'è più quella corsa come poteva esserci anni fa, insomma. Questo a scapito, secondo me, come hai detto te, delle problematiche che inevitabilmente si susseguono: la preparazione del ritiro, le amichevoli, l'organizzazione dello staff e quant'altro. Ci sono tante cose che fatte nei tempi e nei modi giusti sicuramente ti portano dei grossi vantaggi, però è una consuetudine degli ultimi anni, quindi bisogna essere pronti. Noi dobbiamo essere pronti a saltare subito sulla nave in corsa ed essere subito propositivi, attivi, insomma, perché questo è il calcio degli ultimi anni.
0: Ecco, una delle squadre che ancora non ha ufficializzato la guida tecnica, si parla fortemente di Leandro Greco, ma ancora non ci sono ufficialità vere e proprie, è il suo Crotone. Un Crotone che ha finito la stagione scorsa con anche una penalizzazione che inciderà su questa stagione sportiva, sulla 26-27, ha salutato Emilio Longo, quindi si riparte con un nuovo percorso tecnico. La sensazione è che un po' in questo momento l'era Vrenna stia un po' soffrendo, cioè stia dimostrando forse un momento di stanchezza, perché a memoria il Crotone, già quando negli anni passati ha toccato la Serie A sotto la gestione Ursino e quant'altro, non aveva mai non era mai arrivata insomma a metà luglio quasi senza un allenatore, senza un'idea ben precisa. tutte cose che legate appunto anche alla penalizzazione arrivata a fine della scorsa stagione un po' fanno riflettere.
1: Sì, no, ma il Crotone con la famiglia Vrena, col presidente Gianni, ha sempre ottemperato tutti gli impegni, ha sempre fatto cose importanti nella città di Crotone, perché senza questa famiglia Calcio Crotone lo vedo in difficoltà enorme. Ma ha avuto qualche problema a livello extracalcistico, che non c'entra niente con la società, eccetera, e quindi ha dovuto far necessità virtù, ha avuto queste pendenze che comunque le hanno create dei problemi. Quindi, con la massima onestà, ha detto, insomma, che sarà un momento difficile questo, e quindi dovrà cercare di superarlo. Chiaramente la squadra verrà ridimensionata, come lo è già stata in parte l'anno scorso, e quindi cercherà di fare un campionato per salvarsi. Ecco, io credo che siano questi gli obiettivi, anche se in questo momento ancora non c'è l'allenatore, ma credo che a breve verrà ufficializzato, insomma, via.
0: Sì, la sensazione mancano veramente poche squadre a non aver ufficializzato l'allenatore. Se non vado errato, sono cinque, ma di una che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi. Mi riferisco allo Spezia. Ecco, proprio in relazione alle grandi che quest'anno sono scese in Serie C dalla Serie B, il Bari su tutte, ma anche lo Spezia era 14 anni che non giocava in C, il Pescara e la Reggiana. Quanto è complesso riadattarsi ad una realtà come la Serie C dopo aver vissuto per tanti anni il campionato di Serie B, o come nel caso dello Spezia aver vissuto anche tanti anni la Serie A?
1: Non è semplice, l'ho provato io appena quando mi hai accennato te la piazza di Crotone 3 anni fa. Quando scendi dalla Serie B alla C è un salto importante, e quando l'anno prima, come Crotone, scendi dalla Serie A alla Serie B, fai il doppio salto, quindi è ancora più difficile. Non è semplice perché hai dei costi di gestione molto più elevati, i ricavi sono molto inferiori, e spesse volte i giocatori con questi contratti onerosi dopo una retrocessione non trovano la sistemazione, quindi la società è in enorme difficoltà, mercato bloccato, perché se non esce un giocatore non possono entrarne altri, e quindi se non è una società molto molto molto solida alle spalle, molto, sottolineo, fai fatica, perché a mettere in moto questa macchina hai tanti giocatori in esubero, fai fatica a lavorare bene, a preparare le partite, hai dei malcontenti in squadra, e quindi dei chiacchiericci, insomma, parti male, e questo è un dato di fatto. Quindi le squadre che retrocedono hanno prima da liberarsi, tra virgolette, da queste problematiche, e poi pensare a fare la squadra. Non sempre dice la squadra retrocede e parte avvantaggiata. Sì, se si libera da questi problemi, sì, perché è inevitabile che magari hanno dei quattrini più da spendere per via del paracadute, hanno di un organico anche dei giocatori che rimangono volentieri, e quindi se tutto collima hai dei vantaggi, ma spesso non è così, anche se parli di piazze importanti come Bari, per esempio.
0: Per quanto riguarda la composizione dei gironi, mister, ancora ovviamente non essendoci l'organico completo, lo dicevamo all'inizio della puntata, il prossimo Consiglio federale dovrà vidimare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana. Non sono stati ancora ufficializzati nemmeno i gironi per quanto riguarda la serie C. Va da sé che cartina alla mano, anche con un briciolo di conoscenze geografiche, ovvero le mie, si riesce a portare a casa un po' quelli che sono i raggruppamenti. Il girone C Ancora una volta si dimostra una sorta di B2 perché appunto il Foggia che rientrerà, il Bari, il Catania, la Casertana, Cosenza e Crotone, la Salernitana, insomma di squadre di alto livello, di piazze di grande livello, di grande tradizione, ce ne sono. Le big 3 delle 4 retrocesse dalla Serie B, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, andranno nel girone B, dove troveranno un Ravenna, sempre più competitivo. E poi le chiedo anche che cosa ne pensa dell'affare Ronaldinho, perché mi incuriosisce molto. Un Perugia che cerca rilancio. Forse dei tre, il girone quello un pochino, col massimo del rispetto, un pochino più livellato verso il basso, è il girone A, dove di fatto in questo momento di squadre competitive, credibili per l'altissima classifica, c'è solo l'Union Brescia. Si rivede un po' in questa
1: Sì,
0: ricostruzione.
1: mi rivedo che queste 3 su 4 andranno probabilmente nel girone B, e il girone B già quest'anno era un girone competitivo, lo sarà ancora di più. Mi aspetto nel girone A che Cittadella faccia un campionato come ci ha abituato negli ultimi anni, e quest'anno è stato un po' sottotono, e per il resto il girone C è sempre solito, sempre molto insidioso, difficile, con piazze come Bari e Catania che se la giocheranno lì fino alla fine, almeno teoricamente, assieme alla Salernitana. Queste tre piazze qua sono le
0: Certo.
1: tre piazze più importanti. E il girone A invece, appunto, come dicevo, forse è quello dove, a parte l'Union Brescia, ci sono meno squadre, diciamo, blasonate, insomma, no? Perché Vicenza è uscito, e quindi se una tra le due, tra Spezia e Reggiana, magari lo mettono in girone A, ci può essere più competitività. Se vanno nel girone B, come hai detto te, credo che il girone B sia di altissimo profilo per queste piazze qui: Reggiana, Pescara, Spezia, oltre a Ravenna. Per quanto riguarda il discorso di Ronaldinho, è puro marketing, insomma, l'ha anche sottolineato la società, è solo marketing, perché non mi rifiuto di pensare che Ronaldinho possa essere utile alla causa dal punto di vista, diciamo, prestazionale, perché comunque l'età passa per tutti. Quindi, dal punto di vista del marketing, sicuramente sarà una cosa importante.
0: Mi verrebbe da dire, fortunatamente non passa solo per noi, mister, ma anche per i campioni tipo Ronaldinho. Ecco, sinceramente, anche perché è 11 anni che ha smesso col calcio giocato. Quindi, insomma,
1: Sicuramente, no,
0: sono.
1: ma nella maniera più assoluta.
0: Perché credo che sia, anch'io sono perfettamente d'accordo. Gli faranno fare un'apparizione in campo, credo, mi immagino una partita importante della stagione, però non credo si andrà molto, molto oltre alla fine. Ronaldinho, grazie all'amicizia con il patron Cipriani, ha avuto modo di lanciare il suo brand sportivo che grifferà le maglie del club romagnolo in questa stagione, R10. Quindi, insomma, diciamo che è stato un bel volano per far conoscere Ravenna come brand sportivo un po' in tutto il mondo. Mister, la saluto e la ringrazio, spero di risentirla presto, nostro ospite.
1: Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo mister Franco Lerda, col quale abbiamo fatto un po' un giro per lo stivale, per analizzare quello che sta succedendo nella nostra Serie C, fra tutti i vari gironi, in attesa che il buon Latini mi risponda, che gli ho mandato un messaggino, ma come le donne si fa desiderare. Ah no, ecco, vedi, mi ha risposto subito, si è risentito. Allora, direi di fare una cosa. Diamo conto di alcune dichiarazioni. Prima parlavamo di insigne del presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato appunto dell'addio, di Insigne a tutti gli effetti, ho firmato con la Sampdoria, ho parlato con Lorenzo prima che partisse per le vacanze, fui chiaro e gli dissi che avrei rispettato ogni sua decisione, la nostra intenzione era chiaramente quella di tenerlo, ma la categoria ha inevitabilmente pesato sulla sua valutazione, sono felice per lui, merita il meglio, con me si è sempre comportato benissimo, non dimentichiamo che il calcio italiano sembrava essersi quasi dimenticato di lui, sono stato io a riportarlo in Italia, ora comincerà questo percorso con la Sampdoria, ma anche club di Serie A ne hanno valutato il profilo. Oggettivamente, insomma, Insigne, a parte le prime due o tre uscite con la maglia del Pescara, in cui si capiva chiaramente che dopo gli anni vissuti in MLS doveva riprendere confidenza con il calcio di alto livello, poi si è dimostrato assolutamente, assolutamente determinante. Peccato che non sia riuscito poi a portare a casa l'obiettivo grosso, ovvero la permanenza del Pescara in Serie B. Visto che Latini mi ha risposto, allora andiamo a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, perché si parla di mercato, si parla di ufficialità, si parla di allenatori, si parla di tutto, ma parlano anche i protagonisti, perché nel corso di questi giorni stanno andando in scena tantissime conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Oggi vi proponiamo quella avvenuta in casa della Torres, che ha presentato Nicolas Pennington, ex Cagliari, ex Olbia, che torna in Sardegna, sceglie la maglia della Torres. Noi ci sentiamo questo contributo, poi finito torniamo e continuiamo la trasmissione.
2: Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di Nicolas Pennington. Possiamo iniziare con le domande?
3: Prego. Sì, ciao Nicolas, ben ritrovato in Sardegna e ben arrivato a Sassari. Una trattativa che è nata nelle ultime settimane, raccontacela un po', e che emozione c'è di tornare a giocare nell'unica squadra che ti mancava forse delle principali in Sardegna?
4: Sì, la trattativa è durata un po', direi un mesetto. Io diciamo che ho fatto una bellissima esperienza in Australia, sono stato benissimo, però ultimamente mi mancava un po' il calcio italiano, la passione un po' dei tifosi, che lì c'è, è diversa, però diversa da qui, e quindi avevo in testa l'idea di tornare, e quindi per me, se torno a casa, è la Sardegna. E quindi ci siamo messi in contatto con la Torres, e la trattativa è andata subito bene, ho parlato col mister dopo poco, il mister mi ha convinto del progetto, di come voleva che io giocassi nella squadra, diciamo che è subito partita bene. Poi per un paio di settimane c'erano altre cose in ballo che ho voluto vedere, però alla fine ho deciso di tornare a casa e voglio rimettermi in gioco in Sardegna, in Italia.
5: Gian Piero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Ritornare in Sardegna cosa vuol dire? Giocare soprattutto nella Torres, tu che hai giocato nell'altra società, l'Olbia, ma questa con tutto il rispetto ha più tradizione.
4: Sì. No, ovviamente tornare in Sardegna per me vuol dire tornare a giocare nel calcio italiano prima di tutto, che comunque è, diciamo, sai, dove il calcio è passione, pura passione, quindi come ho detto, questo mi è mancato ed è questo che cerco, e so che qui a Sassari c'è. Anche perché l'ho visto dall'altra parte, non ero presente al derby, però penso che fosse l'anno prima di arrivare io all'Olbia, e ho visto comunque i derby con la Torres, la passione dei tifosi, e è comunque quello che io voglio, è dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere, e qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
6: Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres, ben arrivato. Nella tua carriera hai affrontato diversi tornei diversi, sei partito alle giovanili del Cagliari, poi l'Olbia, la Serie A australiana. Ti volevo chiedere se hai trovato differenze fra i vari campionati e in che cosa questo ti ha aiutato nella crescita professionale.
4: Sì, sicuramente il calcio della Serie C con il calcio australiano, diciamo, è molto diverso. Secondo me lì è un po' più all'inglese, un po' più di transizione, molto fisico, avanti, indietro, mentre qui è un po' più tattico, un po' più, non lo so, un po' più organizzato, diciamo, sicuramente più organizzato rispetto a lì. Lì però magari ti confronti con giocatori che hanno esperienze diverse, calcio, Premier League, che magari sono scesi, oppure Spagna, Olanda, e poi giochi anche con giocatori che magari sono australiani e non hanno giocato altri tipi di calcio, quindi è un mix di calciatori molto interessante. E quindi lì penso di essere cresciuto molto fisicamente, soprattutto di aver imparato come sfruttare meglio il mio corpo, cosa devo fare per stare bene fisicamente in campo, mentre tutto il passato, il Cagliari, l'Olbia, che mi ha dato, penso, la tecnica e la tattica per fare bene. Quindi sì, la cosa più diversa penso che sia soprattutto questo.
7: Sì, ciao, sono Manuele Floris, Videolina. Ti volevo chiedere che cosa pensi di poter dare a questa torre se per caso hai seguito il campionato fatto dalla squadra la scorsa stagione.
4: Io penso di poter dare tanto, ovviamente ce la metterò tutta per aiutare il più possibile, penso di essere un giocatore che può fare entrambe le fasi e quindi vorrei aiutare la squadra in tutti i modi, vorrei fare gol, però voglio anche lottare, difendere e rincorrere e penso di avere le caratteristiche per farlo. Scusa, la seconda parte della domanda?
7: Era giusto per chiederti se hai seguito l'anno scorso la stagione della Torre, se cosa pensi, ecco, dove potresti inserirti, ecco, in
4: Sì,
7: sostanza.
4: con gli orari è sempre difficile seguire il calcio europeo, però sì, ho seguito i risultati, diciamo, e soprattutto da quando è tornato mister Greco, ho visto, diciamo, una specie di rinascita della Torre, e quindi spero di poter continuare questa stagione, l'ultima parte, perché penso che l'ultima parte dell'anno scorso la squadra era solida.
5: Sei più un giocatore cerebrale o istintivo?
4: Dipende dai momenti. Penso di essere abbastanza istintivo e penso che quando sono meno cerebrale gioco meglio, questa secondo me è la verità, però devo arrivare a quel momento, quelle sensazioni dove tutto viene istintivo, secondo me, quando tutti i giocatori secondo me giocano meglio, quando giocano istintivamente e tutto gli viene da solo.
3: Sì, Nicolas, hai parlato che hai già sentito il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo, Olbia, un giocatore anche più di inserimento, cercavi anche più gol, sei diventato un giocatore anche molto più fisico, di strappo. La Torre si è perso un giocatore molto di strappo come Mattia Sala in quest'estate, tu potresti essere quel giocatore un po' box to box che magari manca in questo momento alla squadra.
4: Sì, come ho detto prima, penso che questo è stato il grande cambio dei miei anni in Australia. Ho lavorato molto sul fisico e sul cercare di essere più, diciamo, più un giocatore, come hai detto tu, di strappo, che comunque secondo me dà molto alla squadra perché puoi rompere gli equilibri e quindi sì, spero di poter far bene.
5: Da un punto di vista tattico, con che moduli e che tipo di gioco ti sei dovuto confrontare?
4: Penso di averli fatti tutti e dalla mediana in su ho giocato tutti i ruoli negli ultimi 8 anni, quindi ho giocato con difesa 3, difesa 4, difesa 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4, veramente li ho fatti tutti, ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala, anche da seconda punta. Quindi anche da esterno a 5, quindi li ho fatti un po' tutti i ruoli e penso che comunque questa sia una mia forza, che dove il mister ha bisogno di me posso giocare. Eh sì, comunque in tutti i ruoli mi diverto, quindi non c'è problema.
2: Posso così? Grazie. Grazie mille.

0: Terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di A Tutta C in questo giovedì 9 luglio 2026. Chiudiamo il cerchio di questi 60 minuti insieme, collegandoci con la Spezia. Tutto Mercato Web è un po' come il prezzemolo, quindi lo riesce a trovare ovunque, in rete, su altri siti e quant'altro. Uno degli alfieri degli anni passati di Tutto Mercato Web adesso è l'uomo di punta, mi viene da dire, del sito di informazione più importante della città di La Spezia, e quindi do il benvenuto e saluto e ringrazio Niccolò Passa di Città della Spezia. Buongiorno Nicco.
1: Ciao, buongiorno a tutti, troppo gentile come sempre.
0: Ah, tutto meritato. Ogni tanto, quando abbiamo la possibilità e piacere di dare spazio a vecchie conoscenze di TMV, ci fa enormemente piacere. Lo faccio con te, lo faccio con Luca Chiarini da Brescia. Insomma, siamo un po' sparsi ovunque, vecchie e nuove glorie, quindi ci fa piacere rimanere in contatto. Nico, allora, lo Spezia si sta approntando a riaffrontare il campionato di Serie C dopo 14 anni. Non è un riadattamento semplice, ne parliamo a più riprese, sia su tuttoc.com, perché una società sportiva, una società calcistica, non è solo il comparto sportivo, ma è anche un'azienda, è una SPA a 360 gradi. Quando si ha poi il bilancio, il fatturato, il peso economico che ha lo Spezia, che ha avuto lo Spezia negli ultimi anni, diventa ancora più difficile. La proprietà ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico, è arrivato Angelozzi. Oggi dovrebbe essere il giorno di Turati, ma qui mi affido a te, visto il comunicato del Catanzaro di ieri. Ti chiedo, questo processo di riadattamento alla Serie C, come lo valuti, a che punto è?
1: Allora, diciamo che l'arrivo di Angelozzi ha quantomeno calmato una piazza che effettivamente non è che avesse preso poi così bene la retrocessione in Serie C, ma d'altronde chi prende bene una retrocessione, soprattutto pensando che lo Spezia solo 3 anni fa giocava in Serie A, seppure nella prima avventura di sempre in questa categoria. Quindi questo processo molto lungo, perché ci sono ancora costi, come dicevi tu, legati ancora al massimo campionato italiano, tanti giocatori che hanno contratti ovviamente insostenibili con il campionato di Serie C, per cui per Guido Angelozzi il lavoro è doppio: cercare giocatori con nuovi stimoli da comprare sul mercato, anche giocatori giovani da lanciare. È il caso dei due nuovi arrivi, di cui magari parleremo più tardi, che sono già stati annunciati, giocatori che si sta cercando di con cui si sta cercando di raggiungere un accordo proprio in questi giorni. Ma parallelamente c'è da risolvere tutte queste situazioni con tantissimi calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Marco Turati, perché dici bene, oggi molto più probabilmente rispetto alla giornata di domani Marco Turati dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dello Spezia, una querelle praticamente che ci siamo portati avanti più di 2 settimane di fatto, anche se negli ultimi giorni era abbastanza chiaro quello che sarebbe stato il destino di Marco Turati. C'era questo braccio di ferro con il Catanzaro, che anche giustamente, sentendosi un po' preso in giro anche a un certo punto dal tecnico con cui aveva firmato un precontratto nella metà del mese di giugno, lo aveva bloccato lì. Poi questa decisione della FIGC di ieri, di fatto, quando è stato escluso Marco Turati dal prossimo corso UEFA Pro, che avrebbe dato poi la possibilità allo stesso Turati di allenare in Serie B, è appunto decaduta, e quindi c'è stato il comunicato del Catanzaro che di fatto annulla il contratto firmato da Turati, che proprio oggi dovrebbe firmare il biennale con opzione con lo Spezia e dare il via finalmente a questa ripartenza, visto che poi lunedì ci sarà il giorno del raduno e l'inizio del ritiro della squadra. Quindi il processo di questi 2 mesi dopo la retrocessione di Pescara sta finalmente cominciando una nuova fase, quella della ripartenza.
0: Ecco, i giocatori che sono stati ufficializzati sono comunque giovani di categoria. Angelozzi, come dicevi giustamente tu, sotto un certo punto di vista è una garanzia. Anche lui era qualche anno che non navigava nelle acque della Serie C, però ecco, in termini di conoscenza dell'universo calcistico italiano ha pochi eguali, e soprattutto nell'andare a pescare talenti poi da mettere in campo e da valorizzare, è sicuramente una garanzia.
1: Assolutamente sì, non più tardi di 10 giorni fa, il giorno della conferenza di presentazione di Angelotti, era stato molto chiaro lo stesso direttore di Catania dicendo tutto molto bello, tutto molto bene, però io la Serie C non la faccio da tanti anni, quindi dovete darmi anche un pizzico di tempo per adattarmi. La realtà
0: Certo.
1: ovviamente è che Angelotti, la vecchia volpe del calcio italiano, conosceva benissimo tutti gli obiettivi che diciamo lo Spezia sta seguendo anche grazie al lavoro del suo braccio destro lungo. Mi è stato rivelato non più tardi di qualche giorno fa che alcuni dei giocatori che lo Spezia sta cercando di convincere, sta cercando di acquistare, erano già nella rete di Angelotti addirittura per il Cagliari la scorsa estate, per cui insomma sono
0: Ok.
1: profili che almeno sulla carta dovrebbero essere di alto livello. I due già ufficiali sono Kevin Bright, che è arrivato dall'Alcione proprio 2 giorni fa,
0: Dall'alcione.
1: Gazzella difensore che ha fatto bene al brano nonostante la stagione complicata, insomma, nella scorsa stagione. Ce ne saranno altri che arriveranno. Ti faccio qualche nome: Cannavò, che è uno che ha fatto molto bene, un pochino più grande dei ragazzi che abbiamo citato, perché è un 2000, ma è un esterno comunque che per il calcio di Turati sarà sicuramente molto, molto importante. C'è Cazzadori, questo attaccante che è di proprietà del Verona, che ha fatto molto bene l'anno scorso sia all'Union Brescia che l'anno prima al Caldera Terme, un ragazzo comunque anche lui molto giovane, nel 2004, per cui insomma lo Spezia sta puntando in questa prima fase su ragazzi più giovani per creare una sorta di base, poi per i big se ne riparlerà verso la fine del mercato e ci potrebbero essere anche dei cavalli di ritorno, dei nomi importanti e che si associano spesso allo Spezia di Angelotti, però il 2.0, quello che poi ha portato lo Spezia in Serie A.
0: Per quanto riguarda il fattore ambientale, che insomma sappiamo come è facile anche immaginare, la retrocessione non è stata digerita benissimo dalla tifoseria. Questo nuovo corso con elementi appunto come Angelozzi, come Turati, che comunque al di là delle difficoltà avute dal Siracusa lo scorso anno, ha comunque fatto vedere buone cose. È un allenatore che l'anno prima, sempre a Siracusa, aveva vinto il campionato. Hanno, diciamo, un po' rasserenato l'ambiente o quella sensazione di tensione superficiale continua a permanere?
1: No, ti dico più la prima. Innanzitutto, grande di questo merito è legato alla scelta di Guido Angelozzi, perché è una certezza per il calcio italiano, figurarsi per la Serie C. Poi, allo Spezia, è la terza avventura di Angelozzi, la penultima, quella che citavo prima, si era conclusa il giorno dopo la promozione in Serie A di uno Spezia costruito da Guido Angelozzi con poche risorse, perché di fatto lo Spezia di Gabriele Volpi per 8 anni aveva speso tantissimo sul mercato. L'anno in cui ha speso meno si è affidato ad Angelozzi, è andato in Serie A, quindi la piazza sicuramente ha un grande ricordo di Angelozzi, e ha preso molto bene anche l'arrivo di Turati, uno per quello che dicevi tu, perché se ne parla molto bene per quello che ha fatto a Siracusa, soprattutto per le difficoltà che ha avuto il Siracusa lo scorso anno, e sentendo anche colleghi, addetti ai lavori, il Siracusa ha giocato uno dei calci più belli del girone C, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, e poi perché Turati comunque è un po' una creatura dello Spezia, visto che la prima esperienza in panchina fu proprio in quello Spezia di Guido Angelozzi come collaboratore di Vincenzo Italiano, proprio nell'anno della promozione in Serie A e l'anno successivo con la salvezza proprio con Vincenzo Italiano in Serie A. Quindi è un po' un cerchio che si va a chiudere in un momento di ripartenza. Lo Spezia punta su un allenatore in rampa di lancio che però un pochino già l'ambiente lo conosce, la piazza la conosce, quindi non è proprio la primissima esperienza Spezia di Turati, e si spera che questo possa essere un boost in positivo, insomma.
0: Nico, grazie mille, ci risentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, tanto non ti liberi di noi nemmeno per sbaglio. Buona
1: Grazie
0: giornata e buon lavoro.
1: a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
0: Salutiamo Niccolò Passa dalla città della Spezia, una delle voci che speriamo di poter ospitare spesso e volentieri nel corso di questa stagione, nel corso delle nostre puntate di A Tutta C. Quella di oggi è conclusa. Saluto un paio di saluti molto particolari. Saluto Alessio e Francesco, che sono due aficionados ascoltatori di A Tutta C, che ci stanno seguendo anche nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Saluto anche mio figlio, che oggi fa 15 anni, quindi insomma, tanto non mi sta seguendo, ma va bene lo stesso, soprattutto appunto. Saluto Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, non mollate nemmeno per un secondo il palinsesto di TMV Radio, che vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata. Un buon proseguimento con gli TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, un giorno di riposo per quanto riguarda il Mondiale, ieri, ma oggi si torna in campo subito con sfide estremamente affascinanti, a partire da Francia-Marocco, che diventerà una gara complicata per la Francia, più di quelle che ha affrontato fino adesso, perché quando ha affrontato la Norvegia era già sicura di passare, quindi schierò anche una formazione comunque titolare, ma con la tranquillità di poter giocare senza essere dentro o fuori. Invece questa è una gara da dentro o fuori, sarà estremamente intrigante vedere quello che andrà ad accadere. Poi ci sarà la sfida tra Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, Argentina e Svizzera, e cominciamo a entrare nel vivo. Intanto sono 20 anni che alzavamo la Coppa a Berlino e da allora più nulla, anzi un continuo decadere. In tutto ciò c'è il mercato che impazza, le parole di Amorim, che di fatto ha detto: io sono diverso da Allegri, e faremo in modo da divertirci, giocheremo molto all'attacco. Chiaramente, insomma, anche qui si sposa la scelta poi di prendere Gonzalo Ramos, giocatore molto bravo, ma anche Ghila, per sistemare la difesa, perché se la squadra sarà una squadra, diciamo, di proiezione offensiva, deve avere anche le spalle assolutamente ben coperte. Amorim ha detto: cerchiamo di cominciare bene, ho le idee chiare, siamo pronti a dominare, puntiamo allo scudetto. E certamente il Milan è una di quelle squadre che il mercato fino adesso l'ha fatto

0: Marco Piccari, Piccari.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Che
1: buona
0: è successo
1: giornata.
0: In questi 20 anni?
1: Mamma mia, sai, sono 20 anni e mi sono sposato anch'io, da quel 2006. Quindi siamo arrivati.
0: Nel 2006 sei sposato?
1: Eh sì, poco dopo il mondiale.
0: Oggi?
1: No, poco dopo il mondiale.
0: Ah, quando
1: il
0: fai
1: 5 di agosto.
0: 5 di agosto, anniversario, sì. Dove te ne vai?
1: Sta buono, ma
0: ci muoviamo da qui.
1: Diciamo, no, però stavo pensando, 20 anni veramente. Oggi stavo leggendo un po' di cose, vedendo un po' di immagini.
0: Nel frattempo,
1: che
0: è una figlia
1: sì,
0: che si è maturata, cioè, quindi stiamo veramente superando. No, si è maturata,
1: no.
0: Medie.
1: No, grande calma. Insomma,
0: grande calma.
1: È vero che il tempo vola,
0: ho visto
1: perché
0: la gocciolina che dicevo,
1: sì.
0: Cavolo,
1: però,
0: allora,
1: no, è vero. 20 anni, diciamo così, che insomma. Veramente il nostro calcio, soprattutto a livello, diciamo, di nazionale, siamo veramente indietro anni luce proprio. Anni luce. E non so quanto questa luce si riaccenderà, perché io temo veramente.
0: I tempi sono lunghi.
1: I tempi sono lunghi. Ancora,
0: figli, Maldini e Conte,
1: ancora non sappiamo qualcosa. Chi è il CT. Mm. Non sappiamo se sto direttore tecnico accetta o non accetta. A me tutta questa... Lo sai, Vincenzo, questa lungaggine dei tempi mi dà veramente fastidio. Uff. Ma un po' in tutto, cioè proprio stiamo assistendo sia sul mercato, sia su queste decisioni che veramente delle volte sono anche incomprensibili, perché decidere, insomma, un direttore tecnico accetti o non accetti, che è sta roba qui, si va avanti con questo nome di Maldini da 15 giorni, il CT prima Mancini, poi Conte, poi... E di nuovo Mancini, poi di nuovo Conte, veramente una cosa, una tarantella che sinceramente è fastidiosa. Speriamo di riprendere un certo tipo di cammino. Non
0: tra l'altro
1: che
0: si
1: dirti,
0: sposa con questi tira e molla che ci sono anche nelle squadre di calcio. Mamma, per andare a prendere i giocatori, quindi ti fa capire che... Non so se
1: sai, prima ti ascoltavo quando hai fatto l'incipit su Greenwood. Hai ragione, però io ho letto delle cifre che sono inammissibili.
0: Ma
1: perdonami.
0: Anche quella di Tonali non ci arriva, non è
1: sì, ma 11 milioni netti, ragazzi, a stagione a Greenwood. E chi è?
0: Mo con tutto il rispetto,
1: cioè, voglio
0: però...
1: dire, secondo me, no, anche avendo i soldi, tu non puoi andare ad alzare una cifra del genere. Cioè, anche se tu fossi un club veramente benestante, con tantissimi, non puoi andare a fare una controproposta del genere.
0: No.
1: Cioè, per me è follia, ragazzi. Questo è un giocatore che onestamente non vale quella cifra. E quindi che fai? Vai a gareggiare per alzare una cifra del genere? Poi io mi metto anche dalla parte dei calciatori. Perdonami, Vincenzo, che faccio questo incipit così. Allora, un calciatore, adesso, con tutto il rispetto, che adesso il Fenerbahce sia meglio della Roma, e quindi che la Liga Turca sia meglio della Serie A, pur tutta rabberciata, io non ci credo. Allora, se tu mi dici i calciatori scelgono solo il valore economico, allora è un altro discorso. Lì perdi sempre. Puoi essere la squadra più titolata d'Italia, ma perdi sempre. Allora io questo cioè anche il calciatore sceglie solo ed esclusivamente per i soldi, perché non mi puoi mettere sul... Adesso, con tutto il rispetto, Fenerbahce e Roma, non puoi scegliere Fenerbahce.
0: No,
1: non puoi scegliere Fenerbahce, dai. Se invece mi dici, oh, il Fenerbahce mi dà 11, la Roma mi dà 4, allora hai vinto. Allora fai bene.
0: Sì, sì.
1: Allora vattene in Arabia pure a giocare,
0: sì,
1: va benissimo.
0: Ma oramai è così, tant'è che noi perdiamo veramente anche col calcio turco, che viene considerato quasi di Serie B, ma in realtà gli investimenti che arrivano da lì noi ce li sogniamo. Poi c'è qualcuno che in realtà ancora rinuncia a questo. Ti porto sulla questione Vlahovic, perché comunque il Beşiktaş le offerte da Vincenzo,
1: esatto,
0: Italiano le ha fatte. Lui quello non l'accetta.
1: Ma Vlahovic rimarrà alla Juve, vedrai.
0: Io mi auguro di no, però insomma vediamo.
1: Lo so, io mettiti il cuore in pace invece.
0: No, io non me lo metto il cuore in pace, perché diciamo, ma non è questione di... Allora, è un giocatore che in 4 anni non ha dato quello che doveva dare o che ci si aspettava potesse,
1: sì,
0: dare.
1: Però
0: poi c'hai anche
1: 26 così.
0: anni, quindi tu dici, tutto sommato, potrei ancora dare qualcosa, magari lavoro con Spalletti dall'inizio, do qualcosa. Però uno che si prende fino all'ultimo centesimo ed è legittimo, perché nessuno gli ha costretto a firmare il contratto, che poi cerca il...
1: È grave che gliel'ha fatto quel contratto,
0: Maurizio arriva bene. Poi cerca di avere quei soldi da altri club che lo guardano e dice, chi sei tu? Che vuoi? Tutti questi soldi, ciao. E allora poi ritorna all'Ovile e dice, vabbè, vediamo. Ecco, se per esempio, tornando all'Ovile, dovessi accettare l'offerta della Juventus, che non è sopra i 6 milioni,
1: no,
0: quindi la cifra di David e il Diz, sarebbe una vittoria della Juventus o di Vlahovic?
1: Ma guarda, secondo me sarebbe un buon senso utilizzato da tutte e due le parti.
0: Che poteva essere preso anche prima,
1: sì,
0: però
1: ti posso dire una cosa.

0: Hai ragione, però secondo me è successo qualcosa prima, anche nei rapporti personali, con chi ha, permettimi di dire, un po' sfasciato tutto, perché come lì per me ha fatto veramente anche a livello umano con le persone,
1: Disastri.
0: ha fatto un disastro. E allora tu hai ragione che poteva accettarlo prima, si sarebbe chiusa tutta questa tarantella e quindi anche, sai, poi a livello mediatico avrebbe avuto un effetto diverso. Però va a capire che cosa è successo nei rapporti con le persone. Quindi, se lui dovesse accettare, io non la riterrei una vittoria di nessuno, ma il buon senso da parte di tutti, della Juventus che non è andata oltre e di lui che ha capito che può accettare quell'offerta e tornare a giocare in una squadra forte. Perché in questo momento, se è vero che la Juve deve cercare un attaccante, io ho fatto questo ragionamento ieri, Vincenzo, la Juventus ha bisogno di un attaccante, deve trovare un attaccante di un certo livello. Ora, è facile secondo te trovare uno di pari livello di Vlahovic o superiore a Vlahovic in questo momento, tenendo conto anche del budget economico da spendere? Non è facile. Kolumani è superiore a Vlahovic? No. Gli altri nomi che ho letto sono superiori? No.
1: No.
0: E allora Vlahovic può trovare una squadra superiore alla Juventus in questo momento a livello proprio di blasone, di club? No, perché Besiktas fa bene a rifiutare Besiktas. Non c'è paragone con la Juve, nonostante ti possono offrire dei soldi. Quindi io penso che alla fine sia un qualcosa che convenga ad entrambe le parti. E poi metterci un punto e ripartire, perché secondo me questo è un giocatore che messo in mano a Spalletti dall'inizio, vediamo. Poi è chiaro che non basta solo lui, serve poi dell'altro. Però sarebbe già una partenza, secondo me, buona per poter, diciamo così, fare una stagione di un certo tipo, ecco. Io mi auguro che si possa trovare, ecco, la direzione del buon senso da entrambe le parti. Vlahovic
1: Allora, resto in casa.
0: dovrebbe mettere da parte pure il papà e di papà: guarda,
1: Dovrebbe
0: fai il
1: mettere da
0: papà
1: parte
0: un
1: il papà.
0: attimo, fai il papà che io adesso ci penso io a parlare con Carnevali e
1: Possiamo dire.
0: risolviamo sta cosa,
1: Esatto.
0: ecco.
1: Magari se mette da parte anche un po' di prosopopea fa bene a se stesso, perché se una ventata di umiltà lo
0: Sono
1: fa crescere. Perché
0: d'accordissimo.
1: noi non ci dimentichiamo quando ha detto: beh, insomma, io e Haaland siamo lì più o meno. Insomma, direi anche di no.
0: All'epoca ti devo dire la verità che quando l'ha
1: Se ne parlava
0: detto
1: tanto,
0: se ne
1: però,
0: parlava tanto perché
1: onestamente, la
0: segnavano
1: differenza
0: tanto
1: l'hai
0: tutte e
1: vista.
0: due.
1: Però la
0: Poi
1: differenza
0: dopo le
1: l'hai
0: cose
1: vista.
0: sono. Quello è un marziano ed è tale, si è dimostrato. All'inizio ti devo dire, anch'io un po' ero andato in quella direzione che mi sembrava veramente avere quelle caratteristiche. Poi invece il tempo e il campo ha detto altro, ecco.
1: Allora, intanto ti dico, restando in casa Juventus, se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il DB Martinez, mi arrivano anche dalla nostra redazione, secondo la quale ci potrebbe essere un principio di accordo con l'Aston Villa, ma stiamo
0: Buono.
1: parlando veramente di grandi, grandi, grandi, condizionali d'obbligo, tutto, perché comunque ancora non c'è niente di scritto, però pare che una chiacchierata anche con l'Aston Villa sia stata fatta, che la Juventus sia in pressione, che non, le cifre non siano 6-7 milioni, come poi raccontato anche ieri da altri colleghi che di questo si occupano, quindi magari hanno ragione loro, ma l'accordo dovrebbe essere raggiunto con l'Aston Villa 10 milioni, mentre l'accordo con il portiere già di fatto c'era. Quindi monitoriamo questa situazione. Certo, Dibu Martinez sarebbe un ottimo colpo per la Juventus, che a quel punto dovrebbe trovarsi però a gestire la questione in uscita relativa a Di Gregorio, con tutte le cose che ci siamo dette. Due parole su quella storia dell'agente di Gregorio, della risposta di Gregorio, che poi dopo ha detto: sì, però non a chi ho chiesto scusa ai giocatori, ai miei colleghi,
0: Meno male.
1: ho capito, ma mi sembra che
0: Però non è che
1: non mi
0: cambia
1: dica lui non,
0: qualcosa.
1: non cambia
0: No, no, non
1: niente.
0: cambia niente. Guarda,
1: Gli errori che fanno i procuratori sono
0: è stato un
1: indicibili.
0: errore fatto dal procuratore che secondo me il calciatore ha delle responsabilità, quindi poi per carità la Juve può pure decidere di tenerlo come secondo portiere, però non mi piace questa cosa degli agenti che parlano in questo modo. Cioè tu puoi difendere il tuo assistito, è giustissimo, ma difendilo in modo tale che non devi andare ad attaccare gli altri, la società. Cioè, usa un altro tipo di comunicazione. Non mi è piaciuta, mi è sembrata una comunicazione un po', perdonami, da gente della strada. E chi fa invece questo lavoro, che assiste un giocatore che gioca nella Juventus, dovrebbe fare altro, secondo me. Cioè, se non è Di Gregorio, perdonami, sono un po' duro, se non è il portiere da Juventus, non lo è nemmeno l'agente da Juventus.
1: No,
0: Cioè, è
1: ma
0: uno che un po' trattacca a Juve. Detto proprio
1: c'hai ragione.
0: francamente così, ecco.
1: E c'ho la sensazione che questa nuova dirigenza che si è venuta a mettere in piedi sa gestire, sappia gestire, saprà gestire i rapporti anche con gli agenti.
0: Sì.
1: Con poche chiacchiere e tanti fatti. Ti porto in casa Milan, Amorim non vuole fare la rivoluzione ma lancia un grido di battaglia deciso, vogliamo la seconda stella, sarà un Milan d'assalto, grande rispetto per Allegri ma non voglio parlare del passato, io faccio qualcosa di diverso. Le sue parole cosa ti hanno trasmesso, ti hanno convinto, insomma come la vedi?
0: Ma sono parole molto coraggiose.
1: Lei ha detto anche, ricordiamolo, vogliamo intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare, più o meno la filosofia che piace a te, Piccari, ci vuole un po' perché il motore piace a tutti sostanzialmente, sì, allora sì, a te sì, in particolare rispetto a quella che è la praticità magari made Massimiliano Allegri, ma quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità, allenare grandi club, portare questa responsabilità, calare di energia e di attenzione non vuol dire perdere, noi vogliamo vincere e dominare il gioco.
0: Guarda, ti posso dire che sono parole coraggiose,
1: molto
0: coraggiose,
1: ambiziose, preso...
0: esatto, ambiziose e coraggiose, perché insomma non è facile, però lui è stato chiarissimo, vuole dominare, vuole vincere, vuole essere diverso dal passato, prende le distanze anche da Mourinho, non soltanto da Allegri, quindi due allenatori che hanno vinto tantissimo in Italia e non solo, quindi molto coraggioso. Mi piace questo coraggio, però il coraggio poi deve essere supportato, perché bisogna vedere poi come va avanti anche il mercato praticamente del Milan. Oggi ti devo dire che questi sono due colpi, l'ho detto ieri e lo ribadisco, sono due colpi scudetto, cioè due uomini scudetto, perché Ghila è un difensore molto forte, secondo me uno dei più forti che si poteva prendere nel mercato interno in questo momento, se non il più forte. E Gonzalo Ramos è vero che è un'alternativa, una volta il Milan andava a prendere i titolari, con quella cifra ci prendevi dei grandissimi giocatori, però in questo calcio, Vincenzo, la cui qualità è molto bassa nel nostro calcio, un'alternativa come Gonzalo Ramos può fare la differenza.
1: Eh già.
0: E quindi vediamo.
1: È ambizioso, come hai detto tu, coraggioso. Come coraggioso è il mercato della Fiorentina e di Paratici, perché arriva quest'ultima ora intrigante. La Fiorentina ha preso Atta dall'Udinese, trattativa chiusa nella notte. Bel colpo.
0: Guarda, la Fiorentina si sta muovendo molto bene.
1: Vieri, come lo vogliamo chiamare, Vieri,
0: sì,
1: dal gremio.
0: Dragusin.
1: Si unisce a Dragusin, che comunque è andata a rinforzare la difesa. Atta. Anche la Fiorentina ha necessità di vendere. Però Paratici sta facendo il gioco all'inverso.
0: Sì.
1: Intanto compro e poi dopo vediamo come sistemare gli esuberi.
0: Sì. Ricordiamo che poi un direttore sportivo deve essere bravo anche a vendere, quindi che è più difficile che comprare.
1: Poi è una parte complicata.
0: Però, esatto, arriva la parte complicata, deve dar via qualche giocatore, ma si è mossa bene, e tra l'altro leggo che ci sono altri possibili colpi in arrivo per la Fiorentina, quindi è chiaro che rispetto alla scorsa stagione deve rivoluzionare un po', perché insomma deve cambiare, deve trovare un passo completamente differente rispetto all'ultimo anno. Però mi sembra una strada tracciata da Paratici, con un progetto tattico ben chiaro, perché Grosso vuole fare il 4-3-3, quindi sta prendendo uomini per questo tipo di vestito tattico, e quindi al momento anche la Fiorentina in quelle squadre che sono un po' nelle retrovie, diciamo, sì, così, è partita bene.
1: Sì, perché per esempio abbiamo parlato del Milan poco fa con Amorim eccetera, e dei due colpi che comunque sono importanti, Gonzalo Ramos e il Ghila, che tra l'altro al ritiro della Lazio è cominciato oggi, correggimi se sbaglio.
0: Sì.
1: Chi l'avrebbe già detto, sì, io tanto parto, vado via, quindi è soltanto da sistemare la parte burocratica, ma sarà un giocatore del Milan. Però ci iscriviamo a questo punto anche la Fiorentina, che mi sembra abbia le idee chiare sul mercato che vuole fare, e questa ancora una volta testimonia la bontà del lavoro che in generale fa Fabio Paratici. Del resto la Fiorentina, come il Napoli, vivrà l'anno del centenario. La Fiorentina l'anno scorso ha rischiato la retrocessione, quindi si sa che bisognava lavorare a una profonda rifondazione.
0: Sì.
1: Per questa squadra, quindi seguiremo un po'. Poi queste trattative chiuse nella notte a me piacciono un sacco, lo sai. Quando tu all'improvviso non ti aspetti, perché anche la Juventus poi ha fatto delle cose simili, perché sia Carnevali sia Massara sono arrivati quando nessuno se l'aspettava.
0: Certo.
1: Si sta ritornando al calcio italiano.
0: In questi casi si lavora,
1: Sì, bravo. Pensa che, vabbè, lasciamo stare polemiche eccetera, quando si parlava delle telefonate a Cannavaro la notte, cioè si tratta di notte, si comprano i giocatori molte volte. Detto questo, però direi anche che si sta ritornando a squadre che magari fanno girare nomi, poi vanno a chiudere per un giocatore. Per esempio, sempre dall'Udinese, la Juventus si è lanciata su Solé e pare mollando Muharemovic, che nel frattempo Sassuolo voleva 20 milioni, 40 milioni. Che
0: poi Carnevali, insomma, lì è un po'
1: Carnevali
0: in vantaggio, no, su questa cosa.
1: E secondo me sì, però sai, 40 milioni volevano. La Juve dice, vabbè, 20 li prendo io, quindi mi costerebbe 20 milioni, che però sembrava tanto. Allora Carnevali ha detto agli amici suoi di Sassuolo, eccetera, Ma perché, scusate, c'è un club che lo pagherebbe 40 milioni? Sì, sì, ce l'abbiamo in prestito. Ah, a posto, vendiglielo. Così io mi prendo i 20 milioni, che manco mi convinceva al 100% Maremo, e c'è quei 20 milioni li sposto sull'Udinese per andare a prendere Solé, che secondo me diventano... Anche queste sono quelle idee di mercato, certo, quelle strategie che possono funzionare. Cioè, non fossilizzarsi sul nome, come ha detto Carnevale. Non stiamo dietro sempre agli stessi nomi, perché poi magari nascono delle idee, non abbiamo fretta, poi crescono soluzioni, e questo è il modo... Forse per risolvere, stiamo vedendo in tanti volti di 20 anni fa, eravamo tutti più giovani, io c'avevo i capelli, tu non ne parliamo proprio.
0: Lascia aperto.
1: A 20 anni fa non ci conoscevamo, quasi, no, eravamo a 5 anni dalla conoscenza.
0: No, perché io stavo entrando a Mediaset, io entrai a Mediaset nel 2006, subito dopo il mondiale.
1: Pensa quanto eravamo giovani.
0: Quindi sto vedendo delle facce che abbiamo conosciuto, sì, sentito. Sì. Erano giovanissimi proprio.
1: Sì, sì, ragazzini.
0: Sì, ragazzini, sì.
1: Pensa da quanto tempo che non...
0: vabbè, dai.
1: Detto questo, ecco, è un mercato che può essere intrigante da questo punto di vista. Se devo farci il colpo sotto silenzio, per
0: guarda,
1: esempio,
0: senti Vincenzo, tu hai detto una
1: Napoli,
0: cosa prima.
1: Esatto. Una cosa al volo, il Napoli che avrebbe trovato un accordo con Ezequiel Ceballos, nazionalità argentina, una alla destra, 1,75 m, chiaramente però è tutto vincolato all'uscita di Nualanga, quindi se il Napoli dovesse piazzare l'uscita andrebbe a prendere questa alla destra, anche qui nome che non era stato fatto, e poi
0: no.
1: Zac.
0: Ma è così, cioè, secondo me poi bisogna avere anche le idee, e lavorare sotto traccia è fondamentale, e magari anche depistando, no, tutti quanti, perché esce un nome e tu stai su un altro.
1: Esatto.
0: Questo succede nel, certo, mercato, quindi poi bisogna avere veramente la competenza. Io lo dico, in questo momento dove magari non ci sono grandi budget da investire, la competenza diventa fondamentale, Vincenzo. Quindi ci sono uomini, secondo me, che sanno muoversi in questo senso. Carnevali per me è uno di questi,
1: sì.
0: Quindi vediamo. È chiaro che...
1: da Mattioli quando era...
0: Sì, è chiaro che adesso però è necessario, insomma, che arrivi qualche colpo, perché insomma da parte di alcune squadre, ad esempio la Juventus deve centrare un colpo in questi giorni, dai, è necessario anche per dare una risposta, per cominciare a muoversi sul mercato, non soltanto, diciamo così, possibili trattative, scenari, ma arrivare a un colpo concreto, ecco.
1: Napoli che però comunque ripartirà da Allegri, esattamente da dove invece il Milan, da quell'allenatore che il Milan ha salutato. La scelta di Allegri, io non ne ho mai parlato poi nel dettaglio con te, è una scelta conservativa di Laurentiis, è una scelta per abbassare gli ingaggi e quindi dire c'è un allenatore che è aziendalista, lo ha detto e ribadito,
0: ha detto,
1: proprio lui.
0: Lo ha detto.
1: E quindi praticamente sa, e dico,
0: però è così, Allegri aziendalista,
1: è così. Però è un modo,
0: non è,
1: anche,
0: non è un'offesa,
1: no, per carità,
0: lui arriva, però, lavora con quello che ha a disposizione, che mi sembra anche giusto,
1: anche
0: perché
1: ottimo materiale,
0: esatto. E poi mi sembra che questo è un materiale ottimo, non, certo, è che parte, anzi forse possiamo dirlo senza diciamo essere smentiti, ma molto più forte del Milan e molto più forte della Juventus degli ultimi anni, quindi parte lui da un'ottima base,
1: certo. Una straordinaria base che ti permette anche di cedere, ridurre la rosa, riabbassare i costi,
0: sì.
1: Ma quella conferenza stampa piena di lacrime, volti mascherati, ti ha trasmesso qualcosa del Napoli? Ti ha trasmesso una sensazione di fine ciclo quasi? Perché sai, in genere siamo abituati a vedere un De Laurentiis che racconta le cose con una certa prosopopea che gli appartiene, invece qui sembrava quasi voler salutare dalle parole che ha detto. Poi resta, per carità, però ha anche confermato che delle offerte il Napoli l'ha avuta,
0: sì,
1: potrebbe,
0: sì,
1: essere,
0: sì,
1: gli ultimi giri del Napoli di De Laurentiis.
0: Ma in un certo senso...
1: Ma c'era ancora Paolo Rossi.
0: Sì, Vialli, mamma mia.
1: I brividi proprio.
0: Sì. Ma in un certo senso ci può stare questo ragionamento che stai facendo. Potrebbe pure essere un po'...
1: Quasi...
0: Nella parte finale di questa grandissima gestione che ha fatto, e ci potrebbe anche stare una direzione di questo tipo. Però sai, De Laurentiis è uno che... È uno che vede sempre molto lungo, evidentemente, se c'è questa situazione, perché forse c'è qualcosa in ballo, quindi vediamo. Sta di fatto che il Napoli comunque, diciamamolo chiaramente, il Napoli parte per lottare per lo scudetto, già, sì, così, già così, a prescindere da quello che saranno le uscite e le entrate.
1: Ah certo, è una delle
0: squadre. Non è che si può dire, non è che possiamo sentire dire il Napoli deve arrivare tra le prime quattro.
1: No,
0: il Napoli lotta per lo scudetto.
1: Deve assolutamente lottare per lo scudetto. Lotta per un qualcosa di estremamente grande invece la federazione norvegese, la Norvegia, che però la stanno cercando di far fuori in tutti i modi, nel senso, prima il virus che non ha attaccato Haaland che mangia cose diverse.
0: No, vabbè, quella è una cosa.
1: Cuore di bue, se non mi sbaglio, fegato,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ho visto delle cose, ho letto.
1: E ora la Norvegia ha chiesto anche alla FIFA, che si occupa della logistica delle squadre, di cambiargli l'albergo, perché l'albergo dove si trovano, pensa un po', puzza di fumo, c'è la muffa alle pareti, c'è mancanza di privacy e persino manca l'aria condizionata. Situazione che, cioè, li stanno
0: e dove sono andati? L'aria condizionata ormai c'è stata.
1: Sì, questo l'avevamo detto.
0: C'è stata da tutte le parti, cioè, l'aria condizionata, strano.
1: Stanno dicendo, a questi sono vichinghi.
0: Descritti così, vabbè, loro sono
1: tu
0: abituati.
1: Pensa che poi sono abituati a temperature fresche, che adesso invece si trovano senza aria condizionata, con la muffa alle pareti. Cioè, dove l'hanno messo?
0: Dove sono andati, veramente? Pure la federazione, insomma, non ha guardato dov'era.
1: No. E dove può arrivare, invece, secondo te?
0: Ma guarda, la partita che ci sarà con l'Inghilterra è bellissima.
1: Molto
0: è
1: bello.
0: Una sfida. Guarda, le due partite che non vedo l'ora di vedere, una è questa di stasera, Francia-Marocco, e poi naturalmente Norvegia-Inghilterra. Sfida tutte e due apertissime, bei confronti tecnici, tattici, fisici. E quindi dove può arrivare? Guarda, se supera lo scoglio Inghilterra, secondo me può arrivare veramente lontanissimo.
1: Certo che sì, può essere veramente quella mina vagante, anche perché poi se scuola lo scopo in Inghilterra, presumibilmente incontrerà l'Argentina che affronta la Svizzera. Quindi là era
0: una
1: bella partita
0: tosta, tosta.
1: Là li devi mettere in scantinato a dormire, però.
0: Sì, è una partita tosta, quindi
1: con qualche, esatto, là poi veramente fossi in loro mi guarderei le spalle. Allora saluto Fabrizio, naturalmente il nostro straordinario amico cardiologo, che ci scrive, ci segue anche se ti vuole, dice occhio che Dusan se torna da sconfitto teniamo in considerazione anche gli infortuni. Io sono d'accordo anche su questo, che poi bisogna vedere come ha recuperato quel
0: però si sta allenando molto, ci dicono
1: questo sicuramente. C'è una nota vocale che ci andiamo a sentire, vai Maglioccone.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta. Volevo fare una considerazione dal direttore al suo pensiero in merito al mercato in generale, ma secondo voi il mercato andrebbe ristrutturato, perché si rischia, come si sta rischiando adesso, di arrivare ai raduni e non avere squadre complete, oppure avere squadre con tantissimi esuberi che sono obbligate ad andare, ma quando in realtà dovrebbero essere ceduti. A questo punto bisogna trovare una soluzione: o si riduce e prima dei raduni va fatto il mercato e chiuso, se non al 90 al 170% per esempio, oppure tenerlo sempre aperto per avere una libertà anche prima, a maggio per esempio. Che ne pensate?
1: Che ne pensi, Vicca? Ah,
0: penso che se devi fare una cosa del genere non lo può fare solo l'Italia, lo devi fare tutti. Cioè tu non puoi avere delle date diverse da altri
1: già
0: mercati.
1: Così a volte già è complicato, per un giorno di differenza,
0: quindi io sono d'accordo che
1: perché
0: mi piacerebbe
1: rischi, esatto, che tu puoi solo cedere,
0: capito?
1: E se ti arriva un'offerta incredibile, tu scegli il grande giocatore, esatto, ma non puoi acquistare un altro che c'è il mercato.
0: Cioè, io parto dall'idea che mi piacerebbe anche a me avere tutte le squadre pronte al giorno del ritiro, come era una volta. Quindi se fosse per me, io il mercato lo farei dal primo giugno alla fine di giugno e chiudo tutto e arrivederci e grazie. Poi vai avanti e riapri la sessione invernale. Ma non è così, e quindi se non c'è un discorso comune, generale, di tutti i campionati, non puoi fare questa cosa,
1: no.
0: E quindi ti devi adeguare. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo meno possibilità economiche in questo momento.
1: Certo che sì.
0: È questo il problema, non è tanto le date di chiusura. Poi ripeto, gli allenatori, se tu parli con tutti gli allenatori ti dicono che vogliono la squadra pronta per il ritiro, tutti, non ce n'è uno che ti dice no, mi piace che arrivano in corsa. Però purtroppo questa cosa qui ormai non c'è più. Quindi anche loro devono adattarsi a questo cambiamento.
1: Praticamente sì, perché altrimenti no, ma più che adattarsi, altrimenti strategicamente diventa un ulteriore autogol. Già in Premier hanno molti più soldi che da noi, quindi se poi
0: non c'è niente da fare.
1: Delle proposte quando tu non puoi acquistare, ecco che cadi e non riesci a rimediare. Senti, invece la gestione di questo mondiale come
0: guarda Allegri giovanissimo.
1: Wow. Clamoroso, ragazzi, insomma, quanto siamo invecchiati.
0: Mamma mia.
1: Come lo giudichi la gestione politica di Infantino di questo mondiale?
0: Ma guarda, malissimo. Male, male, male.
3: Sacrilegio!
1: Vedi, chiamo al sacro.
0: Male, male, Vincenzo, ma questo però certifica il fatto che poi queste intromissioni ci sono e ci saranno, e quindi sai, quando arriva un capo dello Stato come Trump a fare una telefonata per un giocatore, là veramente ti dice tante cose, quindi non ci dobbiamo, da una parte dà fastidio, non so, mai vista una cosa del genere, non mi piace questa gestione, non mi è mai piaciuta, e poi fa anche un po' sorridere che la UEFA fa il comunicato, la UEFA insomma, che non mi sembra esente da situazioni poco chiare e poco lucide, diciamo, in passato, quindi veramente siamo della serie il bue che dice cornuto all'asino, insomma, una cosa del genere, no? Sì. quindi lasciamo stare, siamo in gestione pessima. Questo mondiale per certe cose non mi è piaciuto, cioè non mi è piaciuto queste interruzioni che fanno avvicinare il calcio al basket, non mi è piaciuto il sensore sul pallone che fanno avvicinare il calcio al tennis, non mi è piaciuta questa intromissione, perché insomma così perdi di credibilità, che ormai ce n'è poca nel calcio, bisogna dire pure questo.
1: Allora, mentre quella notizia che avevamo dato adesso sta prendendo piede, perché un po' tutti raccontano di una Juventus e Dibu Martinez un po' più vicini, contatti con la Aston Villa che sembrano trovare la quadra del discorso, ti faccio la domanda delle domande anche a te prima di salutarti. L'ho fatta.
0: E chi l'hai fatta?
1: A tanti opinionisti, tre dei quali estremamente fiorentini, ma fiorentini non così,
0: sì,
1: innamorati del passato e dei loro campioni, e gli ho chiesto, e la risposta mi ha sorpreso: ma è più forte Haaland o Batistuta? Tu che mi rispondi?
0: Haaland.
1: Ma l'hanno detto tutti.
0: Senza ombra di dubbio.
1: Ah, tu anche senza ombra di dubbio.
0: Ma ti spiego, perché è proprio... Allora, Batistuta, fortissimo attaccante, tecnicamente superiore, ma quell'altro è un animale da gol, cioè quello è il centravanti che tu butti il pallone lì e te la piazza dentro, non c'è niente da fare. Cioè questo, cioè se tu, allora tecnicamente ti avrei detto Batistuta, ma se tu mi dici devi scegliere questi due centravanti perché fanno i gol, scelgo tutta la vita Haaland, ma tutta la vita, non c'è proprio, non avrei dubbi, pur ritenendo Batistuta uno straordinario attaccante. Ci mancherebbe.
1: Che però insomma è stato sorpassato da quest'Haaland che in alcuni video che ho visto mi ha impressionato il fatto che lui cammina quasi come se stesse guardando a terra, cioè quasi,
0: guarda, io c'è all'improvviso un video che
1: pallone,
0: mi è piaciuto
1: boom, la butta dentro.
0: Un video che mi ha impressionato è un gol fatto con il Borussia Dortmund, quindi qualche anno fa, dove lui parte dalla linea di fondo perché c'era l'azione di calcio d'angolo della squadra avversaria. Quindi scatta il contropiede, lui parte anche in ritardo rispetto al contropiede, li brucia tutti, con una falcata che è una cosa che dà brividi, una potenza fisica. Credetemi, se andate a vedere quel video, secondo me il terreno è stato arato, cioè proprio una roba impressionante. Quindi, ripeto, tecnicamente Batistuta era un giocatore straordinario, ma questo, ragazzi, è di una... Ma questo scansa gli avversari col fisico.
1: Già.
0: Mi ricorda un po' il cartone animato Holly e Benji, Mark Landers. Lo ricordi?
1: Bravo,
0: che li spostava tutti. E lui un po' Mark Landers.
1: Il diciamo tiro così. Della tigre.
0: Sì,
1: di Mark
0: e poi lui,
1: Landers,
0: quando partiva e la gente gli andava addosso, lui li spostava.
1: Sì, rimbalzavano.
0: Rimbalzavano.
1: La stessa cosa.
0: La stessa cosa più o meno con Haaland.
1: Picca, di che parli a Maracanã oggi?
0: Beh, oggi dai, si parte naturalmente dal Milan. Ripartiamo da Amorim perché ha lanciato una sfida importante e vogliamo un po' capire se questa sfida veramente può essere portata a termine. Cioè, siccome di Scudetto aveva parlato anche un certo Fonseca, insomma, se è un rischio o meno, questo diciamo così, dichiarazione di Amorim, e poi che tipo di Milan, se questo Milan può lottare per lo Scudetto, se ci sarà un Milan da Scudetto, ecco, questa è un po' la domanda che ci faremo. Poi naturalmente seguiremo tutta la situazione della Juventus, se ci sarà un approfondimento dedicato alla Juve, ci sarà un approfondimento delle romane, perché ci sono delle situazioni da verificare. Greenwood sembra ormai andato, dall'altra parte c'è una situazione di una squadra completamente svuotata, quindi capire che sta succedendo. E poi anche una parentesi, permettimi, sul Torino, perché sì, ieri Cairo ha aperto ad una cessione, ma non c'è nessuno, e quindi
1: anche perché il costo che magari il prezzo che chiede Cairo magari è lontano dall'offerta.
0: Oppure veramente nessuno si è palesato, cioè l'interesse. Quindi vedi, quando dicono manda via quello, manda via quello, e chi viene al posto suo? Cairo almeno ha detto il Torino è in vendita. Quindi al momento non ha bussato nessuno.
1: Ne parleremo anche a Maracanà, ma prosegue anche Rotocalcio tra pochissimo dopo lo spazio editoriale, quindi vi aspettiamo. Ciao Piccari.
0: Ciao Vincenzo, a dopo.
1: A dopo, ore 13. Ci troviamo tra pochissimo invece qui su TMV Radio per Rotocalcio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andremo a Iocca?
2: Greenwood.
1: Ah, oggi Greenwood che si allontana dalla Roma. E allora andiamo da Ivan Cardia a farcelo raccontare. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Un po' più lontano, certo, se sparano certe cifre in Italia fanno bene a dire va bene, no grazie, no? Parlo di Greenwood.
3: Sì. Perché non ce l'abbiamo, diciamo.
1: Appunto. Diciamo. Ma io credo che anche se ce l'avessimo sarebbe giusto limitarsi un attimo.
3: Beh, sai, però gli altri li comprano quelle cifre, è tanto per il nostro calcio, però poi operi sul mercato anche con la concorrenza internazionale, diventa complicato se non hai quella disponibilità lì, perché a noi 50 milioni di euro ci sembrano tanti, all'estero non compri un terzino titolare, soprattutto in Premier League, un terzino titolare con 50 milioni di euro, quindi tanto è un concetto relativo. Comunque sta di fatto che la Roma sembra esserci un po' stancata di questo tira e molla con Greenwood, anche perché lui pare sempre più vicino al Fenerbahce, che curiosamente va smentito ufficialmente, tra l'altro con un comunicato stampa, di aver mai trattato Greenwood, e questo ci conferma, qualora servisse, quanto bisogna credere alle dichiarazioni ufficiali,
1: sì, le famose bugie bianche.
3: Sì, quindi insomma Roma sembra pronto ad andare su altri obiettivi, magari pescare una carta finora coperta, perché poi comunque Gasperini ha voglia e ritiene di aver necessità, è probabilmente anche vero, di rinforzarsi lì davanti.
1: Assolutamente, grande necessità, e quindi dovrà voltare pagina e seguire un'altra strada. E chi non si sta andando a lunghe e complicate trattative alla Fiorentina, che nella notte Zac ti porta a casa Tà dall'Udinese, non solo, operazione vicina ai 40 milioni di euro. Che cosa ci racconta di questo mercato boom della Fiorentina? Te l'aspettavi?
3: No, sono sincero.
1: Manzo un po' troppi 40 milioni di euro.
3: Ma no,
1: no,
3: secondo me
1: fortissimo,
3: no.
1: Mi piace molto a Tà, però.
3: Sì, molto. Cioè, è un ottimo giocatore, ha fatto molto bene in Serie A. Quando te ci sono troppi, in Premier League, 40 milioni di euro è un centrocampista di riserva. Cioè, purtroppo il benchmark è quello. Se ragioniamo ancora su altre cifre, 40 milioni di euro è un mediano, neanche titolare. Cioè, secondo me ha pagato anche abbastanza bene, ti dirò. Non per magari per la Fiorentina possono essere tanti, sicuramente non me l'aspettavo.
1: Ti sentiamo male, Ivan? C'è qualcosa che stacca ogni tanto? Verifica un attimino se può essere qualcosa.
3: Non ti so dire. Faccio i complimenti a. Cioè, secondo me c'è da fare i complimenti a Fabio Paratici.
1: Assolutamente.
3: Ha portato a termine un bel polpo, un giocatore molto. Molto richiesto, perché su Tà c'erano anche diverse squadre estere. Secondo me le big italiane non ci sono mai state. Si era parlato un po' dell'Inter, però in realtà non mi risulta che ci abbia mai veramente pensato l'Inter, e ha fatto veramente un bel colpo, a fare chiuso, una cifra vicina ai 40 milioni di euro. È una Fiorentina che secondo me con un paio di colpi sta raccontando che ha ambizioni di un certo livello, perché comunque quando prendi Dragusin, come probabilmente sarà, riesce a confermare Ken, che non viene dal suo anno migliore, però resta un giocatore di un certo livello, e vuol dire che la Fiorentina ha veramente l'intenzione di mettersi alle spalle una stagione brutta come è stata quella dell'anno scorso, e di riprendere un percorso che guarda l'Europa, perché secondo me se fai questo tipo di operazioni stai guardando all'Europa, non puoi ad altri obiettivi, ecco.
1: E in tutto questo c'è anche un'altra squadra che si sta muovendo a volte sotto i riflettori e per trattative interminabili, altre volte invece affari totalmente spenti, è la Juventus, che a un certo punto porta a casa Giovanni Carnevali, che all'improvviso ti porta a casa anche Frederic Massara, e che a quanto pare ieri ha fatto questo sondaggio per Solé, che arriverebbe con parte dei soldi della cessione di Muharemovic del Sassuolo, a questo punto non alla Juventus ma all'estero. È una trattativa calda anche questa?
3: Sì, la Juve si è mossa, ha chiesto, vuole capire la situazione del giocatore. Se Letter è stato abbastanza vicino all'Inter, che poi fondamentalmente lo ha mollato perché non riteneva di spendere quanto chiedeva l'Udinese. Anche dubbi di altra natura sulla bontà dell'operazione. È un giocatore che ha fatto molto bene, che sta facendo molto bene nel campionato italiano. Ha una valutazione alta. L'Udinese, io non credo che non scenda sotto i 25 milioni di euro. Probabilmente Solè convince più di Muharemovic, soprattutto Spalletti, perché la Juve si era mossa con Carnevali in maniera abbastanza a Muharemovic, però è sempre filtrato che Spalletti non fosse così tanto convinto. Probabilmente Solè lo convince in massimissima maggiore.
1: Sarebbe comunque anche questo un colpo niente male, secondo me, anche ragionato bene ed elaborato bene, con soldi recuperati dalla cessione di Muharemovic altrove. Ti risulta che sia tornata in forte pressing in queste ore con l'Aston Villa per Dibu Martinez, sempre la Juventus? La distanza qual è? Perché ieri si parlava di 6-7 milioni di accordo, in realtà da noi, cioè nella redazione di Radio Bianconera, ci raccontano che dovrebbe essere sui 10 milioni, meno di quello non scende l'Aston Villa, però si sta accelerando, ti risulta?
3: Sì, ci sta parlando. Ieri c'è stato un contatto con l'entourage del portiere argentino, ma anche a noi risulta quella cifra lì. Si è parlato spesso di cifre inferiori per Villa, ma in realtà sono sempre stati su quella cifra minima che hai detto tu, e questo un po', diciamo, ha complicato l'affare. Tecnicamente il Dibu è il preferito della Juventus, questo è abbastanza chiaro. Ha comunque una sua età, quindi io credo che i dubbi della Juve sull'opportunità di pagarlo, diciamo, in doppia cifra, cioè 10 milioni di euro, siano questo. Però si sta portando avanti questa discussione, sta accelerando, senza poter dire che è una cosa che è in chiusura, perché comunque io terrei vive anche le alternative, come può essere Vicario, come possono essere altri portieri che la Juve comunque si sta tenendo aperta.
1: Allora, invece ti porto in casa Inter e ti chiedo la seconda proposta per Cahili, a che punto è, se verrà accettato o rispedita ancora una volta al mittente?
3: Stacca anche a me l'audio, per dire la verità, quindi solo in parte.
1: C'è delle cuffiette, forse qualcosa che magari stacca.
3: No, credo sia una questione di linea.
1: Ah, ok. No, ti parlavo di Cahili, se è la seconda offerta dell'Inter.
3: Sì, ho sentito. Secondo me deve ancora alzare un po' la posta. L'Inter ha un buon alleato nel giocatore, però Luminoson Gilloas, che aveva... Il ragazzo piace anche ad altri club. Io credo che tenga ferma una richiesta sui 30 milioni di euro, quindi l'Inter deve ancora un po' alzare il tiro, anche perché l'alleato del giocatore alleato non sempre ti porta a chiudere l'operazione, voglio dire, valeva lo stesso, o meglio, si diceva valesse lo stesso anche per Palestra, poi quando è arrivato il Chelsea abbiamo visto come è andato a finire, quindi l'Inter potrebbe dover alzare rispetto a un rilancio che ha effettuato su un giocatore per il quale appunto c'è anche il Napoli, credo che lo consideri un po' andato, però non possiamo derubricarlo. C'è anche il Como che si è informato, insomma l'Inter lì ha una necessità impellente, perché comunque mancano pochi giorni al raduno, mancano 4 giorni al raduno, e Dumfries né gli eredi di Acerbi e De Vrij, ne basterebbe anche uno lì dietro, però insomma queste due esigenze l'Inter ce le ha in maniera molto netta, e non è ancora riuscita a mettere una in casa.
1: Allora c'è il nostro amico che dice: se Paratici è tuttora il miglior scopritore di talenti che c'è in Italia, meraviglio se fa, non mi meraviglio se fa questi colpi di mercato, farà una bella Fiorentina. Però insomma ci meravigliava il fatto che all'improvviso sembrava non esserci un bel, cioè un quadro chiaro in casa Fiorentina, invece piano piano sta venendo fuori e si sta materializzando. Ieri le parole di Amorim cosa ti hanno trasmesso per quello che sarà un Milan che magari non verrà rivoluzionato totalmente la rosa, però già 2 colpi sono arrivati, qualcosa magari potrà accadere, ma si è preso un bel rischio con questi proclami, no? Vogliamo la seconda stella, voglio far divertire e fare spettacolo, quindi una ambizione molto alta quella del tecnico del Milan.
3: Però è il tecnico del Milan, cioè io da quel punto di vista non trovate giuste le parole. Io insomma, come tanti tifosi ci aspettiamo di più di quello che ha fatto il Milan negli ultimi tempi. È chiaro che poi Amorim, che non è uno da 0-0 a livello mediatico, e anzi in Inghilterra ha avuto diversi problemi proprio per la sua tendenza, diciamo, a parlare molto e a dire cose non banali, da Amorim mi aspetto che poi dovrà fare i conti con queste dichiarazioni, nel senso che ovviamente tu vieni giudicato in base agli obiettivi che ti dai spesso, o in base agli obiettivi a quello che ci si aspetta da te, e presentandosi così non ha abbassato l'asticella. Però io credo e spero che l'abbia detto sinceramente, e che il Milan sia competitivo, perché abbiamo bisogno, poi non è che stiamo facendo forza Milan, però abbiamo bisogno che le grandi siano competitive. Sono curioso di vedere come farà a giocare il suo Milan, sono curioso di capire, io penso che Leao rimarrà alla fine, se riuscirà in qualche modo a valorizzarlo, perché secondo me Leao è stato anche sopravvalutato nel corso della sua, è un giocatore che non è arrivato a quella maturazione che ci aspettavamo potesse avere, e questa credo sia una colpa soprattutto sua, non dei suoi allenatori, però è comunque un giocatore, può essere bello da vedere, può essere molto utile per la squadra e può aiutarla a vincere, quindi voglio vedere come lo valorizzerà Amorim. Il Milan sta facendo un bello lean, perché oggi tra l'altro c'era il ritiro di giocatore della Lazio,
1: sì,
3: e ha parlato Gila, anche Mario Gila, uh-huh, e ha detto a breve andrò via, poi ha confermato quello che vabbè sapevamo, però diciamo è la conferma di un trasferimento ormai imminente. Al 9 luglio Milano ha già portato in tripla cifra, perché tra lui e Gonzalo Ramos sono oltre 100 milioni di euro, diciamo, i soldi spesi dal Milan, e questo al di là delle dichiarazioni di Amorim, cioè già di suo alzava l'asticella, perciò credo che comunque l'ex tecnico del Manchester United abbia fatto bene a dire certe cose, perché se spendi più di 100 milioni di euro sul mercato e poi mi viene a dire mordiamo il quarto posto, massimo obiettivo, bene, meglio che si prenda la responsabilità, poi verrà giudicata in base a quelle, questo sì.
1: No, questo è chiaro. Senti, invece ti porto in casa Napoli, ti dico, al di là dei nomi facilmente piazzabili o comunque che non occupano grande spazio dal punto di vista dell'ingaggio, ma che insieme fanno sicuramente numero, quali potrebbero essere i grandi nomi in uscita dal Napoli per piazzare i colpi in ingresso? E che anche su questo della Rinzi è stato molto molto chiaro, prima bisogna cedere.
3: Dipende da chi intendi per grandi nomi.
1: Per esempio, che ne so, Anguissa, Lobotka sono nomi che possono essere presi in considerazione per le uscite?
3: No, ci arriviamo.
1: Okay.
3: Dipende da chi intendi per grandi nomi, nel senso che Lukaku è un grande nome, De Bruyne è un grande nome, Anguissa è un grande nome, forse Anguissa sì, però non sono nomi che ti portano a grandi, secondo me, introiti. Lukaku può essere un grande nome per il risparmio dell'ingaggio, ma non ci guadagni niente dalla cessione di Lukaku. Secondo me, intanto che finisca il Mondiale del Belgio, perché ci sono un paio di giocatori il cui futuro è da capire. Quello di Lukaku ti aspetti che sia finito al Napoli, però Allegri ha sempre avuto una grande stima di lui. Io non ci metto la mano sul fuoco che una volta che se lo ritrova sotto mano non ci parla e non dica ma vabbè, sai che c'è, forse giochiamo con Lukaku quest'anno, anche perché tra l'altro sta facendo anche bene al mondiale. Allese che non abbia 90 minuti nelle gambe, però 3 gol non sono un bottino da buttare. Anghissà secondo me potrebbe partire, sì, diciamo che tra i grandi nomi che possono portarti un introito, secondo me anche lì non proprio elevatissimo, devo essere onesto, però comunque che possono portarti un po' di soldi, quello di Anghissà lo farei. Quello di Lobotka secondo me è un profilo difficile da gestire, perché comunque è un giocatore che ha una sua età, non è proprio giovanissimo. Io ti dico sinceramente, mi aspettavo che ci potesse pensare la Juventus, perché anche per il legame con
1: anche io per il legame con Spalletti, però immagino che forse trattare con la Juventus, con il Napoli, per la Juventus è sempre più complicato.
3: Sì, è sempre un pochino complicato, e per ora la Juventus praticamente non ha fatto delle mosse in quella direzione. Pensare troppo al regista, perché ad oggi mi sono concentrato su altri fronti, e cedere Lobotka all'estero, secondo me, diciamo che un grande club va su profili un po' più giovani, quindi la Juventus cambia idea, ci pensa, secondo me è un po' più difficile salutare uno come Lobotka, che è un grandissimo giocatore, non sto dicendo questo, però diciamo va inserito in un progetto tecnico che creda molto in lui. Evidentemente non è uno che compri e poi tra 2 anni puoi rivendere, no, è uno che compri per costruirci una squadra attorno.
1: Ovviamente, questo è il grande ragionamento che bisogna fare molte volte quando dici l'investimento è anche quello che ti fa rientrare magari, ma ci sono degli investimenti che sono a termine, dipende dall'età del giocatore. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, tutto per Cadweb, un grande abbraccio.
3: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: E noi tra poco proseguiamo con Luca Calamai, vi aspetto, e poi ultima mezz'ora dedicata al mondiale. Oggi solo con Fabio Urbisaglia, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca, così andiamo un po' a presentare le partite che arriveranno e fare un po' il punto della situazione su quello che è successo, e parlare anche un po' di mercato. E vi aspetto.

0: Ed escono i dettagli dell'operazione di Atala, Fiorentina, operazione chiusa nella notte a 25 milioni più 30% della rivendita. Allora, Vieri o Vieri, come lo vogliamo chiamare, Dragusin e Atta, è la Fiorentina che parte non male, direi, per questo, in questo calciomercato. Ne parliamo con Luca Calamai. Luca, sei sorpreso? Ciao, buongiorno.
1: Sì, fra un po' si compra anche la Torre Eiffel, la Fiorentina.
0: Sai che siamo lì, sono scatenati.
1: E pensa, si diceva, ma si domandava all'inizio, ma Paratici dovrà tener conto dei meno 62 del mercato estivo dell'anno scorso e del mercato invernale, perché lo ricordo che la Fiorentina il 30 giugno ha avuto l'obbligo di riscatto di Brescianini e Fabian per un totale di una trentina di milioni euro più euro meno. E invece siamo già 25, 20 più o meno Dragusin, 45, anche se Dragusin è stato obbligatorio legato alle presenze, 17 per Vieri, quindi 45-55, siamo a un sessantino, ecco, quindi non solo non ci si preoccupa dei 60 meno degli ultimi mercati, ma addirittura si parte da operazioni a 60 milioni che sono solo parzialmente in questo momento compensate dai 7 milioni di Beltran e i più o meno 4 del giovanotto, del ragazzo che è andato in Spagna, quindi siamo a 11 milioni recuperati. Me l'avevano raccontato così Paratici, Paratici
0: sì.
1: Uno va, se gli piace prende e compra, e ti direi, vorrei dire che ora diventano anche più chiari, ti devo dire, i contorni dell'esito della missione a New York, no?
0: Sì. Quando noi ci dicevamo chissà che si sono detti, sarebbe bello sapere
1: che cosa si sono detti, direi. Si sono detti come minimo che Paratici ha la possibilità di operare senza dover prima vendere, quindi questo mi sembra un segnale evidente, no? Perché è chiaro che oggi ti devo dire, Vincenzo, quello che per il tifoso della Fiorentina è estremamente positivo è il taglio economico di queste operazioni, no? Perché non è che dice ha preso tre svincolati,
0: appunto.
1: No, ha preso tre giocatori per un totale da 60 milioni.
0: Un bel grido di battaglia, no?
1: Grido, un messaggio direi molto forte al campionato, ma molto forte anche ai giocatori. Perché è ovvio che se te oggi avvicini, cioè, io mi ricordo che quando si parlò di Ruggeri alla Fiorentina e tutti dicevano ma siete matti, un giocatore valutato 25-30 milioni, ma che scherzate, e poi prima la Fiorentina dove... No, invece sicuramente avrà provato anche a sentire Ruggeri, sì, come avrà provato a sentire il centrocampista del Trabzonspor o l'AI, come si chiama. Cioè è evidente che oggi la Fiorentina ha un certo livello economico che non credo sia superiore a 25 milioni, ma a me avevano parlato di 20 milioni. Ecco, la Fiorentina può aggredire qualsiasi profilo, è la somma dei 20 milioni che fa tanta roba, no?
0: Sì.
1: Ecco, calcolando che ancora devi andare a recuperare come minimo 2-3 attaccanti esterni, poi ti vorrei ricordare i 10-11 di Coleoscio se andrà in porto l'operazione, e poi c'è Tosvert, lì sarà immagino una contropartita, ammesso che lo prendano ancora, sarà una contropartita anche tecnica a compensare i 15 milioni di richiesta, se entra dentro Somm, diciamo la contropartita può essere sui 3, 2, 3, 4 milioni al massimo, insomma tutto questo è a fronte di uno scenario nel quale non c'hai all'orizzonte la vendita da 60-70 milioni, ecco, dici poi vendo Marangia a 70 milioni e faccio pari, no? Perché
0: non solo tu hai necessità di sfoltire un po' gli esuberi e la rosa, no? Tra l'altro adesso però ci si è mossi prima sugli ingressi,
1: ma avresti anche, allora questo innanzitutto ribadisco è un segnale di grande forza, perché la legge del mercato impone che poi se te non sei forte economicamente diventi ricattabile su qualsiasi giocatore, giusto? Loro li deve recuperare, però ecco quello che ripeto mi stupisce è che dice Ken mi portano 62 milioni della clausola, con i 62 milioni della clausola di Ken praticamente pareggeresti tutte le operazioni di mercato in entrata che hai fatto fino adesso, ma non c'è nemmeno traccia di questa possibilità, no? E ti dico, per quello che sono le sensazioni, al massimo ti dovrebbe arrivare un'offerta da 30-35, se proprio con un po' di bonus, no? Che ribadisco garantirebbe un'ottima plusvalenza, perché Ken è stato acquistato a 18 milioni, ma non, se vendi anche Ken a 35 non è che risolvi fai pari, no? Perché poi devi comprare un centravanti, e se spendi 20 milioni per un difensore centrale, un attaccante, un trequartista, e devi spendere 20 anche per un centravanti, giusto?
0: Certo.
1: Dice poi vendo Dodò, ma Dodò se prendi 10 milioni è grasso che cola, è contratto, giocatore con contratto scadenza fra un anno, 10-12 milioni, se vendi Gossens siamo agli spiccioli, se vendi, che ne so, Fabian devi trovare qualcuno che lo compra, Gudmundsson oggi non va più di 10-12 milioni, ma ribadisco, sono già i soldi che praticamente sono impegnati con le osse, tutto sommato. E non mi aspetto un'offerta faraonica su Fagioli, può arrivare, è un'offerta da 30-35 milioni, ma insomma non siamo ai 118 milioni di Tonali tra Newcastle e Tottenham. Quindi vuol dire che lui può operare, che lui ha...
0: O che si sta prendendo dei rischi.
1: Sì, che è da paratici, è questo. Però,
0: esatto.
1: Poiché non è pazzo,
0: no, assolutamente pazzo,
1: ecco, vuol dire che può operare, può permettersi, se non si dorme la notte,
0: no, chiaro.
1: Ecco, cioè, può permettersi di operare con una certa libertà e soprattutto con un'importante copertura economica. Ti ricordo, sono spiccioli, ma comunque facevano parte di un ragionamento iniziale che ci ha un po' ripristato. Fiorentina deve pagare 6 milioni di multa all'UEFA. Sono spiccioli, ma sono 6 milioni, come diceva la mia nonna, tra averli e non averli sono 12.
0: Esatto.
1: E quindi dicevo, cavolo, già c'ha, deve coprire i 30 di Fabiano e Brescianini, due operazioni sbagliate, Vincenzo, diciamocelo francamente, sbagliate per questa entità economica. Poi devi coprire questi 6 milioni, siamo già a 36 milioni, che parti da meno 36, no? E niente, è un buon segnale per la Fiorentina, testimonia secondo me della volontà della Fiorentina giusta di rilanciare nell'anno che non fai le coppe, quindi c'hai anche più margine di operatività da un punto di vista economico, no? hai meno legacci, meno controlli, eccetera.
0: Quale può essere l'ambizione della Fiorentina su questa, la base di questi colpi?
1: Torna subito in Europa. E ti devo dire, è anche una
0: conference, scelta... immagino, proprio Europa vera, Europa League almeno.
1: Sì, comunque Europa, ma certo, non, se possibile, non conference. E se ci pensi, in un anno in cui hai la sensazione, non me ne vogliono i tifosi della Lazio, che la Lazio la incontra un anno complicato con queste conflittualità tra tifosi, non sarà semplice per la Lazio vivere la prossima stagione, in cui il Bologna dichiara di, non ti dico fare un passo indietro, ma di non avere nessuna volontà di fare un passo in avanti. Mi risulta che l'imprimatur dato al settore è quello già di recuperare dei milioni dal mercato, quindi è giusto provarci, no? Alla fine ci sono oggettivamente 7 squadre, parlo delle due milanesi, del Napoli, della Juventus, della Roma, dell'Atalanta e del Como, che partono da una base molto importante, ma saranno tutte impegnate nelle coppe, e te ti proponi come la squadra che può andare, se è vero che non fare le coppe porta 4, 5, 6 punti di vantaggio, se fa una squadra competitiva puoi entrare dentro queste 7 e a quel punto rigiochi 7 posti per 8 squadre, insomma vale la pena di provarci.
0: Come lo sta vivendo l'ambiente viola? Ti parlo proprio di tifoseria.
1: Sorpresa, perché si è finito in un clima di grande scetticismo, di grande disamore, di tante persone che chiedevano un cambio di proprietà, di tanti tifosi che non ci credevano più, e quindi ora diciamo che Vieri è stata un'operazione sorprendente anche per l'entità economica, però dicevi, beh, in fondo si è preso un giocatore, sì, buono, interessante, se l'ha scelto Paratici ci deve essere forte, però un giocatore non ha mai fatto nemmeno una presenza in nessuna nazionale brasiliana, un'operazione, insomma, ti dava la sensazione di non spostare, no, il livello. Poi Dragusin no, Dragusin invece è un giocatore importante, un giocatore di livello, titolarissimo, giovane, personalità, ha giocato sempre in grandi squadre, frenato nel Tottenham dalla rottura del crociato, ma insomma già Dragusin ti portava su una dimensione, Dragusin subito, cavolo. E ora questo è un giocatore livinese, un giocatore di livello alto,
0: assolutamente, assolutamente.
1: E quindi è anche curioso, oggi parlerà per la prima volta Grosso, quindi oggi si cercherà anche di capire quali sono un po' gli orientamenti. Io credo che la Fiorentina cercava quattro attaccanti esterni, no?

0: ha fatto bene all'Udinese anche nel ruolo di box to box, ha fatto anche un po' il trequartista in alcuni momenti, è un giocatore molto completo nella fase mediana del campo, che ha tecnica, esatto, fisicità, quindi veramente può essere quel classico giocatore jolly, no? Di un centrocampo.
1: Però nel centrocampo lì sono uno più di mille, no?
0: Sì.
1: Perché lì sono con caratteristiche, ovviamente ognuno ha la propria identità, però Bescianini è un po' box to box, Fabian è un po' box to box, Somme è un po' box to box, Ndure è un po' box to box, Mandragora è un po' box to box, Fazzini tutto sommato è un po' box to box, Richardson è un po' box to box, lo stesso Fagioli, io ho dei dubbi che Grosso lo riproponga nel ruolo di regista, ma secondo me Fagioli può andare via.
0: Pure secondo me.
1: Io credo che se c'è questa opzione sia più l'idea più di utilizzarlo da, come esterno, ecco, perché lì sono tanti, sono veramente tanti.
0: Sì, sì, detto. Vediamo. Che poi quando hai giocatori jolly poi
1: sì,
0: lo fai partire in un
1: bei
0: ruolo.
1: Problemi.
0: Sì, meglio avere questi problemi che il problema opposto. Nel frattempo, esatto, ieri c'è stata la conferenza stampa di Amorim che ha detto cose importanti, vogliamo far divertire, non rinnego il passato di Allegri, ottimo allenatore, però ne vogliamo fare qualcosa di diverso, puntiamo allo scudetto, insomma ha alzato parecchio il tiro Amorim, sono arrivati due acquisti importanti anche lì, da Gonzalo Ramos a Ghila, ha fatto bene ad alzare le ambizioni o ha rischiato?
1: Doveva rischiare, perché se una società spende 100 milioni in avvio di mercato, ci mancherebbe poi dicesse no, ma io sono qui, vediamo, cioè lo doveva anche prendersi un po' di rischi, e se li prende doveva anche cercare di conquistare attenzioni, e se le prese si prende una responsabilità, ma il Milan, ragazzi, prendi centravanti a 60-70 milioni e prendi, io credo, uno dei difensori più forti di quello che ha messo in mostra il campionato, su una base comunque già una base interessante, partecipo per Andan Conference, è evidente che doveva fare tutto questo. Vediamo, sono molto curioso, una sfida divertente, intrigante, un po' misteriosa, e se è vero quel che è vero, cioè che il Milan è molto Mendes pilotato, è normale che abbiamo tanti portoghesi, portoghesi nel senso giocatori portoghesi,
0: sì.
1: Vediamo. Milan comunque oggi, Milan e Fiorentina, Milan su dimensioni ancora superiori, ma insomma mica puoi tanto se fai la
0: Fiorentina, assolutamente, secondo me la Fiorentina ancora più,
1: sono quelli che stanno operando di più. Dall'altra parte leggo potrebbe andare in ritiro Pentà con la Juventus, e questa è l'idea delle difficoltà che trova la Juventus,
0: che però nel frattempo ha preso anche Frederic Massara, non ne ho parlato con te, una dirigenza così composta con Carnevali, Frederic Massara, Ottolini, Chiellini, come la vedi? Comincia a essere strutturata
1: tanti,
0: in maniera giusta?
1: Sono tanti, ma almeno gente di calcio, no? Con qualche Massara ha fatto bene e male, si può dire? Ecco, che non è che da valutare, ma chi è che non fa bene o male nel lavoro dei direttori? La Juventus l'ha toccato con Giuntoli, no? Giuntoli sembrava il messia, invece alla fine insomma non è che ha fatto un lavoro da ricordare, no? Però tutta gente un po' la conosciamo, Vincenzo, e questo sappiamo che sono ottimi professionisti, questo mi sembra un dato importante dopo qualche invenzione così molto estemporanea della proprietà, e dopo qualche scelta ci aveva lasciato un po' per questo.
0: Sì, sì.
1: Gente di calcio, conosce il valore della Juventus, non credo che hanno la presunzione di inventare il calcio. Ho anche la sensazione che sia una Juventus che deve fare un po' d'attenzione ai conti, e anche questo lo trovo comprensibile. Trovo bizzarro questo riavvicinamento di Vlahovic.
0: Sì.
1: Che se fosse vero testimonia della confusione totale che circola intorno a questo ragazzo che viene sottoposto a delle figure imbarazzanti.
0: Sono d'accordo.
1: Ma insomma la Juventus è in ritardo, no? La Roma mi sembra in ritardo, anche se qualcosina ha già fatto. L'Atalanta sta lavorando, ha preso dei giocatori. L'Atalanta, ci sarà il grande punto interrogativo di come si inserisce Sarri dentro questo mondo, perché Sarri è un fattore che funziona, ma se non entra in sintonia può essere... L'Atalanta mi sembra che stia facendo un passaggio di trasformazione, cioè
0: sì,

0: Vero.
1: Sarri dichiara veramente la fine di un percorso, perché la prima scelta dell'Atalanta è stata quella di trovare dei sosia di Gasperini, no?
0: Sì.
1: Per portare avanti un'idea tattica. Sarri è il voltare pagina in maniera totale, e quindi vediamo i risultati. E poi io continuo a ritenere il Napoli potenzialmente una squadra straordinaria. Bisogna vedere anche gli effetti di questa inchiesta, che tocca, mi pare di capire, marginalmente Napoli, correggimi se sbaglio, però tocca la famiglia De Laurentiis. Insomma, questa storia non è una bella storia.
0: No, assolutamente, da monitorare con grande attenzione.
1: L'altra realtà che invece lavora molto bene è il Como. Lavora molto bene perché non tanto per i giocatori che ha preso, ma anche per i giocatori che ha preso, ma soprattutto perché non tradisce un percorso. Cioè, la conferma di Nico Paz e l'arrivo ai liberali è la conferma che il Como ha un progetto, lavora a un progetto, non tradisce questo progetto neppure dopo aver conquistato l'Europa League, la Champions League, qualcosa che ti poteva portare un momento a cambiare strategia, no? Accelerare troppo o cambiare logica, no? Invece si punta sul talento, sui giocatori di qualità. Sono curioso di vedere come sarà completata la squadra. E poi vediamo anche l'Inter, ragazzi. L'Inter poi qualche risposta la dovrà dare. Non
0: sì.
1: È certo il portiere la soluzione
0: quelle.
1: Perché dopo i due schiaffi che ha preso da Nico Paz e da Palestra, oggi serve un messaggio. Quello che dicevamo di Paratici, che ha fatto Paratici,
0: sì, esatto. Ecco,
1: serve un messaggio al calcio che l'Inter è ancora l'Inter, che è ancora alla forza di prendere il meglio che c'è in circolazione. E rivendicare il ruolo di squadra di riferimento, che oggi sinceramente io mi sentirei di mettere Inter e Napoli in questo momento sullo stesso piano.
0: No, è chiaro. Senti, l'ultima riflessione te la voglio far fare sul mondiale, su quello che stai vedendo anche dal punto di vista di gestioni politiche che hanno lasciato tante perplessità. Che mondiale sta venendo fuori e soprattutto poi insomma premia le europee nella fase finale?
1: Allora, guarda, io non lo sto seguendo in maniera ossessiva, lo sto seguendo con l'obbligo della professione, e ti devo dire, mentalmente mi ero ripromesso di concentrarmi al 1000 per 1000 sul mondiale dai quarti, quindi sto arrivando. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute, la vicenda Trump e Infantino è un qualcosa di vergognoso, non di sbagliato, di vergognoso. Vedo tante partite risolte nei minuti, gli ultimi minuti, molto strano, per quella che è la mia esperienza, dovrebbe dire appunto sull'Argentina, perché è venuta fuori da due eliminazioni, quando ti succede questo in un torneo, poi ragazzi, magari lo vinci, la squadra più forte è la Francia. Io faccio il tifo per la Norvegia perché mi piacciono le storie e le favole, quella che io ho toccato nel 92 in Svezia, quando richiamarono dalle vacanze nazionali della Danimarca, e poi la Danimarca vinse l'Europeo, ed era una festa di popolo impressionante. Ecco, rivedo la stessa festa di popolo in questo momento della Norvegia. Non so se le problematiche di questo virus andranno a intaccare, mi hanno detto Holland.
0: L'hanno messa anche
1: latte, che latte beve Holland, non
0: sì.
1: Si sa che latte beve.
0: No, no, però mangia cuore di bue, mi pare, una roba del
1: cuore
0: genere.
1: Di
0: quindi...
1: bue, non so che mangia. Però
0: l'hanno messa anche in un brutto albergo senza l'aria condizionata, stanno facendo di tutto per testare la tempra dei vichinghi.
1: Anche, ma loro remano sì, e questo remare mi ricorda il popopò dell'Italia, ti ricordi?
0: Sì.
1: Gli hippie, cioè ci sono... c'è tutto che ruota, ma è evidente che la prossima sfida ci dirà soprattutto se la Norvegia regge mentalmente, perché sai, quando arrivi a certi livelli conta anche l'abitudine a reggere. L'Egitto l'ha persa con la testa la gara con l'Argentina, perché sul 2-0 la storia è diventata più grande di loro e sono spariti dal campo improvvisamente, perché quando improvvisamente ti trovi catapultato in una dimensione, devi avere gli anticorpi per reggere quella pressione. Paradossalmente sul 2-0 l'Egitto ha detto, ma dove siamo? Ma non è possibile. E potevamo prendere 10 gol se durati 10 minuti la partita, perché c'è un momento in cui poi non... Ecco, al prossimo mondiale, se l'Egitto si ritroverà in questa situazione, avrà un po' d'anticorpi. E allora lo stesso discorso vale per la Norvegia. Non so se magari inconsciamente si è già contenta, ha eliminato il Brasile, già vissuto, se dentro una favola, o se invece hanno dentro questa furia, questa voglia per continuare a vincere.
0: Luca, grazie come sempre. Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui quest'altro spazio. Tra poco ci dedichiamo al mondiale con Fabio Bisaglia da Bahia. Quindi ultima pausa per noi, vi aspetto.

0: Allora, pronti per lo spazio mondiale con Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri giornata di riposo, oggi si riscende in campo, intanto Francia-Marocco, terna arbitrale tutta argentina, Deschamps se la ride, la Francia non fa polemica, certo è una cosa abbastanza insolita, diciamo così, ma sarà una partita tutt'altro che semplice per la Francia e anche per il Marocco. Che partita ci dobbiamo aspettare? Quali sono i motivi tattici da identificare di questa sfida?
1: Dunque Vincenzo, è uno dei quarti di finale più equilibrati, forse il più equilibrato per certi versi, e lo so che sembra un paradosso, però il Marocco, oltre a giocare un calcio europeo, come abbiamo sottolineato più volte, e quindi non avrà molte difficoltà nell'affrontare la Francia da un punto di vista tattico, se non altro. E conosce anche molto bene, perché diversi giocatori del Marocco sono cresciuti calcisticamente in Francia, giocano attualmente in Francia, per cui credo che possa essere considerato un derby a tutti gli effetti. Non sono presenti calciatori di origini marocchine nella nazionale francese, questo no, però ci sono diversi giocatori di origini comunque magrebine, nordafricane, quindi per varie ragioni etnico-culturali, calcistiche, lo possiamo considerare un vero derby.
0: Sì.
1: Guarda, entrambe le nazionali sanno giocare un po' a tutto, nel senso che uno degli aspetti che lasciano pensare a una Francia strafavorita, al di là delle individualità e del livello altissimo dei giocatori che la compongono, è proprio questa capacità di saper giocare a tutto, nel senso che chiaramente preferisce avere campo davanti, un po' come tutte le squadre oggi, nel senso che se c'è profondità da attaccare e hai giocatori di grande velocità e di uno contro uno, è chiaro che avere 40-50 metri, poter ripartire in transizione, rende, diciamo, il piano partita un po' più semplice. Detto questo, a seconda dell'avversario e delle strategie, questo aspetto può variare. Il Marocco in questo senso è simile. Marocco può fare la partita perché è perfettamente in grado di farlo con il nuovo progetto tecnico dopo il famoso mondiale under 20 vinto e l'avvicendamento sulla panchina. Non è il Marocco che aveva fatto, diciamo, l'impresa in Qatar, che era piuttosto una squadra da blocco basso, difesa arcigna e poi ricerca dell'episodio. Questa è una squadra che, se deve palleggiare, palleggia e palleggia benissimo, sa muoversi molto bene per il campo. E quindi sono due squadre che, ripeto, paradossalmente si somigliano in questo senso, sono abbastanza duttili, sono abbastanza flessibili, quindi bisognerà capire chi delle due prenderà in mano il pallino del gioco, perché anche la Francia, nonostante la caratura, Deschamps non si vergogna minimamente a lasciare a volte il pallone agli avversari proprio per sfruttare poi le grandi capacità che ha lì davanti. Bisognerà capire chi giocherà a sinistra tra Doué e Barcola. Ma ecco, anche il lavoro di Olise in questo mondiale ci ha un po' sorpresi, perché non sta giocando come gioca nel Bayern Monaco, allargandosi sistematicamente, come si dice in gergo, pestando la linea, ma sta giocando quasi da 10 rifinitore, va a cercarsi questa posizione tra le linee, e questo potrebbe dare molto molto fastidio.
0: Quale può essere l'uomo in più della Francia, l'uomo in più della Marocco?
1: Guarda, uscendo dal banale, perché chiaramente per la Francia dovrei dirti
0: di Mbappé, Ibrahim, insomma Hakimi dall'altra parte invece.
1: Sì, però sì, ci sono sicuramente degli scontri in zone di campo nevralgiche che possono rivelarsi importanti. Io penso per esempio proprio a Olise e a Unai, che è un giocatore che di recente peraltro ha segnato una doppietta nell'ultimo uscito del Marocco, gioca nel Girona, nella Liga Spagnola, che è un trequartista molto bravo a verticalizzare, però deve anche fare attenzione nello schermare, diciamo, i 10 o il play avversario a seconda delle caratteristiche. Dovrà dare un occhio di riguardo anche in fase di non possesso proprio a questo lavoro di Olise, che sta imparando benissimo ad accentrarsi, a cercare queste diagonali interne per poi sfruttare la sua capacità tecnica pazzesca, pallone incollato al piede, lo sposta, ha visione di gioco, ha il tiro in porta, per cui credo che in quella zona, diciamo nella zona tra il centrocampo e la linea difensiva, proverà a galleggiare soprattutto Lise, quindi Unai dovrà fare attenzione in fase di non possesso, ma lo stesso vale anche per la Francia, perché questa batteria di trequartisti che ha il Marocco non sono trequartisti, diciamo, o punte esterne, attaccanti esterne da banda laterale, ma sono tutti giocatori che amano andarsi a cercare lo spazio tra le linee. Prima citavi Brahim, che in questo è un artista,
0: assolutamente.
1: Per cui penso che la partita potrebbe decidersi lì, cioè come gli avanti delle due nazionali riusciranno a sfruttare la zona di tre quarti, mezzi spazi, e come viceversa difenderanno, diciamo, le zone competenti, i vari interpreti.
0: Portiamoci avanti, poi ci sarà venerdì Spagna-Belgio, altra gara tutt'altro che scontata, perché la Spagna a certi momenti in questo mondiale ha avuto qualche difficoltà. Il Belgio sembrava la solita nazione, l'abbiamo raccontata spesso con te, Alain, che magari però deve risolvere le problematiche interne da spogliatoio e tutto il resto, e quindi quelle potenzialità tecniche che spesso e volentieri non uscivano fuori. Poi però quella lezione contro gli Stati Uniti fa vedere che questo Belgio può fare sul serio e può fare anche male alla Spagna. Qui chi potrebbero essere gli uomini in più della partita?
1: Sì, guarda, il Belgio, c'è da fare una premessa con Garcia. Anche a livello di convocazioni ci sono state diverse polemiche, perché ha fatto dei tagli inattesi, ha voluto premiare, lui è uno di quegli allenatori, diciamo, che segue la propria linea, e quindi quando si tratta di decidere è un po' geloso delle sue idee, e quindi anche con la nazionale in Belgio hanno fatto molto discutere alcune esclusioni, per esempio come quella di Götze, che è un giocatore che io personalmente adoro, trequartista numero 10 dell'Ajax, che è un talento in erba strepitoso, non è stato considerato. Quindi ci sono state un po' di polemiche. A questo aggiungiamo il fatto che il Belgio storicamente ha delle spaccature culturali, sì, anche a livello di spogliatoio, che è stato, diciamo, uno dei grossi nemici di questa nazionale per tanti anni, anche durante questa epoca d'oro. Quindi è arrivato a questa Coppa del Mondo con tanti dubbi, non ha iniziato bene, poi però ha avuto questo sussulto nella rimonta col Senegal da 2-0, che gli ha permesso di passare il turno, e da quel momento abbiamo visto forse una nazionale un po' sbloccata, a livello mentale.
0: Sì, sì.
1: Si è visto anche a livello di linguaggio del corpo, ho percepito un gruppo molto unito. La vittoria con gli Stati Uniti è stata schiacciante sotto tutti i punti di vista, per cui chiaramente va presa in considerazione. Detto questo, la Spagna ci arriva da favorita, una Spagna che magari non è devastante come la Francia, anche perché sta segnando col contagocce, però è maledettamente pragmatica e soprattutto in difesa è impenetrabile. Ricordiamo che praticamente porta avanti questo record anche del proprio portiere, Unai Simon, che ha battuto Zenga e che continua a mantenere questo clean sheet, e la dice lunga su quello che è un equilibrio, forse anche lì un po' inatteso, che ha trovato la Spagna con l'inserimento di Baena, non più Nico Williams sull'esterno, e quindi una squadra un po' asimmetrica, però capace di coprire il campo molto bene, per poi andare a isolare Lamine Yamal, che bisogna dire, anche questo è un tema, ad oggi non è stato il Lamine Yamal che conosciamo, non ha determinato questi suoi uno contro uno sistematici che siamo abituati a vedere nel Barcellona e anche in nazionale, diciamo, nel recente passato, non stanno portando i propri frutti. Però ecco, se vogliamo vedere, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, il fatto che nonostante Lamine non sia ancora ai suoi livelli, la Spagna abbia comunque fatto il suo percorso senza grosse difficoltà, senza concedere nemmeno una rete, e sia lì a giocarsi i quarti di finale, insomma, la dice lunga sul livello assoluto di questa squadra.
0: Altra sfida, ma la più bella di tutte, probabilmente anche più di Francia-Marocco, sarà quella tra Norvegia e Inghilterra, due squadre L'Inghilterra anche si è un po' ritrovata quando a un certo punto sembrava in alcune partite perdere un po' di smalto. Un Jude Bellingham strepitoso, in grande forma, in grandi condizioni, con grande ispirazione. C'è anche ovviamente Harry Kane che sta facendo la differenza, ma è una nazionale che si sta ritrovando, che si attacca in velocità, fa malissimo. Dall'altra parte c'è una Norvegia che ha mille facce, la stanno cercando di buttare giù in tutti i modi, virus, alberghi senza aria condizionata e quant'altro, ma questi sono vichinghi e non hanno fatto il conto sulla pelle dei vichinghi. Che partita ti aspetti lì?
1: Hanno la pelle dura, hanno la pelle dura. Sì, sarà una partita equilibrata, più di quello che si possa pensare. È chiaro che l'Inghilterra arriva con i favori del pronostico per la storia e anche, se vogliamo, per il valore della sua rosa, perché a livello individuale è un roster molto forte quello inglese. Io penso che per una volta, ne abbiamo parlato quando presentavamo le nazionali nel pre, la scelta di Tuchel, che è un allenatore da club e che ha portato una mentalità da club, potrebbe rivelarsi una scelta importante, e penso che ad oggi l'abbia anche già in parte dimostrato. Ha preso delle decisioni anche lui radicali in sede di convocazioni, lasciando a casa giocatori molto reclamizzati, attesi come Foden, come Palmer e altri, però in cambio ha dato una grande identità a questa squadra, che magari non ruba l'occhio, no, però sa quello che deve fare in campo. E poi ci sarà la lotta tra titani, Harry Kane da un lato e Erling Haaland dall'altro, che sono ad oggi i due migliori nove al mondo, se non consideriamo Mbappé un nove, ovviamente. Sono i due giocatori che stanno a suon di gol, si stanno contendendo lo scettro di centravanti più forte. Detto che poi Kane non è un nove classico, anche no, lui, certo, nel senso che avrebbe la fisicità per esserlo, ha i numeri per essere considerato un nove, fa benissimo anche il nove, però poi è straordinario. Io penso che la straordinarietà di Harry Kane sia dovuta proprio a questo aspetto, cioè è uno che ha superato i 70 gol. Però se devi andare a analizzare le sue prestazioni, ti rimane quasi di più il lavoro che fa senza palla.
0: Sì, è vero,
1: la capacità che ha di abbassarsi.
0: Ha causato anche un fallo da rigore, però insomma fa parte sempre della...
1: quello... Sì, è vero. Gli attaccanti normalmente in area di rigore propria fanno più danni che altro. Però ecco, non soltanto senza palla, ma anche con la palla, quando viene a lavorare, a uscire il gioco... sulla tre quarti è molto bravo a trovare la posizione, quando vede difficoltà nella propria squadra in fase di impostazione è intelligentissimo anche ad affiancarsi magari ai mediani per dare un'uscita palla in più. Insomma, è un giocatore di un'intelligenza straripante. Io penso ad oggi anche il maggior candidato per la vittoria del Pallone d'Oro. Vediamo cosa succederà, perché il mondiale inciderà. È chiaro che se la Francia dovesse arrivare in finale o addirittura vincere con Mbappé protagonista, potrebbe cambiare un po', però gli exit poll attuali credo che giustamente debbano tenere conto di una stagione veramente straripante di Kane, compreso anche il percorso ad oggi fatto nella Coppa del Mondo. Quindi sì, Inghilterra-Norvegia sarà una bellissima partita e c'è grande attesa per capire chi vincerà, anche perché ricordiamoci che
0: affronterà probabilmente l'Argentina.
1: Esattamente.
0: Adesso arriviamo a parlare proprio di Argentina, però chiedo un attimo a Maioka se le note audio che sono arrivate, se riguardano l'argomento mondiale, le passiamo, altrimenti per adesso le lasciamo a Marco Piccari. L'altra, noi diamo per scontato il passaggio di turno dell'Argentina con la Svizzera, però con l'Egitto non è che se l'è vista benissimo. C'è ancora un ostacolo a cui deve pensare l'Argentina con preoccupazione, o secondo te il grande spavento contro l'Egitto ha dato, e la rimonta soprattutto ha dato, nuova consapevolezza all'Argentina?
1: Guarda, qui in Brasile il tema Argentina è caldissimo, non soltanto per la rivalità storica, ma anche perché chiaramente dopo l'eliminazione cocente per il Brasile c'è un po' quest'occhio critico rispetto al progetto Ancelotti, e quindi è chiaro che vedere l'Argentina, campione del mondo in carica, nuovamente protagonista, porta un po' dei paragoni, dei parallelismi continui. L'aspetto che più viene rimarcato ed è evidente a tutti è questa grande unione a livello di gruppo e di ambiente in generale, che porta il tutto quasi a un livello superiore, no? Cioè, sì. Le rimonte dell'Argentina sono veramente frutto di un'autostima, di una convinzione nei propri mezzi, nel poterci riuscire,
0: di una garra innata.
1: Sì, il tutto contornato da una tifoseria che non smette di cantare, che è veramente innamoratissima di questo gruppo, ne ha ben d'onde, perché la Coppa del Mondo vinta e il percorso fatto fino adesso sono veramente notevoli. Detto ciò, abbiamo notato qualche piccola pecca nelle ultime due uscite, sia con Capoverde che appunto nell'ultima con l'Egitto a livello difensivo. Io l'avevo anche detto qui commentando la vittoria e rimonta con l'Egitto, nelle transizioni negative, quando c'è da difendere l'Argentina qualche difficoltà ce l'ha, anche perché ha un centrocampo che ama dominare il possesso palla, tenere i ritmi bassi, palleggiare con questo scambio continuo di posizioni, fatto molto bene. Quando però trova squadre fresche che alzano i ritmi e non riesce ad abbassarli, va in difficoltà, perché De Paul non è più un ragazzino, perché McAllister e Enzo sono giocatori più da palleggio, sì, sì. E quindi è chiaro che questo è un po' il punto interrogativo. E fisicamente anche in generale mi è sembrato un pelino in difficoltà, forse le troppe partite e sì. L'età media di alcuni calciatori, alcuni sì. Magari sono arrivati anche un pelo spremuti, quindi questo potrebbe essere il vero quesito. La Svizzera è una squadra scorbutica a giocarci contro, nonostante abbia perso Manzambi, che è il suo miglior giocatore, ed era un po' la variabile impazzita che rendeva, diciamo, il gioco un po' più imprevedibile. Ecco, il vero problema della Svizzera è l'imprevedibilità, perché poi lì davanti non ha grandissime individualità, non spicca nessuno. Ha sì il gol di Embolo, che sono, diciamo, il realizzatore più affidabile di questa nazionale da diversi anni a questa parte. Ha chiaramente la regia di Xhaka, che è il giocatore più importante, il vero motore di questa squadra, motore pensante, lui che con Yakin ha imparato ad abbassarsi un po' alla Volpiana, quindi abbassandosi in mezzo ai centrali, permettendo ad Akanji di fare un lavoro diverso in fase di possesso e quindi dettando i ritmi, mantenendo anche i ritmi sempre bassi per poter controllare il gioco, alzandoli poi all'improvviso, provando a sfruttare le galoppate di Ndoye. Però ecco, è chiaro che se dovessimo buttare una fish, questo mi sembra decisamente di tutti i quarti di finale quello più sbilanciato,
0: sì, Vincenzo. Penso anche io. L'ultima analisi insieme a te la voglio fare su quello che è la notizia del giorno per adesso, perché la Fiorentina, dopo aver preso Vieri, come poi ce lo dici tu, perché comunque da brasiliano lo sai bene qual è la pronuncia perfetta di questo giocatore che viene dal Gremio, dopo aver preso Dragusin a difesa, ha chiuso per Attà dall'Udinese questa notte, trattativa da 20 milioni, 25 milioni più 30% di futura rivendita, complessivamente un'operazione da 40 milioni. Che colpo ha fatto la Fiorentina con questi tre giocatori?
1: Allora, è un giocatore che per gli addetti ai lavori, diciamo, crea un po' di difficoltà, no? Nel dover dare una
0: collocazione anche, diciamo.
1: Sì, una collocazione tattica e un valore assoluto definito, perché è un atipico, è un giocatore molto alto, ma che a questa altezza, è quasi 1,90 m circa, riesce ad abbinare una tecnica, diciamo, insolita per un giocatore così, così longilineo, e questo è sicuramente già un differenziale. Ha una capacità di adattarsi a vari ruoli, può fare il mediano, il centrocampista centrale, la mezzala, può anche allargarsi a sinistra per venire dentro il campo, può fare il trequartista, quindi questa duttilità lo rende sicuramente un profilo addirittura più interessante, se vogliamo. Allo stesso tempo, in una squadra magari con pressioni diverse, dove si alza il livello e dove c'è bisogno di una specificità maggiore, bisognerà capire poi evidentemente nella Fiorentina di quello che sarà il progetto di Grosso, dove verrà collocato, se da mezzala in un centrocampo a tre, si agirà più da tre quarti. Di sicuro possiamo dire che ha caratteristiche uniche, perché può essere pericoloso in zona gol, è molto bravo anche lui a farsi dare palla in zone di campo difficili, non ha paura di riceverla. Ripeto, nonostante non abbia un baricentro basso, è molto a suo agio con la palla sotto pressione, quindi è un giocatore veramente interessante. Bisogna capire adesso facendo, diciamo, tra virgolette, il salto, aumentando le pressioni, arrivando con un costo del cartellino considerevole, che sarà in grado di confermare. Lui che ha un passato, viene su nel Metz, e poi l'Udinese, bravissima sempre in questo tipo di operazioni, l'ha andata a pescare in Francia alcuni anni fa, e da lì un crescendo di prestazioni che l'hanno messo sicuramente in evidenza in Serie A. Non ha uno storico in nazionale maggiore, però ha uno storico nell'Under 20 della Francia, qualche presenza. C'è da dire che, insomma, farsi convocare per la Francia oggigiorno non è proprio evidente.
0: No, è rimasto fuori dal valore. L'oggetto del desiderio della Juve Colomani. Fabio, grazie come sempre. Fabio Bahia, Fabio Urbisaglia.
1: Obrigado,
0: da Bahia,
1: grazie a voi.
0: Con il quale poi ci sentiremo domani, con o senza Alain Valdeghi, lo capiremo domani, perché Alain nel frattempo è impegnato anche in altre collaborazioni, ma racconteremo ancora una volta quello che sarà successo nel Mondiale, che stasera appunto presenta una partita estremamente intrigante. Sta per partire Maracanà, Lucio Marinucci, Marco Piccari, arriverà Stefano Impallomenio. Ringrazio e saluto l'ottimo Andrea Maiocca.
2: Vai via, vai via.
0: Ecco, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta. In prima persona io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, sia estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a vedere il calcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato. La Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio. Sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico. Insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini. Per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere quando arrivano dall'estero poi si ritrovano in una situazione, ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ah, sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco,
1: certo.
0: potrebbe
1: Un altro
0: sfruttare.
1: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì.
1: In ambito emiliano, come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini il taglio per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato non
1: Senza
0: giocatore,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione ambientale,
1: Castricanos,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è fare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Nella situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a
1: No.
0: segno colpi di primissimo piano, è arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, è un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più
1: milioni
0: il
1: per Attà,
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì.
1: Bel colpo messo a segno Paratici, bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: C'è un modus operandi diverso da parte dei Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
0: Certo.
1: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo
0: Certo,
1: Bulgarelli, che
0: assolutamente, assolutamente,
1: è stato il suo compagno
0: certo.
1: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango, anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse in merito. anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
1: Eravamo
0: anche
1: un
0: di
1: gruppo d'amici,
0: coprire
1: seguivamo
0: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
1: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto. Grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
1: Insomma,
0: Liga, le partite del
1: se
0: campionato
1: chi ti
0: inglese.
1: parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, a telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
0: Roberto, grazie mille per
1: Grazie a te
0: questo tuo
1: Lorenzo,
0: intervento. Alla
1: anche per
0: prossima.
1: questi ricordi.
0: Sì.
1: Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini in cabina di regia, Gabriele Latini per la puntata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Tantissimo mercato anche per quanto riguarda il fronte allenatori, che si sta finalmente completando per le 60 formazioni di Serie C, 59 per il momento, perché siamo ancora in attesa dell'ufficialità del Foggia come 60esima partecipante in sostituzione della Ternana. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale per tutti i vostri device, smartphone e quant'altro, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Iniziamo con la solita liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, dicevamo del valzer cosiddetto delle panchine, che si sta finalmente definendo un po' in tutti i gironi. Sono poche, grazie al cielo, le panchine ancora da definire, ancora qualcosa ovviamente c'è da sistemare. Inizierei da quella che è stata, diciamo, la più chiacchierata degli ultimi giorni, ovvero la panchina del Livorno, dove sembrava tutto fatto con mister Coppitelli, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto bene, per non dire benissimo, alla Casertana. Poi però c'è stato, diciamo, un cambio di prospettiva, un cambio di idea da parte del presidente Eshua, che ha deciso, diciamo, di affidare il Livorno a due livornesi, niente male.
2: Due fratelli, no? Si conoscono anche, esatto, bene, quindi sanno lavorare. Poi diciamo che il nome di Lucarelli si era già fatto lo scorso anno, se ti ben ricordi, prima che arrivasse Venturato, quindi sicuramente è uno che conosce bene l'ambiente, il toscano è proprio di quelle parti, e quindi è chiaro che il presidente abbia dei Granata abbia voluto, mi sembra solo Granata, giusto, il Livorno, non vorrei sbagliare, Amaranto, anzi, per essere
1: Amaranto,
2: ha deciso, abbia voluto comunque puntare su un allenatore, ripeto, toscano, che conosce l'ambiente dopo una stagione, la scorsa, alquanto tribolata, possiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a onor del vero, insomma, lascia un po' a desiderare, o quantomeno ha lasciato un po' a desiderare, il comportamento con Coppitelli, che di fatto era ben più che promesso sposo del Livorno, e poi di fatto è stato abbandonato all'altare, mi verrebbe da dire. Però Luca, e lo abbiamo raccontato già nella serata di ieri, nelle ultime ore, per Coppitelli si sta avvicinando un'altra panchina di un'altra città, un'altra piazza importante come quella di Cosenza.
2: L'altro stavo chattando, proprio stavo messaggiandomi con Lucioni, perché si parla anche di Fabio Lucioni, ecco, con qualità di direttore sportivo proprio a Cosenza. Sì, Coppitelli era un'altra, oltre a Livorno aveva anche il Cosenza, me ne aveva parlato, una situazione che poteva anche essere allettante. Ieri ci siamo sentiti, mi ha confermato l'interesse del club calabrese, vedremo. Chiaramente diceva il tecnico ex Casertana, tra l'altro anche conscio di quello che era successo a Livorno, adesso parliamo meno e aspetto il contratto, perché è inutile parlare oggi, poi al limite salta tutto. Quindi lui era quasi convinto di aver firmato, anzi di aversi poi trovato l'intesa con il Livorno, c'erano comunque accordo su tutto. Poi alla fine abbiamo raccontato prima che il Livorno poi ha diciamo, ha scelto un nuovo allenatore, un altro allenatore. Quindi, parlando con ieri con Coppi, era detto adesso parole ne facciamo poche, vediamo adesso se effettivamente ci sarà la fumata bianca, perché chiaramente non servono tanto le parole, perché ripeto, gli accordi sotto la parola oggi vale poco, e quindi è chiaro che bisogna essere sempre con i piedi ben saldi per terra, e poi vedremo che nel momento in cui ci sarà la firma sarò contento di allenare il Cosenza, che è una squadra comunque un blasone, un brand importante, soprattutto ma ha sprecato, ecco, in Serie C, diceva, quindi essere onorato di allenare appunto i Sinani nella prossima stagione.
1: Al valzer delle panchine manca ancora appunto qualche oltre Cosenza e Livorno che diciamo si stanno definendo, ma ancora non c'è l'ufficialità. A Spezia, dopo il comunicato di ieri del Catanzaro, si sta aspettando quello che ufficializzerà lo sbarco di Turati sulla panchina del club Aquilotto. Insomma, c'è stato da trovare un'intesa tra Turati e il Catanzaro, perché ricordiamolo, Turati aveva firmato col Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare completamente prospettiva, idea e accettare di rimanere in Serie C. Su una panchina clamorosamente importante per la terza serie come quella dello Spezia, però c'è stato da trovare un'intesa per risolvere, per sciogliere il legame che era stato firmato a metà giugno con il club calabrese. C'è da capire anche Crotone, Luca. Si era parlato di Leandro Greco, si era parlato dei banchieri, poi è qualche giorno dove si sente un gran silenzio dalle parti dell'uscita. Di solito, quando si parla poco e quando si fanno i fatti, lo dicevi giustamente tu prima legato a Coppitelli, meglio parlare meno e ultimare le cose. Però ecco, insomma, siamo al 9 di luglio e Cosenza, Crotone, pardon, non dà neanche un'indicazione di quello che potrebbe essere il nome forte per la panchina.
2: Sì, al di là dello Spezia, comunque bisogna adesso cercare in rosso una data, spero che sia più presto possibile, perché comunque l'allenatore è importante. Avere un allenatore significa già delineare quella che sarà la stagione. Partire senza allenatore, siamo ormai al 10, ormai al 10 di luglio, oggi 9, quindi a breve si partirà anche per il ritiro. È grave, molto grave. Al di là che Angelozzi è arrivato, diciamo, a fine giugno in terra Ligure. C'è stato questo dietro front di Turati al Catanzaro, che poi dovrebbe accettare la panchina dello Spezia. A Crotone la situazione non è sicuramente positiva. Abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto un po' delle preoccupazioni, no? Sul finire della scorsa stagione, dove appunto il presidente, il direttore generale Vrenna hanno parlato più volte di situazione comunque non semplice a livello economico. Infatti c'è stata una vera e propria diaspora, molti giocatori sono andati via perché hanno forse capito che non sarà un campionato tranquillo, un campionato quindi di vertice, perché ecco, la risposta è che a oggi non c'è ancora allenatore. Dicevi tu, si era parlato dell'ex Torres, Leandro Greco, però ad oggi non è stato ancora ufficializzato. Quindi, come dicevo prima, se si arriva ormai al 10 di luglio, ad una settimana dal ritiro, e non si ha ancora il nome dell'allenatore, quindi significa che si parte col piede, non proprio, diciamo, col piede, anche se, ripeto, altre 60 società, 40, 40, 59 società, 58 hanno più o meno trovato l'intesa. Però è chiaro che siamo ancora in fase embrionale, soprattutto per quanto riguarda il mercato, si è mosso poco e niente. Le società che vogliono vincere, uno o due giocatori, non è che stanno facendo sfracelli, stanno arrivando chissà quali calciatori. Però è chiaro che almeno l'allenatore, secondo me, il direttore sportivo, sono due figure che secondo me sono fondamentali. Cosenza non

0: Manca anche, per chiudere il quadro, la questione dell'allenatore in casa Atalanta Under 23. Si era parlato di Beato in sostituzione di Bocchetti, però anche qui si sta un po' viaggiando a marce ridotte, ma come sappiamo l'Atalanta quest'anno ripartirà con un progetto tecnico completamente nuovo a 360 gradi, perché è cambiato il direttore sportivo e l'allenatore della prima squadra, sono arrivati Giuntoli e Sarri, quindi ci sta che nell'ottica di un rinnovamento totale del comparto tecnico qualche tempo in più ci possa volere. Una ufficialità che riguarda la Serie C, o meglio che di un giocatore, un campione, che saluta la Serie C, che ha toccato, diciamo, di straforo, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, è arrivata nella giornata di ieri, quindi si è messa la parola fine in maniera definitiva alle chance di permanenza dell'ex capitano del Napoli al Pescara, nonostante il corteggiamento da parte di Pasquale Foggia e del presidente Sebastiani ci sia stato, ed sia stato continuativo e costante nel corso delle ultime settimane. Alla fine Insigne ha scelto di rimanere in Serie B, ha scelto una maglia, una squadra, una piazza che niente ha a che vedere con la Serie B, e mi riferisco alla Sampdoria. Luca, in chiave Pescara, mi viene da dire, perso Insigne, che potevi metterlo in preventivo, adesso l'obiettivo è confermare quei giocatori che nella parte finale della passata stagione hanno comunque trascinato la squadra. Mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Acampora, mi viene in mente Bettella. Letizia ha rinnovato ed è una ottima notizia, perché è uno dei pilastri dello spogliatoio, però Letizia oramai ha qualche primavera in più sulle spalle, e sicuramente in un campionato di Serie C serve l'esperienza, ma serve anche un po' di gioventù, e serve anche quella leadership che questi giocatori hanno dimostrato nella parte finale della scorsa stagione.
1: Sì, ma serve soprattutto anche esperienza. Tra l'altro ti dico, aspetto di regolare perché sennò sei di ritorno. Allora dicevo, mi senti Luca?
0: Sì, perfettamente.
1: Luca? Ah, mi sento, ok, no, pensavo non mi sentissi più. No, dicevo, per chiudere, sì, sicuramente, tra l'altro Insigne è stata anche una suggestione della Salernitana, ecco, quando questo retroscena, Iervolino aveva contattato il calciatore, che ha, diciamo, anche offerto un buon contratto, però solo un anno di contratto, ed io ti offro un anno, se andiamo in B ne possiamo riparlare. Alla fine non si è fatto nulla e sappiamo come è andata alla Samp, sicuramente è un calciatore di peso, un giocatore che se sta bene può fare la differenza, l'ha dimostrato lo scorso anno proprio con il Pescara. Il Pescara chiaramente perde l'attaccante principe, adesso bisogna capire cosa succederà, bisogna sostituirlo perché credo che anche il Pescara è una retrocessa, siamo sempre lì, non è facile vincere il campionato, soprattutto quando si retrocede subito, per cui bisogna adesso rifondare, ricostruire. Però il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già un'ossatura, diciamo, di primo piano, quindi importante, che può comunque dire la sua nel corso di questo campionato, chiaramente prendendo qualche altro calciatore, sostituendo anche, rimpiazzando Insigne. Quindi credo che alla fine anche avere Brugman, come hai detto tu, anche Letizia, che comunque è vero che è abbastanza avanti con gli anni, però è un giocatore di esperienza e in Serie C sai
0: Vero.
1: benissimo quanto conti l'esperienza.
0: Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Buon lavoro a te, caro.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di giovedì 9 luglio 2026, tra l'altro oggi ricorre l'anniversario dei 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 della nazionale italiana. Io non avevo capelli bianchi, i latini andavo a fare baldoria tutte le sere, la mattina arrivava al lavoro fresco come una rosa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, perché siamo alla fase finale del Mondiale 2026, ma l'Italia è in ferie oramai da un mese e mezzo. Non va in ferie la Serie C, non va in ferie tutto quello che riguarda l'universo della terza serie. Allora noi continuiamo a parlarne con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Franco Lerda. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: 20 anni fa il calcio italiano viveva un momento di salute un attimino migliore rispetto a quello attuale, vero mister?
1: Sì, un attimino, solo poco. No, a parte gli scherzi, sono passati tanti anni, sembra ieri che festeggiavamo in questo periodo, però purtroppo sono un po' di anni che stiamo a guardare gli altri e succede anche quest'anno purtroppo.
0: Tra l'altro il paradosso è che l'Italia rimane fuori dal mondiale quando arriviamo ai quarti di finale e sono praticamente tutte nazionali europee a giocarsi il titolo al netto dell'Argentina, ma in campo ha quel ragazzino col numero 10 che mi pare buono in prospettiva e il Marocco che continua ad essere insomma una realtà importante dopo aver fatto bene anche nel mondiale di quattro anni fa. Mister, torniamo alle cose di casa nostra, tra virgolette, quindi della nostra Serie C. Prima con Luca Esposito analizzavamo un po' il quadro delle panchine della Serie C che si sta andando a comporre. Mancano le ultime ufficialità. Le chiedo, da addetto ai lavori e quindi da soggetto interessato, arrivare al 9, al 10 di luglio senza ancora aver scelto l'allenatore per un club, al netto ovviamente del fatto di non aver una guida per la propria squadra, anche a livello di programmazione della stagione, mi viene in mente il ritiro, mi viene in mente le amichevoli, precampionate e tutto il resto, quanto incide e quanto può essere un handicap poi proprio nel dare il via alla stagione, agli impegni agonistici?
1: Ma purtroppo più passano gli anni e più queste situazioni qui ce ne sono di più, perché comunque purtroppo la figura, la centralità dell'allenatore, dico purtroppo, viene meno, sempre di meno purtroppo, perché comunque siamo in tanti, perché comunque la società hanno altre problematiche che devono mettere davanti e quindi non c'è più quella corsa come poteva esserci anni fa, insomma. Questo a scapito, secondo me, come hai detto te, delle problematiche che inevitabilmente si susseguono: la preparazione del ritiro, le amichevoli, l'organizzazione dello staff e quant'altro. Ci sono tante cose che fatte nei tempi e nei modi giusti sicuramente ti portano dei grossi vantaggi, però è una consuetudine degli ultimi anni, quindi bisogna essere pronti. Noi dobbiamo essere pronti a saltare subito sulla nave in corsa ed essere subito propositivi, attivi, insomma, perché questo è il calcio degli ultimi anni.
0: Ecco, una delle squadre che ancora non ha ufficializzato la guida tecnica, si parla fortemente di Leandro Greco, ma ancora non ci sono ufficialità vere e proprie, è il suo Crotone. Un Crotone che ha finito la stagione scorsa con anche una penalizzazione che inciderà su questa stagione sportiva, sulla 26-27, ha salutato Emilio Longo, quindi si riparte con un nuovo percorso tecnico. La sensazione è che un po' in questo momento l'era Vrenna stia un po' soffrendo, cioè stia dimostrando forse un momento di stanchezza, perché a memoria il Crotone, già quando negli anni passati ha toccato la Serie A sotto la gestione Ursino e quant'altro, non aveva mai non era mai arrivata insomma a metà luglio quasi senza un allenatore, senza un'idea ben precisa. tutte cose che legate appunto anche alla penalizzazione arrivata a fine della scorsa stagione un po' fanno riflettere.
1: Sì, no, ma i Crotone con la famiglia Vrena, col presidente Gianni, ha sempre ottemperato tutti gli impegni, ha sempre fatto cose importanti nella città di Crotone, perché senza questa famiglia il calcio Crotone lo vedo in difficoltà enorme. Ma ha avuto qualche problema a livello extracalcistico, che non c'entra niente con la società, eccetera, e quindi ha dovuto fare necessità virtù, ha avuto queste pendenze che comunque le hanno create dei problemi. Quindi, con la massima onestà, ha detto, insomma, che sarà un momento difficile questo, e quindi dovrà cercare di superarlo. Chiaramente la squadra verrà ridimensionata, come lo è già stata in parte l'anno scorso, e quindi cercherà di fare un campionato per salvarsi. Ecco, io credo che siano questi gli obiettivi, anche se in questo momento ancora non c'è l'allenatore, ma credo che a breve verrà ufficializzato, insomma, via.
0: Sì, la sensazione mancano veramente poche squadre a non aver ufficializzato l'allenatore. Se non vado errato, sono cinque, ma di una che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi. Mi riferisco allo Spezia. Ecco, proprio in relazione alle grandi che quest'anno sono scese in Serie C dalla Serie B, il Bari su tutte, ma anche lo Spezia era 14 anni che non giocava in C, il Pescara e la Reggiana. Quanto è complesso riadattarsi ad una realtà come la Serie C dopo aver vissuto per tanti anni il campionato di Serie B, o come nel caso dello Spezia aver vissuto anche tanti anni la Serie A?
1: Non è semplice, non è semplice, l'ho provato io appena quando mi hai accennato te la piazza di Crotone 3 anni fa. Quando scendi dalla Serie B alla C è un salto importante, e quando l'anno prima, come Crotone, scendi dalla Serie A alla Serie B, fai il doppio salto, quindi è ancora più difficile. Non è semplice perché hai dei costi di gestione molto più elevati, i ricavi sono molto inferiori, e spesse volte i giocatori con questi contratti onerosi dopo una retrocessione non trovano la sistemazione, quindi la società è in enorme difficoltà, mercato bloccato, perché se non escono giocatori non possono entrarne altri, e quindi se non è una società molto molto molto solida alle spalle, molto, sottolineo, fai fatica, perché mettere in moto questa macchina, hai tanti giocatori in esubero, fai fatica a lavorare bene, a preparare le partite, hai dei mai contenti in squadra, e quindi dei chiacchiericci, insomma, parti male, e questo è un dato di fatto. Quindi le squadre che retrocedono hanno prima da liberarsi, tra virgolette, da queste problematiche, e poi pensare a fare la squadra. Non sempre dice la squadra retrocede, parte avvantaggiata. Sì, se si libera da questi problemi, sì, perché è inevitabile che magari hanno dei quattrini in più da spendere per via del paracadute, hanno di un organico anche dei giocatori che rimangono volentieri, e quindi se tutto collima hai dei vantaggi. Ma spesso non è così, anche se parli di piazze importanti come Bari, per esempio.
0: Per quanto riguarda la composizione dei gironi mister, ancora ovviamente non essendoci l'organico completo, lo dicevamo all'inizio della puntata, il prossimo Consiglio federale dovrà vidimare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana. Non sono stati ancora ufficializzati nemmeno i gironi per quanto riguarda la serie C. Va da sé che cartina alla mano, anche con un briciolo di conoscenze geografiche, ovvero le mie, si riesce a portare a casa un po' quelli che sono i raggruppamenti. Il girone C, ancora una volta, si dimostra una sorta di B2, perché appunto il Foggia che rientrerà, il Bari il Catania, la Casertana, Cosenza e Crotone, la Salernitana, insomma di squadre di alto livello, di piazze di grande livello, di grande tradizione, ce ne sono. Le big tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, andranno nel girone B, dove troveranno un Ravenna, sempre più competitivo. E poi le chiedo anche che cosa ne pensa dell'affare Ronaldinho, perché mi incuriosisce molto. Un Perugia che cerca rilancio. Forse dei tre, il girone quello un pochino, col massimo del rispetto, un pochino più livellato verso il basso, è il girone A, dove di fatto in questo momento, di squadre, competitive, credibili per l'altissima classifica, c'è solo l'Union Brescia. Si rivede un po' in questa
1: Sì,
0: ricostruzione.
1: mi rivedo che queste 3 su 4 andranno probabilmente nel girone B, e il girone B già quest'anno era un girone competitivo, lo sarà ancora di più. Mi aspetto nel girone A che Cittadella faccia un campionato, come ci ha abituato negli ultimi anni, e quest'anno è stato un po' sottotono, e per il resto il girone C è sempre solito, sempre molto insidioso, difficile, con piazze come Bari e Catania che se la giocheranno lì fino alla fine, almeno teoricamente, assieme alla Salernitana. Queste tre piazze qua sono le
0: Certo.
1: tre piazze più importanti. E il girone A, invece, appunto, come dicevo, forse è quello dove, a parte l'Union Brescia, ci sono meno squadre, diciamo blasonate, insomma, no? Perché Vicenza è uscito, e quindi se una tra le due, tra Spezia e Reggiana, magari lo mettono in girone A, ci può essere più competitività. Se vanno nel girone B, come hai detto te, credo che il girone B sia di altissimo profilo per queste piazze qui: Reggiana, Pescara, Spezia, oltre a Ravenna. Per quanto riguarda il discorso di Ronaldinho, è puro marketing, insomma, l'ha anche sottolineato la società, è solo marketing, perché non mi rifiuto di pensare che Ronaldinho possa essere utile alla causa dal punto di vista, diciamo, prestazionale, perché comunque l'età passa per tutti. Quindi, dal punto di vista del marketing, sicuramente sarà una cosa importante.
0: Mi verrebbe da dire, fortunatamente non passa solo per noi, mister, ma anche per i campioni tipo Ronaldinho. Ecco, sinceramente, anche perché è 11 anni che ha smesso col calcio giocato. Quindi, insomma,
1: Sicuramente, no,
0: sono.
1: ma nella maniera più assoluta.
0: Perché credo che sia, anch'io sono perfettamente d'accordo. Gli faranno fare un'apparizione in campo, credo, mi immagino una partita importante della stagione, però non credo si andrà molto, molto oltre alla fine. Ronaldinho, grazie all'amicizia con il patron Cipriani, ha avuto modo di lanciare il suo brand sportivo che grifferà le maglie del club romagnolo in questa stagione, al Re10. Quindi, insomma, diciamo che è stato un bel volano, per far conoscere Ravenna come brand sportivo un po' in tutto il mondo. Mister, la saluto e la ringrazio, spero di risentirla presto, nostro ospite.
1: Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo mister Franco Lerda, col quale abbiamo fatto un po' un giro per lo stivale, per analizzare quello che sta succedendo nella nostra Serie C, fra tutti i vari gironi, in attesa che il buon Latini mi risponda, che le ho mandato un messaggino, ma come le donne si fa desiderare. Ah no, ecco, vedi, mi ha risposto subito, si è risentito. Allora, direi di fare una cosa. Diamo conto di alcune dichiarazioni. Prima parlavamo di insigne, del presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato appunto dell'addio di Insigne a tutti gli effetti. Ha firmato con la Sampdoria, ho parlato con Lorenzo prima che partisse per le vacanze, fui chiaro e gli dissi che avrei rispettato ogni sua decisione. La nostra intenzione era chiaramente quella di tenerlo, ma la categoria ha inevitabilmente pesato sulla sua valutazione. Sono felice per lui, merita il meglio, con me si è sempre comportato benissimo. Non dimentichiamo che il calcio italiano sembrava essersi quasi dimenticato di lui. Sono stato io a riportarlo in Italia. Ora comincerà questo percorso con la Sampdoria, ma anche club di Serie A ne hanno valutato il profilo. Oggettivamente, insomma, Insigne, a parte le prime due o tre uscite con la maglia del Pescara, in cui si capiva chiaramente che dopo gli anni vissuti in MLS doveva riprendere confidenza con il calcio di alto livello, poi si è dimostrato assolutamente, assolutamente determinante. Peccato che non sia riuscito poi a portare a casa l'obiettivo grosso, ovvero la permanenza del Pescara in Serie B. Visto che Latini mi ha risposto, allora andiamo a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, perché si parla di mercato, si parla di ufficialità, si parla di allenatori, si parla di tutto, ma parlano anche i protagonisti, perché nel corso di questi giorni stanno andando in scena tantissime conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Oggi vi proponiamo quella avvenuta in casa della Torres, che ha presentato Nicolas Pennington, ex Cagliari, ex Olbia, che torna in Sardegna, sceglie la maglia della Torres. Noi ci sentiamo questo contributo, poi finito torniamo e continuiamo la trasmissione.
2: Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di Nicolas Pennington. Possiamo iniziare con le domande?
3: Prego. Sì, ciao Nicolas, ben ritrovato in Sardegna e ben arrivato a Sassari. Una trattativa che è nata nelle ultime settimane, raccontacela un po', e che emozione c'è di tornare a giocare nell'unica squadra che ti mancava forse delle principali in Sardegna?
4: Sì, la trattativa è durata un po', direi un mesetto. Io diciamo che ho fatto una bellissima esperienza in Australia, sono stato benissimo, però ultimamente mi mancava un po' il calcio italiano, la passione un po' dei tifosi, che lì c'è, è diversa, però diversa da qui, e quindi avevo in testa l'idea di tornare, e quindi per me, se torno a casa, è la Sardegna. E quindi ci siamo messi in contatto con la Torres, e la trattativa è andata subito bene. Ho parlato col mister dopo poco, il mister mi ha convinto del progetto, di come voleva che io giocassi nella squadra, diciamo che è subito partita bene. Poi per un paio di settimane c'erano altre cose in ballo che ho voluto vedere, però alla fine ho deciso di tornare a casa e voglio rimettermi in gioco in Sardegna, in Italia.
5: Gianpiero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Ritornare in Sardegna cosa vuol dire? Giocare soprattutto nella Torres, tu che hai giocato nell'altra società, la Olbia, ma questa, con tutto il rispetto, ha più tradizione.
4: Sì. No, ovviamente tornare in Sardegna per me vuol dire tornare a giocare nel calcio italiano prima di tutto, che comunque è, diciamo, sai, dove il calcio è passione, pura passione, quindi come ho detto, questo mi è mancato ed è questo che cerco, e so che qui a Sassari c'è. Anche perché l'ho visto dall'altra parte, non ero presente al derby, però penso che fosse l'anno prima di arrivare io all'Olbia, e ho visto comunque i derby con la Torres, la passione dei tifosi, e è comunque quello che io voglio, è dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere, e qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
6: Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres, ben arrivato. Nella tua carriera hai affrontato diversi tornei diversi, sei partito alle giovanili del Cagliari, poi l'Olbia, la Serie A australiana. Ti volevo chiedere se hai trovato differenze fra i vari campionati e in che cosa questo ti ha aiutato nella crescita professionale.
4: Sì, sicuramente il calcio della Serie C con il calcio australiano, diciamo, è molto diverso. Secondo me lì è un po' più all'inglese, un po' più di transizione, molto fisico, avanti indietro, mentre qui è un po' più tattico, un po' più, non lo so, un po' più organizzato, diciamo, sicuramente più organizzato rispetto a lì. Lì però magari ti confronti con giocatori che hanno esperienze diverse, calcio, Premier League, che magari sono scesi, oppure Spagna, Olanda, e poi giochi anche con giocatori che magari sono australiani e non hanno giocato altri tipi di calcio, quindi è un mix di calciatori molto interessante. E quindi lì penso di essere cresciuto molto fisicamente, soprattutto di aver imparato come sfruttare meglio il mio corpo, cosa devo fare per stare bene fisicamente in campo, mentre tutto il passato, il Cagliari, l'Olbia, che mi ha dato, penso, la tecnica e la tattica per fare bene. Quindi sì, la cosa più diversa penso che sia soprattutto questo.
7: Sì, ciao, sono Manuele Floris, Videolina. Ti volevo chiedere che cosa pensi di poter dare a questa torre se per caso hai seguito il campionato fatto dalla squadra la scorsa stagione.
4: Io penso di poter dare tanto, ovviamente ce la metterò tutta per aiutare il più possibile, penso di essere un giocatore che può fare entrambe le fasi e quindi vorrei aiutare la squadra in tutti i modi, vorrei fare gol, però voglio anche lottare, difendere e rincorrere e penso di avere le caratteristiche per farlo. Scusa, la seconda parte della domanda?
7: No, era giusto per chiederti se hai seguito l'anno scorso la stagione della Torre, se cosa pensi, ecco, di dove potresti inserirti, ecco, in
4: Sì,
7: sostanza.
4: con gli orari è sempre difficile seguire il calcio europeo, però sì, ho seguito i risultati, diciamo, e soprattutto da quando è tornato mister Greco, ho visto, diciamo, una specie di rinascita della Torres e quindi spero di poter continuare questa stagione, l'ultima parte, perché penso che l'ultima parte dell'anno scorso la squadra era solida.
5: Sei più un giocatore cerebrale o istintivo?
4: Dipende dai momenti. Penso di essere abbastanza istintivo e penso che quando sono meno cerebrale gioco meglio. Questa secondo me è la verità. Però devo arrivare a quel momento, quelle sensazioni dove tutto viene istintivo, secondo me, quando tutti i giocatori secondo me giocano meglio. Quando giocano istintivamente e tutto gli viene da solo.
3: Sì, Nicolas, hai parlato che hai già sentito il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo, Olbia, eri un giocatore anche più di inserimento, cercavi anche più gol, sei diventato un giocatore anche molto più fisico, di strappo. La Torre si è perso un giocatore molto di strappo come Mattia Sala in quest'estate, tu potresti essere quel giocatore un po' box to box che magari manca in questo momento alla squadra.
4: Sì, come ho detto prima, penso che questo è stato il grande cambio dei miei anni in Australia. Ho lavorato molto sul fisico e sul cercare di essere più un giocatore, come hai detto tu, di strappo, che comunque secondo me dà molto alla squadra perché puoi rompere gli equilibri e quindi sì, spero di poter far bene.
5: Da un punto di vista tattico, con che moduli e che tipo di gioco ti sei dovuto confrontare?
4: Penso di averli fatti tutti e dalla mediana in su ho giocato tutti i ruoli negli ultimi 8 anni, quindi ho giocato con difesa a 3, difesa a 4, difesa a 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4, veramente li ho fatti tutti, ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala, anche da seconda punta. Quindi anche da esterno a 5, quindi li ho fatti un po' tutti i ruoli e penso che comunque questa sia una mia forza, che dove il mister ha bisogno di me posso giocare. Eh sì, comunque in tutti i ruoli mi diverto, quindi non c'è problema.
2: Posso così? Grazie.
5: Grazie mille.

0: terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di A Tutta C in questo giovedì 9 luglio 2026. Chiudiamo il cerchio di questi 60 minuti insieme, collegandoci con la Spezia. Tutto Mercato Web è un po' come il prezzemolo, quindi lo riesce a trovare ovunque, in rete, su altri siti e quant'altro. Uno degli alfieri degli anni passati di Tutto Mercato Web adesso è l'uomo di punta, mi viene da dire, del sito di informazione più importante della città di La Spezia, e quindi do il benvenuto e saluto, ringrazio Niccolò Passa di Città della Spezia. Buongiorno Nico.
1: Ciao, buongiorno a tutti, troppo gentile, come sempre.
0: Tutto meritato. Ogni tanto, quando abbiamo la possibilità e piacere di dare spazio a vecchie conoscenze di TMV, ci fa enormemente piacere. Lo faccio con te, lo faccio con Luca Chiarini da Brescia. Insomma, siamo un po' sparsi ovunque, vecchie nuove glorie, quindi ci fa piacere rimanere in contatto. Nico, allora, lo Spezia si sta approntando a riaffrontare il campionato di Serie C dopo 14 anni. Non è un riadattamento semplice, ne parliamo a più riprese, sia su tuttoc.com, perché una società sportiva, una società calcistica non è solo il comparto sportivo, ma è anche un'azienda, è una SPA a 360 gradi. Quando si ha poi il bilancio, il fatturato, il peso economico che ha lo Spezia, che ha avuto lo Spezia negli ultimi anni, diventa ancora più difficile. La proprietà ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico. È arrivato Angelozzi, oggi dovrebbe essere il giorno di Turati, ma qui mi affido a te, visto il comunicato del Catanzaro di ieri. Ti chiedo, questo processo di riadattamento alla Serie C, come lo valuti, a che punto è?
1: Allora, diciamo che l'arrivo di Angelozzi ha quantomeno calmato una piazza che effettivamente non è che avesse preso poi così bene la retrocessione in Serie C, ma d'altronde chi prende bene una retrocessione, soprattutto pensando che lo Spezia solo 3 anni fa giocava in Serie A, seppure nella prima avventura di sempre in questa categoria. Quindi questo processo molto lungo, perché ci sono ancora costi, come dicevi tu, legati ancora al massimo campionato italiano, tanti giocatori che hanno contratti ovviamente insostenibili con il campionato di Serie C, per cui per Guido Angelozzi il lavoro è doppio: cercare giocatori con nuovi stimoli da comprare sul mercato, anche giocatori giovani da lanciare, è il caso dei 2 nuovi arrivi di cui magari parleremo più tardi, che sono già stati annunciati, giocatori che si sta cercando di con cui si sta cercando di raggiungere un accordo proprio in questi giorni, ma parallelamente c'è da risolvere tutte queste situazioni con tantissimi calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Marco Turati, perché dici bene, oggi molto più probabilmente rispetto alla giornata di domani Marco Turati dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dello Spezia, una querelle praticamente che ci siamo portati avanti più di 2 settimane di fatto, anche se negli ultimi giorni era abbastanza chiaro quello che sarebbe stato il destino di Marco Turati. C'era questo braccio di ferro con il Catanzaro, che anche giustamente, sentendosi un po' preso in giro anche a un certo punto dal tecnico con cui aveva firmato un precontratto nella metà del mese di giugno, l'aveva bloccato lì. Poi questa decisione della FIGC di ieri, di fatto, quando è stato escluso Marco Turati dal prossimo corso UEFA Pro, che avrebbe dato poi la possibilità allo stesso Turati di allenare in Serie B, è appunto decaduta, e quindi c'è stato il comunicato del Catanzaro che di fatto annulla il contratto firmato da Turati, che proprio oggi dovrebbe firmare il biennale con opzione con lo Spezia e dare il via finalmente a questa ripartenza, visto che poi lunedì ci sarà il giorno del raduno e l'inizio del ritiro della squadra. Quindi il processo di questi 2 mesi dopo la retrocessione di Pescara sta finalmente cominciando una nuova fase, quella della ripartenza.
0: Ecco, i giocatori che sono stati ufficializzati sono comunque giovani di categoria. Angelozzi, come dicevi giustamente tu, sotto un certo punto di vista è una garanzia. Anche lui era qualche anno che non navigava nelle acque della Serie C, però ecco, in termini di conoscenza dell'universo calcistico italiano ha pochi eguali, e soprattutto nell'andare a pescare talenti poi da mettere in campo e da valorizzare, è sicuramente una garanzia.
1: Assolutamente sì, non più tardi di 10 giorni fa, al giorno della conferenza di presentazione di Angelotti, era stato molto chiaro lo stesso direttore di Catania dicendo tutto molto bello, tutto molto bene, però io la Serie C non la faccio da tanti anni, quindi dovete darmi anche un pizzico di tempo per adattarmi. La realtà,
0: Certo.
1: ovviamente, è che Angelotti, la vecchia volpe del calcio italiano, conosceva benissimo tutti gli obiettivi che, diciamo, lo Spezia sta seguendo, anche grazie al lavoro del suo braccio destro lungo. Mi è stato rivelato non più tardi di qualche giorno fa che alcuni dei giocatori che lo Spezia sta cercando di convincere, sta cercando di acquistare, erano già nella rete di Angelotti addirittura per il Cagliari la scorsa estate, per cui insomma sono
0: Ok.
1: profili che almeno sulla carta dovrebbero essere di alto livello. I due già ufficiali sono Kevin Bright, che è arrivato dall'Alcione proprio 2 giorni fa,
0: Dall'accio.
1: Gazzella, difensore che ha fatto bene al brano nonostante la stagione complicata, insomma, nella scorsa stagione. Ce ne saranno altri che arriveranno. Ti faccio qualche nome: Cannavò, che è uno che ha fatto molto bene, un pochino più grande dei ragazzi che abbiamo citato, perché è un 2000, ma è un esterno comunque che per il calcio di Turati sarà sicuramente molto, molto importante. C'è Cazzadori, questo attaccante che è di proprietà del Verona, che ha fatto molto bene l'anno scorso sia all'Union Brescia che l'anno prima al Caldera Terme, un ragazzo comunque anche lui molto giovane, un 2004, per cui insomma lo Spezia sta puntando in questa prima fase su ragazzi più giovani per creare una sorta di base, poi per i big se ne riparlerà verso la fine del mercato e ci potrebbero essere anche dei cavalli di ritorno, dei nomi importanti e che si associano spesso allo Spezia di Angelotti, però il 2.0, quello che poi ha portato lo Spezia in Serie A.
0: Per quanto riguarda il fattore ambientale, che insomma sappiamo come è facile anche immaginare, la retrocessione non è stata digerita benissimo dalla tifoseria. Questo nuovo corso con elementi appunto come Angelozzi, come Turati, che comunque al di là delle difficoltà avute del Siracusa lo scorso anno ha comunque fatto vedere buone cose. È un allenatore che l'anno prima, sempre a Siracusa, aveva vinto il campionato. Hanno, diciamo, un po' rasserenato l'ambiente o quella sensazione di tensione superficiale continua a permanere?
1: No, ti dico più la prima. Innanzitutto, grande di questo merito è legato alla scelta di Guido Angelotti, perché è una certezza per il calcio italiano, figurarsi per la Serie C. Poi, allo Spezia, è la terza avventura di Angelotti, la penultima, quella che citavo prima, si era conclusa il giorno dopo la promozione in Serie A di uno Spezia costruito da Guido Angelotti con poche risorse, perché di fatto lo Spezia di Gabriele Volpi per 8 anni aveva speso tantissimo sul mercato. L'anno in cui ha speso meno si è affidato ad Angelozzi, è andato in Serie A, quindi la piazza sicuramente ha un grande ricordo di Angelozzi, e ha preso molto bene anche l'arrivo di Turati, uno per quello che dicevi tu, perché se ne parla molto bene per quello che ha fatto a Siracusa, soprattutto per le difficoltà che ha avuto il Siracusa lo scorso anno, e sentendo anche colleghi, addetti ai lavori, il Siracusa ha giocato uno dei calci più belli del girone C, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, e poi perché Turati comunque è un po' una creatura dello Spezia, visto che la prima esperienza in panchina fu proprio in quello Spezia di Guido Angelotti come collaboratore di Vincenzo Italiano, proprio nell'anno della promozione in Serie A e l'anno successivo con la salvezza proprio con Vincenzo Italiano in Serie A. Quindi è un po' un cerchio che si va a chiudere in un momento di ripartenza. Lo Spezia punta su un allenatore in rampa di lancio che però un pochino già l'ambiente lo conosce, la piazza la conosce, quindi non è proprio la primissima esperienza Spezia di Turati, e si spera che questo possa essere un boost in positivo, insomma.
0: Nico, grazie mille, ci risentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, tanto non ti liberi di noi nemmeno per sbaglio. Buona
1: Grazie
0: giornata e buon lavoro.
1: a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
0: Salutiamo Niccolò Passa dalla città della Spezia, una delle voci che speriamo di poter ospitare spesso e volentieri nel corso di questa stagione, nel corso delle nostre puntate di A Tutta C. Quella di oggi è conclusa. Saluto un paio di saluti molto particolari. Saluto Alessio e Francesco, che sono due aficionados ascoltatori di A Tutta C, che ci stanno seguendo anche nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Saluto anche mio figlio, che oggi fa 15 anni, quindi insomma, tanto non mi sta seguendo, ma va bene lo stesso, soprattutto giusto. Saluto Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, non mollate nemmeno per un secondo il palinsesto di Chiambu Radio, che vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata. Un buon proseguimento con gli Chiambu Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta. In prima persona io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso grandi altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, sia estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a vedere il calcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Beh, insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato. La Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: a breve. Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ah, sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano. Perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. Il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene. Giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco, potrebbe
1: certo. Un altro
0: sfruttare.
1: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì. In
1: In ambito emiliano come trascorsi.
0: nove per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini, credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
1: Senza
0: lavoro,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione ambientale,
1: Castricanas,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è... Deve fare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a
1: No.
0: segno colpi di primissimo piano. È arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più
1: milioni
0: il
1: per
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: Attà. Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì.
1: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: C'è un modus operandi diverso da parte di Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
0: Certo.
1: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo
0: Certo,
1: Bulgarelli, che
0: assolutamente, assolutamente,
1: è stato il suo compagno
0: certo.
1: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, è lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse in merito. anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era più una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
1: Eravamo
0: anche
1: un
0: di
1: gruppo d'amici,
0: coprire
1: seguivamo
0: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
1: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto. Grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
1: Insomma,
0: Liga, le partite del
1: se
0: campionato
1: chi ti
0: inglese.
1: parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
0: Roberto, grazie mille per
1: Grazie a te
0: questo tuo
1: Lorenzo,
0: intervento. Alla
1: anche per
0: prossima.
1: questi ricordi.
0: Sì.
1: Alla prossima,
0: Grazie.
1: ciao.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: No, io non mi divido affatto, perché io che ho avuto la fortuna di intravedere gli ultimi passi di Stefano al Real Madrid, qualche esibizione amichevole a San Siro di Pelé e poi tutta la cavalcata straordinaria di Maradona a Napoli.
1: In quanto agli arbitraggi, come giustamente ha detto Franco, c'è un abisso tra gli arbitraggi italiani e il VAR italiano e quello internazionale, perché in Italia danno un rigore per un'unghia, per un tocco di unghia di un giocatore. A questo mondiale si sono visti degli spintoni in area.
2: Scudetto forse eccessivo, nel senso che dobbiamo poi vedere alla fine del mercato tutti quello che avranno fatto. Io penso, certo, che al Milan non bastino solo questi due acquisti per andare a colmare il gap con l'Inter e anche forse con il Napoli.
3: Secondo me il Milan è partito in ritardo, è partito tra le polemiche, però poi ha preso due giocatori che servivano, perché c'era la necessità di acquistare un centravanti contro Ramos, sì, nel Paris Saint Germain. È vero che è la riserva, però stiamo parlando di una squadra che ha delle stelle incredibili.
4: Non so la vera motivazione. Anche adesso c'è un mese per acquistare un esterno destro israeliano, penso che sia nella storia del calciomercato italiano. Ci siamo noi sul giocatore. Eppure no, alla fine, ragazzi, se chiedono 25 devi dare. Ormai il calcio è così.
5: Sono d'accordo con Christian sul fatto che il giocatore che possano dire che assomiglia a Hakimi. Allora, intanto Hakimi quando arrivò all'Inter arrivò dal Borussia Dortmund, dove era in prestito dal Real Madrid, quindi aveva già un pedigree e un curriculum diverso, no, da questo giocatore.
6: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'altro appuntamento di Maracanà del 9 luglio, in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci, ciao Lucio.
8: Ciao a te Marco, un saluto a tutti.
7: Bentrovati con il, diciamo, mondiale che va avanti, con il mercato che va avanti, il mondiale che torna oggi dopo la giornata di sosta di ieri e questa sera ci propone subito una gran bella sfida, il mercato
8: discreta partita,
7: il mercato che prosegue. Tra poco vi daremo anche i dettagli di altre operazioni che sono avvenute in questa mattinata, altre che potrebbero avvenire, insomma c'è movimento, c'è anche attesa per eventuali colpi di altre squadre, quindi vediamo se questo pomeriggio arriverà qualche news in più e poi andremo a commentare anche il post conferenza di Amorim di ieri.
8: Molto ambizioso,
7: molto coraggioso per quello che ha detto e ci siamo posti anche una domanda che adesso condivideremo insieme a voi. Insomma, ci sono tanti temi che affronteremo come sempre in queste 4 ore. E allora saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, come sempre tutto lo staff tecnico, così come la redazione. Lucio Marinucci è già qui con noi, poi dopo proseguirà.
8: Mi vedete.
7: E poi Francesco Ringari, Daniele Petroselli, insomma tutta la squadra. Allora, adesso noi andiamo subito, velocemente, ai titoli e poi apriamo anche le linee per con voi al 331-8200213. Colgo l'occasione anche di salutare gli amici che si seguono sul canale 61 del Digitale Terrestre in TV, su tutto il territorio, praticamente sul nazionale. Poi saluteremo anche gli altri che si uniranno a noi nel corso di questa diretta. Titoli. Io sono Amorim, qua per dominare. Queste le parole di ieri che abbiamo un po' riassunto. Ha preso anche le distanze da due allenatori che in Italia hanno vinto e tanto, il signor Amorim. Lazio alto rischio, la squadra si raduna oggi ma è una situazione di grandissima difficoltà, con un mercato che non assolutamente decolla, anzi un mercato solo in uscita. Si continuano a perdere pezzi, oggi Ghila è arrivato in ritiro ma soltanto, diciamo così, per formalità, poi raggiungerà il Milan via Provedelle, via Romagnoli, gli acquisti al momento non si vedono e quindi veramente una squadra ad alto rischio. Tra l'altro è arrivato anche il no di Lulic alla richiesta di far parte del club. Greenwood, mamma li turchi, perché insomma si allontana, molto probabilmente deve salutarlo la Roma, perché la proposta del Fenerbahce è di quelle che, diciamo, difficilmente irrinunciabili.

0: quindi 11 milioni netti a stagione per il calciatore Greenwood, quindi adesso la Roma dovrà trovare un altro obiettivo. Carnevali serve un colpo dopo, diciamo, questi giorni di attesa.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
1: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
1: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
1: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17.30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato, parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio.
6: Ma adesso non vorrei fare un paragone incredibile, magari fuori luogo, ma non è così. Ma sai che io sono andato, non molto tempo fa, sono andato a vedermi i mondiali dell'82, quelli del 2006. Ma sono andato a vederli per vedere le facce che avevano i giocatori. Se i giovani vedessero, ma non il gioco che non c'entra niente, ma le facce che avevano, io ho un'immagine di Bergomi che entra in campo nella partita con mi sembra con il Brasile, che Antonioni si è fatto male, aveva 17 anni, aveva una faccia di uno che diceva: io adesso entro, cosa me ne frega, io adesso faccio tutto quello che devo fare. Quindi personalità, cattiveria, cose di questo tipo. E mio Piacenza aveva queste caratteristiche, questa cosa, questo, ma non il mio Piacenza, il calcio di quei tempi era quello. Adesso parlando di calcio moderno, cos'è il moderno? Non c'è non c'è questa cosa, questa, non so, sintonia, passione, vibrazioni. Non le vedo, non le sento.
5: Vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni.

0: Legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C, al microfono Luca Bargellini questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 82 00 213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia, eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione, c'è un colpetto molto importante, che è quello di Auteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Capitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno. Per il
1: Vero.
2: Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità e si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di Greco. Dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molta assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone, ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre e tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa e che invece magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, e Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un play out che col massimo del rispetto definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento, sia con l'Ascoli che poi ha vinto i playoff, ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto e devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre allo Spezia, è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un playout giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme perché fa capire come, ovviamente, non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio, ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Ecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari, tra l'altro. Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeaux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo l'annata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società. Così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche e societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola, Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che diciamo ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppia difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mario, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti diciamo, si sono mossi anche Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni si sono ripetute, circa diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio, sì, giocato, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera, diciamo, appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti, tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano diciamo in questo mondo. Sarebbe tanto
0: ultimissima...
1: da parlare, ecco. Ci sarebbe tanto da dire.
0: No, è vero.
1: No, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata.
0: Vabbè.
1: Per dire quante cose, diciamo,
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo. Ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questa è la mia.
0: No.
1: Sarebbe tanto da
0: quello,
1: dire. Dai.
0: Quello assolutamente. Sì. L'ultima cosa che però le chiedo, sì, mister, e la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata, sì, la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico, quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
1: Secondo me, a livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi, certo, non idonei per supportare una tecnologia avanzata, cioè il VAR in Serie A mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto, quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere, quindi piano piano, secondo me io sono stato favorevole all'FVS, io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzi del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfonde una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli comunque è se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, oppure, certo. Però sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi in
0: tanto
1: campo.
0: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo.
0: Quelle sono su quelle si basano, ma perché?
1: Certo.
0: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
1: Certo, tanti aspetti per esempio di fuorigioco non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo, magari cioè non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose, piano piano comunque già è uno step l'FVS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step, speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata,
1: grazie,
0: e buon lavoro.
1: A voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della Serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della Serie C, lo segue, così come tutto Mercato Web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnovo annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità, risoluzione rinegoziazione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche un scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me, e io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa. Fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetemu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV.

0: TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella del risolvere di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per

0: la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata e il Cittadella che sicuramente per quel che riguarda le ambizioni proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi, si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
1: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
0: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stato dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
1: Certo.
0: Ecco, questo sicuramente certo. È una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante, al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che gli potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza, certo, per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
1: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: Salutiamo Dimitri Canello di triveneto.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che in B c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione, ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palestra TV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV
3: Radio. Voce giallorossa in podcast.
4: Il Mondiale è entrato nella fase calda del torneo, con i quarti di finale iniziati con il derby giallorosso, con e contro il Hanaui. Una sfida particolare con il marocchino che era uscito vincitore dall'altro derby romanista andando in scena, quello contro i Paesi Bassi di Malen, ma stavolta si è dovuta arrendere allo strapotere della Francia, favorita per la vittoria finale di Mbappé e Dembélé. Il Mondiale del Marocchino è stato di alto livello, sia per i risultati ottenuti dalla nazionale campionessa d'Africa, sia dal punto di vista qualitativo. Basta leggere i report statistici a fine gara per trovare El Hanaoui tra i migliori, se non il migliore, per passaggi, recuperi e chilometri percorsi. Anche contro la Francia, in una partita dove il Marocco ha potuto fare poco, la posizione del centrocampista giallorosso è stata molto difensiva, con l'unico guizzo in un colpo di testa su schema da calcio d'angolo terminato a lato, è stato il migliore del match per recuperi attivi, 14. Quello di Coné è invece un mondiale in divenire, perché il romanista non era partito da titolare, ma tra turnover e infortuni lo è diventato. Contro il Paraguay, la gara della consacrazione, in cui si è preso la mediana francese, risultando il migliore della partita per passaggi riusciti, prendendo maggiore confidenza in un nazionale di fenomeni e andando vicino al gol con alcune conclusioni dalla distanza. Chi ha visto con interesse è stato Gasperini dal punto di vista tecnico, la Roma dal punto di vista delle possibilità. I due nella passata stagione hanno giocato come coppia titolare in appena 5 occasioni, 3 volte nella fase campionato di Europa League e 2 volte in Serie A, con un assetto tattico che prevedeva Cristante sulla tre quarti. Un mondiale giocato ad alti livelli da entrambi potrebbe convincere il tecnico a riconsiderare le sue gerarchie, lanciando due giocatori che, per caratteristiche, potrebbero comporre un centrocampo dinamico, di interdizione e offensivo, col solo punto interrogativo legato a un'intesa ancora da trovare. Il mondiale tuttavia è anche una vetrina importante ed entrambi hanno già attirato le attenzioni di diversi top club europei. Tutti e due 25 anni, con Coné e El Hanaoui sono pronti o potrebbero spingere per provare a fare un ulteriore salto di qualità, magari con destinazione Spagna o Inghilterra, dopo essersi fatti notare in Ligue 1 e aver completato il proprio percorso di crescita in Serie A. Se soltanto per uno dei due il mondiale è continuato alla ricerca della gloria finale, per la Roma si tratta di una cosiddetta win-win situation. La squadra di Gasperini potrebbe ritrovarsi una coppia di centrocampisti mondiale su cui costruire una nuova ossatura in mediana, oppure un tesoro non solo tecnico-tattico, ma anche economico, da monetizzare attraverso un'eventuale cessione, o magari entrambe, in caso di offerte irrinunciabili. Pian piano che finiscono le partite del mondiale, il mercato comincia a prendersi la scena e la Roma ne esce con due pezzi pregiati. Col podcast torniamo lunedì per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
3: Voce giallorossa in podcast.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un dai.
8: TNV Radio, calciomercato e non solo.
3: Tutto Juve in podcast.
9: Juve Vlahovic, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Nella frase presa in prestito da una famosa canzone di Venditti, il termine amori è un ossimoro per come stanno andando le cose. Va sostituito con rapporti la cui natura è tecnica e soprattutto economica. Ahimè, i fatti sono noti, Dusan è tornato a bussare alla porta della signora dopo aver interrotto il rapporto, causa richiesta troppo elevata per ingaggio e bonus alla firma. La speranza del serbo era di trovare un top club in grado di offrirgli quanto richiesto, niente da fare. Gli unici a farsi avanti sono stati i tucchi del Besiktas, allenati da Italiano, disposti a dargli 10 milioni netti l'anno. Il giocatore però vuole restare in un campionato competitivo, da qui la retromarcia verso la continassa. Qualcuno sostiene che la Juve dovrebbe chiudergli le porte, dimostrando così la sua vera forza e il cambio di passo con la nuova dirigenza. Discorso lecito, ci sono però le esigenze come quella di prendere un attaccante. Vlahovic sarebbe il 9 ideale per Spalletti, questo lo sappiamo tutti, oltre ovviamente a non pagare nulla per il cartellino perché svincolato. La Juve potrebbe dare un segnale di potenza anche con il rinnovo, purché questa volta sia lei a dettare le condizioni. Mi pare scontato. Carnevali nei giorni scorsi sembrava avesse chiuso alla possibilità. Evidentemente erano dichiarazioni strategiche in attesa del dietrofront. L'amministratore delegato e direttore generale bianconero conosce troppo bene queste dinamiche e probabilmente era certo si arrivasse al ritorno del figliol prodigo. Indiscrezioni mi dicono che il giocatore vuole continuare a vestire la maglia bianconera, ma il papà Milos preferisce cambi aria. Nel caso, l'offerta della signora sarebbe di 6 milioni netti l'anno per un paio di stagioni, con drastica riduzione delle pretese rispetto al bonus alla firma. Prendere o lasciare, dentro o fuori, così è se ti pare. Possiamo utilizzare qualsiasi frase al riguardo. Solo così avremo la certificazione di un cambio di marcia da parte della nuova società, da Carnevali a Ottolini, passando per Massara. Basta sottostare alle esigenze degli altri, rischiando peraltro clamorosi flop, come accaduto nelle ultime stagioni. Compatibilmente con le difficoltà del momento storico, la Juve deve tornare protagonista in campo e sul mercato.
3: Tutto Juve in podcast.
8: TNV Radio, tutto il calcio che ti serve.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: La Fiorentina è letteralmente scatenata sul mercato. Tre colpi all'improvviso, tra l'altro, tutti firmati dal direttore sportivo Fabio Paratici, lanciano i viola in una nuova dimensione. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Beh, l'arrivo di Artur Attà dall'Udinese è un carissimo per cifre, perché la Fiorentina lui ha investito tantissimo, ma un innesto di grande ambizione, perché Attà era concretamente seguito dalle grandi d'Inghilterra, concretamente voluto dalle formazioni più importanti di Premier League e anche di Serie A. Il punto è che poi Attà ha scelto la Fiorentina, l'Udinese ha scelto la Fiorentina perché la formazione allenata da Fabio Grosso ha fatto l'offerta più importante di tutti sul tavolo. La Fiorentina ha preso anche Radu Dragusin, giocatore con esperienza internazionale, giocatore che arriva dal Tottenham, e ha preso quello che è di fatto il terzo centrale più costoso della storia del Brasile Rau, Vieri, dal Gremio. Ecco, questi acquisti spostano l'asticella di una Fiorentina che però avrà ancora tantissimo adesso da fare. Intanto sulle cessioni, perché investire tutti questi soldi presuppone sì che la famiglia Commisso abbia deciso di non abbassare, anzi di alzare l'asticella, ma che adesso debbano essere fatte delle valutazioni sui giocatori in uscita. Se arrivano due centrali, in rosa ci sono Pongracic, Comuzzo, Ranieri e non soltanto, significa che dietro a Fiorentina qualcosa dovrà vendere e dovrà sicuramente cambiare. E poi terzini, Gosens è in uscita, Parisi deve recuperare dall'infortunio, Dodò è un giocatore che può partire da Firenze. A centrocampo l'arrivo di Attà presuppone che
7: qualcuno possa partire. Riscattati anche in questo caso soldi spesi per Fabian e per Brescianini, c'è Mandragora, poi l'indiziato numero uno per partire, dovesse arrivare una grande offerta, potrebbe essere Nicolò Fagioli. È chiaro che centrale in uscita, terzino in uscita, il nome di Fagioli, e poi c'è l'attacco. Gudmundsson è sul mercato, la Fiorentina sta cercando due esterni d'attacco per Fabio Grosso. È veramente una rivoluzione che è soltanto all'inizio, quella di Paratici, di Goretti e di Ferrari nel corso di questa stagione. E poi ci sono gli attaccanti. Viola aspettano l'offerta giusta per Ken, anche Piccoli è potenzialmente sul mercato, e davanti a quel punto dovrebbe arrivare sicuramente un grande centravanti, chissà se non due, a meno che la Fiorentina non decida di dire ok, abbiamo il giovane Braschi come riserva, puntiamo sulla nostra risorsa. Insomma, tre colpi molto ambiziosi che sono un antipasto per dire a tutti non abbiamo la necessità di vendere per comprare, però è chiaro che adesso la Fiorentina debba vendere, debba risolvere molti casi in uscita, possa fare delle rinunce importanti, ma già con un messaggio chiaro alla piazza. L'asticella si è alzata dopo la stagione della tregenda appena passata e con la retrocessione che non si è concretizzata veramente all'ultimo tuffo.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Chi ama il calcio ascolta TMV Radio.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
10: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
11: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
10: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
11: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
10: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
16: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
17: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
15: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
16: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
17: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle, secondo tempo ancora più all'arrembaggio se vogliamo da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il pal destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21, ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti, una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre c'è sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli ufficialmente, comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare anche molto ambiziose di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini, e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati!
1: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri, ci siamo, l'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto, cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
2: La Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, e invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
1: Sì, anch'io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu poi i valori stanno venendo fuori sostanzialmente, quelli tecnici, anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
2: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea, cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro.
1: Certo.
2: Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa. Quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
2: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito. Non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No.
1: Soprattutto no. Diventa, esatto, una questione di allora tutto può accadere praticamente,
2: esatto.
1: Tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non,
2: esatto,
1: non posso decidere io, però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
2: No, ma almeno dovevi prendere posizione,
1: esatto,
2: nel senso,
1: esatto,
2: di dire guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo ma poi ha visto passare gli altri?
2: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche in editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto, non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere e questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande etolo, quando è arrivato al PSV, però ha esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere, e tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere. Questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
2: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo Parigi che si preparava con le barricate alla possibile esplosione di festa del Marocco, non è il calcio che vorrei vedere, cioè non è questo il calcio, questo è un'altra cosa che sposta molto di più rispetto al calcio sportivo, però non è sicuramente l'idea di sport che ho in mente io.
1: No, direi di no, e poi quando si allargherà, perché si allargherà ancora di più, secondo me i problemi in tal senso di questa tipologia aumenteranno sempre.
2: Vent'anni
1: fa abbiamo vinto il mondiale, sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti, chi lo sa, e chiedo a te appunto che cosa sarebbe, un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte, per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
2: Allora, se Conte non è convinto non deve essere forzato, cioè questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire convinciamo Guardiola, ragazzi, cioè io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti, cioè l'Italia è una grana, per chiunque verrà ad allenare l'Italia ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere, quindi è una grana la panchina azzurra e serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea, però sai, noi abbiamo bisogno di presente, cioè noi dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni subito, quindi va bene Mancini, avrei preferito Conte.
1: Allora, poi l'idea di Bergomi, eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista solo perché Maldini ti ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale?
2: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore, quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono la cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini, secondo me, è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
1: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince? Spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato, cioè intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme per non fare come l'anno scorso, quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori.
2: Allora, Massara mi piace, perché comunque è un altro che ne sa, cioè ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli certo. obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi.
2: Ecco, su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social, siamo fermi, Colomuani, ci stiamo mettendo una vita, ma ragazzi, ma basta guardare le identikiti di Cannevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai, cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa, per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi la Juventus i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni, cioè bisogna dare tempo a Cannevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui. Poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si farà prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è l'appeal Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi. Quindi fretta di che? Non si può aver fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere a Mourinho invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Ghila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan?
2: Che non è no, ha fatto bene. Ha fatto bene, è giusto. È giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi, ma io credo che siano belle parole, e certo, ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto oppure proclami da grandi condottieri. Poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie, però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene.
2: Almeno lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Calaili che atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
2: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, potenzialmente è un gran bel acquisto. Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti, e poi il prezzo, cioè, comunque non si sono svenati, e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto, poi come sempre non è facile adattarsi al calcio italiano. Anche perché tutti quelli che adesso dicono uno sconosciuto al posto di Dumfries, no, memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato, non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni, quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri. Sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri, Dragusin Atta. Paratici ci ha tirato questo Tris d'Assi all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
2: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione. E giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere gli errori dello scorso anno, e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood con ogni probabilità, vedi una Roma ancora incompleta?
2: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante, se ci sarà modo di migliorarla, bene, l'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono, quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui la Renzi è stato molto chiaro, bisogna cedere, bisogna smaltire. E ecco, credo che forse problema... anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
2: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori. E soprattutto mi sembra, così a sensazione, che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che il Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
2: che assolutamente.
1: Si trova un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
2: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza, cioè fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire, tra l'altro giustamente, e ti condiziona tantissimo. Che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella della Lazio.
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto. Quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già arrivando senza diciamo una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, è preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
2: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare, perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre. È molto presto, insomma.
1: Sì, presto, perché poi comunque alla fine... Tra l'altro arriva adesso un'ufficialità, Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
2: Una meteora, non mi viene da dire altro.
1: Che comunque equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
2: Entrambi. Cioè fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modesto soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono... a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giusto.

Raffaele Carinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina, poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa. Fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeaux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, mondiali sempre al centro con due partite molto interessanti. Partiamo subito da Argentina-Svizzera con Leo Messi e compagni dati favoriti al 56% rispetto al 18% elvetico, mentre la X al termine dei 90 minuti è data al 27%. Nell'altra partita Inghilterra favorita al 52% sul 23% norvegese, mentre la X è data al 26%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con intervista.

0: News ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, sarà lui il post Dumfries nella giornata di ieri. Adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chaloba guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport del Chelsea. I Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolato sia 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa di difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea è infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus, ricostituita dal punto di vista societario. C'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenta, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti i giocatori che ritornano anche dai prestiti, e partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca Marianucci, Foloruscio, appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede, trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto soprattutto difensivo.
3: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kalaili, sì, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma. Kalaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche e poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
1: Sulla questione Chaloba com'è la situazione? Un po' complicata?
3: Ma la questione è sempre la stessa, quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chaloba che è stata anche nel mirino del Como. Ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo insomma se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuole partire, allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile insomma che si possa arrivare a un accordo.
1: Eh sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto perché l'arrivo di Frederic Mastella di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
3: Ma è stato proposto, quindi è da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma a partire da Yıldız a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che l'agente di Matic, conoscendo Carnevali, avrà detto boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo insomma quello, se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro, anche forse per metterlo un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, perché il mercato racconta anche questo.
3: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà i giocatori, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione è la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo, poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, che insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Vieri, Dragusin dà un segnale importante alla Fiorentina firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
3: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che da quello che raccontano in Brasile è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America? Ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto
1: Arthur.
3: tanta fatica. Cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi e anche prezzi diversi. Però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Arthur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve, giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni.
1: Quello è
3: La
1: l'unico.
3: Fiorentina, diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22esima partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin. Quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza. Se invece non sta bene, male male hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente, e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi se reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato in Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questa è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina? L'unico
3: Guarda, dove lo
1: dubbio è
3: piazza Grosso?
1: capire dove piazzarlo.
3: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina e non si è nascosto Grosso. A parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto... Quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
1: Sì.
3: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
1: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
3: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma. Che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce. Diciamo in questo momento è avanti perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più bonus di
1: Bonus.
3: euro e cifre che alla Roma non può garantire, e quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio. Ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni, perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso, e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
1: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario. Però la sensazione che all'improvviso, dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Ruiz, che forse si dovrà operare al ginocchio.
3: Insomma, bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare, perché Vlahovic è andato via. Ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri.
1: Sul ritorno di Vlahovic sono d'accordo con te.
3: Sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic, io non sono d'accordo.
1: Non sono sicuro nemmeno che sia una mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
3: No, infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare, sicuramente ci parli, ma... deve andare lì, secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi. Senza, arriva Vlahovic, si mettono a sedere, loro, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è hai abbassato le pretese, nel senso stai tornato te ora da noi, quindi esatto. Hai abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti, benissimo, guarda, finiamo il caffè che abbiamo, che ci hanno appena portato, andiamo via.
1: Libera l'armadietto e puoi andare.
3: Esatto, no, mi ha detto anche già liberato, però insomma vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus, e la Juve deve comprare un attaccante,
1: ma secondo me
3: volentieri faccio fare il trequartista a David, guarda,
1: dici tu. Guarda,
3: no, ci vuole
1: l'attaccante, sì. E poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz, e chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà, qualcuno certo. Magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibbe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci troviamo la settimana prossima, buon lavoro, ma non finisce qui. L'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibbe!
3: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa, seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
2: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
4: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
2: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carbonia e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
4: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
2: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14.30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Raff, ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio, poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti, e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo, che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra, giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham, prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il rendimento.
0: Motivo per il quale nel contratto della Fiorentina è molto subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore.
1: Esatto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite, e il mercato non è finito qui. Ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere, e sono sicuro insomma che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Giocatore secondo me molto molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto molto importante questo aspetto. Quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi, e un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries, siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno. A mio avviso poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi, tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Fu Dumfries bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Kalaili è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità, e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra secondo me che l'Inter avrebbe speso per Palestra francamente mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno, anche perché poi bisogna trovarne. Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi, anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro, che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
0: Sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo, tra virgolette,
1: No,
0: ovviamente.
1: no, no, no. L'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È
0: Però a
1: un
0: te
1: giocatore
0: piaceva.
1: che se... mi piace ancora. È un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro, devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi con cui vai a giocare. Uno come Lucumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale. Quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a 4 Spalletti, dove metterà Solé? Non, per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse, diciamo, non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma quando il livello non è proprio nettamente diverso, poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente a te.
1: Certo.
0: Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna. Per quanto riguarda la questione dell'operazione Lucumi, ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, e che se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski. Hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş. Quindi qualche calciatore lo devi cedere perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo. E ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
0: Addirittura, cioè un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso.
1: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me. Quindi l'Inter al centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
0: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo e un
0: Ciao.
2: saluto all'ospite. Io per quanto riguarda
1: Ciao,
2: l'Inter ho
1: caro.
2: la netta sensazione che prenderà Chalobah alla fine. Non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Chalobah perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io, come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
0: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
1: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo, l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari. Però un conto è giocare nel Cagliari, un conto poi è accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina, prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frei e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili. Io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah è un ottimo calciatore, secondo me, è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e, come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
0: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma? O sbaglio?
1: No, io penso che Mancini, sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa. L'ho sempre pensato questo.
0: Lo
1: Continuo a
0: ricordavo.
1: pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che, per il discorso che ho fatto per Lucumi, si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di, diciamo, di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale. A me piacciono quei calciatori, tra virgolette, cattivi, che fanno sentire la presenza l'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
0: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio.
1: Già,
0: Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera. Ti
1: sì,
0: chiedo quanto
1: tantissimi.
0: sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei
1: Oh,
0: anche tu.
1: c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore,
0: Mamma mia.
1: perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C. Cioè, non va bene, no? Ci sono delle proporzioni. Tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare. La lazialità ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone. E vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito. Penso per il panorama calcistico italiano. Non è bello vedere la piazza così, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
0: Quindi secondo te l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
1: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso. Insomma, insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Isaacsen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
0: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa che stavi facendo a quest'ora?
1: Stavo godendo io, perché comunque sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. Questa, nel 2006, la bravura di Lippi, della squadra, ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea: era la squadra più forte, c'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso. Però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo esaltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
0: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? Questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale. Se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
1: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il Mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Mambic. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara d'esordio contro l'Arabia Saudita. Loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale e per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite il loro lo danno sempre.
0: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio
1: no,
0: che può fare uno
1: scampetto,
0: la Spagna che va comoda avanti.
1: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse mondiali europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
0: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
1: Ma vedo una partita molto equilibrata. Leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo
0: Sì,
1: KO qualche calciatore della
0: sull'albergo senza aria
1: Norvegia.
0: condizionata, per esempio.
1: L'albergo senza aria condizionata, per loro che poi sono abituati
0: A
1: a
0: temperature
1: determinate
0: rigide.
1: temperature. Esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 pale gol che si è mangiato. Quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la
0: Beh,
1: Svizzera.
0: esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Carinello, un grande abbraccio, Raff.
1: Grazie di cuore a te, caro Enzo. Un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Vallée che vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeaux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni?

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo pronti. Ci sono anche le parole di Petrachi, Casatoro. Ci teneva a scegliere Abate come allenatore. Sintonia con Cairo. Vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco. Sta nascendo appunto la nuova Serie A tra ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro. Ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare. Allora, tenetevi forti. E allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti. Oggi non sono in Bahia, specifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: San Paolo per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino, dove sei tu adesso?
1: Sono le 7:30 del mattino.
0: Cioè, capito, quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando...
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo le tue spalle. Vediamo le tue spalle. Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Una serie di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Immaginare. Sta nascendo un nuovo giorno a San Paolo, Brasile, con Fabio, appunto, che la mattina si fa trovare già pronto, vispo alle 7:30. Non è la cosa più semplice del mondo. A me alle 7:30, se mi chiedete qualcosa, io dico passa tra un paio d'ore e ti faccio sapere. Andiamo però invece ad analizzare, Fabio, quello che è stato l'epilogo della giornata di ieri. La Francia che batte 2-0 il Marocco. Sempre lui, nel bene e nel male, a incidere, che è Kylian Mbappé, rigore sbagliato dopo esserselo procurato a modo suo, sbagliato malissimo, devo dire. Poi però trova un gol che è fantascientifico e la Francia va con la doppietta, con la rete poi anche di Dembélé, che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo. L'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé. Una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato. Ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti. E quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para. Lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo in originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve, sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo, non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portar via il difensore, e Dembélé, lo sappiamo, destro sinistro, fa lo stesso, e quindi palla in buca d'angolo, 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta, devo dire Vincenzo, il Coné che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: Beh, strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita.
1: Dunque, a livello di preparazione della partita mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino che si è dovuto schiacciare, benissimo Rabiot e Coné che fanno una cerniera molto efficace, senza palla, e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva, un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing, e quindi una capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente sì, nulla. Zero, nulla.
0: È molto vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Adrai e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre lì largo proprio per portarli fuori, costringendo poi Elainawi a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva per mandare i suoi trequartisti attaccanti esterni a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, 18enne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse liberare, di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta, nonostante l'età, per questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire che con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito, non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligue 1 da diversi anni e lo fa da veterano per come sta in campo, per come affronta anche il fuoricampo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi. Si farà, di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà, vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzambi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Newcastle, te lo confermo, insomma è arrivato il Uigo di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60-70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
0: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare?
1: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che è stato anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo 8° gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo, raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, ha una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, sì, effettivamente, sì. Ha persino più paura, è matura, è completa, mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico, alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie, Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
0: Esatto, speriamo, perché 20 anni fa che stavi festeggiando?
1: Che stavo, festeggiavo e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi, pensa te come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate, perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo, però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma Siamo qui.
0: Speriamo. Allora, intanto oggi ci tocca Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia? Ti aspetti sorprese stasera?
1: Ma guarda, no. Per quanto avevamo detto, il Belgio è in crescita ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi. Però ecco, questa Spagna, rispetto al passato, dove posso dirti, magari concedeva anche qualcosa in più, no? E provava a essere più spettacolare,
0: Sì, è
1: rischiava
0: vero.
1: qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga, trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità con cui è riuscita la Francia in questo torneo ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario. Però ecco, ha il suo modo di arrivare a dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, di Abanaken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo, vedremo.
0: Sì, poi vedremo insomma un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite e più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però ho la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento tecnico e abitudine a certi livelli, poi quando il gioco si fa duro tirano qualcosa fuori. Quindi in questo momento sono più sbilanciato per la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, posto che bisogna vedere come ritornano dal virus, se dormono una notte perché magari danno l'aria condizionata, insomma tutte queste cose qua. Però i vichinghi sono sempre i vichinghi, però io vedo l'Inghilterra sempre un pezzettino avanti ancora.
1: Sì, no, ma il peso della tradizione e i valori assoluti, se andiamo a fare poi il gioco delle figurine, per quello che può valere, no? Il roster inglese è un roster importante. Quando tu in campo presenti Harry Kane, Bellingham, Saka, Gordon, Rice, O'Reilly, insomma, e poi in panchina anche lì la possibilità con i cinque cambi di andare a incidere. Ricordiamoci che poi per la prima volta stiamo assistendo a un calcio spezzettato in quattro tempi, quindi a maggior ragione le squadre con più qualità riescono a beneficiare della possibilità di tirare il fiato e poter anche rivedere, diciamo, lo scacchiere, facendo quelli che sono diventati poi dei timeout camuffati.
0: Eh sì.
1: Quindi sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune defiance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a
0: Eh beh,
1: rimuginare
0: immagino. Poi torniamo sulle parole di Romario, eh.
1: e analizzare. Ah, sì, leggevo, sì. L'ho anche sentito,
0: Vabbè, raccontami
1: brutta
0: subito allora
1: storia.
0: qual è
1: Brutta storia.
0: perché poi
1: No,
0: ci
1: e
0: sarà
1: quello
0: un
1: che volevo dire è che
0: seguito.
1: poi in fondo il Brasile la sua partita l'aveva fatta. Il primo tempo l'aveva preparato così, cioè voleva tirar su la Norvegia facendola, diciamo, sentire a proprio agio per poi colpire con la velocità dei suoi giocatori migliori. Ed era riuscito a creare i presupposti. Anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco, anche, diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però, nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose per portarsi il vantaggio. E quindi, tutto sommato, è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state quello che era stato un piano partita criticato a prescindere, perché i brasiliani hanno un'idea di calcio che anche avessero vinto la partita non sarebbe cambiata, questo te lo posso confermare.
0: No, immagino.
1: Però ecco, la Norvegia ha avuto la bravura e forse anche un po' la fortuna di rimanere in partita, e poi sullo 0-0 a lungo andare quello che ha fatto la differenza è che loro hanno un centravanti a cui serve una palla, per cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una grandissima Coppa del Mondo.
0: Pazzesca. Senti, ma invece chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni?
1: Guarda, lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero il paese è molto arrabbiato e molto deluso, poi chiaramente quando si parla di nazionale sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che parlando di club chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, sono tutti allenatori, parlano tutti di calcio e quindi il discorso calcistico entra un po' più diciamo nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare dove bisogna trovare un capro espiatorio. Per quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio, diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta. Mentre per chi vuole semplicemente fare del populismo e cavalcare l'onda, c'è un po' diciamo questo tentativo di mettere alla gogna Ancelotti per il fatto di non essere brasiliano. Ed è una brutta cosa, per quanto comprensibile, perché purtroppo accade a tutte le latitudini, però ecco, qui già in molti hanno storto il naso quando è stato scelto un CT straniero, ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tracciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso. Però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale diventa rischioso, perché entriamo in delle sfere che è sempre meglio evitare, e Romario non ha fatto altro che diciamo dar sfogo a questo sentiment con un po' di rabbia repressa, perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai.
0: Ok, quindi diciamo, dici tu c'è dell'altro, nel Livore c'è dell'altro.
1: Sta partecipando con una televisione locale qui, sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano, perché deve all'erario decine di milioni di euro, e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta vedendo molto bene,
0: quindi c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
1: Triste, dai Vincenzo, triste.
0: Sì, triste epilogo. Ho detto che un Romario non se ne fa più oramai, i giocatori come lui non ce ne sono
1: sul
0: più.
1: Sul campo un'altra cosa.
0: Fabio, grazie come sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
1: Obrigado, buon lavoro.
0: Ciao Fabio, alla settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, che ringrazio. Non la console, ma Maiocca. Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di due figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
3: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre, con i genitori, era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
2: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
3: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tensostruttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
2: MotoGP, ancora un Aprilia tre cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez, miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e diciannovesimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no?
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo Amorim, io, hanno visto, no, ma mi piace Amorim, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi.
3: Ma importanti le motivazioni, importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo scudetto, che andava in finale di Champions League.
4: La situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia.
5: Io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché, certo. Perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano.
6: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre, perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del mondiale è arrivato alla semifinale di un mondiale e ha vinto la Coppa d'Africa.
7: Maracanã!
8: Buon pomeriggio a tutti.
9: Ci siamo, io guardavo il nostro regista, lo saluto, Andrea Magliocca. È venerdì, buon pomeriggio da Marco Piccari.
10: E Lucio Marinucci.
9: Ci siamo, Lucio, per questa puntata che chiude questa settimana. Tra l'altro sta parlando Abate.
10: Sì, ha parlato.
9: Sì, ha parlato, anzi così possiamo riportare anche qualche virgolettato. In bocca al lupo, prima di tutto abbiamo sentito prima Marco Bonetto, che l'abbiamo avuto ieri, abbiamo un po' trattato il tema Torino, che tra le altre cose, diciamo così, potrebbe anche esserci, secondo Bonetto, una cessione del club nel 2027, nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere. Intanto Abate deve guidare questo Torino che non è completo, come ha sottolineato anche lo stesso allenatore, Lucio, nelle battute in conferenza.
10: Beh, ha detto proprio abbiamo dei buchi in squadra, sì. Andranno colmati, è stato molto netto, però ha detto anche che ha massima fiducia nella società, ha parlato anche Petrachi, chiaramente ha detto che ci teneva molto a scegliere Abate, che quindi è il profilo giusto per il progetto del futuro. Abate ha detto che la priorità è creare le fondamenta, non bisogna avere fretta, ma insomma agire con lucidità. Sono parole un po' di circostanza, ci mancherebbe altro. Ora capiremo le prossime mosse del Torino, quali saranno nelle prossime settimane. Certo è che appunto qualcosa bisogna fare per cercare di mantenere una caratura perlomeno, ecco, decente.
9: Eh sì, stiamo vedendo appunto su tutto Mercato Web, così salutiamo anche gli amici davanti alla TV sul canale 61 del Digitale Terrestre con noi, così come coloro che sono davanti l'app, la nostra app. Torino Abate, appunto, non sono un talebano dei moduli, mercato, non bisogna avere fretta. Quindi bocca al lupo ad Abate che inizia questo suo percorso con il Torino. Noi ci siamo per questa puntata del venerdì, una puntata che sarà divisa tra mondiale, tra mercato, tra il tennis pure, perché oggi c'è una sfida sempre molto affascinante, quella tra Sinner e Djokovic alle ore 17, quindi appena termina Maracanã. Quindi noi togliamo il disturbo e vi lasciamo la partita
10: in radio, in macchina.
9: No, io la vedo un pezzo qui e poi mi sposto.
10: Credo
9: insomma
10: sarà lunga.
9: Sarà molto lunga. Quindi
10: l'ultimo incrocio è stato lunghissimo.
9: Bellissima, bellissima. Quando si affrontano Djokovic, grandi campioni, è sempre veramente un piacere guardarli in qualsiasi sport, poi di qualsiasi sport si tratta, ma in particolar modo il tennis con il nostro Sinner, che ha sofferto un po'. Poi ne parleremo anche con Daniele Garbo nel corso del pomeriggio. In questo Wimbledon ha sofferto un pochettino, non è sembrato
10: proprio.
9: Sì, c'è un
10: Kecmanovic la prima, però, vediamo. Non ha perso più un set nelle altre partite.
9: Vediamo. E allora, sì, però è sempre andato lungo, no? Molto con parecchi tie break.
10: Sì,
9: quindi,
10: sì, non ha strato, però, esatto, insomma, però mi sento di dire che finché va avanti va bene.
9: Assolutamente. E allora, io andrei subito ai titoli, nel salutare tutti, salutare appunto il comparto tecnico, la redazione. Adesso andiamo immediatamente ai titoli e poi apriamo anche le linee. Beh, premo con il mondiale perché Francia e Mbappé troppo forti, lo hanno dimostrato anche ieri sera battendo il Marocco e andando in semifinale. Il primo colpo dell'Inter, Calhanoglu, eccolo qui che arriva e quindi sarà lui a sostituire Dumfries. 25 milioni più bonus l'operazione complessiva e arriva il primo colpo dell'Inter, però sarebbe il secondo perché è arrivato anche Provedè.
10: È vero.
9: Mercato, Juve, Roma bloccate, proveremo un po' a capire chi ha il compito un po' più complicato e difficile tra Carnevali e D'Amico in questa sessione, in questo mercato. Al momento sono bloccate, insomma, Cator per la Juventus l'ingresso, la Roma è stata dietro a Greenwood che invece è saltato e adesso cambiano un po' gli obiettivi. Milan è già davanti secondo molti per quanto riguarda il mercato con l'arrivo di Ghila, che oggi tra l'altro è arrivato a Milano quindi per le visite mediche con Gonzalo Ramos, e insomma al momento il Milan sul mercato è già davanti. La Fiorentina con Paratici, gran partenza di mercato, ne abbiamo accennato ieri, ci ritorneremo naturalmente nel corso di questa puntata di Maracanà, perché è partita forte, ha investito, ha preso anche giocatori interessanti. Atta è l'ultimo colpo della Fiorentina, ieri la presentazione anche del nuovo tecnico Grosso. Sarri inizia il suo nuovo percorso, abbiamo visto anche delle immagini ieri di allenamento, comunque di più che di allenamento, di osservazione dei calciatori da parte di Sarri. Mi piaceva molto vedere quei momenti dove lui camminava e guardava un po' tutti i giocatori per farsi comunque già un'idea da vicino per questo nuovo percorso. Lo sai che mi intriga molto questa avventura di Sarri?
10: Beh, intriga tutti, dai.
9: Perché, sai, comunque è vero che ha una squadra, possiamo dire, più forte dell'ultimo campionato che ha fatto con la Lazio. Quindi,
10: tutto il rispetto per, esatto, i giocatori della Lazio.
9: Assolutamente, una squadra l'Atalanta più forte, una società più solida, anzi solidissima nei confronti della Lazio. Un ambiente comunque che vuole ritornare ad essere protagonista, perché non si accontenta certo dell'ultima stagione che è stata la peggiore, no, degli ultimi anni.
10: Beh, nettamente.
9: Nettamente. E arriva lui che viene da un'annata difficilissima dove secondo me comunque si porta dietro delle cose importanti, come lui stesso ha sottolineato alla fine dell'anno scorso, l'empatia praticamente creatasi con i calciatori, cosa che lui ha detto trascuravo in passato. Arriva dentro questo contesto, caro Lucio, dove deve cambiare delle cose che sono molto radicate, quindi mi interessa veramente capire e vedere come si svolgerà il lavoro di Sarri, che credo, perdonami, io adesso dico una cosa forse un po' forte, per me questa è una delle sue ultime opportunità.
10: Beh, diciamo, insomma, nell'ultimo decennio, dai, ha fatto bene.
9: Ma questa è una grande opportunità. L'ultima
10: forse
9: importante.
10: Può essere l'ultimo grande viaggio.
9: È apposta, l'ultimo grande viaggio, perché quello quindi sì. Bisogna vedere
10: come... A gennaio
9: come...
10: fa 68 anni, quindi questo... a livello anagrafico.
9: Diciamo così che questo è un club che si colloca tra le grandi del nostro campionato, perché ha preso questa, diciamo così, etichetta nel corso degli anni grazie all'ottimo lavoro di Gasperini. E quindi va in un club adesso che è, se non è, diciamo, subito dietro Milan, Inter e Juve, poco ci manca, insomma.
10: Beh, per me sì, dai, quello che ha fatto ora col Napoli, ci ricordiamo pure, ecco, la scorsa stagione, ma un club che è stato quasi sempre in Champions League, che ha alzato un trofeo come l'Europa League. Certo, è interessante capire l'Atalanta, vederla giocare con il 4-3-3 sarà un po' un'anomalia rispetto agli ultimi anni. E poi interessante capire, Marco, l'Atalanta è un corpo unico, è un meccanismo perfetto, tutte le giovanili impostano il proprio lavoro anche in base al progetto della prima squadra, quindi varierà tanto all'interno dell'ambiente, quindi sarà interessante, molto accattivante come scommessa, come
9: sì,
10: viaggio.
9: Assolutamente, vediamo, poi ne parleremo anche oggi, sì, perché dovrà cambiare delle cose, quindi capire anche quali saranno i giocatori che è più in linea con la sua idea e quindi fare delle scelte, magari anche rinunciare a qualcuno, non lo so, può darsi qualcuno che non rientrerà nei piani, staremo a vedere. Allora, 331
10: tanto osserva lui.
9: Sì, 331 8200213 per i vostri messaggi. Sì, intanto lui come ieri osservava, mentre chi ha osservato è stato anche il Marocco, che ha osservato la Francia, che è un'altra gara,
10: soprattutto nel primo tempo,
9: un'altra qualità proprio, non c'è proprio storia, non c'è proprio,
10: ci aspettavamo
9: storia.
10: Forse qualcosa di più combattuto nel primo tempo,
9: devo dirti la verità, sì, però ragazzi, dopo non c'è niente da fare, c'hanno un'orchestra, ragazzi, che
10: sono tutti tenori, che è una roba, tenori di spicco.
9: La Francia c'ha un'orchestra che è qualcosa di incredibile. Poi c'è quel Mbappé che in questo momento è il più forte di tutti, non c'è niente da fare.
10: Beh, è una delle migliori versioni di se stesso.
9: Più forte di tutti, proprio.
10: Come Messi, poi, peraltro. Sì. Ha sbagliato il rigore, ma non si è perso.
9: Oggi è il giocatore più forte. Oggi, in questo momento, nella strettissima attualità, oggi è il giocatore più forte. È cresciuto tantissimo sotto il profilo anche della personalità. Ci sta, insomma, perché ha fatto dei percorsi importantissimi. Tecnica raffinata, velocità. È vero che sbaglia qualcosa, perché ieri, insomma, però insomma ci sta,
10: è umano, pur sempre umano,
9: però
10: un super uomo,
9: è un giocatore veramente in questo momento, ripeto, non, secondo me è il più forte di tutti.
10: Beh, Marco, ti do anche un numero: in questa stagione, no, Real Madrid non è stato un grandissimo Real Madrid, non è stata la migliore annata, cioè Alonso non è riuscito a improntare ciò che voleva improntare, ma con i gol del mondiale insieme a quelli del Real Madrid Mbappé ha fatto 50 gol,
9: e pensate,
10: in un anno non stratosferico, quindi il riassunto è questo qui.
9: Poi, per carità, possiamo parlare di Haaland e di Harry Kane, che sarà una bella sfida tra 2-9, quella tra Inghilterra e Norvegia, però qui parliamo di un vabbè, giocatore la cui qualità, proprio il talento, è una roba, io farei sempre il distinguo, esatto, cioè il talento puro da poi da quello che è la grande forza di altri giocatori.
10: È il giocatore che i bambini imitano in spiaggia a 7 anni, dicono sono un Mbappé, sono un Mbappé, è quello.
9: Vabbè,
10: il metro
9: vediamo,
10: di paragone, la grandezza si misura anche in queste piccole cose.
9: Poi sai, arriva il messaggio di Massimo, che è uno dei tanti soliti messaggi, non di Massimo, che si ragiona sempre in questa maniera: beh, la Francia è fortissima, ma con chi ha giocato?
10: Beh no, però ragazzi,
9: però
10: io
9: penso una cosa
10: più forte anche di tante europee.
9: Io penso che ragionare in questo modo in un mondiale, in una competizione, è un qualcosa che è troppo semplicistico, ragazzi, è riduttivo, cioè come si fa ad analizzare il calcio dicendo vabbè sì sono forti ma chi hanno incontrato? Prima di tutto stai facendo il mondiale, arrivi da una lunga stagione, non è detto che tutte le cose si incastrano bene, gli avversari, tipo qualunque avversario adesso ti può creare una difficoltà, lo abbiamo visto anche con squadre meno blasonate, dopo devi vincere, non è sempre così scontato, anche se sei la squadra più forte, non...
10: tra l'altro
9: sennò che giocano a fare, scusate,
10: sì, ma soprattutto Marco, il mondiale è una competizione che ti porta ad avere dei grandi scontri quando ti avvicini alla finale, dai quarti di finale in poi. Sì, per carità, la Spagna ha affrontato il Portogallo, ma anche l'Inghilterra non è che finora abbia affrontato delle grandissime nazionali. Il Marocco però lo è, non grandissima, ma una grande nazionale, ha fatto grandi cose, è arrivata in semifinale nell'ultimo mondiale.
9: No, ma ti ripeto,
10: ha vinto, seppur con i ricorsi in corso.
9: Noi abbiamo festeggiato ieri i 20 anni dalla vittoria della nazionale italiana, ma perché la nazionale italiana viene a un certo punto del cammino, ma chi ha incontrato?
10: Vabbè, ma è chiaro che tu dopo, le grandi le affronti quando ti avvicini,
9: esatto,
10: alla finale,
9: nella parte finale, incontri
10: Germania,
9: praticamente,
10: Francia.
9: Esatto, incontri quelle più forti e lì devi fare l'atto finale, ma fino a lì ci devi arrivare. Ricordiamoci che noi con l'Australia abbiamo fatto una faticaccia tremenda, sono passati 20 anni, ma ve la ricordate quella partita?
10: Insomma, in finale,
9: quindi rigore. Voglio dire, questo a dimostrazione contro poi l'Australia, non stiamo parlando di dimostrazione che poi il mondiale, le partite le puoi, ti si possono incastrare anche con squadre inferiori e puoi rischiare anche con squadre inferiori, quindi io le spingo sempre
10: c'era,
9: questo
10: Marco, ma soprattutto nel girone c'erano il Senegal e la Norvegia della Francia, era uno dei gironi più forti.
9: No vabbè, ma
10: era uno, e forse il girone più competitivo della Francia.
9: A me lo dico sempre, questo modo di ragionare è troppo riduttivo e semplicistico, è che quasi dire vabbè salutiamoci e non parliamo di calcio e parliamo di un'altra cosa. Cioè, no, se
10: vabbè,
9: dobbiamo ragionare in questa
10: ci
9: maniera.
10: Mancherebbe, fanno bene gli ascoltatori
9: no,
10: ad
9: esprimere
10: la propria opinione.
9: Lo dico in assoluto, cioè questo vale per tutte le competizioni, no? Anche quando l'Inter, ad esempio, va in nella prima finale di Champions di Inzaghi,
10: sì, 2022-2023.
9: Ma il calendario, però devi andare in finale, devi fare un percorso. Certo. E non è detto che tu quel percorso anche con delle squadre inferiori arrivi in fondo. E quindi quando una squadra arriva in fondo, non è che si sceglie il percorso. Non è che lo sceglie, l'ha scelto l'Inter in quell'occasione o lo sceglie.
10: Quindi quello lì è un percorso.
9: Partita dopo partita devi vincere, devi andare avanti con tutti gli impegni, le difficoltà, gli infortuni, le cose che. Quindi. Non apprezzo questo modo di ragionare.
10: Quello fu un percorso
9: sport,
10: relativamente più agevole perché non affrontò delle grandissime big fino alla finale. Ma qui siamo ai quarti di finale. La Francia ha già affrontato in questo mondiale il Senegal, la Norvegia e il Marocco.
9: Poi, per carità, ci può essere la fortuna di prendere una parte del calendario più agevole.
10: L'Argentina non ha affrontato
9: quello,
10: delle grandissime squadre.
9: E quello è un altro discorso.
10: Però
9: È capitata in quella parte lì, è un po' più fortunata, può arrivare fino diciamo ai quarti e vediamo che succede. Dopo le partite vanno vinte, tutte le partite vanno vinte, ma questo vale anche negli altri sport. È come quando tu dici, ma sì, nel numero uno, però quando incontra il numero che ti posso dire, che ne so, 20, 25, ma quello non sta nemmeno nei primi 20, ho capito, però devi battere.
10: Statisticamente, qui Jacopo diceva il Senegal grande squadra, proprio no, ma io non dicevo che fosse una grandissima, però Marco, il Senegal è una squadra vera, ed è la partita in cui la Francia ha fatto più difficoltà. Non dimentichiamoci che se il Senegal non si fosse suicidato contro il Belgio, adesso sarebbe arrivato almeno agli ottavi di finale.
9: Poi ti devo dire, ieri mi aspettavo un Marocco che potesse creare più fastidio alla Francia, invece è emersa veramente la grande forza della squadra.
10: Poi che la Francia sia superiore a tutti, sì, in questo momento, però non è che te le porti tutte da casa, perché se è la squadra più forte, allora schioccando le dita vinci.
9: Semifinale, sarà diversa la storia, quindi
10: una fra Spagna e Belgio, Francia-Spagna sarebbe una bella partita.
9: Sì, sì.
10: Stessa semifinale degli europei.
9: Sì, l'aspettiamo stasera e avremo la semifinalista di chi affiancherà la Francia. In questa
10: sera Rudy Garcia si è detto comunque.
9: Tra l'altro, imbattibili due squadre che non perdono, mi sembra, tra 35 partite la Spagna e 18 partite, mi sembra, il Belgio.
10: Me l'ero persa questa.
9: Vado un po' a memoria. I due tecnici dovrebbero essere. Della Fuente non perde da 35, mi sembra, Garcia da 18 partite. Mi sembra di aver letto un numero di questo tipo. Adesso
10: si eleva. Vedo la Spagna. Forse in partite ufficiali. Di competizioni. Perché la Spagna ha perso, vedo, un'amichevole contro la Colombia nel 2024. Poi nella Nations League ha perso, ma solo ai calci di rigore contro il Portogallo. L'ultima sconfitta risale al 28 marzo del 2023, 2-0 contro la Scozia nelle qualificazioni agli europei. Sconfitta peraltro in dolore, perché la Spagna è arrivata prima, unica sconfitta nel girone di qualificazione, quindi sì, in partite ufficiali di competizioni europeo, mondiale o Nations League, nei 90 minuti non perde dal 2023 la Spagna. Non male.
9: Sono 35 partite, non perde da 35 partite della Fuente, 18 Garcia. Ho confermato il dato, sono andato a rivederlo, non me lo ricordo, andato a memoria, però me lo sono ricordato bene. Allora, e va bene, dai, vediamo quello che succede e poi andremo anche a tutte le vicende di mercato, perché è arrivato il primo colpo dell'Inter,
10: sì.
9: E quindi ne parleremo. Ho letto dei messaggi contrastanti da parte dei tifosi dell'Inter nei social, sia chi era contento, chi meno. Chi diceva, non era proprio contentissimo della spesa. Vista la spesa si poteva allora provare a tenere Dumfries, qualcuno ha detto. Insomma, non c'è, non ho letto,
10: non c'è grande entusiasmo.
9: No, ho letto commenti diversi, cioè vediamo che tipo di, qualcuno ha fatto anche il paragone con il mercato del Milan, quindi già
10: abbiamo parlato
9: già,
10: anche...
9: già esce, secondo molti, già in vantaggio il Milan. Per esempio, facevano il confronto, aveva Fulgruc arrivato Gonzalo Ramos, mentre come difensore Gila al posto Tomori. Dall'altra parte esce Dumfries, arriva Calaili. E in porta esce Sommer e entra Provedel. Dice: non è proprio lo stessa cosa. Qualcuno ha scritto:
10: posto
9: come
10: che
9: commento,
10: il titolare, ecco, per me non sarà Provedel, è Martinez.
9: Vabbè, però,
10: anche
9: insomma,
10: qui gli interisti sono, molti, sono molto divisi.
9: E anche qui sono molto divisi. Devo dire
10: io sono positivo per entrambi. Martinez mi piace molto. Su Calaili mi sono già espresso, magari lo diremo dopo. Ma per me, a quelli delle cifre, potenzialmente è un acquisto importante. Alle armi per diventare un esterno di respiro internazionale, Calaili. Poi su Dumfries, insomma, c'è anche il parametro
9: anagrafico. Io l'ho visto poco, e quando vedo poco un giocatore non riesco a dare un giudizio.
10: Il campionato belga lo seguo molto.
9: Però la cosa che mi sento di dire è che non è che per forza per prendere un buon giocatore devi spendere 50-60 milioni.
10: Cioè, non è il prezzo che non fa, non è la spesa che fa un mercato positivo.
9: No, quindi è vero che ha speso 25 milioni più bonus, quello che è adesso, no? Però non è il costo di un calciatore che fa la qualità del calciatore. Cioè, è chiaro che se tu vai a prendere uno quotatissimo lo paghi tanto, però puoi prendere un ottimo giocatore pagandolo poco. Voglio dire, quando l'Inter prende Dumfries, non è che fosse il giocatore ricercato da tutta Europa.
10: In quel momento era visto come un downgrade importante.
9: Esatto. Eppure lui viene e fa un percorso eccezionale con l'Inter. Comunque è stato un giocatore importantissimo.
10: Beh, è stato uno dei perni delle ultime stagioni.
9: Ha fatto dimenticare Hakimi.
10: Pagato 14 milioni.
9: Ha fatto dimenticare Hakimi, quindi... perché no, se no esce fuori il discorso: la squadra che vince dovrebbe spendere 50-60 milioni per andare a prendere il giocatore, blibim, babababa. Non è così, perché poi magari puoi dire: a 25 milioni ho preso un giocatore che poi potrebbe essere anche un ottimo calciatore. Quindi io non giudico da questo punto di vista, cioè non è il costo dell'operazione che mi fa dire se hanno fatto bene o male. Quindi vediamolo. Io ripeto, l'ho visto poco e quindi non posso giudicare pienamente il calciatore, però non mi faccio influenzare dal costo. E quindi, come dire, vedi, l'Inter risparmia perché prende un giocatore più giovane, spende meno, però magari hai fatto un colpo.
10: Ma perché Marco Malcanci è stato pagato neanche 20 milioni, quindi, se non ricordo male, 15 o 16 milioni, ed è un difensore tra i migliori della Serie A. Colpi bisogna anche saperli fare. L'Inter si è costruita questa forza anche sapendo investire cifre non gargantuesche per quelli che adesso sono
9: qualcuno
10: dei titolari.
9: Qualcuno che c'è De Calcio ci capisce lì, insomma,
10: discretamente qualcuno che qualcosa ha fatto.
9: Maurizio dice che a novembre il titolare della porta dell'Inter sarà Provedel, quindi smentisce
10: categoricamente. Molti non credono in Martinez.
9: Io lo sai, anche Ricalcati è convinto di questa cosa.
10: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato proprio Ricalcati in diretta. Non lo vede per niente. No, Martinez detto... però io lo... ogni volta che l'ho visto l'Inter ha fatto bene.
9: Oggi lo chiedo a Braglia, che ci sarà, e quindi
10: sono molto curioso, anche perché Simone
9: va bene. Ci dai un audio e poi ci fermiamo e poi ripartiamo da un po' di news, dai.
0: Ciao Marco, Antonio Staminato. Quando qualcuno commenta le partite dicendo: ma conto che hanno giocato, è perché si legge il nome ma non si va a vedere il valore della squadra. E questo succede spesso, perché ci nascondiamo dietro il nome, dice: come quando una squadretta piccola, che però è capace anni, che fa bene, però noi la conosciamo per squadretta piccola, ma non ci rendiamo conto che non è il nome che va in campo, ma è l'attualità. Come i giocatori, non è che il giocatore che dal passato glorioso vuol dire che in attualità è sempre un giocatore forte. Ha avuto un passato, ma le stagioni ogni anno partono da zero. Quindi le squadre è uguale, non si possono valutare solo in base al nome che hanno o la storia.
10: No, il nome e la storia hanno un peso, poi, Marco. Però
9: no, io però sono d'accordo
10: con
9: il
10: valore dei giocatori fa la differenza.
9: Sì, noi sono d'accordo che poi
10: bisogna contestualizzare.
9: Dobbiamo anche pensare che ci sono delle squadre, adesso molte squadre sono organizzate, anche quelle meno conosciute, questo basta vedere un po' anche le partite in Europa e quindi nel mondiale, che ti possono creare delle difficoltà. La partita va sempre, secondo me, vista e analizzata. ma non partendo dai nomi né delle squadre né dei calciatori. Poi ripeto, è chiaro che ci sono i partiti il cui dislivello si vede.
10: Questo è un altro discorso. Molto ampio, sì.
9: Però dobbiamo poi pensare, perché questo modo di ragionare ci ha portato, secondo me, anche a sottovalutare alcune squadre. Questo è un errore.
10: Non
9: che...
10: secondo te, Marco? Ci ha portati sì, a sottovalutare, sì. Ma capita con i club e con le nazionali. No,
9: questo l'ho fatto
10: anch'io
9: qualche volta, di sottovalutare delle squadre meno quotate che poi invece Europa, vai a vedere, visto, sono molto organizzate.
10: Ho preso dei pizzoni ogni tanto, esatto, in Europa con delle
9: bene.
10: Squadre. Sì, esatto, ci hanno fatto anche bene.
9: Va bene, ci fermiamo un attimo, ripartiamo con un po' di news, con qualche messaggio. Abbiamo appena iniziato, tra poco.

Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva. Un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal a centravanti. Nel Belgio De Ketelaer ha verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modestot e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP ha ancora un Aprilia Track House davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux.

0: Ecco, alle ore 16:30 libero, dove chiudiamo, e lì possiamo aprire alle dirette. Quindi una no, un paio no, alle 15 no, e le altre alle 16:35.
1: La regia si oppone.
0: No, no, questa volta decido io.
1: No, pugno allora, di ferro.
0: Allora,
1: no,
0: vediamo un po' se c'è, ci mandate il numero, noi vi richiamiamo al 331-8200-213.
1: Mi raccomando, composti, potete dire vabbè, quello che se volete.
0: Se so scomposti attacchiamo il telefono.
1: No, esatto, cercheremo di non censurare minimamente.
0: No, beh, mai fatto, insomma.
1: No. Anche se qualcuno libertà di espressione, però, allora, nei limiti.
0: Andiamo a prendere qualche aggiornamento, dai.
1: Sì, guarda, ti vado su un tema che è stato toccato anche ieri, mi ricordo, in diretta, sul sì, Milan, perché il Milan cerca qualche chi? Persona, qualche elemento sul trequartista, nella zona della tre quarti, e effettivamente qualcuno riporta, qui c'è il pezzo di approfondimento anche con i colleghi di Milan News, dove viene scritto che il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, sembrerebbe essere appunto il profilo ricercato quello del trequartista o della seconda punta, e infatti c'è un nome che circola, è quello di Zaniolo. Ora, qui viene scritto che non c'è nulla di concreto.
0: Sì, ce l'ha detto ieri anche Vidiello,
1: esatto,
0: il direttore.
1: E peraltro per questo dicevo se ne è parlato in diretta, però è un profilo che al momento risponderebbe alle richieste di caratteristiche di Amorim, e infatti si parla di quella tipologia di calciatore. Tra l'altro qui viene anche riportato che l'Udinese ha visitato 2 giorni fa casa Milan e qualcosa potrebbe essere anche venuto fuori. Certo, il direttore tecnico dell'Udinese, che Gökhan Inler lo conosciamo benissimo, ha detto che si è vicini al rinnovo del contratto, però attenzione, perché se dovesse aprirsi una possibile ipotetica pista, magari le cose potrebbero cambiare. È ancora tutto nel campo delle ipotesi, molto, Marco, però ecco, le caratteristiche sarebbero quelle, anche perché Corredo, Pulisic è infortunato e dovrà stare fuori per parecchi mesi, quindi salterà la preparazione e l'inizio di stagione.
0: Vediamo.
1: Gli servirà qualcosa.
0: Vediamo, allora 331-8200-213 per quello che concerne i messaggi, e vi ricordo ancora la possibilità di prenotare un intervento telefonico. Ne prendiamo almeno un paio alle ore 15:10, 15:15 per fare delle domande al trio Impallomeni Orlando Braglia. De Paolo arriverà alle 15:30.
1: Che tridente, ragazzi.
0: Sì, e poi libero intervento alle ore dalle 16:30 in poi. Però vi dovete prenotare, ci mandate il vostro numero e noi vi richiamiamo, se volete. Se non volete, io ci ho provato. 331-8200-213. Vai con un audio, Andrea.
2: Buonasera Maracanà, io da tifoso interista, la cosa che mi fa più sperare è che ci siano tifosi che siano contro questi acquisti che ha fatto l'Inter, Provedella appunto e Calaidi, nel senso che il problema della fascia destra dell'Inter negli anni si è susseguito, risolto da Dumfries e Hakimi in questi 5 anni in cui sono stati a momenti alternati. Mentre per quanto riguarda la porta, l'anno scorso forse molti dimenticano che per statistica Sommer è stato il peggior portiere della Serie A, quindi anche se ammettendo che Martinez venga scavalcato come titolare da Provedel, per me attualmente è più affidabile dello svizzero, che era in una fase nettamente calante. Il meglio di sé l'ha dato nella semifinale di Champions League col Barcellona, comunque in quell'annata, poi diciamo che l'anno scorso è stato quasi a giocare a portieri volanti, quindi non...
0: Ok, allora
1: sì, sono colpi che possono dimostrare il loro valore.
0: Si stanno prenotando intanto, Mattia per le 15.
1: Quindi allora vogliono
0: Antonio
1: intervenire.
0: Antonio non ci ha dato l'orario ma ci ha mandato il numero, quindi c'è voglia di intervenire. Quindi ripeto, alle 15 intervento, 15:10, 15:15, diciamo qualche domanda al nostro trio.
1: Vi chiediamo
0: Orlando,
1: dove siete
0: Braglia
1: in vacanza.
0: E in Pallomeni. Poi intervento libero dalle 16:35, 16:40 in poi per chiudere questa settimana con voi. 331-8200-213. Lucio, un altro approfondimento, dai, via.
1: Sì, ti porto anche sulle altre squadre, perché poi si continua a parlare di mercato, ma anche di ritiri, e c'è il caso del Napoli con Anghissà, che sappiamo essere uno dei giocatori un po' in bilico. Il contratto ad un certo punto sembrava si potesse prolungare, poi rimane al momento in scadenza fra un anno. È stato al centro del mercato finora dei discorsi nelle ultime settimane, ma ora, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tommaso Bonan, che trovate su tutto Mercato Web, che salutiamo ovviamente, Zambo Anghissà sarà uno dei calciatori che più di altri potrebbe conquistare la scena e i riflettori in occasione del ritiro. Perché? Perché effettivamente Anghissà partirà regolarmente in ritiro, lui è protagonista delle ultime stagioni.

0: ne ha conquistato due scudetti, peraltro Allegri lo stima molto, al momento il suo contratto, ripeto, scade nel 2027, a Napoli lui sta benissimo, ma l'idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito di entusiasmo. Ora chissà se l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte, si incontreranno sicuramente e poi saliranno insieme a bordo dell'aereo che li porterà venerdì a Di Maro e poi gradualmente si conosceranno. È nell'elenco dei convocati, chissà che Allegri poi non possa convincerlo a sua volta ad accettare delle altre opportunità per un prolungamento del contratto. Comunque ad un anno dalla scadenza Anguissa rimane un giocatore ancora del Napoli e partirà in ritiro regolarmente.
1: Bene,
0: e poi le valutazioni
1: bene.
0: Le faranno questo, i diretti interessati.
1: Assolutamente. Dunque io vi voglio anche ricordare però un'altra cosa, il programma di oggi, perché come sempre dopo di noi ci sarà Tutta C, poi dopo Tutta C ci sarà TMV News alle 18.30, nuova storia di calcio, una nuova storia di calcio, mi fa molto piacere perché abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una trentina di minuti e ci ha raccontato tutta la storia, il legame suo con la nazionale italiana e quello che ha vissuto in 30 anni Antonello Valentini. Mi ha raccontato delle cose, Lucio, degli aneddoti sui calciatori che tu hai già sentito. Tra l'altro il pezzo uscirà naturalmente questa sera anche sul sito Tutto Mercato Web nella sezione Storie di Calcio, con naturalmente il podcast, quindi vi potete riascoltare l'audio mentre potete vedere poi alle 18.30 il video nella nostra app. Ha raccontato delle cose della nazionale dall'80... 87,
0: sì, dall'Europeo dell'88,
1: esatto, fino al 2006, bellissime, e vi invito ad ascoltare aneddoti sui calciatori, sui CT, divertentissimi. Poi c'è anche la parte emozionale di Antonello, che ha un legame fortissimo con la nazionale, quindi se volete alle 18.30, lo dico a beneficio di chi sta davanti alla TV, si può scaricare l'app e come sempre seguire la nostra programmazione e quindi ascoltare anche Storie di Calcio. Oggi Antonello Valentini, che è stato l'addetto stampa della nazionale italiana, poi dirigente della nazionale italiana fino all'arrivo praticamente di Tavecchio, quando è arrivato Tavecchio e Lotito, lui ha deciso di uscire di scena praticamente e racconta veramente tantissime cose. Dai CT lui ha avuto da Vicini fino ad Antonio Conte, quindi una storia praticamente lunghissima e bellissima e ricca di aneddoti. Allora, detto questo, andiamo a sentire ancora un altro audio al 331 82 00 213.
2: Per quanto riguarda Calaili, come si chiama, dell'Inter, non lo conosco, quindi non lo posso giudicare, ma penso che come Calaili valesse anche se arrivava a Palestra. Non sono quelli i giocatori determinanti dell'Inter, nel senso che se il gruppo squadra storico funzionerà, sarà più facile l'inserimento dei nuovi. Se il gruppo squadra non funzionerà come ha fatto questi anni, faranno fatica quelli nuovi, ma chiunque ci arrivasse a quel punto lì fa fatica, secondo me. Per me i giocatori determinanti dell'Inter sono sempre Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Barella, Di Marco, Akanji e Bastoni.
1: Allora, vi ricordo ancora la possibilità di intervenire alle 15.10, 15.15 in diretta telefonica al 331 82 00 213. Mandateci il vostro numero di telefono e vi richiameremo noi, e poi la seconda fascia di intervento dalle 16.30 in poi sempre al 331 82 00 213. Allora, non chissà, ad Allegri piace non chissà. Ad Allegri piace...
0: No, dice non chissà, forse...
1: Ad Allegri piace anche chissà, scusatemi, non avevo capito. È un tipo di centrocampista con caratteristiche all'Allegri. Che vada via sono le solite news gastronomiche, per non dire news...
0: Gastronomiche magari, è ora di pranzo, abbiamo fame.
1: Guardate che è scadenza di contratto anche chissà.
0: No, ma non abbiamo detto che parte. Al momento, anzi, parte in ritiro, questo abbiamo detto. Parte in ritiro ad un anno dalla scadenza del contratto. È chiaro che se non si dovesse rinnovare,
1: è uno dei possibili partenti del Napoli.
0: Sì, al momento abbiamo detto che non ci sono state voci concrete per il mercato, però essendo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, inevitabilmente
1: è chiaro, potrebbe partire. Quindi poi
0: ad Allegri
1: è chiaro che deve Allegri
0: starà a lui anche.
1: Non credo che non gli possa non piacere uno come Anghissà, quindi vediamo quello che succederà in corso d'opera. 331 82 00 213, ancora una news. Vai.
0: Sì, anche allora sulla Roma, perché
1: la Roma che deve rifare un po'.
0: Sì, deve trovare il sostituto a Greenwood, che ormai avevo detto è praticamente sfumato, anche se poi non si era mai entrati veramente nel vivo della trattativa, è sempre rimasta un po' a metà e di conseguenza è saltato questo ponte. Ora ci sono tanti altri obiettivi. Qui veniva riportato il nome di Diego Moreira, esterno belga del 2004 dello Strasburgo, un talento. Certo è che costa tanto, perché lo Strasburgo, lo sai Marco, il club satellite del Chelsea, e quindi le richieste sono di 35 o 40 milioni. A Gasperini piacerebbe, anche lui è molto duttile, mancino naturale, può giocare un po' sia a destra che a sinistra. Poi gli altri profili sono quelli di Garnacho, che potrebbe arrivare in uscita dal Chelsea, era già stato accostato in passato, potrebbe ritornare un'idea. C'è Zolis del Bruges, che però piace anche ad altri elementi, altre squadre, all'Arsenal, insomma i nomi sono tanti. Quello sulla lista di Tony D'Amico, Diego Moreira, potrebbe essere uno di questi. Ora bisognerà passare al vaglio i vari profili e attendere poi gli sviluppi. Certo Marco, poi è tutto condizionato alle uscite, perché certo. Sule potrebbe partire, uno degli elementi prefissati per fare ipoteticamente cassa.
1: Eh sì, potrebbe essere l'indiziato numero uno a lasciare la Roma. Vediamo, adesso la Roma dovrà trovare anche degli altri obiettivi dopo che ha sfumato Greenwood, che adesso ho letto addirittura che è tornato anche l'Atletico Madrid sotto.
0: Sì, era una delle squadre che si era avvicinata. Comunque Marco, i parametri economici che andrebbe a prendere sia in Spagna che in Turchia sarebbero superiori a quelli che può offrire la Roma.
1: Non c'è dubbio.
0: Certo, Fenerbahce Atletico Madrid per il difensore, per il giocatore, pardon, sono due ipotesi completamente differenti a livello di importanza, a livello di centralità che il giocatore stesso potrebbe avere nei rispettivi progetti tecnici.
1: Assolutamente. Allora, andiamo ancora a prendere qualche messaggio al volo. Vi ricordo ancora la possibilità
0: c'è chi si prenota,
1: di intervenire. Anche un altro ragazzo, Matteo, si è prenotato per le ore 16:30. Grazie mille, ci saluta Teo da Bergamo, che salutiamo. Quindi ripeto, possibilità di prenotarsi in due tranche, una intorno alle 15:10, 15:15 per fare una domanda al trio in Pallomenio Orlando Braglia. Quindi apriremo le linee a chi si è prenotato. Al momento abbiamo una prenotazione già pronta per le ore 15 giù di lì, e poi apriremo le linee a partire dalle ore 16:30, 16:35, quindi sempre su prenotazione ragazzi. Allora, 331 331 82 00 213,
0: sempre quello
1: è il numero.
0: Vedevo, allora, chi diceva addirittura invece sul mondiale Francia-Spagna finale anticipata, perché poi non potrebbero arrivare in finale, sarebbe la semifinale stasera. Che ti aspetti? Spagna-Belgio.
1: Ma è chiaro che ti dico Spagna, perché penso che sia più forte, però sai,
0: Rudy Garcia si è detto molto convinto, dice sì la Spagna è più forte, ma credo che in semifinale ci saremo noi.
1: Era una generazione di talenti che non ha vinto niente, non è riuscita mai a fare qualcosa di...
0: Sì, il massimo è stato il mondiale del 2018,
1: sì,
0: ha raggiunto la semifinale.
1: La finale, però se ne parlava sempre tanto bene di questa generazione.
0: Ormai è un po' passato,
1: sì,
0: perché non è più quella
1: finita,
0: squadra lì.
1: Sì. Allora, però, c'è questo messaggio di Nick da Pisa che leggiamo. Non voglio criticare, ma non te Marco, ma c'è gente ad esempio che dice che per ritornare la Juve deve comprare o Top o altri giocatori che costano per personalità eccetera. Io invece la penso un po' come te, si può essere grandi spendendo bene, anche delle volte poco o giusto, ma scegliendo bene. Ed esempio ne abbiamo, no? Caraschelia e tanti altri giocatori presi a poco, ma che poi sono più forti dei famosi. Ma guarda che questa è la competenza, che quando praticamente hai un budget inferiore rispetto ad altre squadre devi essere molto brava ad individuare dei giocatori pronti, forti, e poi magari li rivendi pure in futuro.
0: Certo.
1: Napoli, io mi ricordo quell'estate che poi portò allo scudetto del Napoli.
0: C'è una
1: ci
0: grande
1: fu
0: scetticismo.
1: Una contestazione clamorosa. Io ricordo che Spalletti faceva da pacere un po' nel ritiro, perché veniva contestato il presidente. Vi ricordate che praticamente furono ceduti i cinque pilastri,
0: sì,
1: del Napoli
0: e
1: del vecchio corso, che avevano caratterizzato praticamente quegli anni, e Spalletti si trovò a partire con dei giocatori messi nuovi insieme, e qualcuno era pure sconosciuto, vedi Kvaratskhelia, che io sinceramente adesso dopo tutti bravi a dire l'avevo visto qua, l'avevo visto dell'ala, sì, io l'avevo consigliato a Tizio, quell'altro a Caio, a Sempronio,
0: però
1: tutti...
0: poi prenderlo e crederci così non era scontato,
1: esatto, l'ha fatto
0: Kim
1: il Napoli
0: dal Fenerbahce, aveva fatto bene, esatto, in Europa si era visto, però poi neanche 20 milioni, era stato uno dei migliori difensori della Serie A di quella stagione.
1: Esatto.
0: La competenza fa la differenza e bisogna saper investire su questi giocatori quando è il momento opportuno. Io addirittura, insomma, qui mi espongo molto, io percepisco più conveniente l'operazione per Calaili che non per Palestra, a livello di rapporto spesa-qualità. Poi, ripeto,
1: non
0: forse
1: so,
0: mi sbaglierò.
1: Non...
0: No,
1: Calaili,
0: esatto,
1: tu
0: hai detto non l'hai conosciuto poco, però... Io vedo più comprensibile questo tipo di operazione qui.
1: Vediamo.
0: È un rischio, sì, però l'Inter ha sempre dimostrato di saper spendere bene, ecco, non sempre tanto, saper spendere bene.
1: Allora, 331-8200-213, vengo di nuovo da De Lucio.
0: Sì, vado anche sulla Juventus, perché abbiamo visto, intanto ricordiamo la risoluzione consensuale con François Modesto, sì, c'è stato il comunicato del club in questa mattina, lo riporto rapidamente. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico con efficacia a partire da oggi. Il club desidera ringraziare François per l'insegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione e gli augura il migliore futuro professionale e personale. Insomma, questa era la nota da riportare a livello dirigenziale, mentre sul mercato, anche qui, telenovele, la Juventus continua a cercare tanti elementi, fra cui quello del portiere. Un giorno Marco Emiliano Martinez sembra più vicino, un giorno sembra più lontano. Qui c'è l'ennesimo pezzo in cui viene riportato che in realtà l'Aston Villa non sembra ancora essere così disposto a scendere alle condizioni dei bianconeri per cedere il cartellino del portiere. La Juventus vorrebbe spendere non più di 5-6 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiederebbero almeno una decina. Insomma, la distanza non è enorme, però ancora si tratta. E ancora la Juventus non ha il suo portiere, sì, titolare per il prossimo anno.
1: No, guarda, io voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, proprio partendo dalla Juventus, ma ci metto dentro anche la Roma, perché sono le due squadre in questo momento che, diciamo così, al momento accomuniamole insieme, mettiamole insieme sul discorso del mercato bloccato, nel senso ancora devono fare qualcosa.
0: Più di qualcosa.
1: Esatto. Il compito è di Carnevali e di D'Amico, perché sono Carnevali poi insieme a Ottolini, insieme a Massara, eccetera. Quindi c'è la squadra, no? Ma chi è il compito secondo voi più difficile?
0: Lo dici di costruzione,
1: sì,
0: in questo
1: di costruzione
0: mercato,
1: in questo momento di mercato. Chi ha il compito più difficile? Perché la Roma è arrivata in Champions, la Juve è saltata, diciamo, dalla Champions nelle ultime giornate. Però, diciamo, riparte con l'allenatore Spalletti, che l'anno scorso è arrivato in corsa. Davanti non c'è nessuno. La Roma, la Juventus davanti al momento. Oggi leggevo che Spalletti vuole due punte. No, è come se non ci avessi nessuno.
0: Sì, appunto, dicevo, esatto, che quello lì.
1: Spalletti dice che vuole due punte. E quindi questo ritardo così un po' lo ha sorpreso, perché forse si aspettava, no, alla partenza più o meno del ritiro di avere qualche inserimento, cioè Cator e basta, insomma non mi sembra adesso che...
0: Beh, non può essere
1: possa,
0: il titolare
1: esatto,
0: della Juventus.
1: Dall'altra parte Gasperini ha detto giorni fa proprio a Sky che questi sono giorni decisivi per il mercato della Roma, sono 10 giorni importanti, Greenwood era un po' l'obiettivo primario, saltato questo giocatore per motivi appunto che abbiamo ampiamente illustrato già da ieri, discorsi economici legati al giocatore o meno, ci chiedevamo chi potesse avere il compito più arduo, più difficile in questo momento per poter accontentare poi i due allenatori, perché sono due allenatori che insomma devono
0: sono
1: essere
0: esigenti, esatto, e fanno bene ad esserlo. Tu chi voti, Marco? Te lo dici dopo. Io dico, per me Carnevali è il compito più complicato.
1: È vero, e ti devo dire che io mi aspetto un segnale da Carnevali.
0: Sì, beh, qualcosa
1: Carnevali, io
0: dovrà muoversi.
1: Un segnale, sì.
0: Siamo quasi a metà luglio.
1: Ma
0: spero che
1: un segnale, perché
0: non è facile operare
1: dopo,
0: con il mercato.
1: Cioè, arriva un uomo di mercato molto comunque esperto, quotato, che tutti quanti abbiamo un po' elogiato fino a questo punto, però,
0: beh, cioè, però tutte, poi
1: se fanno
0: chiudere
1: tanti nomi intorno alla Juve, ma ripeto, io non considero Cator, ma non perché non lo voglio considerare, perché è uno giovane che è stato preso, pagato anche bene, perché poi alla fine un'operazione che è costata 19 milioni,
0: sì, quasi 20 milioni,
1: 20 milioni, quindi non mica poco. però insomma dai, ci vuole ben altro.
0: Beh, questo è evidente. Quindi, però da una parte le richieste,
1: secondo me,
0: della
1: Roma
0: squadra...
1: adesso sta messa meglio come squadra complessiva. È vero che deve rinnovare una serie di giocatori, ma come gruppo
0: ha bisogno di rimpolpare alcune fila, ma nel complesso è una squadra che ha convinto nell'ultimo anno. La Juventus banalmente non ha convinto, tanti elementi non hanno convinto, e quindi banalmente devi cambiare di più. Tanto vedo la foto di José Mourinho con lo scudetto del Real Madrid sul petto, si è ripresentato.
1: Si è ripresentato.
0: Eh beh sì, adesso è iniziata la nuova era Mourinho.
1: Come ricominci?
0: Eh beh, al Real Madrid, ma
1: No, per carità.
0: Allenerà Mbappé, con i tanti fenomeni.
1: È piaciuto Costa Curta.
0: Che ha detto Costa Curta su Mourinho?
1: Quando vede le partite di Mourinho e Allegri si annoia.
0: Beh, non è il calcio
1: gli highlights.
0: Più spettacolare.
1: Ha detto vede gli highlights.
0: Non è il calcio più spettacolare del mondo.
1: E gli ha risposto pure Zazzaroni. È stato bellissimo.
0: Ah, mi sono perso questo botta.
1: Vai a leggere l'editoriale, del direttore.
0: Vabbè, sono temi sempre
1: sentite,
0: molto
1: spinosi. Sentite, poi in chiusura siamo praticamente a 2 minuti da questo episodio, di questo blocco, la nazionale. Ma io voglio dire una cosa. Ma quanto ci vuole per nominare un direttore tecnico e un CT?
0: Quanto pare ancora bisogna...
1: Ma posso dire una cosa? A me già mi ha stancato Maldini. No, devo dire, io dico sempre quello che penso. Forte, bravo, un giocatore che a me è piaciuto tanti, però lo fa sto direttore tecnico, sì o no? E sono 2 settimane che andiamo avanti con questa storia.
0: Sì, bisogna anche capire se l'offerta è arrivata in maniera
1: allora,
0: chiara o netta.
1: Chiaramente
0: dice, non sappiamo,
1: guarda,
0: però noi
1: non voglio fare direttore tecnico della nazionale italiana, un giorno è sì, un giorno è no, poi ci ripensa, poi dopo che vuole fare Maldini?
0: Io ho anche un'idea, Marco.
1: Che vuole fare? Qui leggo addirittura che se salta
0: sì,
1: Maldini,
0: c'è il pezzo di Cardia.
1: Se salta Maldini, Ranieri, Albertini, Bergomi sono le alternative. Sono le carte nelle mani di Malagò, che vuole portare comunque un ex giocatore.
0: C'è un ex giocatore, siccome, un ex grande protagonista.
1: Con
0: Ranieri,
1: tutto il rispetto,
0: panchina.
1: Siccome su Maldini non si può dire mai una cosa diversa da quello che sento, dagli elogi continui che sono giusti, per carità. Però voglio dire, se può fare il direttore tecnico, decide se fa il direttore tecnico, se no...
0: Vero, però Marco, noi non sappiamo se gli sia arrivata una
1: però,
0: offerta.
1: Però il nome più gettonato, se continua
0: sì,
1: a parlare solo di Maldini...
0: Sì, ma quello lo facciamo noi tutti i giorni, perché abbiamo poco da parlare, quindi
1: pure
0: siamo sempre
1: dice,
0: Maldini.
1: Maldini, devo parlare, Maldini, vediamo Maldini... Cioè,
0: però dipende
1: sì
0: anche
1: no,
0: la federazione se si muove. Sai, noi ne parliamo tutti i giorni, ma queste sono anche trattative che non è che si rimpolpano anche qui tutti i giorni, vanno avanti, se le tirano, dipende, ecco. Tra domanda e offerta, se è stato fatto
1: la nazionale può andare avanti pure senza Maldini, no? Mi sembra insomma.
0: Quello sì, dipende se gli hanno fatto un'offerta concreta.
1: Poi il CT non si sa, un giorno era Mancini, poi
0: sì,
1: spunta
0: ecco,
1: Conte, poi di nuovo Mancini, poi ritorna Conte. Siamo arrivati alla metà di luglio e fate sti due nomi, mamma mia, no? Dai, basta.
0: Fammi sentire.
1: Ecco, vai, via,
0: abbiamo
1: bene.
0: Chiuso in bellezza
1: bene,
0: l'istante
1: allora,
0: prima.
1: Ci dobbiamo
0: sono
1: fermare, caro Lucio, un appuntamento con te lunedì.
0: Sì, settimana prossima.
1: Bene, allora, niente, buon fine settimana, buon lavoro naturalmente adesso in redazione. Noi
0: grazie
1: ci fermiamo,
0: te,
1: tra poco arriva Stefano Impallomeni, tutta la squadra si parte per questo venerdì.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
0: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
1: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
0: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito della denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
1: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
0: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio Stefano, ben
6: ciao,
5: trovato.
6: Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon
6: eccoci
5: pomeriggio,
6: qui.
5: Benvenuto a questo venerdì.
7: Ed è venerdì.
5: E vai, vai.
7: Non mi rompete
5: quindi io voglio dire quello che mi pare. Sono iniziato con la polemica su Maldini
6: che
5: e la voglio fare. Va bene? Qualcuno mi dice polemica che non ha senso, deve valutare. Che deve valutare? Sono due settimane che deve valutare.
6: Oh,
5: quanto ci mette a valutare? Che gli hanno offerto? Scusa. Allora... tutto
6: sono
5: mercato web
6: le probabilità.
5: Nazionale, se salta Maldini, domanda Ranieri, Albertini, Bergomi, le carte di Malagò. Poi CT, adesso ritorna il nome di Mancini. Prima era sceso, era arrivato quello di Conte. Ma manco per le politiche famo tutta questa storia, dai. Ma
6: vabbè, però insomma il commissario tecnico ha un suo fascino, no?
5: Capito,
6: la scelta
5: basta,
6: dell'allenatore che dovrebbe rilanciare
5: che
6: questo
5: il
6: movimento.
5: Tecnico,
6: abbiamo festeggiato
5: tutta cosa...
6: 20 anni dopo il trionfo di Berlino. Ieri abbiamo visto una Francia proprio una rullata.
5: Allora, mentre vedevo la partita facevo: ma dovevamo vedere sto Marocco? Ma
6: che abbiamo
5: che
6: visto?
5: Se
6: ma
5: la Francia?
6: Visto, sì,
5: ma
6: sì,
5: una roba
6: sì.
5: Pazzesca.
6: È stato un monologo impietoso.
5: Una roba
6: per
5: incredibile.
6: Sì, sì.
5: Cioè, Mbappé faceva quello che gli pareva proprio a un certo punto.
6: Può sbagliare pure i rigori.
5: Sì, poi gli hanno fatto pure tardare rigore. E qualcuno ha detto: è l'arbitro argentino, l'ha fatto apposta, capito? Ho letto delle cose. Però l'ha dato. Avresti dato quel rigore?
6: Beh, insomma, un po' da fare altrimenti.
5: Pure lì ho visto le polemiche, pure lì.
6: Ma basta queste polemiche.
5: Vabbè, insomma.
6: Maldini che vuol dire? Hai aperto con Maldini.
5: Ma Maldini ancora qui stiamo a capire se sarà lui il direttore tecnico o non direttore tecnico.
6: Non sarà lui.
5: Ma basta, dai.
6: Credo che ci siano affievolite le probabilità.
5: Diamoci una mossa.
6: Vedere...
5: aveva detto che nei prossimi giorni
6: il grande
5: c'era...
6: Paolo nel su. Ruolo direttore tecnico, credo che... Oggi aveva detto il presidente che no, che voleva fare un
5: oggi è venerdì,
6: voglio
5: che fai? Venerdì non si nomina
6: impiccare il weekend, ma magari
5: proprio
6: oggi vabbè, ha detto così, ieri no, non ha detto così. Prima
5: quindi
6: del
5: oggi
6: weekend.
5: Arriverà il direttore tecnico.
6: Secondo me qualcosa sapremo.
5: Che come una fumata bianca quando bisogna. Cioè, una roba incredibile. Sono due settimane che andiamo avanti con questo direttore tecnico.
6: Ma sì,
5: tecnico.
6: Perché il commissario tecnico
5: non se ne può più,
6: è stato già scelto, secondo me.
5: Ma che deve fare questo direttore tecnico? Scusa,
6: non lo so.
5: Adesso lo chiedo a Ceccarini che è in collegamento con noi. Ciao Nick, ben trovato.
8: Ben trovati a voi, buon pomeriggio. Io avrei una soluzione.
5: Dacene una, dai.
8: Io ho la soluzione.
5: Vai.
8: Per risolvere un po' tutti i problemi. Se si va a giocare anche noi a calcetto con Malagò, così magari si trova a posto di lavoro lui.
6: No, fa lo spiritoso, Nick.
8: Mi sembra che Conti giocare a calcio. Allora, chiaramente il Pallomeni non può venire perché sennò si frega il lavoro a me.
5: Certo, c'è parte in vantaggio.
8: Io ho giocato.
6: Giovanni è molto forte. È stato un grande giocatore.
5: E nasconde il pallone.
6: Di calcio a 5, no? Calcetto. Non sviliamo questo.
5: Non sviliamo, cioè, dopo. Va bene, aspetta un attimo che vado a presentare anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
6: Ciao Daniele.
9: Ciao ragazzi, bentrovati.
5: Siamo in attesa di questo grande match di tennis oggi alle ore 17. Noi stacchiamo e poi tutti a vedere Sinner, va bene?
6: Sinnerone.
9: Bel match, sono molto curioso perché
6: anch'io.
9: Djokovic secondo me sta giocando un
6: sta grande forma.
9: Esatto, mentre Sinner al di là del servizio che
6: non ha incontrato nessuno, possiamo dirlo, Daniele, c'è qualcuno ci offende.
9: Ma
6: ho capito Marco,
5: allora pure la Francia
6: bisogna
5: non
6: mettere un po' di
5: nessuno, dai.
6: Bisogna mettere un po' di
5: vabbè, allora
6: alimentare un po' un professionista
9: non è
6: competente come Daniele, mi sono permesso di fare una domanda, Marco, se non posso fare neanche questo.
9: Non è che non abbia incontrato nessuno, è che secondo me il Sinner che abbiamo visto fino a Parigi non l'abbiamo più rivisto. Quel Sinner lì era ingiocabile, questo Sinner qui è giocabile,
6: è più umano.
9: Dopodiché il servizio è un'arma in più. Ma sono molto curioso di vedere.
6: Io mi sono permesso di dire, Daniele, correggimi se sbaglio, anzi devi correggermi, che ha giocato da secondo o terzo al mondo questo torneo. Il livello di tennis che ha espresso non è...
9: È vero,
6: numero uno, però, resterà sempre il numero uno a lungo, però è confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua, insomma.
9: Bisogna capire due cose, secondo me. Prima di tutto bisogna capire come e se e come Djokovic avrà recuperato dopo la lunga battaglia dell'altro giorno, ma ha avuto due giorni di tempo di recupero e non sono pochi.
5: A sbirniciare,
9: e poi bisogna capire un'altra cosa: se Sinner riuscirà a alzare il livello, se riuscirà ad alzare il livello rispetto agli altri giorni,
6: Sinnerone ce la può fare.
5: Va bene, buon anno. Vado da ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
5: È ingiocabile pure la Francia, Massimo, non c'è partita, ma come si fa a fermare questi? È impossibile.
3: Mamma mia. Sono forti ragazzi.
6: Sono forti dappertutto.
5: Sono forti, non c'è un punto, non c'hanno un punto debole, oh.
6: Veramente.
5: Non Massimo. Ce n'è uno.
3: Assolutamente sì, sono una squadra completa. Più che altro sono una squadra giovane, a parte qualcuno. Ma poi sono una squadra giovane, una squadra che avrà sicuramente un futuro importante davanti, quindi
5: cioè non ce ne liberiamo più di questi francesi, insomma li dobbiamo portare un sacco di tempo.
3: diciamo che negli ultimi anni ci hanno surclassato su tanti aspetti,
5: comunque sentite in questo
3: abbiamo bisogno di
5: adesso
3: un po' di tempo.
5: Io non so
6: come Deschamps lascia perdere il 2012 che allenatore CT ha fatto mondiale, l'ha vinto in Russia,
5: sì.
6: Secondo posto 4 anni fa, e male che gli va quarto, ma male che gli va secondo me.
5: La roba incredibile,
6: pazzesco.
5: Al di là, adesso noi abbiamo parlato nei giorni passati del confronto Messi, Maradona, tutte queste cose qua. Possiamo dire che oggi Mbappé è giocato oggi in questo momento più forte?
6: Sempre sostenuto,
5: non c'è paragone con nessuno, né d'accordo. Con Holland né con Harry Kane. Siete d'accordo? Cioè, giocatore tecnico, veloce, c'ha tutto
6: formidabile
5: in questo momento, no?
6: C'ha Nick, lo scatto di Ronaldo e le movenze di Pelé.
8: Devo dirti che mi sta molto simpatico caratterialmente
5: ma
8: parlando,
5: perché non ti sta simpatico? Apriamo questo dibattito,
8: ma
5: perché
8: mi sta molto simpatico, sinceramente.
5: Ha negato qualche intervista,
8: atteggiamenti un po' troppo a far vedere che lui è Mbappé,
6: lo so, è francese,
5: è francese,
6: è un po' ulala,
8: però va bene, glielo concedo, però se mi chiedi che si sta particolarmente simpatico, no, ecco, francamente non ci andrei a cena con Mbappé,
6: Anche perché dicono che non sia così generoso,
8: non voglio venire a cena con me,
6: dicono che non sia generosissimo, così almeno dico le male lingue, però raccontano dalla Francia che non è che sia così generoso,
5: è uno attento, parsimonioso,
6: sì, perché capito, devi vedere un attimo il budget mensile se rientra, capito,
5: vabbè, una pizza ci arriviamo pure noi, caro Nick,
6: Nick, vada bene, pizza a taglio però, perché a tavolo
8: io arrivo fino alla bistecca. Allora, amen,
5: Daniele è il più forte di tutti in questo momento?
9: Ma in questo momento sì, ma soprattutto mi ha stupito, al di là delle sue doti tecniche che conoscevamo già da tempo, mi ha stupito la sua leadership, la capacità di prendersi la squadra sulle spalle, di trascinarla.
6: Vero,
9: ieri
6: bravo.
9: Ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha inventato un gol che solo lui poteva inventare, lui e Messi potevano inventare un gol così.
6: Vero.
9: E quindi è diventato un leader a tutto tondo, secondo me questo può fare la differenza.
6: È vero, Mbappé da questo punto di vista è diverso, sono d'accordo con Daniele.
5: Sì, un leader veramente, sì. Massimo, sei d'accordo anche tu? È il più forte, non c'è nessuno che in questo momento può togliergli questa nomina.
3: Ma sicuramente stiamo parlando di uno dei due o tre giocatori più forti al mondo. Io non lo so, io ad oggi ti dico che un giocatore determinante è Holland. Io Mbappé, se Holland lo metti nella Francia fa 2000 gol, quindi non lo so, per caratteristiche 20, per caratteristiche ti dico che Holland è un giocatore unico nel suo genere. Mbappé, Messi, Ronaldo sono giocatori più simili tra loro, con caratteristiche magari diverse, sì, ma sono più simili. Holland è un giocatore che nei quattro sicuramente è il più diverso, e per me è quello che sposta di più in assoluto.
5: Cioè tu dici lui è quello che sposta più gli equilibri?
3: Io dico che Holland al momento è l'unico giocatore che veramente ti spacca la partita.
5: Pure.
3: È un punto di riferimento troppo importante rispetto a tutti gli altri.
6: Sono due modi diversi di fare la differenza. Sono d'accordo con Massimo.
8: C'era chi faceva il paragone Vlahovic-Holland all'epoca.
5: Sì, perché devi tirare fuori questa cosa adesso?
8: No, perché l'ho detta così almeno.
5: Ce l'hai con me? No, sì, no, ce l'hai con me perché io dissi all'epoca quando segnava te,
6: ma all'epoca no, però perdonami Nick, all'epoca lo dicevano un po' tutti.
5: All'epoca sembravano uguali.
6: Quando stava a Firenze.
8: Sì, però secondo me, cioè voglio dire, si vedeva già che Holland a livello strutturale aveva qualcosa in
5: no, più. No, però devi essere sincero, Nick. Sì. Vlahovic quando era la Fiorentina che spaccava le porte pazzesco, tutte le domeniche
6: tirava
5: una forza fisica
6: portare da 30-40 metri
8: in conto. Milioni, via. Non era un giocatore da 80 milioni via.
6: Lo so sinceri, però lui, adesso no. Col senno di poi a Firenze
8: ce lo dicevi te Piccarone che
5: io all'epoca avevo detto questa
6: insomma dato una stiletta
5: io all'epoca l'avevo detta
8: no Paolo Marcolino te lo sapevo
5: e io da quel momento no. Ma è da quel momento che mi è entrato nel cuore.
6: Ti è entrato Vlahovic ti è entrato nel
5: cuore. Da quel momento mi è entrato nel cuore.
6: Fai Vlahovic. Parte dell'entourage di Vlahovic, noi non lo sappiamo.
5: Sta buono.
8: Vabbè. Anche perché se fosse nell'entourage di Vlahovic c'erano un pezzo che lavorava da un'altra parte.
6: Lo vediamo col binocolo qui a Maracanã.
5: No, però Enrico, guarda Enrico ce l'ha con te Nick, perché dice Niccolò, perché Messi è simpatico, cosa vuol dire? Io guardo cosa fa in campo, poi ognuno ha la sua personalità, l'accusa ci sta.
8: Ho capito, ma la domanda era,
6: però c'è questo discorso della simpatia e dell'antipatia.
8: No, ma io non mi ha messo solo la...
6: Ci sta,
8: ha ragione,
6: ma come l'altro giorno, non so se avete visto ragazzi, ma non so, credo che si chiami Mari, ha vinto il premio Strega, I convitati di pietra, un libro che secondo me è anche una trama, ho visto la trama, magari uno lo pure legge, no, la storia di... niente, io ho visto facendo zapping, ma scusi, gli ho fatto, ma lei ha vinto il premio Strega, un sorriso, no, io non rido mai,
5: non ride mai.
6: Una della simpatia. A proposito di quello che dice Nick, c'è questo, anche questo fattore della simpatia e dell'antipatia. Ci sta, c'è poco da fare, Marco. Sì.
5: Però è vero, pure Messi non è che sia proprio massimo da simpatia.
6: Ma sai, un sorriso, una cosa.
8: Ronaldo
5: non ne parla. Non
8: fare l'aria che respiri,
6: Fate una risata, c'ha ragione.
5: Sì, qui c'ha ragione.
6: Non è che...
5: Daniele, Ronaldo è uno proprio che sbrigiona.
9: Ronaldo ispira simpatia proprio.
5: Sì.
9: Ronaldo secondo me è un grandissimo narcisista che vuole essere al centro di tutte le attenzioni, si reputa il più bravo di tutti, il più grande di tutti, il più grande di sempre. Non lo è secondo me, è un grandissimo calciatore, grandissimo fuoriclasse, ma non è il migliore, tutto qui.
6: Ma poi basterebbe poco, Daniele, come Sinner durante la cosa che saluta la bambina. Ma queste sono le cose belle.
5: Però
6: che ci avvicinano.
5: Fabrizio ci scrive al 331-8200-23, sono d'accordo con Bonanni, Holland si trascina da solo la Norvegia. Fabrizio è d'accordo con Bonanni. Hai capito? Bonanni.
6: Secondo me le remate si fermano.
10: Mio fratello.
6: Sì. Secondo me si ferma la remata.
5: Si ferma la remata, tu dici, con l'Inghilterra. La vedi proprio.
6: La vedo proprio.
5: Vabbè, vediamo che succede con l'Inghilterra. Senti, Nick, faccio un giro sulla Fiorentina, ma questo Paratici è partito alla grande.
8: Ragazzi, gli hanno dato la carta di credito giusta, meno male.
5: Sì,
6: quella,
5: partito proprio
6: quella
5: forte.
6: Gold.
8: Sì, dato
6: la gold car. Chi gliel'ha data, Nick? Gli ha data tu?
8: Non gliel'hanno riempita, perché non si sa mai.
6: È pieno proprio,
5: No, però
8: li paga a conto, no?
6: Dici che non è una prepagata, ecco.
5: Ecco, no,
6: No.
8: ma poi l'operazione, ora, a parte tutto, noi ridiamo e scherziamo, però lui davvero è un qualcosa da questo punto di vista eccezionale, perché quando vede l'occasione, vede la preda, ci si butta sopra. Ora, l'unica cosa è che naturalmente la Fiorentina ha speso anche diversi soldi, non è che lui è bravo perché vede i giocatori e basta, è bravo perché comunque ha saputo anche farti dare dei soldi, evidentemente, perché se no non è che puoi fare certe operazioni solo con le capacità intuitive oppure di qualità, per esempio difensore brasiliano del Grêmio, quella è un'operazione quasi da scout, perché non è che fosse così visibile questo giocatore tra tanti che ce ne sono in Brasile, a dire lo conoscono tutti. Dragusin comunque l'aveva già avuto anche alla Juve, l'ha preso dal Genoa, l'ha portato al Tottenham, e Atta è sicuramente uno dei centrocampisti di rivelazione della scorsa stagione. Tra l'altro la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro per il 70%, quindi questa è una proiezione sul valore complessivo del giocatore molto più ampia. e il 30% del cartellino è come se fosse rimasto all'Udinese. Quindi se domani la Fiorentina lo rivende a 50, l'Udinese si porta a casa 15 milioni.
5: Certo, certo. Ma...
8: perché non è la futura rivendita, sì, è la percentuale del cartellino, che è una cosa diversa.
5: Sì, sì, sì. Daniele, partenza forte della Fiorentina. Deve... è chiaro che adesso bisogna vedere anche le uscite, perché poi penso che qualche uscita, Nick, ci dovrà essere.
8: Sì, qualcosa sì. Io penso più a Fagioli che a Ken, ma perché Ken secondo me non è facilmente vendibile, è un brutto...
6: E Fagioli dove potrebbe andare, ma... Nick? Fagioli, secondo te, dove potrebbe andare? In Premier?
8: Per me Fagioli è uno da calcio inglese. È sicuramente un giocatore. Ieri Grosso, devo dirti la verità, ne ha parlato molto bene. Ha detto che per lui c'è ancora tanto talento inespresso. Sai, lui l'ha avuto anche lui lì alla Juve, quindi lo conosce bene.
6: Come no?
8: Perché l'ha visto ragazzino alla Juve praticamente.
5: A me sembra un giocatore di qualità, perché devi dare via un giocatore di qualità?
8: No, e deve andare via un giocatore di qualità. Allora, il centrocampo è la ti dico solo.
6: Ma devi aver speso una barca, deve rientrare.
8: Tornano Son e Richardson. C'è Fazzini che magari ora andrà al Parma, ma c'è ancora Fazzini. Poi c'è Mandragora, poi c'è Fagioli, poi c'è Attà, vogliono prendere Thursted, sono tanti, c'è Ndur, insomma cominciano a essere 7-8.
6: Senti, ma là davanti il vecchio Gudmundsson regge ancora oppure...
8: Il vecchio Good ieri Grosso secondo me con un'educazione, una delicatezza, voglio dire,
6: non gli piace.
8: Come quando no devi andare lì sopra a mettere la ciliegina sulla torta, gli ha detto non è un trequartista, non è una puntata, non è un esterno,
6: l'ha sfondato,
8: quindi vendiamola, arrivederci.
5: Ha detto non ci serve, insomma, praticamente. mi sembra di capire questo. Daniele,
6: peccato.
5: Fiorentina sta venendo fuori?
9: Sembra che è una Fiorentina con le idee chiare, perché Paratici ci si sta muovendo molto bene. Come avete detto, poi qualcuno dovrà partire. Di solito mi hanno spiegato sempre quelli che capiscono di calcio che il direttore sportivo più bravo non è quello che acquista, perché se hai soldi è facile acquistare,
5: certo,
9: ma quello che riesce a vendere, quello che riesce a vendere i giocatori che sono sopra il numero. E qui si vedrà, ovviamente si vedrà molto del lavoro di Paratici, però mi sembra che le idee siano chiare, ecco. E questo è molto importante, perché Paratici comunque è un direttore sportivo di grande esperienza, che ha lavorato in grandi società, che sa come muoversi, e credo che raggiungerà tutti gli obiettivi che gli ha proposto la società, che evidentemente gli ha messo a disposizione anche un budget interessante, io penso.
5: Però non ci dimentichiamo, Massimo, lo dico così, voglio fare adesso l'uccello del malagurio, che pure l'anno scorso 90 milioni spesi, mercato eccetera, non era un mercato proprio da butta via. Mi ricordo che c'erano voti altissimi alla Fiorentina, 7-8 sul mercato.
6: Anch'io gliel'ho dato.
5: Quindi poi dopo il
6: campo, ho sbagliato clamorosamente.
5: Massimo.
11: No, anche io sono stato uno di quelli.
5: Io mi ricordo anche tu, perché quando
6: ma
5: poi
6: tu stai dicendo questo perché tu hai detto il contrario, io non l'ho detto,
5: perché avevo seccato subito Pioli, insomma. Che certo.
6: Hai capito, Nick?
5: Io avevo seccato Pioli dall'inizio, no, è così, avevo espresso dei giudizi negativi.
6: Sì, questo me lo ricordo.
5: Quindi Massimo, tu invece mi ricordo quando c'era il direttore Fiorentina. Poi
6: vabbè, siamo stati in tanti.
11: Diciamo che non tutte le ciambelle nascono col buco, direttore, certo. Non ti preoccupare.
8: Però Massimo, si gioca al campo dell'Ostia Mare l'anno prossimo o no?
11: Ieri c'è stata l'ufficialità, non proprio nel campo nostro, a un chilometro, tra virgolette, ma riusciamo a giocare ad Ostia, insomma, in un impianto che adesso andremo.
6: Questa è una bella notizia.
5: Bello.
6: Giusto che sia così, dai.
11: Siamo molto felici, molto contenti, quindi questa è stata una gran bella notizia.
6: Sarà stato decisivo il padron.
11: Devo dire che il padron in questo caso ci entra relativamente, nel senso che poi siamo riusciti, all'amministratore delegato,
6: siamo stati bravi,
11: a trovare un accordo con il comune, e non è mai semplice, quindi diciamo che sono stati bravi tutti quanti.
5: Veramente bella cosa, dai.
11: Siamo tutti molto felici.
6: Ma inviterai una parte di Maracanã alle partite ogni tanto? Il direttore lo inviterai o i direttori?
11: Intanto io il palco d'onore per
6: cercare di
11: dire una cosa. Io non ho ancora capito se ho vinto.
5: No, non hai vinto, te l'ho già detto.
6: Ha vinto Orlando ancora, che ritorni con i pronostici. Ho fatto una domanda e mi parli del campione dei pronostici.
11: A me non l'ha comunicato nessuno.
6: Te l'abbiamo detto svariate volte, quindi diretto.
5: Allora,
6: sei arrivato secondo.
5: Si è arrivato secondo per una serie di situazioni che abbiamo analizzato.
6: Sì, perché hai fatto com'è?
5: No,
6: per il criterio era
5: l'abbiamo comunicato a Orlando, non a te ci scusiamo.
6: Ha fatto più piedi, diciamo così, risultati esatti, ha indovinato più risultati esatti di
5: rispetto a te. Voi eravate
6: a
5: pari punti nella classifica finale. Esatto. Eravate a pari punti anche nei pronostici generali. Come nella Formula 1,
6: alla fine vince chi vince più gran premi,
5: e siamo dovuti andare a vedere, mi sono dovuto andare a conteggiare, ti dico, tutte le volte che avete preso i risultati pieni, quindi fatto il risultato esatto.
6: E Orlando ti ha surclassato.
5: Orlando ti ha battuto per 4-5 lunghezze, adesso non ricordo, poco. Però ti ha battuto.
6: Non di poco,
5: capito?
6: Capito, Massimo.
12: Vabbè, no, vabbè, ma siccome non mi era stato ancora comunicato, quindi questa cosa adesso.
8: Comunque, Massimo,
6: il prossimo anno, tanto il prossimo anno è il pronostico è scontato, Garbo ritornerà sul trono.
5: Garbo è finito alla grande, ha finito.
6: Dopo due titoli consecutivi.
5: C'era una cosa che voleva dire Ceccarini, che stiamo veramente
8: andando. Si verrà a vedere una partita dell'Ostia Mare per forza.
5: Certo, certo.
8: Cioè, bisogna andare lì, ma si possono portare, voglio dire, anche tamburi?
12: Sì, il tamburo
8: la sciarpa della Fiorentina, tanto uguale, no? Voglio dire.
12: Sì, sono molto simili, sono molto simili.
5: Va bene, senti, Nick, invece del colpo dell'Inter, per salutarci, che cosa mi dici? Finalmente un primo colpo, Kalaili. Laterale israeliano, atterrato a Milano. Qui abbiamo anche tutto il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Vai.
8: Guarda, io quello che ti posso dire è che avevo visto Piero Ausilio abbastanza arrabbiato, come del resto Alberto Marotta, per come era finita la vicenda Palestra. Poi se ne riparlerà di Palestra, perché io sono convinto che non sia una scelta giustissima al 100% quella che è stata fatta. Però poi magari tra un anno, se saremo ancora qui, ci chiederemo se effettivamente hanno fatto bene o male a fare questo trasferimento al Chelsea, perché io sono convinto che l'anno all'Inter gli avrebbe fatto molto molto meglio. Però hanno visto che questo ragazzo comunque sia aveva dei numeri, delle qualità, e l'Union Saint-Gilloise ha cercato un po' di alzare il prezzo, e poi alla fine a 25 milioni lo hanno preso. Non so se c'è qualche bonus, qualche percentuale sulla futura rivendita. Io dico che alla fine prenderanno anche Chalobah, che gli costa paradossalmente di più, però è il giocatore che gli serve a livello difensivo, e penso che il prossimo colpo dell'Inter sia Chalobah.
5: Garbo, il Milan è già davanti all'Inter sul mercato.
9: Ma guarda, io aspetterei francamente.
5: Capito, però il mercato, uno ha preso Gila, dovrebbe sostituire Tomori.
9: Sì,
5: ha preso Gonzalo Ramos al posto di Fulgruc. Gli altri hanno preso Provedel per Sommer e Kalaili per Dumfries. Insomma, un po' di differenza c'è adesso.
9: Il problema è che l'Inter ha bisogno di poco, mentre il Milan ha bisogno di molto. Quindi, innanzitutto, Gila è un buon acquisto. Gonzalo Ramos lo vedremo. Secondo me, strapagato. Però manca molto al Milan ancora per avvicinarsi all'Inter, francamente, quindi c'è molto da lavorare ancora.
5: Tu dici, no, io però parlavo del mercato, dei colpi di mercato.
9: Sì, no, per carità, però ripeto, vediamo quanto vale veramente Gonzalo Ramos, perché 75 milioni sono una cifra enorme che il giocatore deve dimostrare di valere.
5: Bonani, tu sei d'accordo? Questi colpi non avvicinano, io parlo di colpi di mercato, non complessivamente. Vale. Cioè il Milan è partito forte.
12: Sì, Gila mi piace tantissimo, l'ha detto, un giocatore forte, secondo me molto molto forte. E poi l'attaccante è un giocatore che è stato pagato tanto, però ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma è un giocatore che stava al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain davanti c'ha giocatori fortissimi, quindi sicuramente è un giocatore di valore, è un giocatore che però può fare bene, ora quanto non lo so, però almeno è un centravanti che secondo me l'allenatore sfrutterà, anche perché lo ha voluto lui, l'ha cercato lui, è un giocatore portoghese,
5: certo,
12: penso
5: certo,
12: che insomma il Milan abbia fatto la scelta giusta a puntare su di lui.
5: Senti Nick, prima di salutarti mi mandava un messaggio Bonanni prima, voleva sapere, ma la Lazio non compra nessuno?
8: Bisogna avere fiducia e pazienza, voglio dire, tanto ormai siete abituati, no, voglio dire, Massimo, a quelle che sono le dinamiche della società. Io credo che qualcuno bisognerà che comprino, perché comunque sono molto interessati a piccoli affinamonti per l'attacco. Velocemente, piccoli affinamonti
5: per salvarsi all'ultima giornata, piccoli e Pinamonti per salvarsi Pinamonti. All'ultima giornata forse potrebbero andare bene.
6: Vabbè, dai, Bonanni,
5: che dici?
12: No, lo so, sicuramente mi piace di oddio, tra i due preferirei Pinamonti.
5: Tra i due
12: però,
5: certo.
12: Però devo dire che devo fa un gol in più, ma che devo dire che sono un po' preoccupato.
5: Io l'ho detto ieri, ho anticipato tutti, così lotta per non retrocedere,
6: è dura.
5: Ed è dura
12: per retrocedere?
6: No, sì. Non sarei così.
12: Vabbè, mo. Oddio, diciamo che il campionato così
8: siamo retrocessi noi, Marco, la dovete retrocedere voi. Dai,
5: ma la Fiorentina è più forte della Lazio,
8: l'anno scorso?
5: Sì, sì.
8: Di questa attuale Lazio?
5: Sì, di questa attuale Lazio sì.
8: Tieni presente che comunque l'anno scorso la Fiorentina faceva finta di giocare a calcio.
5: Ho capito,
8: vantaggio.
5: No, però mettici un'altra cosa in questa valutazione. Va a giocare un po' nell'ambiente del prossimo anno.
8: Se guarda
5: che devi prendere pure gente. Non mi fate usare un termine, però con gli attributi, si può dire in radio con gli attributi?
6: Certo.
5: Gli prende
6: certo,
5: gente tosta, perché non c'è nessuno che ti sta vicino.
8: Questo è vero. Questo è
5: e
8: vero.
5: C'è una situazione ambientale difficilissima. Se non prendi gente tosta, non lo so se te salvi.
8: Questa hai ragione, su questa hai ragione, assolutamente sì.
5: Che poi la Fiorentina ha avuto il pubblico comunque più o meno sempre dalla sua parte, Nick.
8: Sì, sì, questo è vero. Sì,
5: ce l'ha avuto sempre, nonostante lo stadio mezzo sfasciato, come diceva sempre Stefano, che toglie molto. Tu invece c'hai lo stadio e non c'hai la gente. Ti si incastrano male 4-5 partite, poi voglio vedere.
6: No, non ce l'hai contro.
5: Ce l'hai contro, quindi...
6: Non ce l'hai e quelli che stanno contro. Quindi.
5: Non so Daniele che ne pensa.
9: Ma guarda, la Lazio è in una situazione potenzialmente esplosiva, secondo me. Io non so se lotterà per salvarsi, forse no, ma sicuramente è una situazione complicatissima e non so come ne possano uscire, francamente. Perché trovarsi contro tutta la tifoseria con uno stadio vuoto non è il modo migliore per affrontare il nuovo campionato, secondo me.
5: Vediamo. Dunque, poi ci dice l'Inter, per essere corretti, ha preso anche Akanji e Stanko. Akanji c'è stato anche l'anno scorso, dai. Non è un colpo di mercato attuale, dai. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, ci sentiamo lunedì.
8: Ragazzi,
5: un abbraccio.
6: Ciao Nick,
5: grazie.
8: Ciao,
5: allora, rimanete un attimo, poi riprendiamo un po' di discorsi, un po' di messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé e il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere ha verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia, il City del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Impalomeni
1: qui in studio. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
1: Sì, anche sul primo gol sono stati brevi sulla riaggressione.
0: Sì, sì, sì,
1: bravissimi. A togliere la palla lì.
0: No,
1: sono stati molto bravi.
0: Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele, ecco.
1: Ciao Daniele.
0: Ci sei?
2: A voi.
0: E c'è anche Massimo, ciao, Bonanni. Massimo. Ciao Massimo.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio, sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in un dal Napoli è costato 60 e non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
1: ciao
0: Lorenzo,
1: Lorenzo,
0: ben trovato, buon
4: ciao,
0: pomeriggio.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore, sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro? Scrive, Stefano, che dici? Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però lui è costato 60 almeno, no?
1: Sì, 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre. Sì, però se lo spendi fai un colpo e poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano. È difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco. Quindi puoi spenderli, poi però ti fermi. Devi cedere, non è che puoi spendere. Sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo, cioè che fai, acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrata e uscita il saldo negativo.
0: Se tu che dici Lorenzo su questa osservazione del nostro ascoltatore?
4: Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
0: Vedi.
4: E quindi
0: già
4: e
0: meno.
4: Quindi sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos che sono il 50% in più, cioè tanta roba.

0: È un altro giocatore.
1: Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire se hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me, smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo e facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos? E allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa, consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
2: La
1: le
2: paghi,
1: cifre sono quelle.
2: c'è
1: È
2: poco da
1: chiaro.
2: fare.
1: Cioè, cioè il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli, a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Kolo Muani, che siamo partiti, ne voleva 90, poi 60, ora 50. Cioè, se Kolo Muani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, diciamo il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos, e Kolo Muani invece era andato in prestito un'altra volta
2: Sì, era
1: al
2: la
1: Tottenham, pure
2: riserva,
1: quella
2: dai.
1: alla Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, che ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico
2: Sì,
1: giudice. È
2: questo è
1: chiaro che è
2: vero.
1: un bel
2: Però
1: rischio, è chiaro che è
2: è un
1: un
2: bel
1: bel
2: costo
1: rischio.
2: per un'alternativa. Su questo sono, possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi proprio rispondo.
1: L'alternativa è Paris Saint-Germain,
2: Certo,
1: cioè il
2: certo.
1: Milan diventa titolare inamovibile,
2: Assolutamente, magari fa pure bene perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele.
3: Ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti, è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno se è
2: Certo,
3: un'opinione esatta oppure sbagliata.
2: Massimo, tu sul valore del calciatore?
4: Sulla differenza tra i
2: Sì,
4: due?
2: sì, sì.
4: Io devo dire che Højlund, secondo me, è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore, secondo me, è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
2: Certo.
4: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte per far parte di quella rosa. Pagarlo
2: Sì.
4: così tanto, perché comunque non è che il Paris Saint-Germain te lo regala, tutti gli altri. Lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto, sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè, se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
2: 60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
1: Eh sì, tra parte fisse e bonus, sì, 60 milioni.
4: Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno che è uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e ti deve far vincere il campionato, lo paghi 65. Cioè, se il mercato deve essere così, è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra. Spropositati.
2: L'avevamo un po' detto
1: Beh,
2: anche
1: sì.
2: questo, che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante. Poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, ha dato il doppio di che stiamo parlando.
5: Quello che è successo con Greenwood.
2: Con Greenwood è la stessa
5: Ma se
2: cosa.
5: tu pensi che Kenda, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 dello Sporting Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai, su.
2: Sì, sì,
5: La
2: sì, sì.
5: tassazione per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori. E poi il costo dei cartellini, l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. Quindi adesso assisteremo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile,
2: Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda, però voglio chiedervi una cosa, Lorenzo, riparto un attimo da te, sulla nazionale, ma quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico del CT? Quanto dobbiamo
1: Ah,
2: aspettare ancora? Con calma.
1: con calma, no? Ma come? È finito ieri, non c'è stato ieri Bosnia Italia, non era ieri? Ah no, era marzo, no?
2: Quindi dobbiamo aspettare ancora, dobbiamo aspettare ancora.
1: No, con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma, come quella di Totti l'altro giorno. Vediamo.
2: Ma Maldini, punto... ma qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
1: Ma senti, roba Marco, cioè, io il discorso che faccio io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè è questo che secondo me fa la differenza, perché io Paolo Maldini mi telefona a Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
2: Così io leggo anche da tutto Mercato Web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre su questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
3: Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
2: quindi
3: tecnico.
2: Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
3: La giornata è ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico del nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico del nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me, per la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
2: Vabbè, io Stefano faccio pure a te Massimo la domanda, se avete insomma, no, io tutta sta cosa
5: è stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
2: Chi lo farà?
5: Se non che secondo me Malagò ha già scelto da tempo.
2: E quindi chi ha scelto? Mancini?
5: Per me sì.
2: E il direttore tecnico vediamo.
5: Un Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergomi, non lo so, ma come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti
2: cambia molto, tu dici, non sposta
5: perché
2: tutto.
5: Dalla scelta allenatore che da lì è, secondo me Maldini adesso, non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che venga a fare, però se poi l'allenatore già l'ha scelto,
2: sì, che faccio?
5: Doppiamente non lo so, credo, non vado un po' così, non ho informazioni.
2: Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
5: Questo è il mio pensiero.
6: Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco, non mi piace tantissimo l'accoppiata.
2: Ma in generale non ti piace le coppie?
6: Io sto da solo. A me piace giocare da solo. Mi piace giocare da solo.
2: Sì, vabbè, dai.
6: No, a parte gli scherzi, credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche cioè, la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai e mai la capirò. Cioè è una figura che non capisco, cioè il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa, a cosa serve il direttore tecnico, non lo so. Cioè un allenatore decide, allenatore, c'è cioè, il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più. Cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento
5: ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico.
6: Cioè, ma che compiti può
5: di
6: avere?
5: Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento dal
1: settore giovanile. Ci rendiamo conto che non sappiamo neanche.
5: Cioè, non vicino alla. Noi lo immaginiamo come coppia.
2: Invece non è così.
6: Però perdonami.
5: Direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare. E quindi è un lavoro micidiale, capitolare, impegnativo, che non c'entra niente con la figura, con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale. Non so se mi. Cioè, io che penso che sia così.
6: Però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene.
5: Magari avranno
6: vanno
5: altre
6: bene,
5: idee.
6: Fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali.
5: Sì, è vero, sì,
6: escono
5: sì.
6: fuori sempre dei giocatori. La problematica
5: è forse un ruolo, un ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché no, allora facciamo bene a livello giovanile, poi evaporiamo.
6: Nell'arco non c'è coraggio.
5: Ma forse
6: non
5: anche perché
6: coraggio.
5: Bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più. Cioè, ci conosce di mettere la testa veramente.
6: Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
5: quello
6: nessuno.
5: Però non è compito della redazione, quello è compito dei club, che è di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità.
2: E allenatori anche, degli allenatori.
5: Che c'entra
6: allora
5: la nazionale?
6: Allora io ti dico, bisognerebbe in Italia, tra di noi, in Italia, tra le società, bisognerebbe capire
5: un
6: parlare.
5: Un patto.
6: Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
5: Ma poi non lo fa nessuno.
2: Dico una cosa che non sarete d'accordo. Noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, partiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no? Ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica. Tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi. Va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
5: Ma come anche con la Macedonia in casa a Palermo.
2: Ma sì, ma tu andavi
5: T'hanno
2: al mondiale.
5: Fatto un tiro da
2: poi tutti i problemi
5: da,
2: ci stanno.
5: Dal monte da Pellegrino.
1: Una paura, il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe. Il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
5: Ma sì,
1: perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quella entrata che neanche.
2: Ma Bastoni non doveva giocare quella sera.
1: Bene, punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken. Ma l'abbiamo visto cos'è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di andare al mondiale, e poi alla fine
2: è andata come andata. Vabbè,
3: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
2: No, pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico. Ma che deve fare sto direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
5: Carnevali.
2: Perché? Ditemi un perché però. Mi date
5: perché la Juventus
2: perché.
5: Viene dalla cosciente delusione di non aver centrato la qualificazione alla Champions League, l'ambiente sta là. Ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi fare coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
2: Okay.
5: C'è una Juve che ancora sta su Colomani un tentativo, diciamo, di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic, stiamo parlando di una grande
2: Dibu Martinez, sì.
5: No, Dibu Martinez, diciamo, ritorno su Colomoni, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare a disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, no, grazie, arrivederci. E però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
2: rosa, e devi
5: rosa,
2: adesso
5: devi
2: però
5: aggiungere,
2: aggiungi,
5: devi aggiungere, devi rifinire, però la rifinitura poi, e chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League, quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo, e se dovesse partire sulle, lo puoi anche rimpiazzare, dovesse partire con E,
2: è un problema. Ieri con E è stato fondamentale.
5: Allora, con E, sì, però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con E al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
2: della Roma.
5: Della Roma.
2: Lorenzo,
5: cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni.
2: Certo. 90 Lorenzo, milioni, chi ha il compito più complicato in questo momento?
1: No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche d'amico sì, ma ci trova Gasperini, e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, e chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. Cioè, la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali secondo me è il compito più difficile.
2: Garbo?
3: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata sesta, la Roma è arrivata terza, e quindi non ci sono dubbi, la Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Colomouani, che non mi sembra uno di quei giocatori che canta i destini di una squadra, francamente mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Gasperini che filano d'amore d'accordo, secondo me ha molto meno due o tre
2: metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
3: Dicevi? Sto fermo, non mi sono mai mosso.
2: Vai, dicevi?
3: Mentre no, la Roma... dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
2: Buonanni.
7: Sì, sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno la pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro, lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
2: Vabbè, vediamo un po'. Lorenzo, prima di salutarti ti chiedo, oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti a tuo giudizio a Inter e Juventus ad esempio?
1: Cioè, in che senso? Con le
2: come mosse di mercato?
1: Fatto?
2: Sì, sì.
1: Per forza.
2: All'Inter, cioè, anche all'Inter? Male. Anche all'Inter?
1: Ma sì, l'Inter ha preso Calaili, che è arrivato oggi,
2: sì,
1: per fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti,
2: ha preso anche Provedel al posto di Sommer.
1: Sì, va ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente Gonzalo Ramos, quindi Insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti, chiaramente ti dico
2: sì, sì, sì. Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, diciamo, un mese e mezzo ancora di più,
5: l'Inter ha un vantaggio di avere una struttura consolidata. Il Milan si deve fare un po' il look,
2: però guarda che un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti,
5: sì, deve adesso non li sottovalutiamo, sistemare quelli che un po' le alternative, dovrà Cermi, Darmian, deve sistemare
2: perché
5: un po'
2: là. Poi, Calaili dietro adesso, diceva Ricalcati giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro, quindi qualcosa deve fare, vabbè, comunque fare. Vediamo, va bene, mi sto per fermare e quindi buon fine settimana Massimo Bonanni.
5: Ciao, Massimo.
2: Un abbraccio, a presto.
8: Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
2: Ciao Massimo.
8: Ciao.
2: Daniele, speriamo bene.
5: Ciao, Daniele.
2: Sinner, capito?
5: Cinnerone nostro.
2: Alle 17, va bene, incrociamo tutto. Vai, ciao Daniele, Daniele. Ciao, un abbraccio. Daniele.
8: Un abbraccio.
2: Ciao, Lorenzo, ci lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
1: Ma questo fine settimana è difficile che succeda qualcosa. È sempre stato così e sempre sarà così. Poi, insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però...
2: Magari Malagò nomina il direttore tecnico.
1: Ma magari...
5: Ci può stare.
1: Possono arrivare delle notizie indirette, magari dall'inizio dei ritiri delle varie squadre, qualche giocatore magari non ci sarà ad allenarsi. Su questo c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà, per dire, alla Fiorentina, perché insomma dopo che ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro della Fiorentina, inizierà lunedì, e chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati e che dovevano essere convocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a vedere queste cose.
2: Benissimo Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro.
5: Ciao,
2: a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie ancora. Allora, avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni Braglia Orlando, loro tre, se volete fare una domanda sono a vostra disposizione. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borrelli, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda il futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
0: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
1: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
0: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in 2 obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
1: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale.
0: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, mondiali sempre al centro con due partite molto interessanti. Partiamo subito da Argentina-Svizzera con Leo Messi e compagni dati favoriti al 56% rispetto al 18% elvetico, mentre la X al termine di 90 minuti è data al 27%. Nell'altra partita Inghilterra favorita al 52% sul 23% norvegese, mentre la X è data al 26%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo.
1: Bentrovato. Ciao,
0: allora,
1: ciao
0: Marco. Intanto chiedo a Claudio di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno ci chiede se stessero aspettando Ancelotti come CT, io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro.
1: Ma sì.
0: Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No,
0: sì.
1: Questa è una
0: si va a vedere, avvelenatissimo in un, sai, in queste trasmissioni.
1: Termination.
0: Ha detto: sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via.
1: È un po',
0: hai capito?
1: Po' forte,
0: proprio forte.
1: Cosa, però rende un po' l'idea,
0: però rende l'idea di come, no?
1: Tu imbarazzo.
0: Imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare? Super Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo, ben trovato anche a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, sul portierone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola, che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora, sentite, io prima faccio una valutazione con Stefano, adesso, prima e poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali. È arrivato solo Ecator.
1: Vabbè.
0: Ho capito, un mese
1: già arrivato. Vai su.
0: Ho capito, un mese capito. Che è arrivato, vi aspettavate di più, va bene così... tutto ok, Braglia, che tu insomma hai sempre fatto le lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: No, ascolta, diamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti via uno può essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali. Sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Però diamo tempo al tempo, perché comunque ha davanti una bella sfida, sicuramente ha davanti una bella sfida, però è arrivato Carnevali, è arrivato Massara e stanno costruendo le basi per poi dopo, spero e penso e sono sicuro di questo, che faranno la rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: Quindi tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che noi non conosciamo ma che loro conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo Carnevali. È vero che il Sassuolo, la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità e l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento chi ha il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, e D'Amico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me l'anno prossimo combatteranno per vincere il campionato. Sono squadre di questo, te lo ridirò in tutte le trasmissioni che se avrò
0: piacere. Basta dire una volta.
2: Ma per me Juve e Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però voglio dire, lui la pensa così.
1: Mi devo preoccupare.
0: Ho capito, ti devi preoccupare, il pensiero ci sta.
1: Insomma.
0: Mi devo preoccupare più io, no? Tu devi essere
1: no,
0: contento.
1: Nel senso queste sentenze, capito?
0: Capito.
1: 10 luglio.
0: Orlando, tu invece che idea hai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento?
3: Guarda, in linea di massima sono d'accordo con il discorso di Simone, però ti dico la verità, qualche colpettino in più me lo sarei aspettato.
0: Cioè non ti saresti aspettato solo Ecator dopo un mese?
3: No, qualcosina in più. Capisco che è appena arrivato, capisco che il mercato è lungo, però mi sembra, non so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più. Ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare il tempo perché sono appena arrivati.
0: Lavoro più difficile quello di Carnevali o quello della Roma con D'Amico e Gasperini?
3: Ma secondo me quello della Juve è più difficile.
0: Lo ritieni più, più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
3: Sì, c'è una base, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo molto probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma, e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo. Ad esempio mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
0: sì,
3: perché è sceso in campo Cardinale, perché
0: ha già fatto due acquisti di spessore, ragazzi.
3: Sì, insieme a Morin, insomma, stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il Cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio con l'allenatore mi sembra che ci sia una certa sintonia. Mi piace come si sta muovendo, non so voi cosa ne pensate.
0: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 331-82-00-213 per Piccari. Per me Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo però. Vabbè, Malagò invece che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CT, è tutto ok? Ma io veramente ho chiesto solo se in un mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno. Io non ho detto che doveva fare 3 grandi acquisti, però ho detto un
1: mese. Ma io mi prendo ancora del tempo, insomma, certamente Cator non è che scuote di felicità nel mondo bianconero, però insomma attendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente che è valido.
0: Certo.
1: Non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Gomolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
0: Sì. E c'è anche Gianni che ci scrive: c'è anche il mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi deve lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive: probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito, Braglia? Ce l'ha con te, Roberto.
2: No, vabbè, ma quello è un compito difficile, ma sono d'accordo con l'analisi di Roberto. Non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei juventini, e forse quella è anche la difficoltà che può trovare, o che possa trovare Massara e Carnevali. Ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per poter vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere i soldi poi per comprare qualche giocatore. Però vabbè, io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara.
0: No, ma io infatti ti ho fatto la domanda apposta a te perché, esatto,
2: una rosa di, non sono così convinto come diceva Massimo, e allora io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei 3 giocatori che ti ho già detto nella tua precedente.
0: Ridimmeli di nuovo.
2: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
0: Allora, Maignan, Rabiot.
2: Anche se Pulisic è infortunato, ma comunque è un giocatore che da un punto di vista di qualità può alzare la qualità del Milan quando sta bene. Però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
0: che possono rimanere
2: il mondiale.
0: Però io l'ho detto ieri e lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se vuole andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui perché c'è il contratto fino al 2031.
1: Vabbè, se lo vendi
2: ma non lo metto in dubbio, ma se arriva una squadra inglese o che sia che gli offre i milioni che voglia, che il Milan vuole, se uno non vuole rimanere va. il problema di fondo è che Maignan è Maignan, nell'economia comunque di un'annata, le prestazioni di Maignan quest'anno le abbiamo viste, quindi è un giocatore cardine di quello che del Milan. Se dovesse andare via lui e Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società la valuterò quando quei giocatori che sai di che di, la qualità di quei giocatori
1: nell'impedire le cessioni illustri, dai, questo.
2: Esatto. Esatto.
0: Allora, sentite, c'è un ascoltatore che vuole farvi una domanda al 331 8200 213, che si è prenotato prima, che oggi gli avevamo dato questa possibilità. Allora, sentiamo a chi vuole fare la domanda. Qui c'è in Pallomeni, Braglia, Orlando, magari la può fare a tutte e tre, vedete voi. C'è Mattia, giusto? Mattia, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Vai, fai la domanda.
4: Complimenti, complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie. Figurati, grazie.
4: Volevo chiedervi come mai, io sono nostalgico degli anni 80-90, dei numeri 10. Come mai non ci sono più numeri 10 come prima? Quando prima avevamo tanti Totti, Baggio, Del Piero, ma io ho visto i migliori calciatori, dal Cagliari di Francesco, di questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più, e poi troppi stranieri. Che andiamo a comprare stranieri anche che fanno ruoli minori, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in Serie B. Cioè, noi non dico, ma non compriamo questi stranieri che poi vanno in panchina o non, o sono, non sono fenomeni.
0: Bene.
4: Cioè, compriamo quelli buoni, non quelli che abbiamo tantissimi italiani.
0: Bene, di che squadra sei, così ti rispondiamo.
4: Perché questi numeri 10 non ci sono più, non crescono più perché il calcio è cambiato. Come mai?
0: Bene, bene. Di che squadra sei, Mattia?
4: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
0: Ah, vabbè, allora benissimo. Allora ti facciamo rispondere, ti faccio rispondere a tutte e tre un pensiero veloce: come mai non ci sono più numeri 10? Grazie, Mattia, e grazie. Continua a seguirci. Un abbraccio. Stefano, perché non c'è
1: perché
0: più il numero 10?
1: L'ha detto lui anche nella domanda, è cambiato il gioco. Quindi il gioco
0: colpa del calcio che è cambiato.
1: Diciamo si è affievolito, si è proprio estinto questo tipo di ruolo.
0: Okay.
1: No? Il magico 10.
0: Orlando, perché non c'è più il 10?
3: Sì, quello che dice Stefano è vero. Lui ha detto anche degli stranieri, sono d'accordo sulla sua analisi. Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di sfortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche, perché se tu nasci che sei Baggio o del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu vieni fuori, perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
0: Vengo e da questo, te, Simo.
3: Questo è preoccupante, dico.
0: Preoccupante.
3: Molto.
0: Simone, Braglia.
2: Sì, sono d'accordo, ma aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo, che lo andiamo a limitare con discorso tattico. Cioè, quando tu vedi, non li facciamo divertire, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno. Li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica, e quindi vengono a perdere e non esercitano più tutte quelle abilità tecniche che prima di cui sono in possesso. È da giovani che gli si permette di diventare qualitativamente, di mantenere
0: Va bene, vi faccio io invece una domanda al 331 8200 213. Intanto c'è Daniele, dice: salve, vorrei un parere vostro sul calciomercato frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base il 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè a quale ti riferisci? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e Gonzalo Ramos. Adesso Cala Ili, che ha preso l'Inter, e Cator, Atta, cioè è molto attiva la Fiorentina. Il resto mi sembra.
1: La Fiorentina ha fatto un'operazione colossale: 25% sulla futura rivendita e 30%.
0: Chi ci guarda? Hai capito? Però bel colpo ha fatto la Fiorentina,
1: Sì, no, Massimo. Dico, 30% è tanto per la potuta.
0: Bel colpo ha fatto.
5: Che Paratici
0: Si sta muovendo bene.
5: Si sta muovendo bene.
0: Però mo deve cedere, perché insomma deve per forza.
5: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori. Ora Nicolò l'altro giorno ha detto Fagioli può essere sacrificato.
0: Sì, pure oggi l'ha ribadito. Io ho detto che danno via il migliore mezzo.
5: Sì, sì, può essere che un sacrificio, però se poi tu rifai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
0: Però io ho detto, mi sono permesso Massimo oggi di dire a Nick, ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi, capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso, era partita forte la Fiorentina, quindi...
5: No, era partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, Marco, di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che aveva comprato la Fiorentina, poi non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, Atta, mi sembra un buonissimo giocatore.
0: Dragusin è pure buono.
5: I due centrali sono
0: Non
5: sono
0: conosco
5: bravi.
0: Vieri o Vieri, come si chiama, non lo so, adesso vedo vedere.
5: No, però io l'ho visto poco su YouTube, ripeto, è un difensore di 1,91
0: m. Io l'ho visto che gioca molto d'anticipo.
5: Gioca d'anticipo, forte di testa, è discreto col piede. Cioè, poi la Fiorentina, siccome giocherà col 4-3-3, comprerà anche due esterni, se non di più, offensivi. Insomma, mi sembra che stia lavorando bene.
0: Sì, però volevo farvi una domanda. Oggi leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anghissà-Lobotka, cioè ripartire da questa Max coppia, perché comunque sono due centrocampisti importantissimi.
2: Perché vuole Rabiot.
0: E cioè vuoi mettere Rabiot vicino a loro?
2: Allegri vuole Rabiot.
1: Ma no, ma non è possibile.
5: Ma sta meglio a Milano.
1: Ma no, ma poi guadagna troppo.
0: Ma c'ha McTominay, che fa?
1: Sì, ma guadagna troppo, poi non...
0: Guardate che c'è il centrocampo del Napoli con la botta Anghissà.
1: Poi Rabiot, se vince il titolo mondiale, può decollare altrove.
0: Tu che dici, Simone? Lobotka non rimane?
2: No, non so se ad Allegri piace Lobotka.
0: Ma io
2: secondo
0: non ci credo,
2: capito?
1: Come fa a piacerti Lobotka?
0: Cioè, no, però parecchi dicono
1: male,
0: questa cosa, come mai?
1: Sì, ma comincia male, Marco.
0: Comincia male.
5: Non ama cioè, no, questo è vero.
1: Vabbè, allora ho capito.
0: Allora, ma come vuole giocare? Scusa.
5: Stefano, sono d'accordo con te.
0: Però scusatemi, siccome dicono che
1: lui arriva
0: fare...
1: a Napoli e mette in discussione Lobotka,
0: però scusatemi.
1: Andiamo in ferie.
0: Sì, c'è un trampo, c'è una.
1: Vabbè, fa caldo.
0: No, fa caldo. No, però voglio dire, lui dice che arriva e vuole fare il 4-3-3, il 4-3-3, che lo fai se non c'hai Lobotka? Come fai? Lo fai così?
5: Ora vuole fare il 4-3-3, ok.
0: Così mi hanno detto, Massimo, io non lo so.
5: Col 4-3-3 ci vuole assolutamente Lobotka.
0: Non puoi privarti di Lobotka, dai, parliamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo di modulo.
5: Cioè, secondo me...
0: Chi ci gioca lì in mezzo, scusa.
5: Almeno che la società non decida di sbarazzarsi di Lobotka, è un giocatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così. No, saranno voci che girano, ma
0: sì, per carità, ma pure Anghissà, ragazzi, che è in scadenza.
1: Ma non ci credo.
0: Non ci credi? Tu rimani pure Anghissà?
1: Non credo a questa storia che Allegri non vuole Lobotka.
0: Non ci credo. Dicevi, ma
2: uno dei due, secondo me,
1: vabbè, perché vogliono andare via uno dei due, perché forse andrà via ma non perché Allegri dice no, non li vuole, dai, su, non sta in piedi, dai. Non ci credo.
2: È quello che si legge sul giornale.
1: Sì, ma lascia perdere Rabiot. C'entra, però insomma, non è che Allegri arriva, Lobotka no, ma dai, non ci credo.
0: Io, se ti devo dire la verità, se mi tra Lobotka e Anghissà, non perderei mai Lobotka. Poi non lo so, Simone,
2: è un pallino anche di Spalletti.
0: Sì, un pallino anche di Spalletti.
1: Adesso questo è un altro discorso. Valutiamo tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza Di Lobotka, so, il Napoli perde tanto, no?
0: Ah, perderebbe tanto. Miseria,
1: Non lo so, poi se vogliamo di va bene.
5: Il faraone, ma, Stefano, il faraone ha detto ma Max è un aziendalista.
1: Ho capito, però. Capito. Vabbè, allora giocassero con.
0: No, come dire, se cedono qualcuno è d'accordo, vabbè, questo vuoi dire, Massimo?
5: No, io l'ho interpretata così.
0: Poi no, io ma la vedo pure io come te, se tu, se no non dici che è aziendalista, vuol dire che se la società decide di fare qualcosa, l'allenatore, ma
1: forse anche il calciatore
0: società
1: se ne vorrebbe, non lo so, se il calciatore se ne vuole andare è un altro discorso, ma non credo. Allegri arriva a Napoli e dice no, Lobotka, sai, non mi piaci tanto, adesso mi mento un altro,
0: secondo me rimane. Simone, per te,
1: ma
0: no,
1: uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centrocampo, che e vai a toccare il centrocampo
0: e poi glielo dai Juve, Lobotka.
1: No dai, non c'è, non lo so,
0: ci credo poco. Tu Simone?
2: È sempre la questione di Argent.
0: L'Argent è fondamentale, su questo sono d'accordo.
2: Però il Napoli, comunque, l'ultimo bilancio non era.
0: Vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi, vuole ridurre.
2: Guardate che non è. Sì.
1: No, capisco, sono d'accordo.
2: Noi ragioniamo da un punto di vista tecnico. No, aspetta, poi dopo c'è di mezzo, poi c'è di mezzo anche
1: ma ne deve sistemare parecchi
2: il
1: Napoli.
2: La sostenibilità. Cioè,
0: questo, aspetta, ci sono due messaggi, uno audio, uno scritto. Allora, Antonio ci scrive: ad Allegri piace uno strutturato davanti alla difesa, come Van Bommel. Ve lo ricordate, no? Van Bommel è vero, che era molto.
1: Dove sarebbe? Chi sarebbe questo strutturato?
0: Strutturato chi è? Ne deve prendere uno, perché non mi sembra che ci sia un giocatore con quelle caratteristiche davanti alla difesa.
1: Bergen, quello là.
0: Ma poi se fai il 4-3, vabbè.
1: No, Berg,
0: poi c'è un audio, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
6: Ciao Marco, con tanto rispetto per Braia, però gli vorrei chiedere a lui perché lui mette a solito piano le certezze che ha da Juve, che secondo me sono poche, visto l'annata come è finita, è quello che deve fare, con quelle che ha già creato la Roma, per esempio, che sono le certezze della Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro con Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che la Juve e la Roma sono sullo stesso livello per vincere lo scudetto. La Roma, secondo me, va per vincere lo scudetto. La Juve deve costruire le certezze che ha costruito la Roma e poi punterà lo scudetto.
1: Va a vincere per lo scudetto.
0: Ma mi sembra un po' pure questo. Un po'. Rispondi tu, replica e sbraglia, replica.
1: Dovrebbe lottare.
2: Ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma, anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso avevo detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
0: lotteranno per lo scudetto. No, ma io infatti ho capito benissimo.
2: Io poi dopo stare a disquisire chi può vincerlo di più
1: il Como
0: non ce lo metti, però dai,
2: no, ha preso diversi giocatori,
0: ha preso altri due giocatori
2: anche
0: sì.
2: giovani vedi Liberali, vedi si parla anche di
1: Como, lo vedi inferiore alla Juventus
2: in questo momento aspetto.
0: Vabbè, tu dici
2: prima,
0: per lo scudetto c'è
2: prima,
0: la Juve,
1: c'è molta confusione,
0: lui si fida dell'accoppiata,
1: si è dimenticato
0: dai.
1: Il Como, bravo,
0: mi devo fermare che arriva anche il direttore De Paola, che c'è un altro argomento
2: da
0: dire.
2: Sono dimenticato del Como,
0: non so, dimentica
1: stai sparando un po' qua e là,
0: ma dai adesso si carica per la seconda parte, facciamo un break.
2: No, vi dico anche che secondo me il Cator diventerà un ottimo giocatore.
0: Ma su questo ho capito, ma sono adesso, d'accordo con te.
1: Allora
0: stavolta
1: dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione. Le profezie di Braglia.
0: Però guarda che il Cator è interessante.
1: Ma come? Prima hai detto. Prima hai detto, esordito dicendo la Juve si presenta con Ecator,
0: ma non è sufficiente, però è un buon giocatore.
1: Sì, ma ti salvi in calcio d'angolo. Ho capito.
0: Break. Aspetta, ci fermiamo, arriviamo subito. Break.

Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio riprese. Il destro a giro di Mbappé e il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja, con Yamal a destra e Oyarzabal a centravanti. Nel Belgio De Ketelaer verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia, il City del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
0: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Mondiali sempre al centro con due partite molto interessanti. Partiamo subito da Argentina-Svizzera con Leo Messi e compagni, dati favoriti al 56% rispetto al 18% elvetico, mentre la X al termine dei 90 minuti è data al 27%. Nell'altra partita Inghilterra favorita al 52% sul 23% norvegese, mentre la X è data al 26%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Vabbè, Albe, siamo ritornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
0: Alberto,
1: stiamo
0: mi
1: interrogando
0: dice...
1: sul bullshit, su come dicono in Inghilterra.
0: Su chi?
1: Di Braglia.
0: Bullshit. Braglia, dai, ha detto delle cose
1: delle
0: importanti.
1: Delle cose veramente che... Già fa caldo.
0: Beh, però è
1: la
0: sua
1: idea. Le sue
0: idea,
1: analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora... Ti fanno proprio...
0: No, a me buttano proprio uno sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia che ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, oh, se te fanno schifo vado via,
1: No, però sì. Sono state forti.
0: Forti,
1: molto
0: hai fatto
1: forti.
0: Dichiarazioni forti oggi. Che non ha sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Ma certo,
2: per me.
1: No,
2: io la vedo così, poi per amor del cielo.
1: Ma pure pensate.
2: Tutti,
0: quello, certo. No, certo. Così,
2: tante
0: così.
2: Volte ci azzecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao,
0: c'è
1: Massimo
0: di nuovo.
3: Buon pomeriggio.
0: E c'è anche con noi il super direttore Paolo,
1: ecco,
0: De Paola. Ciao Paolo,
1: porta
0: un po' di ordine qui,
1: un po' di
0: caro
1: equilibrio,
0: Paolo.
1: Di ordine, un po' di piedi per terra,
0: sì,
1: qua, caro Paolo.
2: Simone, che ha detto?
0: No, Simone ha detto, ha una sua convinzione, Simone, che Juventus e Roma al prossimo anno ha molta fiducia in Carnevale, che Juventus e Roma al prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché io ho chiesto qual era il compito.
1: No, tu hai detto Carnevale è un mese esatto da
0: esatto.
1: Cioè, il primo acquisto è stato Ekator.
0: E poi niente.
1: Poi niente.
0: Adesso. Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato.
1: E quindi
0: adesso ho chiesto
1: Simone,
0: qual è il compito più difficile tra le due squadre per accontentare praticamente gli allenatori. Perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio il riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Hai capito? Questo è un po' il riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi.
3: Ma
0: anche
3: guarda,
0: tu.
3: Il fondamento c'è, cioè nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori, io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti, però
0: sì.
3: Concedo a Gasperini qualche... piccolo vantaggio, nel senso che diciamo ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e diciamo sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus diciamo deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua uno non si sognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma diciamo ha in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite.
0: Certo.

0: in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo in più di vantaggio. E
1: però Paolo, ti posso dire una cosa? Che secondo me il prossimo anno Gasperini c'ha un compito più difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions, devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare, la Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un compito più difficile.
0: No, è probabile, guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma, diciamo, doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso e quindi qualificarsi in Champions. Ce l'ha fatta.
1: Sì.
0: È un'asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, ecco, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi pretendere. Invece per la Juventus lo devi pretendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto alla Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
1: E questo pure ci sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, su questo discorso. Però vi faccio allora un'altra domanda. Vi do tre nomi di allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve dimostrare molto il prossimo anno tra questi tre, Stefano?
2: Tutti e tre.
1: Però quello che deve...
2: Però se devo fare una classifica, direi pari merito Spalletti, Allegri. Più Spalletti che Allegri. E poi Sarri. Perché Sarri è un anno zero, quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
1: Va nella squadra più forte?
2: Se ci sei, batti un colpo, cioè nel senso, se sei super max, come la tua storia dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E ce l'ha pure Spalletti, pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se è, come penso, spero che insomma possa essere, quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita in nazionale è stata una ferita difficile da assorbire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè Spalletti, il problema di Spalletti è la tesi, è il suo modo di stare dentro la Juve. È indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
1: però deve farci capire se è da Juve, dai, parliamoci.
2: No, da Juve no, lo è. È se ha superato quella roba lì. E nella gestione anche comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto, insomma, è come, sai, quando prendi una cosa che dici, guarda che c'è stato per poco, ti sei salvato, cioè, no, ma a me non è mai successo niente. E invece è successo parecchio, perché la Juve è andata in Champions League per demerito della Juve. E quindi lui deve dare una risposta in questo senso, cioè si deve rimettere, si deve tarare. L'unico mio dubbio è quanto questa ferita in nazionale se la sta portando.
1: Sei ancora dentro?
2: Secondo me qualcosa.
1: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, quindi prende conoscenza ai primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no, da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegri va al Napoli, il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda, e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
3: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli. C'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vendono 5 giocatori ne discuteremo più avanti, però ad oggi io metto Allegri come allenatore che deve dimostrare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato gli faranno. Perché, ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori non si va da nessuna parte.
2: No, Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione dello scorso anno bastava veramente un po' di mestiere, cioè dove sono mancati Spalletti e Allegri, nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere. Mm-hmm. Cioè, sì, due certo. Vecchie volpi come loro, non puoi farti fregare all'ultimo, sull'ultimo certo, mezzo centimetro. Cioè, qui poi puoi avere Open Dada, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è il giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Mm-hmm. Per lo scorso anno, però, lì ti è sfuggito qualcosa. Cioè, certo. E non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì. Certo. Ragazzi, questa è stata una corda, mm-hmm, dal punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo, e c'è un buco là, che ci manca qualcosa,
1: Sì, sì.
3: Vero, ma nessuno dei due ha dato.
2: Esatto, certo, esatto, certo, esatto.
3: È vero, su questo.
2: Sì, cioè, sì, ma aspettavo da due persone vincenti, due allenatori vincenti, esperti
1: che
2: come loro,
1: che c'entrassero almeno il minimo obiettivo, dai.
2: Come fai?
1: Almeno quello, ce l'avano in mano tutte e due,
2: tutte
1: dai.
2: Due, dai.
1: Braglia,
3: e poi con Sarri parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento
1: però
3: forte.
1: Parte con una squadra forte, eh?
3: No, parte,
1: cioè,
3: con una
1: Sarri
3: squadra
1: ha
3: forte.
1: Una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni, eh?
3: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per 10 anni in un certo modo.
1: Ho capito, però vero, lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
3: Ma certo,
2: però sta all'anno zero, ecco perché poi capito, poi al terzo no? Gradino più basso del podio, dai.
1: Per guardare Marco, che è condannato a fa bene pure lui,
2: Ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
1: No,
2: e
1: io
2: messo
1: no,
2: a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo,
1: però
2: forse un po' più
1: Allegri
2: di Spalletti, ma
1: compito importante.
2: Oh, sarà Juve,
1: Braglia, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia.
4: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma va bene, ok. Ma
2: beh, certo, ti faceva comodo. E ti faceva comodo dopo la prima mezz'ora un po'.
4: Ma vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio quello che dice il direttore.
2: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno, visto anche.
1: Vai.
2: L'età che avanza, quindi.
3: Non fare incazzare, non è giusto.
1: Vai, sì.
4: Me fanno sempre incazzare
2: e tu ci caschi ogni volta.
1: Vai, sì,
2: vai.
1: Allora tu che
4: no,
1: fai?
4: Vabbè, io se devo fare il podio Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito, mm-hmm, e avere ancora il tarlo della nazionale.
1: Okay.
4: Quello che invece, secondo me, sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri, e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore, pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Samaden e Michele Sbravati, che lanciano giovani a più non posso. E Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, o ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia, voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
1: Sai che mi piace questa sottolineatura? E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Impallomeni, sta arrivando ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale. Sì, sì, c'è Paolo, vado c'è da Paolo. Paolo, approfitto di allora, questo. Vai Paolo, vai.
5: La discussione è sicuramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere, anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve dimostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan e come capiterà anche al Napoli, la rosa risicata. Però allora io posso dire una cosa: se il Napoli dice ti devo vendere 20 giocatori, è un paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghila non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Per Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. Ecco, questa è la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, il parallelo mi piaceva, come sono finiti male tutti e due, devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta, vero. Però il Milan, secondo me, ecco, secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato, secondo me, qualche cosa di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, di, chiamiamoli ribelli nei confronti dello stesso allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, ha ragione Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto, quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i suoi giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare certi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari gli metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali come nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. L'ultima su Sarri, io credo che Sarri non è, diciamo, ecco, finalmente dopo tanto tempo ha una grande squadra a sua disposizione, sì. Una squadra che è disciplinata sul lavoro, esatto. Una squadra che è organizzata. Quindi, ecco, anche qua alibi zero. Io sono, credo, d'accordo, che per tutti gli alibi stanno a zero.
2: Sono... Però ha ragione Simone, ha colto una... cioè, esatto. I giovani sono in contro... Cioè, hai fatto una scelta, e c'hai tutta questa tradizione, no? A Bergamo, il settore giovanile, le cose, ha citato anche Sbravate, eccetera, eccetera, che va sulla valorizzazione del prodotto, sì, interno.
1: Sì. Guardate,
2: mentre
1: che
2: Sarri,
1: secondo
2: con
1: me...
2: i giovani...
1: Sarri non può sbagliare. Bene, Sarri non può sbagliare, sì, quest'anno. Sì.
2: Questo aspetto un po' che...
1: Perché non ci sono più scuse, c'è una società organizzata, c'è un direttore sportivo che conosce, c'è una squadra forte e non può sbagliare. E io non voglio cominciare a sentire, ma deve passare dalla difesa 4 a 3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, perché c'è una squadra forte e devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di...
2: C'è un dato interessante
1: recepire...
2: sulle difesa 4 a 3.
1: Hai visto in Europa?
2: In Europa, sì.
1: Sì, no, cioè nel Mondiale, no? Che va più la difesa, sì, 4, sì, della difesa 3.
2: Esatto.
1: È un segnale anche,
2: no,
1: questo.
2: No, è un aspetto, ma magari, sì, sai, può, sì, essere, sì. Poi dopo lo capiremo più là se è casuale o meno. Ma.
1: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Impallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions?
2: Per il campionato. Però credo che possa fare anche delle belle figure in campo europeo.
1: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando: che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina? Ti scrive Daniele.
6: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia, ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato, sportivamente parlando, drammatico nella prima parte, e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina che può perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di quelle squadre che si inserisce insomma in una lotta tra il quinto e il settimo posto. La vedo così, perché questi 3 giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori. E poi so per certo che comprerà altri 2 esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne ha, vuol giocare col 4-3-3, e a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
1: E Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
4: No, non esageriamo. La Lazio ha ben altri problemi che quelli di campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi, per amor del cielo, nel calcio sicurezza e certezze non ce ne sono mai. Però non,
1: per me invece
4: non
1: rischia molto.
4: No,
2: non so. Addirittura
4: allora, se, per dovesse, me se dovesse protrarsi il problema societario e la non convivenza,
1: no, ma non è tanto, cioè, il problema
2: Venezia,
1: societario.
2: Frosinone, Monza,
1: ragazzi, però voi, cioè, la Lazio, l'anno scorso tu la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
2: No, vabbè, ho capito, no. Ma ci sono cose eccezionali, magari sono cose eccezionali, un brutto campionato, 14esimo posto,
1: non sottovalutate la situazione ambientale, i giocatori si trovano immersi in una situazione,
4: ho capito, la regina non la sottovalutate,
2: ho capito, ma non riesce, non riuscirà a fare 38 punti, 40 punti da Lazio, boh, non lo so, Marco, so, io mi sembra un'esagerazione.
1: No, sarò, vabbè, sarò esagerato.
2: No, no, per carità, dico, io ho capito, ma non mi sembra adesso.
1: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valori.
2: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, ci saranno sempre 3-4 squadre inferiori alla Lazio. Vabbè.
1: Paolo, ti scrivono Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo, Conte invece no, vuole e pretende, ma poi in Europa viene cacciato fuori subito.
5: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, l'abbiamo visto con Neres e con tanti a Vergara e tanti altri giocatori. Oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni, ed non è affatto vero che Allegri si adatti ai giocatori. Allegri ha pungolo in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante, e diciamo all'interno della società fa il finto mojo, poi al di fuori si vengono a sapere, non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sta nella condizione di star muto, cioè deve star zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno una signora squadra, e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
1: Va bene, allora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Mettimi la base del gioco, Claudio, che così ci divertiamo un attimo, partendo da questa sera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
2: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però la Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo. Quindi dico Spagna.
1: Spagna, De Paola.
5: Spagna, tutta la vita.
1: Orlando.
3: Sì, Spagna.
1: Braglia.
4: Spagna.
1: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia-Inghilterra, domani ore 23. Braglia, chi passa?
4: Inghilterra.
1: Orlando.
3: Sì, anche per me, Inghilterra.
1: De Paola.
5: Norvegia è di tanto a pochi.
1: Però. Palomeni.
2: Inghilterra.
1: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
5: Beh, Argentina, ragazzi.
1: In Pallomeni,
2: Svizzera.
1: Però Orlando.
3: Dai, dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
1: Però Braglia.
4: La Svizzera ai rigori.
1: Va bene, vediamo. Lunedì ci incontreremo e faremo, vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
2: Sì, ma non solo lui, però.
1: Con la Norvegia, ti ricordi? Paolo?
2: Paolo, credo che sia in Brasile, forse adesso, quasi tutto il Brasile.
5: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra, però guarda, io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, al di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un bel calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
1: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto mercato web, perché ha parlato pure Acerbi in esclusiva, ha rilasciato un'intervista ha parlato del rapporto con Kivu e ha detto: io giocavo, lui allenava. È descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per così, diciamo,
2: che vuol dire?
1: Definire Kivu, no?
2: No, mica l'ho capito.
1: Sono arrivate dichiarazioni meno dirette ma ugualmente efficaci nel far trasparire un rapporto mai decollato con Kivu. È stato descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
2: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo. Sì. Ah, ecco, adesso
1: capito. Così.
2: Vabbè, capita.
5: Io in queste situazioni sto dalla parte dell'allenatore.
1: Sì.
5: Mi dispiace, mi dispiace, sì. Perché sì. Poi sinceramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi diciamo, poi, certi caratteri possono piacere o meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, con tutto il rispetto per tutta la sua storia.
1: Ma no, ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente.
5: Sembra, lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
1: Sì.
5: Ha un ego molto forte.
1: Orlando? Non ti è piaciuto, insomma, Orlando?
7: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni...
1: Così.
7: Sbaglia spesso, dunque... diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e lo è anche questa, perché se un allenatore non ti vede, sei te che devi
1: certo.
7: dimostrare con l'atteggiamento e tutto. Invece lui molto probabilmente ha fatto l'offesa e giustamente non se l'è cagato, scusa il termine.
1: Braglia, e poi chiudiamo.
8: Ma no, dai, niente. Io dico che i giocatori dovrebbero avere l'umiltà di fare solo i giocatori, e quando vanno a parlare da un punto di vista dialettico devono sapersi esprimere e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo.
5: Bravo, Simone,
8: anche io non andavo d'accordo con tanti
2: Così
8: allenatori. Con tanti allenatori.
2: Ha ragione,
8: però,
2: Simone. Che mi preoccupa.
1: Però aggiungo anche le parole di De Frey: il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
2: Vabbè, ho capito.
1: Hai capito?
2: Mica la offesa.
5: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto. Questi giocatori sono stati zitti.
2: Devi stare zitto, giusto. Ma che te metti a parlare dopo lo scudato Pietra e dice io giocare? Ma ho capito.
1: Va bene, dai, ti sto per salutare.
2: C'ha ragione Braglia,
1: questa è la cosa. Chiudiamo con la ragione a Braglia, caro Impallomeni. Capito? Chiudiamo il venerdì così. Grande Braglia, Simone, grande. E chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice: De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la pensa come te.
5: Non sappiamo esattamente se è una presa per i fondelli o la realtà, vediamo, rimaniamo nel dubbio.
1: Rimaniamo nel dubbio, va bene. Un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana,
2: ciao
1: a presto.
2: Tutti.
1: Ciao ragazzi, ciao. Break per noi, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
0: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
1: In Italia risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
0: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
1: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
0: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche. Dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi. La metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti
0: di nuovo. Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina Svizzera per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto che la difesa a 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
1: la parte perché finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4, tranne il Giappone.
0: Che dato è questo, mister? Che indicazione è?
2: È un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutte difese a 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure, chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con tre trequartisti e una punta. Okay? Se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere le due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i tre trequartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più Messi a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
0: E quindi c'è questa indicazione,
1: sì, perfetto,
0: con esterni che spingono, propositivi. Sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio, noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
1: abbastanza evidente, diciamo.
0: Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
2: Sì, veramente, cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non
0: forse la Spagna, mister, se dovesse passare?
2: La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi senza aggredire, senza andare a prenderli, ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area, prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate su tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva essere 2-3-0 primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè negli occhi la serietà, la
1: voglia di vincere la Coppa, secondo me.
2: Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, per gli altri, nel senso che era, poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi quando vanno in campo hanno gli occhi della tigre. Quindi se giocano così, a meno di episodi che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco, però.
0: Sì, questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
1: Ma è questo, gruppo. Una determinazione, cioè avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che insomma, io dire, non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico qui ci possiamo dividere, ma insomma se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: e
0: leader,
1: in questa nuova veste,
0: esatto, pure dello stesso allenatore,
1: cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore proprio
0: riferimento,
1: totale
0: proprio riferimento.
1: Sì, cioè, sì, anche sì, nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia c'ha Dembélé, due, cioè, tutti sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
0: Sì, sì.
1: Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, sì. Cioè il rigore lo batto io. Cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno di una squadra e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
2: Sì, sì, sì. Mi ricordo molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore, esatto, più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che la Francia, consapevole ne ha altri 5 che possono risolvere la partita. E... cioè, mentre gli altri se steccano i singoli, cioè immaginiamoci la Norvegia senza Haaland, cosa fa? L'Inghilterra senza Kane,
1: cioè, anche questo...
2: e magari Bellingham, ok, sono due. Argentina, chi togliamo Messi? Uno. Sì, ma la Francia se ne toglie anche due, ci sono gli altri tre o quattro, cioè,
1: senti,
2: questo
1: abbiamo...
2: è un problema grosso.
1: È interessante questa cosa qua, sempre andiamo sulla tattica, sì, su questo aspetto. Allora, siamo partiti dalla linea difensiva a 4, non la maggior parte, nemmeno nella fase, diciamo così, nella seconda fase del mondiale, dagli ottavi, tutti hanno giocato dietro a 4. Ecco, invece, Giovanni, se ci puoi spiegare, puoi spiegare anche ai nostri amici che l'ascolto, è in visione, cosa può cambiare? Per esempio, ecco, tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina è più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, Salah quasi, no, in verticale dietro Kane, però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea di difensiva a 4, o no?
2: Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta, ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche, cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura, invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra, non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono le due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa la grande movimentazione che fa la Francia invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo
1: ecco,
2: fare.
1: Allora diciamo così, la Francia strafavorita, ma
0: sì,
1: però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi sì, si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 nella parte finale del mondiale, sì, però la domanda mia è, abbiamo detto Francia può vincere il titolo a mani basse, ma se io devo trovare un outsider, poi magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio, l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto...
0: Per me è l'Inghilterra la squadra
1: proprio
0: che
1: questo,
0: può, se
1: no,
0: passa...
1: Il lavoro, tu, che te piace questo, il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra che, sì, forte, talenti, eccetera, eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka... Gordon, Madueke, eccetera, eccetera. Però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
0: ad essere
1: Bellingham.
0: Sì.
1: O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'ha il 90% di
0: però se l'Inghilterra
1: passa... l'Inghilterra può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
2: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
0: Va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo.
2: Piano, verissimo.
0: Però una cosa sull'Inghilterra...
1: Sono tosti però,
0: Sono tosti, assolutamente.
2: Sono tostissimi. Caratteri.
0: Però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo... male, cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa. Se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa, perché pure loro un pochettino dietro,
1: certo, ma non è che... però
0: se tengono i ritmi alti, secondo me sono una squadra...
1: ritmo gli ha dato?
0: Esatto. Non so,
1: proposta
0: se...
1: soprattutto sugli esterni e movimenti strategici,
0: esatto. Movimenti
1: Bellingham
0: senza palla
1: e soprattutto Rice, la coppia del centrocampo, forte, eh?
0: Sì, per
1: Anderson
0: carità.
1: Rice. Adesso vedremo se giocherà Anderson.
2: Aggiungo anche le palle da fermo. Una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle palle da fermo. E quindi, se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le palle da fermo, e poi la partita può anche cambiare. Quindi l'Inghilterra, così sulla carta, è quella che può mettere più in difficoltà la Francia, se dovessi decidere oggi. Perché l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro. Questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento, non aiuta di sicuro. E la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro, manca proprio all'Argentina, perché piglia di quelle imbucate che fanno paura. Quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
0: appuntamento,
2: il lavoro di Tuchel si vede sicuro, perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando
1: che
2: un
1: poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco. Mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo,
0: però tu dici,
1: però è uno che fa sempre a dama, alla fine arriva al dunque.
0: C'è una domanda per te, mister, credo,
1: fu
0: però...
1: travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
0: Vabbè, il rischio c'è
1: Haaland, c'è
0: anche perché
1: là.
0: Perdonatemi, una cosa che abbiamo, mi sembra abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì. Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
1: molto,
0: che gioca,
1: ma
0: che
1: sono pressi, anni,
2: ma i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
0: Mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto, palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, Cioè non sottovalutiamo che questi
2: fortissimo, attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, sommato al Drago là davanti, dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia, ieri Upamecano ne ha combinate un paio che,
0: è vero.
2: Ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, perché se no si attacca, perché...
0: Verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so mister come...
2: Il numero dei giocatori al limite del fuorigioco. No, io ho capito cosa intende. Cioè
0: lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore, oppure no?
2: No, assolutamente. Il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. Ho scelte sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, situazioni di scelta veloce e scelta è integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla, quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
0: Sì.
2: C'è il taglio dentro di Mbappé, sì, e quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
1: un gran movimento lì Mbappé.
2: Sì, lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva un movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia libero.
1: Fa far gol a Dembélé con quel movimento.
2: Certo, fa far gol, aiuta.
1: È un assist quello praticamente.
0: Assolutamente.
2: Sì, è un movimento importante.
0: Sì. Sì, Miriam da Bergamo ci scrive...
1: Io li premerei con gli assist. Quei tipi.
0: Cosa?
1: Per me vale un assist quel movimento lì.
0: Sì, sì. Perché che fanno quel movimento,
1: tipo il gol
0: che
1: di Falcao volta contro di noi nell'82. Il movimento di Sereso vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
0: Si porta via l'uomo, certo, certo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odegaard e Nusa, ragazzi. No, no, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza.
1: Ma anche
0: di
1: quelli
0: altri
1: che subentrano sono bravi.
0: Sì, sì, sì, no, ma è una squadra che, cioè, è una nazionale che è cresciuta tanto. C'è poco da. Sì, sì, è cresciuta tecnicamente, tatticamente.
1: Gran bel lavoro, dai.
0: Hanno fatto un gran bel lavoro. Insomma.
2: La consapevolezza fa tantissimo.
1: E non c'ha, e dietro Ayer, Hegem, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando. Perché il centrocampo e l'attacco molto bene, la difesa parliamo.
0: No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
2: Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, vabbè, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo a prendere gli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamo i bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50 diventa complicato andare a fermare l'avversario. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario, cioè l'ho quasi visto con proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo era un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio, invece avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato ma dalla Francia, con le altre non so chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco, questo sì, sinceramente.
0: Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
2: va bene.
0: Ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, bella. Uno scontro colossale.
1: Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
0: Chi vince la sfida dei nove, Holland o Harry Kane? In Palomeni.
1: Io ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
0: No, ma la sfida dei nove, lascia vedere, può essere pure che magari segnano e non riescono a far passare. Però chi la vince questa sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Mussa, chi la vince?
2: Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
0: Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
1: Ciao Giovanni.
2: A voi, grazie.
0: A presto,
2: mille.
0: A presto con il mister Mussa. Break per noi, perché dopo recuperiamo un po' di news. Ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori, se volete potete prenotarvi per fare delle domande nella parte finalissima. 331 82 00 213, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale, la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti, recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne. De Ketelaer verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 km. Il Settebello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Bene, Stefano, ultimissima parte. Adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda al 331-82-00213. Però prima ti riporto al volo le... aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha parlato, ha rilasciato una battuta riportata anche da tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà qualcosa. Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazione, basti pensare che al Dibu Martinez, che sta giocando al campionato del mondo, per cui dobbiamo aspettare anche questo. Quindi confermo un po' l'interesse per il portiere. Vado ancora avanti perché ti dico: per Vlahovic mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui. Onestamente non ne ho avuti, non ho mai avuto incontri. Per cui porta aperta piuttosto che chiusa, non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porta aperte per i suoi confronti. Poi che Sito, Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società. Quindi i costi

0: qualcosina, ecco, non è andata per il verso giusto, Marco. No, ma avrebbe potuto.
1: A me il Brasile non
0: mi ha
1: convinto. Non è che il fatto
0: il
1: che
0: Brasile
1: poteva andare in vantaggio,
0: certo,
1: e c'aveva il calcio di rigore. Cioè, voglio dire, allora, ok, passava in vantaggio su quel calcio di rigore, partita finita? Non lo so, questo non lo possiamo dire,
0: no,
1: quindi
0: possiamo dire,
1: poteva,
0: certo,
1: aprirsi una partita,
0: però,
1: diversa,
0: avuto,
1: poteva
0: più
1: avere occasioni.
0: Avuto,
1: sì, ha avuto le occasioni, però a me non mi ha mai convinto proprio come modo di stare in campo. Cioè, una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi. Poi
0: anche a me ha dato questa,
1: cioè, per me
0: dovevo uscire
1: già col Giappone, guarda che vi dico,
0: esatto,
1: è andata bene col Giappone,
0: esatto.
1: Allora, mi dicono che è pronto il primo intervento, è Teo da Bergamo, se non erro, che salutiamo. Ciao Teo,
0: ciao,
1: ben
0: Teo,
1: trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione,
1: figurati,
2: e
1: grazie a te
2: per la trasmissione.
1: Grazie, vai, la domanda.
2: Niente, io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero per, praticamente, su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va, e tutto perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, e quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, tipo 12 anni fa erano bambini e adesso hanno perso il mondiale, è l'occasione di entrare al mondiale. E quindi è proprio un discorso che la mentalità, non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul dio soldo, solo sul non una mentalità più vincente che ti pone un obiettivo serio nella vita, ti vuole ma tutto subito, ecco, rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari adesso, vabbè, la Norvegia ha tirato fuori dei giocatori eccellenti, magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
1: a costruire. Tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è soltanto bisogna vincere subito, punto. E questo è un po' il concetto che ci sta
2: sul tutto subito, e poi proprio su una cosa materiale, di avere, di farsi vedere, di avere, okay, la bella vita, i soldi e
1: vabbè, quello Teo, di che squadra sei tu?
2: Io Inter, anche se sono di Bergamo, sono
1: vabbè, quindi che in questo momento, se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter, e poi ci salutiamo,
2: per le varie restrizioni economiche che hanno, stanno facendo quello che possono. Dopo, se si intromettono le squadre di Premier o quelle cose lì, c'è poco da fare, non c'è mercato.
1: Bene,
2: come in tutte le altre
1: bene
2: cose.
1: Teo, continua a seguirci, un
0: ciao,
1: abbraccio,
0: Teo,
1: ti rispondiamo.
2: Sì,
1: ciao Teo, grazie. Beh, dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni, dove forse vogliamo subito il risultato immediato. Questo un po'.
0: Ma non so.
1: Parliamo spesso di risultato. Questo...
0: No, no, questo sì, ma vale anche per gli altri.
1: Vale anche per gli altri, sì.
0: Anche...
1: Forse...
0: Cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante le cause.
1: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 331-8200-213 per la vostra domanda. Roberto ci scrive: la Francia ha pochissimi punti deboli ed a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro, questo è già significativo. Roberto da Sassari,
0: punto
1: debole da... vorrebbero avere parecchi,
0: e poi possa giocare con Barcola o con due Mbappé,
1: è un altro discorso.
0: È un altro discorso, certo, ci può giocare,
1: però insomma punto debole, ragazzi, punto debole, mi sembra un po' esagerato, dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria, è uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ha parlato anche Abate, ha detto: voglio una squadra riconoscibile, serve gente che veda il Torino come il Real Madrid. È un po' cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora, c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao caro, vai.
3: Io l'ho fatta domanda, anche l'ho scritto prima, però non avete letto: ma perché la Roma non va su Ale Bekovic, come si chiama, il ragazzo della Bosnia, il ragazzo 2007? È vero che è un 2007 giovane, però in Italia bisogna avere il
0: Antonio,
3: coraggio di osare.
1: Vai.
0: I Lilleri,
1: l'Argent.
3: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
0: Era 40.
3: Parlano di 25 milioni, parla.
1: Però bisogna anche capire, sì, se poi

0: richiesta del giocatore, se il giocatore no.
1: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro, cioè i giocatori purtroppo in Italia già pronti non si possono più avere, quelli forti bisogna comprarli allo scalino prima. Begovic, sì, ho detto che il Milan l'ho fatta per 25 milioni, è vero, poi
2: Ce la fa.
1: Quelli scrivono i giornali, io dicevo la Roma.
2: No, ma, la Roma. Antonio, la Roma ci sta sopra. Ci sta sopra.
0: Sul giocatore. Ah, certo.
2: Non è che non.
0: Poi bisogna vedere poi se bisogna riesce a chiudere o meno, certo.
2: È come adesso, non so se ci hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
0: Esatto,
2: però
0: poi tanti nomi, tanti giocatori.
2: Però poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso che facevi tu,
1: Marco aveva detto dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche la fine settimana, ha già riparlato.
0: Sì, sì, è vero.
1: Grazie.
2: Sta parlando, cioè, una volta.
0: È così.
2: No, però, sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi. Però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate che dettano, secondo me, una linea.
0: Sì, sì.
2: Noi vorremmo, ma.
0: In questo momento non possiamo.
1: In Italia purtroppo dobbiamo accettare il fatto.
2: Noi dobbiamo accettare questo, bravo. Anche voi che ci seguite dovete capire che insomma.
1: Non... Io faccio una guerra con i miei con i miei amici interisti, che dico: ma è possibile l'Inter, una squadra come l'Inter? Anzi, l'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan e Juve, dove i giocatori le mettevano al primo livello, ora ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
0: Esatto.
1: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la caratura del campionato ci mette al secondo. E purtroppo siamo questi.
0: Sì, sì. No, ma
3: una regolata a tutti quanti.
0: Sì, è grande. No, ecco, è così.
1: Lui ha un ottimo procuratore, vorrei lavorare per l'agenzia di Urici, perché secondo me ne guadagnerei tanti di soldi.
0: Vabbè,
3: subito, bravo. Una grande cagata.
0: Ecco, ti ha risposto subito. Va bene, Antonio, grazie.
2: Ciao,
0: continua,
2: Antonio.
0: A seguirci. Grazie ad Antonio. 331 220 0213, c'è un messaggio di Federico lunghissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora, mi piace questa musichetta. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
2: Imposta, tu hai una bellissima voce.
0: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente, fino alla cifra di oltre 900 milioni.
2: Scansione, musica, alzate me, poi base.
0: Tutte le altre squadre italiane, che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League, dovranno fare altrettanto.
2: Bene.
0: Quindi si devono indebitare. Se, ad esempio, l'Atalanta vorrà arrivare allo stesso livello dei nerazzurri, Pagliuca e Di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
2: Benissimo. E dopo questa?
0: Che non so, dove vanno a prendere tutti questi soldi.
3: Subito una grande cagata.
2: Ecco, bravo Ivan.
0: No,
2: senti, intanto da Wimbledon
0: sì.
2: C'è una notizia che Sinner e Djokovic già stanno facendo lo stretching.
0: Ah sì, perché ormai è finita questa.
2: Mi sembra a capolinea quell'avventura di Ferry, questo volenteroso britannico.
0: Vabbè, ci ha provato, dai.
2: Spera, perché quindi... 7-6, 6-2, 5-3. Insomma, siamo vicino ai titoli alla fine, insomma, certo. Zverev in finale.
0: Ti comunico anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora a casa Milan per la firma sul contratto, e quindi eccolo.
2: Ma avrebbe
0: qui.
2: Detto forza là, no.
0: Ma che ne so, io sta cosa non...
2: Gira
0: non
2: questa cosa che lui avrebbe detto.
0: Pure
2: Biglia,
0: ti ricordi che si presentò e disse forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo.
3: Vabbè.
0: Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, hai capito? Mica è andata male sta cosa, 5 anni a 4 e mezzo, insomma,
3: scritta pane verba volant,
0: e quindi vedi com'è bello sorridente, c'è la foto lì che entra in macchina, te credo che sorride
2: tanto
3: però...
4: Lo sai, no?
0: Vabbè, però, però ha preso un grande giocatore, un bel giocatore, un bel difensore. Sì. Un bel difensore ha preso.
2: Direi di sì.
0: Il Milan per il prossimo anno. Allora, vincerà la Francia, ci chiede Nunzio. E che ne so, io Nunzio, vincerà la Francia, può essere. Diciamo, sì. È ben avviata. Per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo. Non bastano i soldi, serve un progetto. Gaetano da Catania. I soldi sono stati messi. Ecco perché dico attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista. Però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male. Alcuni club hanno speso male.
2: Cioè.
0: Questo bisogna. Cioè, il Milan nell'ultimo campionato, mi sembra, correggimi se sbaglio.
2: Cioè, il discorso, Marco, è che se tu fai un colpo cacciati, da 50-60 milioni, non ti puoi permettere l'uso di sbagliarlo.
0: Esatto.
2: Perché sennò hai finito i soldi.
0: La Juve ha fatto Coppa Magnus, ha sbagliato. Clamorosamente.
2: Nico Gonzalez ha speso 45-40.
0: Oggi come oggi pure Bremer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'hai indovinato, perché mi sembra che addirittura Ovenda? Possa essere Ovenda 40 milioni così bruciati 40 milioni
2: scopa.
0: Quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi.
2: Bisogna valutare che io ne ha presi tanti da 40 in su.
0: Capito, voglio dire.
5: Siete dei pasticcioni!
0: Va bene, quindi. Allora, 331-8200-213, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato. Vabbè, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto che delle parole. Ah, Pavard, eccolo qui, intercettato
2: tornato,
0: a Milano.
2: È tornato Pavard.
0: Senti che ha detto, restare all'Inter, se mi vogliono.
2: Se mi vogliono, guarda un po'.
0: Io insomma, fai, non è che mi tiro indietro. Questo, però
2: ma
0: Pavard,
2: non è che ci deve far favore.
0: Però Pavard, ragazzi,
2: devi tornare bello. Perché Pavard non è stato convocato, no?
0: Ma tu Pavard non lo riporteresti?
2: La fascia di Deschamps?
0: No, ha voluto. Non lo riprenderesti all'Inter?
2: Sì, Pavard. Come no? Bravo Pavard.
0: Non mi sembra proprio un giocatore da buttare via. Assolutamente. Insomma. Quindi, non lo so, io ci farei un pensiero.
2: Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere. Ma, sì.
0: Tu dici?
2: Sì.
0: Parte in vantaggio ancora?
2: Sì.
0: Io non sono così convinto, sai. Stavolta non ti seguo, non sono così convinto. Forte sì, ma che sia proprio un netto vantaggio.
2: No, netto,
0: volta,
2: però
0: no.
2: Insomma è la squadra da battere. Mica
0: da niente. Battere sì, perché è campione d'Italia in carica.
2: No,
0: per forza.
2: Perché è ancora la squadra migliore, in attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
0: No,
2: c'è
0: però,
2: euforia per quanto
0: esaltando.
2: Riguarda questi due colpi del Milan. Però,
0: ha perso un po' di punti,
2: sì,
0: di
2: ma non
0: riferimento,
2: ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto. Deve aggiungere, deve sistemare qualcosina.
0: Ma per me deve iniziare un nuovo ciclo.
2: Vincente ce l'ha.
0: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 331-8200-213, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 storie di calcio, lo dico agli amici che sono davanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è storie di calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di uno che ha 30 anni di nazionale, da addetto stampa, poi da dirigente, racconta un po' di cose. Scaricatevi l'app, alle 18.30 c'è storia di calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Magliocca, il nostro regista, vai.
6: Salve ragazzi, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
6: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità, ma la conseguenza è proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare si sta lì a fare il passaggino sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono e i risultati poi sono questi. Vi saluto.
2: Ciao
0: Antonio, i risultati sono questi.
2: Ma
0: bisogna. Però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora,
2: finita l'ora del tè per Ferri, è finita
0: Wimbledon.
2: Sta
0: finendo?
2: Zverev è in finale. con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Superato Ferri che si appresta a bere il tè. Perché sono quasi le 17.
0: Quasi le 17. Negli USA.
2: Sì, senti, Djokovic stanno facendo stretching.
0: Si stanno allenando.
2: Perfetto, un orario. Bene.
0: Orario perfetto, orario si perfetto. Comincia tra poco. Ancora tutto mercato web, perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano. Processo a Pulisic.
2: E perché?
0: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiati con Pulisic.
2: Ma si è fatto male pure. Poverino.
0: Però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio Striscia non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver definito i mondiali solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, perché ha detto di male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Pulisic. Si può più parlare qui, non si può dire niente,
2: niente.
0: Scatini la rabbia di tutti, cioè una roba incredibile. Sì. Vabbè. Va bene. Allora ricordiamo, naturalmente questa sera ci sarà Spagna-Belgio, ore 21.
2: E tra poco Sinnerone.
0: Sì, tra poco Sinner, che dobbiamo Sinner seguire.
2: Sinner Djokovic, forza Yannick.
0: Sì, speriamo bene, perché questa è una... Che dici, come va a finire questa super sfida?
2: Non lo so, Djokovic
0: vogliamo fare un pronostico?
2: Sinner.
0: Vabbè, noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, durissima. Ma alla fine ce la fa, secondo me.
2: Sì.
0: Con grande fatica, ma ce
2: però
0: la
2: dipende,
0: fa.
2: Dipende molto da gioco, se sta in forma.
0: Dobbiamo
2: sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata migliore dovesse essere la sua giornata migliore, sarebbero dolori.
0: Sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive.
2: Vai, Raffaella.
0: Al 331-8200213. E naturalmente Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle prequalifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno. Pazienza, ma chi ti insulta?
2: No.
0: Non ti preoccupare, voglio dire, uno è libero di scegliere lo sportivo che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
2: Ah, non lo so,
0: è sparito Carlo, è andato in ferie.
2: Sarà in ferie?
0: Carlo è sparito? È andato in ferie.
2: Vabbè. No, non ti preoccupare, torna.
0: Torna, quando si ricomincia il
4: una
0: giro.
4: Una cagnata nel
0: quando si ricomincia il giro, torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti. Dopo di noi ci sarà tutta C alle ore 17, poi TMV News, ore 18, come sempre, con Lorenzo Marucci. E poi arriva Storie di Calcio oggi con l'intervista ad Antonello Valentini. Noi, come sempre, ritorneremo a partire da lunedì. Con la mattinata tutta C, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia nel pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, caro.
7: Forse sì, forse no, chi lo sa.
0: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio, bisogna
2: no,
0: dire
2: metti la sveglia.
0: Ma
2: no,
0: perché
2: no,
0: hanno messo questo orario alle tre all'Argentina?
2: Vabbè,
0: è brutto,
2: capito,
0: un orario
2: pure in serale, dalle quelle parti lì che fai.
0: È perché lì che ora è là?
2: Alle nove?
0: Ah sì?
2: Credo, sì. No, di sera.
7: Io m'alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere.
0: Ma beh, ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina Svizzera alle tre di notte?
2: Sì,
0: dai,
2: sì,
0: su,
2: la no? Devi vedere, è domenica.
7: Certo,
0: già è tosta Norvegia e Inghilterra alle 23, eh? Perché a mezzanotte e mezza comincia un attimo oddio, sta palla la vedi
2: ieri ti è successo
0: ieri la verità a un certo punto
2: al 28esimo del primo tempo,
0: ma perché giocavano sempre a una porta un po' ho detto
2: sì,
0: vabbè
2: è
0: tanto è monotona sta partita e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco dai
2: vero.
0: Ma chi è che non sa, mo non mi dite che nessuno mai un abbiocchetto su una partita non è venuto a nessuno.
2: Beh, con sto caldo che
0: dai su Per esempio c'è la Formula 1 che è micidiale.
2: È qualcosa
0: 1,
2: di incredibile.
0: Io credo
2: cioè,
0: che
2: se soffri
0: veramente...
2: di insonnia,
0: no, la Formula 1 è micidiale.
2: Ti devi curare a gran premi di Formula 1.
0: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i gran premi dei 3 di pomeriggio sono una cosa incredibile. Cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, stai lì, al quinto sesto giro cominci proprio con i,
2: ma chissà perché
0: è boom, tabbiocchi proprio e poi tu, ma tu ti svegli ancora stanno lì a girare, capito, perché durano parecchio, sì, sì, sì. Quindi quanti giri,
2: cioè dal quarto giro vai al 48esimo,
0: cioè. L'arte che hanno fatto. vedi le macchine cambiate, posizioni,
2: sì, sì,
0: cambiate.
2: Sì, è così
0: va bene allora niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, come sempre,
2: a lunedì. Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie,
2: Marco,
0: grazie a tutto il nostro comparto tecnico, alla redazione, vi lasciamo la prosecuzione dei programmi di TMV Radio a lunedì. Ciao a tutti.
8: Maracanã.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
9: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia, morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
10: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
9: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
10: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti, secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
9: Marque Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare l'alcuno. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
10: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
14: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia, eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione, c'è un colpetto molto importante, che è quello di Auteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Pitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. Lo abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone, ha fatto molto molto molto bene, ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre e tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è stata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da porta squadre importanti sia nella regular season col Benevento sia con l'Ascoli che poi ha vinto i playoff, ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto e devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un playout giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme perché fa capire come, ovviamente, non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio. Ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo del Lecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società. Così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola, Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C, Rastelli lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali è stato più in Serie B che in Serie C, di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà, però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, la conoscenza di Minadeo, la preparazione di Mario, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Roma, lo sappiamo tutti, infatti diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni, certo, si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche, tra virgolette, anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera, diciamo, appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in, diciamo, in questo mondo. Sarebbe
0: ultimissima
1: è vero, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata per dire quante cose, diciamo,
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo, ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questa è
0: quello assolutamente. Sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, sì, e la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri, dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
1: Secondo me, a livello tecnologico è anche rapportato alla logistica. Cioè, se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi
0: Certo.
1: non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A, mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo.
0: Sì.
1: In Serie C ci sta una telecamera, due telecamere, cioè, ci sono delle situazioni, secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda. Cioè, volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto. Quindi teniamoci questo FWS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere. Quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzi del settore, 25 anni fa, del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura. Quindi, logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque, se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema. Cioè, devi lavorare con i droni. Cioè,
0: Certo.
1: oppure, però ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione. Poi ci sono aspetti negativi in
0: Tanto
1: campo.
0: il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere che poi sono quelle che, per far capire, a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì. Non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo,
0: Quelle
1: vabbè,
0: sono e su quelle si basano.
1: tanti
0: Ma perché?
1: certo.
0: Perché è
1: Tanti
0: una
1: aspetti,
0: questione
1: scusami,
0: economica,
1: se
0: perché le
1: sì, è una
0: società
1: questione economica,
0: si possono permettere un determinato tipo di.
1: tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco, non magari non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo. Magari, cioè, non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose. Piano piano, comunque, già è uno step l'FWS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon
1: Grazie a
0: lavoro.
1: voi, alla prossima. Grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della serie C, lo segue, così come tutto il mercato web, costantemente. C'è un'indiscrezione, a firma del nostro Luca Esposito, legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace, insomma, ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnovo annuale per Jacopo Lanzi.

spiego da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me. E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
0: Certo.
1: Ecco, questo
0: Certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente
0: Vero.
1: fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B, come fece il Club Granata nel 2015, quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che gli potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa
0: Certo.
1: piazza per tanti, tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Luce giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo Kai, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Pagliini. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. Cioè, è 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so poi,
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un po'
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava a Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, ha fatto così così, voglio dire. Quindi, cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti,
0: Eh
1: anche
0: sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non si è andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre
0: ritieni
1: stata una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato, quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo, questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema, è un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarla.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra,
0: 25 più il
1: più
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Atta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Atta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: Guarda, poi.
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa e è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace, però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie
0: Alla
1: a voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar, una Lazio che poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Ed eccoci qui con una nuova storia di calcio, con un nuovo personaggio che andremo a scoprire in questo momento per raccontare le emozioni legate a questo straordinario sport che, come sempre, proviamo a rivivere con i protagonisti. E oggi ho scelto un protagonista che voglio presentare in questo modo. Voglio dare degli indizi. 30 anni in federazione, quindi una carriera veramente lunghissima. 7 mondiali, 6 europei, 3 olimpiadi. Già uno quando si presenta con questo biglietto da visita bisognerebbe alzarsi in piedi, ma vado avanti. Ha detto stampa della nazionale dall'87 al 2009, poi direttore generale della FIGC fino al 2015. Barese doc, grande amante del tennis. Beh, a questo punto, insomma, se non ci siete arrivati, ve lo dico io, Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Ciao, ciao, grazie, grazie a voi, grazie a voi, sono qui, eccomi.
1: Ho sbagliato qualcosa nella presentazione, direttore?
2: No, sei stato troppo buono, insomma. La mia esperienza è molto più modesta, io sono una persona che sta con i piedi per terra sempre.
1: Beh, però insomma, ho citato delle cose che hanno veramente caratterizzato il tuo percorso professionale, io direi così, un tuo percorso che è colorato tanto di azzurro, no Antonello?
2: Beh sì, come hai detto tu, 7 mondiali dal 90 in poi. Per la verità avevo cominciato con la nazionale negli europei in Germania nell'88, quando la squadra di Vicini, che poi vinse la finalina di Italia 90 a Bari, in Germania arrivammo terzi, ma era una squadra molto giovane che Vicini aveva cresciuto attraverso la sua Under 21 e poi trasferì nella nazionale maggiore.
1: Senti Antonello, tra l'altro c'è l'azzurro anche alle tue spalle, vedi, è tutto fatto apposta in questo momento, no? Proprio per dare...
2: Sì, sono a casa mia in Puglia, in vacanza, da buon pensionato.
1: Bellissimo posto. Senti, allora facciamo così, partiamo. Ti chiedo, lo so che è sempre molto difficile, no? Perché riassumere in 3 momenti, diciamo così, la carriera, la tua carriera. Però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo percorso in nazionale, quali sono?
2: Cominciamo dal terzo. Vai. Che è Italia 90, naturalmente, il mio primo mondiale Vicini in Italia, un mondiale che secondo me avevamo tutti i requisiti per vincere. Io discuto e litigo ancora affettuosamente con il mio amico Walter Zeng per quella uscita, secondo me improvvida, lui continua a dire di no. Tra lui e Ferri riuscirono a far saltare Caniggia, che è alto credo 1,70 m, e noi perdemmo a Napoli. E poi ti dico che cosa fu il viaggio di ritorno da Napoli in un pullman buio con una mestizia che non puoi neanche immaginare. Poi però furono bravi i calciatori a ricaricarsi, andammo a Bari a vincere la finale per il terzo posto contro la Germania 2-1 nel famoso stadio San Nicola, che adesso soffre parecchio per altre ragioni.
1: Per altri motivi, diciamo così. Poi, secondo
2: il
1: momento.
2: Il secondo passaggio USA 94. Se ho i capelli bianchi mi sono venuti prima del tempo, lo devo ad Arrigo Sacchi, che ovviamente in quel mondiale di USA 94 ci sfondò, come si usa dire, con la sua intensità, con la sua pressione. Noi usavamo Carletto Ancelotti, che allora era il vice di Sacchi negli Stati Uniti, come detonatore, come elemento di equilibrio. Quando Sacchi esagerava, c'avevamo il salvagente di Carletto Ancelotti che lo riportava un po' a più miti consigli. Fu un'esperienza straordinaria, perché un caldo infernale con un tasso di umidità pazzesco resta il miglior risultato della nazionale italiana al di là dell'oceano in un campionato del mondo. Come ti ricorderai, perdemmo in finale i rigori con il Brasile e dobbiamo, nonostante tutto, per carità, fare un monumento a Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ci salvò dalla deportazione in Siberia contro la Nigeria, che eravamo praticamente spacciati, riuscimmo a ribaltare negli ultimi minuti il risultato grazie a Baggio. E poi però Baggio non stava benissimo per la finale. Facemmo 2 errori. Uno fu quello di non trasferirci immediatamente a Los Angeles, dove si sarebbe giocata la finale e dove l'umidità era inferiore. rimanemmo nel New Jersey, nel nostro ritiro nel quartier generale, mentre il Brasile, peraltro abituato più di noi a certe temperature, era già dall'altra parte, dove c'erano 3-4 gradi di meno. E quello fu un errore organizzativo che abbiamo in qualche modo pagato. E poi Roberto Baggio non stava benissimo. Sì. Tant'è ti ricorderai che giocò con una fascia, alla gamba, però ovviamente era difficile dirgli non giochi se lui se la sentiva di giocare. Ti racconto questa perché è divertente. Noi la mattina della partita, della finale, prendemmo in affitto il salone delle feste del grande albergo di Los Angeles in cui era che la FIFA ci aveva assegnato, un salone grande quanto un campo di calcio a 5, ovviamente, con i candelabri di cristallo, le pareti rosse damascate. Beh, in quel salone svuotato completamente facemmo il provino a Roberto Baggio, che tirava delle sassate, delle cannonate contro i muri di questo salone, che ancora secondo me c'ha i segni delle pallonate di Roberto Baggio. Alla fine del provino lui disse che se la sentiva, e quindi era difficile a quel punto dirgli no, stai in panchina, però non stava benissimo e perdemmo i rigori, come ti ricorderai. Sì. Poi un altro episodio divertente di USA 94 che se vuoi poi ti racconto.
1: Va bene, no, raccontiamolo, dai, così poi mi dici l'ultimo.
2: No, guarda, mi sono portato appresso queste due monete, non so se si vedono, queste due 5 centesimi, sì, americani, sì, perché in una delle rarissime pause del torneo, quando Sacchi ci dava una mezza giornata di libertà, io trovai in un negozio di scherzi, di frizzi, di razzi a Manhattan questa moneta. Da un lato era un 5 centesimi autentico, dove c'era la faccia di Thomas Jefferson da una parte e dall'altra la residenza del presidente degli Stati Uniti a Monticello, ma ce n'era un'altra di moneta che mi salvò la vita in qualche maniera, e cioè c'era su tutte e due le facce della medaglia il busto di Thomas Jefferson. Quindi, siccome Baggio e Signori erano le due star di quell'Italia, e i giornalisti di tutto il mondo volevano ogni giorno in conferenza stampa, pretendevano Baggio, Signori, ci assillavano, a me, al mio amico Balducci, che purtroppo non c'è più, a tutti i miei collaboratori dell'ufficio stampa, io mi inventai questa cosa, una scommessa con Baggio e Signori. Dico, guarda, se esce Testa, andate in conferenza stampa. Se esce Croce, che era la residenza di Monticello, non andate. Ovviamente non ho perso mai, perché sulla moneta c'erano due facce di Thomas. Non l'hanno scoperto mai, perché mi avrebbero gonfiato con una zampogna, però io mi salvai la vita, perché ovviamente accontentavo i giornalisti di tutto il mondo che ci seguivano.
1: Bellissimo questo aneddoto, ce lo segniamo. Quindi li ha ingannati con una moneta che praticamente aveva tutte sempre stessa.
2: Se macchiappano adesso, ancora mi gonfiano.
1: Senti, Antonello, manca il primo però momento. Il primo momento per racchiudere quei tre
2: la finale di Berlino, quell'esperienza straordinaria che grazie a Lippi riuscimmo a vincere quei mondiali. Mondiali difficilissimi, delicatissimi, cominciati in una maniera disastrosa come clima, come ambiente. Ti ricorderai che era il periodo di Calciopoli, eravamo in piena Calciopoli, quindi c'era gente che invitava il governo addirittura a ritirare la squadra, chi faceva il tifo contro l'Italia, chi voleva esonerare i Lippi, chi chiedeva di degradare Cannavaro e di togliergli la fascia di capitano. Cioè, ti lascio immaginare, con 120-150 giornalisti al seguito, tra carta stampata, televisione e radio, insomma, una situazione molto, molto delicata. Ma quel problema, se così si può dire, di Calciopoli, ribaltò la situazione all'interno della squadra e diventò un cemento a prova di bomba per i giocatori, che trovarono una reazione e degli stimoli straordinari, e quella squadra si compattò per dimostrare all'Italia, con grande orgoglio, grande dignità, grande carattere, grande temperamento, che loro con Calciopoli non c'entravano niente e che il calcio italiano non era Calciopoli, ma erano loro in quel momento, era la nazionale italiana. E quella fu la bravura anche di Marcello Lippi. Non ti dimenticare che il nostro capo delegazione era Giancarlo Abete. Avevamo un team manager come Gigi Riva, che non aveva bisogno neanche di parlare, tale era il suo carisma, il suo prestigio anche nei confronti della stampa, che bastava la sua presenza. Ed ebbe un ruolo importante in quella vicenda di USA 94 anche Ciro Ferrara, che era tra i collaboratori tecnici di Lippi, il quale con la sua arguzia, col suo spirito napoletano, riusciva a sdrammatizzare tante situazioni. E un piccolo vanto che mi porto dietro, insieme ai miei collaboratori dell'ufficio stampa, è che noi non abbiamo, nonostante tutto, nonostante Calciopoli, non abbiamo mai saltato una conferenza stampa. Ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo assicurato un contatto con i media, ai giornalisti di tutto il mondo.
1: Io colgo l'occasione, Antonello, per ringraziarvi ancora, ringrazio te, ma tutta la squadra, che per quella grande emozione che ci avete regalato nel 2006. In un momento difficile, come hai detto tu, riuscire a estraniare la nazionale, riuscire ad arrivare fino in fondo e regalare una grandissima emozione è stata veramente una vittoria strepitosa, quindi grazie a distanza
2: sì,
1: di
2: sai,
1: anni.
2: Sì, sai, sono quelle emozioni che ti porti dentro per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, è vero,
2: noi,
1: è verissimo.
2: Noi poi tornammo a Pratica di Mare, la squadra ovviamente sul bus scoperto attraversò tutta Roma.
1: Bellissimo.
2: Fino poi alla grande festa del Circo Massimo. Però voglio dire una cosa che ripeto spesso, che alla nazionale, anche alla luce di quello che succede negli ultimi 15 anni, 12 anni, che non ci qualifichiamo per i mondiali da tre edizioni, alla nazionale bisogna voler bene tutti i giorni, non
1: sono
2: soltanto
1: d'accordo.
2: Quando si va al Circo Massimo ad alzare
1: sono
2: la coppa
1: d'accordo.
2: E a festeggiare.
1: Sono d'accordo.
2: E questo lo dico non solo ai tifosi, che sono i meno responsabili o per niente responsabili, ma lo dico ai presidenti dei club, lo dico agli allenatori, lo dico a tutto l'ambiente, che qualche volta con la nazionale non ha avuto un porto proprio ottimale. Spero che adesso, con questo nuovo corso della federazione, possano cambiare le cose, e i primi segnali da questo punto di vista sono incoraggianti, per esempio con l'elezione, o la nomina, l'elezione di Simonelli, presidente della Lega di Serie A, a vicario di Malagò, e con la retrocessione a vicepresidente, per così dire, semplice di Calcagno, tuttora numero uno dell'associazione calciatori. Io spero che con questo nuovo corso di Malagò si possa ritrovare quella sintonia e quell'interesse che riguarda tutti.
1: Certo.
2: Tieni conto di una cosa, Marco, e tu lo sai, che Lippi nel 2006 tra i calciatori di Serie A poteva scegliere fra il 70% dei calciatori che erano selezionabili per la nazionale, il 30% no. A 20 anni di distanza la percentuale è ribaltata, il 30% dei calciatori di Serie A è selezionabile per la nazionale, il 70% no.
1: Sì, numeri che fanno paura. Torniamo a te, caro Antonello. Allora, ti faccio delle domande spot e mi rispondi. Il CT, tu insomma hai avuto da Vicini fino a Conte, veramente tantissimi CT. Però ti chiedo, il CT con cui hai avuto un rapporto particolare?
2: Ma forse con Arrigo Sacchi. Con Vicini all'inizio, perché mi accorse veramente come se fossi suo figlio. Io ero giovanissimo, avevo 35 anni, quindi voglio dire, ero paracadutato in un mondo che conoscevo poco, che conoscevo da tifoso, facevo il giornalista, la RAI, ma venni catapultato in questa situazione. Vicini fu veramente un secondo padre per me. E poi Sacchi, che ha firmato la svolta organizzazione della nazionale. Tra l'altro, voglio ricordare, facendo un salto temporale, noi nel 2010, con Abete presidente e Demetrio Albertini vice, noi fondammo il Club Italia. Fondammo il Club Italia, lo affidammo ad Arrigo Sacchi, c'era Maurizio Viscidi, che oggi è il numero uno del Club Italia. E istituimmo anche l'Under 15 per abbassare l'età, che non c'era in quel momento. E quindi quella filiera di nazionali ha dato poi negli anni i suoi frutti, perché come sai bene sono tanti i successi delle nostre nazionali giovanili Under 20, 19, 18,
1: certo,
2: 17,
1: certo.
2: L'ultimo, il campionato europeo vinto dall'Under 17, perché i talenti ci sono in Italia, non è vero che non ci sono, però bisogna avere il coraggio di farli giocare, di non tenerli in panchina o addirittura in tribuna.
1: Senti, allora hai detto Sacchi, con cui avevo avuto un rapporto particolare. Ti chiedo invece il CT più difficile da gestire.
2: Senti, guarda, ti voglio dire, non voglio fare il democristiano o non me ne vado in dribbling, però io ho conservato con tutti un rapporto stupendo. Ho conservato purtroppo Cesarone Maldini, vicini non ci
1: No,
2: sono
1: però io
2: più,
1: dico quello che,
2: ma
1: cioè,
2: con tutti è così.
1: avevi no, ma rapporto sempre
2: Beh, il
1: bello,
2: più
1: però
2: spigoloso, beh, ce ne sono due che sono stati spigolosi, ma con i quali conservo anche con loro un ottimo rapporto, oltre che con Donadoni, Prandelli, con Conte, naturalmente. Sono
1: Certo.
2: stati Dino Zoff,
1: Chissà.
2: e Marcello Lippi, i quali con la stampa non avevano proprio un feeling particolare. Quindi, per noi che curavamo i rapporti con la stampa, sono state due esperienze formative, certamente, ma anche molto complicate, non c'è dubbio.
1: Senti, ti chiedo anche una cosa, ci sono state un po' di coppie, no? Che si sono formate poi nel corso della tua avventura, te ne cito tre, poi vedi se ne vuoi aggiungere qualcuna, però Baggio Signori, Totti Del Piero,
2: Ehi, ho già detto, sì.
1: Maldini Baresi in difesa, quale pensi sia stata nel tuo corso, diciamo, nella tua avventura, la coppia più importante della nazionale italiana che tu hai visto?
2: Ma guarda, la più importante probabilmente è stata Totti Del Piero, perché nel 2006 furono determinanti, non ci sono dubbi. Però io non voglio dimenticare Maldini e Baresi. A parte, apro e chiudo una parentesi, mi auguro che Paolo Maldini, che io, denunciando la mia età avanzata, ricordo esordiente a 19 anni in Jugoslavia Italia il 31 marzo dell'88, io c'ero sul campo allora. E quindi Maldini adesso sta, spero, che accetti il ruolo di direttore
1: Speriamo.
2: tecnico delle nazionali, hai il profilo giusto, non ci sono dubbi. Però voglio dire, in tutte le squadre, ti ho raccontato prima l'episodio di Baggio e Signori. Signori ebbe solo un torto, che non giocò la finale perché si impuntò sul fatto che dovesse giocare per forza di punta, mentre Sacchi chiedeva anche alle punte, tranne Baggio che aveva un ruolo diverso, di rientrare e di collaborare al centrocampo. Lui si impuntò e non giocò la finale. Mi ricordo che Ancelotti lo prese per il collo e gli disse: Beppe, stai facendo un grandissimo errore. Se l'avessero chiesto a me, avrei giocato anche in porta pur di essere in campo in una finale del campionato del mondo.
1: Bella, bella, bella aneddota anche questo. Allora, senti, ascolta, adesso io ti faccio delle domande e tu mi dai una risposta secca che riguardano i calciatori. Allora, il
2: Sì.
1: giocatore più forte per Antonello Valentini che ha incrociato nella nazionale italiana, il più forte.
2: Roberto Baggio.
1: Benissimo. Il più esigente.
2: Ma il più esigente, che ti devo dire, forse è stato Panucci il più esigente, il più ambiscato, lo dico con grande
1: Vabbè, ci mancherebbe. Il
2: affetto.
1: più invece
2: Beh,
1: simpatico.
2: dimostrazione di carattere,
1: Certo,
2: dimostrazione di
1: certo.
2: carattere, di grande temperamento.
1: Senti, il più
2: Ma il più
1: simpatico.
2: simpatico, io mi sono divertito molto per tante ragioni con Antonio Cassano, devo dire, che resta un impunito e un insolente, però era un personaggio stupendo. Lui, tanto per dirtene una, lui ogni giorno che il Padre Eterno mandava in terra, rubava dalle tute dei massaggiatori o scusami, dei magazzinieri negli spogliatoi i telefonini, i cellulari con i quali loro comunicavano con Roma, gli cambiava ogni giorno la lingua, cecoslovacco, russo, giapponese, tedesco, quindi quelli poveracci impazzivano naturalmente. Ma sai che vuol dire ogni giorno? Una cosa da mettergli le mani addosso, io un po' di schiaffi glielo ho dati comunque.
1: Carina, carina questa. Senti, invece, vado al di là della vittoria nel 2006, che è stata veramente la cosa emozionante, però ti chiedo se c'è stato un mondiale che tu porti particolarmente nel cuore, ma non soltanto per una vittoria, perché non so, è successo qualcosa che tu ogni tanto ci ripensi, cioè lo leghi soltanto al 2006 oppure c'è un altro mondiale che occupa un posto particolare nel cuore di Antonello Valentini?
2: USA 94 perché facemmo delle cose straordinarie. Io mi ricordo Lorenzo Binotti, per esempio, che era una delle star della nazionale, era il capitano del Parma all'epoca, non giocò neanche un minuto, ma se tu avessi visto come si era messo a disposizione della squadra fino a fare la spola a campo e spogliatoi per riempire le borracce di acqua e portare ai compagni, un tasso di umidità che del 98%, una cosa pazzesca, e quella fu una straordinaria impresa di
1: Di quella.
2: quell'edizione. Tra l'altro, non ti dimenticare che Baresi, che si fece male
1: Sì.
2: al menisco, contro la volontà del Milan, decise di rimanere a New York e di farsi operare a New York. Noi lo accompagniamo con il professor Ferretti e Gigi Riva in una clinica privata di Manhattan, dove c'era un medico che a noi sembrava il sosia di Woody Allen, quindi non ti dico, ci spaventavamo da morire, perché sai, allora Baresi era un pezzo grosso del calcio internazionale. Lui volle operarsi lì nella speranza, allora sai, remota, di giocare la finale dopo una ventina di giorni, e riuscì a giocare la finale anche in maniera molto ma molto gustosa, dando un esempio a di tutti. Grande attaccamento, di grande professionalità a tutti.
1: Senti, qualche domanda spot ancora. Il presidente della federazione con cui Antonello Valentini ha avuto un rapporto forte, intenso, ce n'è uno?
2: Ah, c'è solo due. Antonio Matarese, che mi ha chiamato in federazione nell'87, appena eletto, io lavoravo, ti ripeto, alla RAI, sì. facevo e faccio, sono tornato a fare il giornalista, e Giancarlo Abete, con il quale conservo un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, e che mi nominò, mi volle direttore generale della federazione nel 2009, quando lui arrivò al vertice della FIGC.
1: Una mia curiosità, perché Antonello Valentini ha lasciato la federazione quando era direttore generale?
2: Perché quando c'è stato l'avvento del duo Tavecchio-Lotito, non c'era più posto per me, nel senso che non avevo alcuna sintonia con l'accoppiata Tavecchio-Lotito, e quindi decidemmo insieme, ma io voglio dire, ero ben contento, pur con la morte nel cuore, perché lo confesso, la nazionale mi manca tanto, per carità, però con Lotito e Tavecchio non potevo lavorare, non erano personaggi con i quali potevo andare d'accordo.
1: Ti è costato tanto quella scelta?
2: Sì, mi è costata tanto perché, ripeto, dopo 28 anni di nazionale, sai, lasciare quell'ambiente, certo, mi è costato, certo. e ho molta nostalgia della nazionale, non c'è dubbio. Poi sono stato ovviamente sepolto per tanti anni, perché così succede, ma non mi meraviglio più di tanto, e sono stato in qualche modo, se mi passi il termine, riesumato un paio di anni fa da Giancarlo Abete, che mi ha nominato amministratore delegato di LND Servizi, la società di servizi interamente partecipata dalla Lega Nazionale di Dilettanti, di cui Abete è tuttora presidente, che si occupa del patrimonio immobiliare, del merchandising, dei diritti TV e del marketing. E quindi sono stato, come dire, in qualche modo resuscitato.
1: Siamo quasi alla fine. Ti chiedo, andiamo al tuo secondo amore, non so se è secondo o primo amore, però tu sei un grandissimo tennista, giochi a tennis, sei grande
2: appassionato. Primo amore,
1: benissimo. Primo amore. Allora ti chiedo, i tuoi tre tennisti di sempre, chi sono?
2: Ah, Federer certamente, prima Rever, per ovvi motivi, sì. Federer, e, insomma, adesso Sinner, che mi entusiasma per il suo stile, la sua eleganza e la sua determinazione.
1: A chi paragoneresti nel calcio Sinner? C'è un paragone, lo faresti con chi? Che è il Sinner del calcio?
2: Boh, che ti devo dire, Sinner del calcio, adesso mi cogli un po' alla sprovvista, sai, sono paragoni sempre difficili, come quando uno si chiede era meglio Pelé o Maradona, ognuno vive nella sua epoca, sono stati dei fenomeni tutti, però voglio dire, la determinazione di Sinner, lo stile, l'eleganza, io la ritrovo certamente in Paolo Maldini.
1: Bello, bello.

0: magari chiederesti scusa, se c'è qualcosa di cui ti devi scusare.
1: Forse di essere stato qualche volta intemperante con qualche collega giornalista, però con i giornalisti, con i colleghi giornalisti, ho avuto sempre un rapporto di grande realtà, che il mio credo era di non dire bugie. E loro, lavoravamo su fronti opposti, ovviamente.
0: Certo.
1: Loro facevano il loro mestiere, io rappresentavo la federazione, però non dicevo bugie. Se una cosa non la potevo dire, non la dicevo. Ma non li ho mai ingannati. Credo che di questo debbano darmi atto. È successo qualche volta che ci siamo un po' presi, però sempre con molta realtà. Infatti, con molti di loro, con quasi tutti quelli che hanno seguito la nazionale, purtroppo qualcuno non c'è più, conservo ancora un grande rapporto di amicizia e di stima.
0: Antonello, io so che tu sei anche uno splendido nonno,
1: Sì.
0: e quindi ti voglio chiedere una
1: I miei
0: cosa.
1: nipoti non hanno mai visto il mondiale, però.
0: Lo so, lo so, lo so.
1: I miei
0: Ecco,
1: nipoti, che hanno 13, 13,
0: lo so.
1: 11 anni, non hanno mai visto l'Italia campione del mondo.
0: Ti capisco perché mia figlia ne ha 14, non ha mai visto un campionato mondiale. Ogni tanto mi chiede: papà, ma il mondiale lo stiamo vedendo in questi giorni, ancora non riesce a
1: Però
0: capire.
1: ti devo dire una cosa con una vena di malinconia. Spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che però hanno
0: È
1: davanti a
0: vero,
1: sé la
0: è
1: vita.
0: vero.
1: Vale anche per le persone meno giovani come me. Spero di
0: Certo.
1: rivedere presto l'Italia ai mondiali, già dalla prossima edizione.
0: Speriamo, Antonello, però ti voglio chiedere una cosa. Ai tuoi nipotini c'è qualche storia che ami raccontare a loro, che ti hanno chiesto? Una cosa, una pillola proprio. Quando li, non
1: Ah sì,
0: so.
1: questo rapporto con i giocatori, loro ovviamente sono stati e sono molto amanti dei giocatori, del rapporto con i giocatori, quindi che ti devo dire, siccome vivono a Roma, Totti, De Rossi sono stati ovviamente i loro beniamini, sono i loro beniamini tuttora, quindi spesso io ho raccontato a loro come ci si comporta nei raduni della nazionale, quali sono le regole di realtà e di solidarietà interne, con qualche piccola storiella che riguardava soprattutto Del Piero, Totti, De Rossi, Buffon, che avevano dei caratteri straordinari e sono stati veramente dei campioni dentro e fuori dal campo.
0: Senti, io voglio chiudere così, Antonello, perché ti ritengo, io ho avuto il piacere di conoscerti verso la parte tua finale della carriera in nazionale. Io ero un po' agli inizi di questa mia esperienza e devo dire che tu sei stato sempre molto, personalmente lo racconto spesso e mi piace, molto disponibile ad aiutare chi insomma chiedeva qualcosa. Quindi
1: Sì,
0: io conservo
1: grazie.
0: questa mia esperienza
1: Se
0: con
1: ne
0: te.
1: ricordano in pochi, devo dire, perché la
0: No,
1: gratitudine non è di questo mondo, ma
0: no, no,
1: questo fa
0: io
1: parte. Sai
0: invece.
1: come si dice, fai del bene e
0: È
1: dimenticati.
0: vero,
1: E
0: è vero.
1: dimentica.
0: Fai del male, pentiti, mi diceva sempre mia nonna.
1: Esatto.
0: No, però ti
1: Sì.
0: voglio chiedere una cosa, Antonello. C'è una persona che tu riporteresti in vita adesso per dirgli qualcosa e che cosa? E che gli diresti?
1: Gigi Riva. Ah, gli direi che ci manca molto, ci manca il suo prestigio, il suo carisma, la sua etica, la sua personalità, il suo modo di essere. Pensa che i giocatori della nazionale, molti di loro giovanissimi, non avevano mai visto giocare, ma io ti avrei voluto far vedere con che rispetto, da Balotelli a Vieri, da Cassano a chiunque altro, con che rispetto trattavano e avevano rapporti con Gigi Riva, che bastava che si affacciasse in una riunione o sulla soglia degli spogliatoi, e che con lo sguardo era in grado, come dire, di calamitare e di condizionare in positivo tutti i giocatori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto, sempre con molta realtà, con qualche durezza, come era nel suo carattere, ma con una generosità, che era tutta da scoprire.
0: Antonello, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio con te. Io
1: Grazie.
0: ti voglio ringraziare perché manca tantissimo la nazionale al mondiale. Confesso che insieme a te, se la nazionale fosse andata al mondiale, avevamo preparato uno speciale che purtroppo al momento mettiamo da parte, però ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio tra i tuoi ricordi. Spero che tu sia stato bene e ti
1: Ti ringrazio
0: ringrazio.
1: molto.
0: No, grazie a te. Grazie a te e speriamo che veramente di rivedere prestissimo questa nazionale al mondiale, di rivivere delle bellissime emozioni. Grazie Antonello
1: Non
0: Valentini.
1: possiamo più mancare, ci saremo, ai prossimi mondiali ci saremo.
0: Un abbraccio forte Antonello e grazie ancora.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao Marco.

0: Ciao, grazie ancora ad Antonello Valentini. Questa è la storia di calcio di oggi. Naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima storia con un altro protagonista e grazie naturalmente per stare con noi. Alla prossima.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Ma a me Amorino è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no?
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amonin, come lo chiamo io, hanno visto, no, ma mi piace Amonin, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi.
3: Ma importanti le motivazioni, importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo Scudetto, che andava in finale di Champions League.
4: La situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia.
1: Io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché, certo. Perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano.
5: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre, perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del mondiale è arrivato alla semifinale di un mondiale e ha vinto la Coppa d'Africa.
6: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Ci siamo, io guardavo il nostro regista, lo saluto, Andrea Magliocca. È venerdì, buon pomeriggio da Marco Piccari.
8: E Lucio Marinucci.
7: Ci siamo, Lucio, per questa puntata che chiude questa settimana. Tra l'altro sta parlando Abate.
8: Sì, ha parlato.
7: Sì, ha parlato, anzi così possiamo riportare anche qualche virgolettato.
8: In bocca al lupo.
7: Perché abbiamo, in bocca al lupo, prima di tutto abbiamo sentito prima Marco Bonetto, che l'abbiamo avuto ieri, abbiamo un po' trattato il tema Torino, che tra le altre cose, diciamo così, potrebbe anche esserci, secondo Bonetto, una cessione del club nel 2027, nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere. Intanto Abate deve guidare questo Torino che non è completo, come ha sottolineato anche lo stesso allenatore Lucio nelle battute in conferenza.
8: Beh, ha detto proprio abbiamo dei buchi in squadra, sì. Andranno colmati, è stato molto netto, però ha detto anche che ha massima fiducia nella società, ha parlato anche Petrachi, chiaramente ha detto che ci teneva molto a scegliere Abate, che quindi è il profilo giusto per il progetto del futuro. Abate ha detto che la priorità è creare le fondamenta, non bisogna avere fretta, ma insomma agire con lucidità. Sono parole un po' di circostanza, ci mancherebbe altro. Ora capiremo le prossime mosse del Torino, quali saranno nelle prossime settimane. Certo è che appunto qualcosa bisogna fare per cercare di mantenere una caratura perlomeno, ecco, decente.
7: Eh sì, stiamo vedendo appunto su tutto Mercato Web, così salutiamo anche gli amici davanti alla TV sul canale 61 del Digitale Terrestre con noi, così come coloro che sono davanti l'app, la nostra app. Torino Abate, appunto, non sono un talebano dei moduli, mercato, non bisogna avere fretta. Quindi bocca al lupo ad Abate che inizia questo suo percorso con il Torino. Noi ci siamo per questa puntata del venerdì, una puntata che sarà divisa tra mondiale, tra mercato, tra il tennis pure, perché oggi c'è una sfida sempre molto affascinante, quella tra Sinner e Djokovic alle ore 17, quindi appena termina Maracanã. Quindi noi togliamo il disturbo e vi lasciamo la partita
8: in radio, in macchina.
7: No, io la vedo un pezzo qui e poi mi sposto,
8: ma
7: insomma.
8: Credo sarà lunga.
7: Sarà molto lunga, quindi
8: l'ultimo incrocio è stato lunghissimo.
7: Bellissima, bellissima, quando si affrontano Djokovic. Grandi campioni è sempre veramente un piacere guardarli in qualsiasi sport, poi di qualsiasi sport si tratta, ma in particolar modo il tennis con il nostro Sinner, che ha sofferto un po'. Poi ne parleremo anche con Daniele Garbo nel corso del pomeriggio. In questo Wimbledon ha sofferto un pochettino, non è
8: sì,
7: sembrato proprio
8: Kecmanovic, la
7: sì.
8: prima,
7: però, dai, vediamo,
8: poi
7: vediamo.
8: Diciamo non ha perso più un set nelle altre partite,
7: vediamo. E allora sì, però è sempre andato lungo, no? Molto con tie break, parecchi tie break,
8: sì,
7: quindi,
8: sì non ha strato, però
7: esatto,
8: insomma,
7: però,
8: sento
7: vabbè,
8: di dire
7: sta,
8: che finché va avanti va
7: ma
8: bene
7: assolutamente
8: così.
7: Assolutamente. E allora io andrei subito ai titoli nel salutare tutti, nel salutare salutare appunto il comparto tecnico, la redazione. Adesso andiamo immediatamente ai titoli e poi apriamo anche le linee. Beh, premo con il mondiale perché Francia e Mbappé troppo forti, lo hanno dimostrato anche ieri sera battendo il Marocco e andando in semifinale. Il primo colpo dell'Inter, Calhanoglu, eccolo qui che arriva e quindi sarà lui a sostituire Dumfries. 25 milioni più bonus l'operazione complessiva e arriva il primo colpo dell'Inter, però sarebbe il secondo perché è arrivato anche Provedel.
8: È vero.
7: Mercato, Juve-Roma bloccate, proveremo un po' a capire chi ha il compito un po' più complicato e difficile tra Carnevali e D'Amico in questa sessione, in questo mercato. Al momento sono bloccate, insomma, Cator per la Juventus l'ingresso, la Roma è stata dietro a Greenwood che invece è saltato e adesso cambiano un po' gli obiettivi. Milan è già davanti secondo molti per quanto riguarda il mercato con l'arrivo di Ghila, che oggi tra l'altro è arrivato a Milano quindi per le visite mediche con Gonzalo Ramos, e insomma al momento il Milan sul mercato è già davanti. La Fiorentina con Paratici, gran partenza di mercato, ne abbiamo accennato ieri, ci ritorneremo naturalmente nel corso di questa puntata di Maracanà, perché è partita forte, ha investito, ha preso anche giocatori interessanti. Atta è l'ultimo colpo della Fiorentina, ieri la presentazione anche del nuovo tecnico Grosso. Sarri inizia il suo nuovo percorso, abbiamo visto anche delle immagini ieri di allenamento, comunque più che di allenamento, di osservazione dei calciatori da parte di Sarri. Mi piaceva molto vedere quei momenti dove lui camminava e guardava un po' tutti i giocatori per farsi comunque già un'idea da vicino per questo nuovo percorso. Lo sai che mi intriga molto questa avventura di Sarri?
8: Beh, intriga tutti, dai.
7: Perché, sai, comunque è vero che ha una squadra, possiamo dire, più forte dell'ultimo campionato che ha fatto con la Lazio. Quindi,
8: tutto il rispetto per i giocatori della Lazio.
7: Assolutamente, una squadra l'Atalanta più forte, una società più solida, anzi solidissima nei confronti della Lazio. Un ambiente comunque che vuole ritornare ad essere protagonista, perché non si accontenta certo dell'ultima stagione che è stata la peggiore, no, degli ultimi anni.
8: Beh, nettamente.
7: Nettamente. E arriva lui che viene da un'annata difficilissima dove secondo me comunque si porta dietro delle cose importanti, come lui stesso ha sottolineato alla fine dell'anno scorso, l'empatia praticamente creatasi con i calciatori, cosa che lui ha detto trascuravo in passato. E arriva dentro questo contesto, caro Lucio, dove deve cambiare delle cose che sono molto radicate, quindi mi interessa veramente capire e vedere come si svolgerà il lavoro di Sarri, che credo, perdonami, io adesso dico una cosa forse un po' forte, per me questa è una delle sue ultime opportunità.
8: Beh, diciamo, insomma, nell'ultimo decennio, dai, ha fatto bene.
7: Ma questa è una grande opportunità. Beh, l'ultima
8: forse
7: importante.
8: Può essere l'ultimo grande viaggio.
7: L'ultimo grande viaggio, perché quello quindi sì. Bisogna vedere
8: gennaio
7: come...
8: Gennaio fa 68 anni, quindi questo... a livello anagrafico.
7: Diciamo così che questo è un club che si colloca tra le grandi del nostro campionato, perché ha preso questa, diciamo così, etichetta nel corso degli anni grazie all'ottimo lavoro di Gasperini. E quindi va in un club adesso che è, se non è, diciamo, subito dietro Milan, Inter e Juve, poco ci manca, insomma.
8: Beh, per me sì, dai, quello che ha fatto ora
7: col Napoli,
8: ci
7: pure,
8: ricordiamo la scorsa stagione, ma un club che è stato quasi sempre in Champions League, che ha alzato un trofeo come l'Europa League. Certo, è interessante capire l'Atalanta, a vederla giocare con il 4-3-3 sarà un po' un'anomalia rispetto agli ultimi anni. E poi interessante capire, Marco, l'Atalanta è un corpo unico, è un meccanismo perfetto, tutte le giovanili impostano il proprio lavoro anche in base al progetto della prima squadra, quindi varierà tanto all'interno dell'ambiente, quindi sarà interessante, molto accattivante come scommessa, come
7: sì,
8: viaggio.
7: Assolutamente, vediamo, poi ne parleremo anche oggi, sì, perché dovrà cambiare delle cose, quindi capire anche quali saranno i giocatori che è più in linea con la sua idea e quindi fare delle scelte, magari anche rinunciare a qualcuno, non lo so, può darsi qualcuno che non rientrerà nei piani, staremo a vedere. Allora, 331
8: tanto osserva lui.
7: Sì, 331 8200213 per i vostri messaggi. Sì, intanto lui come ieri osservava. Mentre chi ha osservato è stato anche il Marocco, che ha osservato la Francia, che è di un'altra qualità.
8: Soprattutto nel primo tempo.
7: Un'altra qualità proprio, non c'è proprio storia. Non c'è proprio
8: ci aspettavamo
7: storia.
8: Forse qualcosa di più combattuto nel primo tempo.
7: Devo dirti la verità, sì, però ragazzi, dopo non c'è niente da fare. C'hanno un'orchestra, ragazzi, che
8: sono tutti tenori,
7: che è una roba,
8: tenori di spicco.
7: La Francia ha un'orchestra che è qualcosa di incredibile. Poi c'è quel Mbappé che in questo momento è il più forte di tutti, non c'è niente da fare.
8: Beh, è una delle migliori versioni di se stesso.
7: Più forte di tutti proprio.
8: Come Messi poi peraltro, sì. Ha sbagliato il rigore ma non si è perso.
7: Oggi
8: in
7: è il giocatore più forte, oggi in questo momento, nella strettissima attualità, oggi è il giocatore più forte, è cresciuto tantissimo sotto il profilo anche della personalità. Ci sta, insomma, perché ha fatto dei percorsi importantissimi, tecnica raffinata, velocità, è vero che sbaglia qualcosa perché ieri, insomma, però insomma ci sta,
8: è umano, pur sempre umano,
7: però
8: è un super
7: giocatore, uomo, è un giocatore veramente in questo momento, ripeto, non, secondo me è il più forte di tutti.
8: Beh, Marco, ti do anche un numero: in questa stagione il Real Madrid non è stato un grandissimo Real Madrid, non è stata la migliore annata, cioè Alonso non è riuscito a improntare ciò che voleva improntare, ma con i gol del Mondiale insieme a quelli del Real Madrid Mbappé ha fatto 50 gol
7: e pensate
8: in un anno non è stato stratosferico, quindi il riassunto è questo qui.
7: Poi per carità possiamo parlare di Haaland e di Harry Kane, che sarà una bella sfida tra 2-9, quella tra Inghilterra e Norvegia, però qui parliamo di un vabbè, giocatore la cui qualità, proprio il talento, è una roba, io farei sempre il distinguo, esatto, cioè il talento puro da poi da quello che è la grande forza di altri giocatori.
8: È il giocatore che i bambini imitano in spiaggia a 7 anni, dicono sono un Mbappé, sono un Mbappé, è quello.
7: Vabbè,
8: il metro
7: vediamo,
8: di paragone,
7: vediamo.
8: La grandezza si misura anche in queste piccole cose.
7: Poi sai, arriva il messaggio di Massimo, che è uno dei tanti soliti messaggi, non di Massimo, che si ragiona sempre in questa maniera: beh, la Francia è fortissima ma con chi ha giocato?
8: Beh no, però ragazzi,
7: però
8: io
7: penso una cosa
8: più forte anche di tante europee.
7: Io penso che ragionare in questo modo in un mondiale, in una competizione, è un qualcosa che è troppo semplicistico, ragazzi, è riduttivo. Cioè, come si fa ad analizzare il calcio dicendo vabbè sì sono forti ma chi hanno incontrato? Prima di tutto stai facendo il mondiale, arrivi da una lunga stagione, non è detto che tutte le cose si incastrano bene. Gli avversari, tipo qualunque avversario adesso ti può creare una difficoltà, lo abbiamo visto anche con squadre meno blasonate. Dopo devi vincere, non è sempre così scontato, anche se sei la squadra più forte. Non...
8: tra l'altro,
7: sennò che giocano a fare, scusate.
8: Sì, ma soprattutto Marco, il mondiale è una competizione che ti porta ad avere dei grandi scontri quando ti avvicini alla finale, dai quarti di finale in poi. Sì, per carità, la Spagna ha affrontato il Portogallo, ma anche l'Inghilterra non è che finora abbia affrontato delle grandissime nazionali. Il Marocco però lo è, non grandissima, ma una grande nazionale, ha fatto grandi cose, è arrivata in semifinale nell'ultimo mondiale.
7: No, ma ti ripeto,
8: ha vinto, seppur con i ricorsi in corso.
7: Noi abbiamo festeggiato ieri i 20 anni della vittoria della nazionale italiana, ma perché la nazionale italiana fino a un certo punto del cammino, ma chi ha incontrato?
8: Vabbè, ma è chiaro che tu
7: dopo,
8: le grandi le affronti quando ti avvicini,
7: esatto,
8: alla finale,
7: nella parte finale incontri
8: Germania,
7: praticamente
8: Francia.
7: Esatto, incontri quelle più forti e lì devi fare l'atto finale, ma fino a lì ci devi arrivare. Ricordiamoci che noi con l'Australia abbiamo fatto una faticaccia tremenda, sono passati 20 anni, ma ve la ricordate quella partita?
8: Insomma, finale,
7: quindi
8: rigore.
7: Voglio dire, questo a dimostrazione contro poi l'Australia, non stiamo parlando di dimostrazione che poi il mondiale partite le puoi, ti si possono incastrare anche con squadre inferiori e puoi rischiare anche con squadre inferiori, quindi io respingo sempre
8: questo concetto. Marco, ma soprattutto nel girone c'erano il Senegal e la Norvegia della Francia, era uno dei gironi più forti.
7: No vabbè, ma
8: forse il girone più competitivo della Francia.
7: A me era, allora, lo dico sempre, Senegal, questo modo di ragionare è troppo riduttivo e semplicistico, è che quasi dire vabbè salutiamoci e non parliamo di calcio e parliamo di un'altra cosa. Cioè
8: no,
7: se
8: vabbè,
7: dobbiamo ragionare in questa
8: ci
7: maniera.
8: Ci mancherebbe, fanno bene gli ascoltatori
7: no,
8: ad esprimere
7: la propria
8: opinione.
7: No, però io lo dico in assoluto, cioè questo vale per tutte le competizioni, no? Anche quando l'Inter ad esempio va in nella prima finale di Champions di Inzaghi,
8: sì,
7: si
8: 2022-2023.
7: Ma il calendario, però devi andare in finale, devi fare un percorso. Cioè. E non è detto che tu quel percorso anche con delle squadre inferiori arrivi in fondo. E quindi quando una squadra arriva in fondo, non è che si sceglie il percorso, non è che lo sceglie, l'ha scelto l'Inter in quell'occasione o lo sceglie.
8: No, non
7: lo
8: è scontato.
7: Poi quindi,
8: quello lì è
7: poi
8: un percorso, insomma.
7: Partita dopo partita devi vincere, devi andare avanti con tutte gli impegni, le difficoltà, gli infortuni, le cose che... Quindi
8: non apprezzo
7: questo modo di ragionare nello sport.
8: Quello fu un percorso relativamente più agevole perché non affrontò delle grandissime big fino alla finale. Ma qui siamo ai quarti di finale, la Francia ha già affrontato in questo mondiale il Senegal, la Norvegia e il Marocco.
7: Poi per carità, ci può essere la fortuna di prendere una parte del calendario più agevole.
8: L'Argentina non ha affrontato
7: delle
8: grandissime squadre.
7: E quello è un altro discorso.
8: Però
7: è capitato in quella parte lì, un po' più fortunata, può arrivare fino diciamo ai quarti e vediamo che succede. Però, ripeto, dopo le partite vanno vinte, tutte le partite vanno vinte, ma questo vale anche negli altri sport. È come quando tu dici, ma sì, nel numero uno, però quando incontra il numero che ti posso dire, che ne so, 20, 25, ma quello non sta nemmeno nei primi 20, ho capito, però devi battere.
8: Statisticamente, qui Jacopo diceva il Senegal, grande squadra, proprio no, ma io non dicevo fosse una grandissima, però Marco, il Senegal è una squadra vera, ed è la partita in cui la Francia ha fatto più difficoltà. Non dimentichiamoci che se il Senegal non si fosse suicidato contro il Belgio, adesso sarebbe arrivato almeno agli ottavi di finale.
7: Poi ti devo dire la verità, ieri mi aspettavo un Marocco che potesse creare più fastidio alla Francia, invece è emersa veramente la grande forza della squadra.
8: Poi che la Francia sia superiore a tutti, sì, in questo momento, però non è che te le porti tutte da casa, perché se è la squadra più forte, allora schioccando le dita vinci.
7: Semifinale sarà diversa la storia, quindi
8: una fra Spagna e Belgio, Francia-Spagna sarebbe una bella partita.
7: Sì, sì.
8: Stessa semifinale degli europei.
7: Sì, l'aspettiamo stasera e avremo la semifinalista di chi affiancherà la Francia. In questa
8: sera Rudy Garcia si è detto comunque.
7: Tra l'altro, imbattibili due squadre che non perdono, mi sembra, tra 35 partite la Spagna e 18 partite, mi sembra, il Belgio.
8: Me l'ero persa questa
7: Vado
8: statistica.
7: Un po' a memoria. I due tecnici dovrebbero essere della Fuente, non perde da 35, mi sembra Garcia da 18 partite. Mi sembra di aver letto un numero di questo tipo. Adesso
8: si eleva, vedo la Spagna, forse in partite ufficiali,
7: nel senso
8: di competizioni. Perché la Spagna ha perso, vedo, un amichevole contro la Colombia nel 2024, poi nella Nations League ha perso, ma solo ai calci di rigore, contro il Portogallo. L'ultima sconfitta risale al 28 marzo del 2023, 2-0 contro la Scozia nelle qualificazioni agli europei. Sconfitta peraltro in dolore, perché la Spagna è arrivata prima, unica sconfitta nel girone di qualificazione, quindi sì, in partite ufficiali di competizioni europeo, mondiale o Nations League, nei 90 minuti non perde dal 2023 la Spagna. Non male,
7: sono 35 partite, non perde da 35 partite della Fuente e 18 Garcia. Ho confermato il dato, sono andato a rivederlo, non me lo ricordo, andato a memoria, però me lo sono ricordato bene. Allora, va bene, dai, vediamo quello che succede e poi andremo anche a tutte le vicende di mercato, perché è arrivato il primo colpo dell'Inter,
8: sì.
7: E quindi ne parleremo. Ho letto dei messaggi contrastanti da parte dei tifosi dell'Inter nei social, sia chi era contento, chi meno. Chi diceva, non era proprio contentissimo della spesa, vista la spesa si poteva allora provare a tenere Dumfries, qualcuno ha detto. Insomma, non c'è, non ho letto,
8: non c'è grande entusiasmo.
7: No, ho letto commenti diversi, cioè vediamo che tipo di, qualcuno ha fatto anche il paragone con il mercato del Milan, quindi già
8: abbiamo parlato
7: già,
8: anche
7: già esce secondo molti già in vantaggio il Milan, per esempio facevano il confronto, aveva Fulgrook arrivato con Gonzalo Ramos, mentre come Gila, difensore Gila al posto Tomori, dall'altra parte esce Dumfries, arriva Calaili. E in porta esce Sommer e entra Provedel. Dice: non è proprio lo stessa cosa. Qualcuno ha scritto.
8: Posto
7: come
8: che
7: commento,
8: il titolare per me non sarà Provedel, è Martinez.
7: Vabbè, però,
8: anche
7: insomma,
8: qui gli interisti sono molto divisi.
7: E anche qui sono molto divisi. Devo dire
8: io sono positivo per entrambi. Martinez mi piace molto. Su Calaili mi sono già espresso. Magari lo diremo dopo. Ma per me, a quelle cifre, potenzialmente è un acquisto importante. Alle armi per diventare un esterno di respiro internazionale, Calaili. Poi su Dumfries, insomma, c'è anche il parametro.
7: Io l'ho visto poco, e quando vedo poco un giocatore,
8: infatti,
7: non riesco a dare un giudizio.
8: Il campionato belga lo seguo molto.
7: Però la cosa che mi sento di dire è che non è che per forza per prendere un buon giocatore devi spendere 50-60 milioni.
8: Cioè, non è il prezzo che non è la spesa che fa un mercato positivo.
7: No, quindi è vero che ha speso 25 milioni più bonus, quello che è adesso, no? Però non è il costo di un calciatore che fa la qualità del calciatore. Cioè, è chiaro che se tu vai a prendere uno quotatissimo lo paghi tanto, però puoi prendere un ottimo giocatore pagandolo poco. Voglio dire, quando l'Inter prende Dumfries non è che fosse il giocatore ricercato da tutta Europa.
8: In quel momento era visto come un downgrade importante.
7: Esatto, eppure lui viene e fa un percorso eccezionale con l'Inter. Comunque è stato un giocatore importantissimo.
8: Beh, è stato uno dei perni delle ultime stagioni.
7: Ha fatto dimenticare Hakimi.
8: Pagato 14 milioni.
7: Ha fatto dimenticare Hakimi, quindi... perché no, se no esce fuori il discorso, la squadra che vince dovrebbe spendere 50-60 milioni per andare a prendere il giocatore, blibim, babababa. Non è così, perché poi magari puoi dire, a 25 milioni ho preso un giocatore che poi potrebbe essere anche un ottimo calciatore. Quindi io non giudico da questo punto di vista, cioè non è il costo dell'operazione che mi fa dire se hanno fatto bene o male, quindi vediamolo. Io ripeto, l'ho visto poco e quindi non posso giudicare pienamente il calciatore, però non mi faccio influenzare dal costo. E quindi, come diceva, vedi, l'Inter risparmia perché prende un giocatore più giovane, spende meno, però magari hai fatto un colpo.
8: Ma perché Marco Malcanci è stato pagato neanche 20 milioni, quindi, se non ricordo male, 15 o 16 milioni. Ed è un difensore tra i migliori della Serie A. Colpi bisogna anche saperli fare. L'Inter si è costruita questa forza anche sapendo investire cifre non gargantuesche per quelli che adesso sono
7: qualcuno
8: dei titolari.
7: Qualcuno che c'è De Calcio ci capisce lì, insomma,
8: discretamente qualcuno che qualcosa ha fatto.
7: Maurizio dice che a novembre il titolare della porta dell'Inter sarà Provedel. Quindi chi smentisce categoricamente.
8: Molti non credono in Martinez.
7: Non credono in Martinez. Lo sai, anche Recalcati è convinto di questa cosa.
8: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato proprio
7: Recalcati
8: in diretta. Non lo vede per niente.
7: No,
8: Martinez
7: detto...
8: però ogni volta l'ho visto, l'Inter ha fatto bene.
7: Oggi lo chiedo a Braglia, che ci sarà. E quindi
8: sono molto curioso anche perché Simone.
7: Va bene, ci dai un audio e poi ci fermiamo e poi ripartiamo da un po' di news, dai.
0: Ciao Marco, Antonio Staminato. Quando qualcuno commenta le partite dicendo ma conto che hanno giocato, è perché si legge il nome ma non si va a vedere il valore della squadra. E questo succede spesso perché ci nascondiamo dietro il nome e diciamo come quando una squadretta piccola, che però è capace anni che fa bene, però noi la conosciamo per squadretta piccola, ma non ci rendiamo conto che non è il nome che va in campo, ma è l'attualità. Come i giocatori, non è che il giocatore che dal passato glorioso vuol dire che nell'attualità è sempre un giocatore forte. Ha avuto un passato, ma le stagioni ogni anno partono da zero. Quindi le squadre uguali, non si possono valutare solo in base al nome che hanno o la storia.
8: No, il nome e la storia hanno un peso poi, Marco, però,
7: no, io però sono d'accordo
8: il
7: con
8: valore
7: te, nel senso,
8: dei giocatori fa la differenza.
7: Sì, sì, noi sono d'accordo che poi
8: bisogna contestualizzare.
7: Dobbiamo anche pensare che ci sono delle squadre, adesso molte squadre sono organizzate, anche quelle meno conosciute, e questo basta vedere un po' anche le partite in Europa e quindi nel Mondiale, che ti possono creare delle difficoltà. La partita va sempre, secondo me, vista e analizzata, ma non partendo dai nomi né delle squadre né dei calciatori,
9: Poi ripeto, è chiaro che ci sono le partite il cui dislivello si vede.
8: Questo è un altro discorso. Molto ampio, sì.
9: Però dobbiamo poi pensare, perché questo modo di ragionare ci ha portato, secondo me, anche a sottovalutare alcune squadre. Questo è un errore.
8: Non
9: che...
8: secondo te, Marco? Ci ha portato a sottovalutare, sì. Ma capita con i club e con le nazionali. No, questo l'ho
9: fatto anch'io qualche volta, di sottovalutare delle squadre meno quotate che poi invece vai a vedere, visto, sono molto organizzate.
8: Ho preso dei pizzoni ogni tanto, esatto, in Europa con delle bene. Squadre. Sì, esatto, ci hanno fatto anche bene.
9: Va bene, ci fermiamo un attimo, ripartiamo con un po' di news, con qualche messaggio. Abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano, Lucio Marinucci.
1: Tra poco c'è Stefano, perché le abitudini, stavo chiacchierando
0: con lui,
1: ci
0: adesso
1: siamo mischiati.
0: Lucio Marinucci qui con me. Allora, dopo una settimana anche un po' di rincoglionimento sano.
1: Tra poco parte
0: capitare
1: anche Ligabue dalla regia. Sì.
0: Buonanotte, ha ragione il nostro Andrea. Allora, Lucio, andiamo a leggere un po' di aggiornamenti, poi apriamo anche un po' le linee con i messaggi. Vogliamo fare una cosa oggi, chiedo.
1: Vai,
0: magari nell'ultima parte facciamo una cosa, lo dico adesso, lo dirò poi più avanti. Allora, facciamo una cosa, sarebbe bello prendere qualche telefonata, però ci occorre che la prenotazione, quindi magari ci mandate il numero, se volete intervenire in diretta possiamo fare, magari prendiamo, se ci sono due dirette per fare una domanda alle 15:05, che c'è la coppia Braglia Orlando. E poi ci abbiamo il blocco alle ore 16:30 libero, dove chiudiamo e lì possiamo aprire alle dirette. Quindi alle 15 e le altre alle 16:35.
1: La regia si oppone.
0: No, questa volta decido io.
1: Pugno di ferro.
0: Allora, vediamo un po' se c'è. Ci mandate il numero, noi vi richiamiamo al 331-8200-213.
1: Mi raccomando, composti, potete dire quello che volete.
0: Se sono scomposti, attacchiamo il telefono.
1: No, esatto. Cercheremo di non censurare minimamente.
0: No, mai fatto, insomma.
1: No.
0: Anche se qualcuno
1: libertà di espressione, però,
0: allora,
1: nei limiti.
0: Andiamo a prendere qualche aggiornamento, dai.
1: Sì, guarda, ti vado su un tema che è stato toccato anche ieri, mi ricordo, in diretta, sul Milan, perché il Milan cerca qualche persona, qualche elemento sul trequartista, nella zona della tre quarti, e effettivamente qualcuno riporta, qui c'è il pezzo di approfondimento anche con i colleghi di Milan News, dove viene scritto che il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, sembrerebbe essere appunto il profilo ricercato quello del trequartista o della seconda punta, e infatti c'è un nome che circola, è quello di Zaniolo. Ora, qui viene scritto che non c'è nulla di concreto.
0: Sì, ce l'ha detto ieri anche Vidiello,
1: esatto,
0: il direttore.
1: E peraltro per questo dicevo, se ne è parlato in diretta, però è un profilo che al momento risponderebbe alle richieste di caratteristiche di Amorim, e infatti si parla di quella tipologia di calciatore. Tra l'altro, qui viene anche riportato che l'Udinese ha visitato due giorni fa casa Milan e qualcosa potrebbe essere anche venuto fuori. Certo, il direttore tecnico dell'Udinese, che Gökhan İnler, lo conosciamo benissimo, ha detto che si è vicini al rinnovo del contratto, però attenzione, perché se dovesse aprirsi una possibile ipotetica pista, magari le cose potrebbero cambiare. È ancora tutto nel campo delle ipotesi, molto, Marco, però ecco, le caratteristiche sarebbero quelle, anche perché Corredo, Pulisic è infortunato e dovrà stare fuori per parecchi mesi, quindi salterà la preparazione e l'inizio di stagione.
0: Vediamo.
1: Gli servirà qualcosa.
0: Vediamo, allora 331-8200-213 per quello che concerne i messaggi, e vi ricordo ancora la possibilità di prenotare un intervento telefonico. Ne prendiamo almeno un paio alle ore 15:10, 15:15 per fare delle domande al trio in pallomeni Orlando Braglia. De Paolo arriverà alle 15:30.
1: Che tridente, ragazzi.
0: Sì, e poi libero intervento alle ore dalle 16:30 in poi. Però vi dovete prenotare, ci mandate il vostro numero e noi vi richiamiamo, se volete. Se non volete, io ci ho provato. 331-8200-213. Vai con un audio, Andrea.
2: Buonasera Maracanã, io da tifoso interista, la cosa che mi fa più sperare è che ci siano tifosi che siano contro questi acquisti che ha fatto l'Inter, Provedel appunto e Calaidi, nel senso che il problema della fascia destra dell'Inter negli anni si è susseguito, risolto da Dumfries e Hakimi in questi 5 anni in cui sono stati a momenti alternati. Mentre per quanto riguarda la porta, l'anno scorso forse molti dimenticano che per statistica Sommer è stato il peggior portiere della Serie A, quindi anche se ammettendo che Martinez venga scavalcato come titolare da Provedel, per me attualmente è più affidabile dello svizzero, che era in una fase nettamente calante. Il meglio di sé l'ha dato nella semifinale di Champions League col Barcellona, comunque in quell'annata, poi diciamo che l'anno scorso è stato quasi a giocare a portieri volanti, quindi non...
0: Ok, allora.
1: Sì, sono colpi che possono dimostrare il loro valore.
0: Si stanno prenotando intanto, Mattia per le 15.
1: Quindi allora vogliono
0: Antonio
1: intervenire.
0: Antonio non ci ha dato l'orario, ma ci ha mandato il numero. quindi c'è voglia di intervenire. Quindi ripeto, alle 15 intervento, 15:10, 15:15, diciamo qualche domanda al nostro trio.
1: Vi chiediamo dove siete Braglia in vacanza
0: e in Pallomeni. Poi intervento libero dalle 16:35, 16:40 in poi, per chiudere questa settimana con voi. 331 82 00 213. Lucio, un altro approfondimento, dai, via.
1: Sì, ti porto anche sulle altre squadre, perché poi si continua a parlare di mercato, ma anche di ritiri, e c'è il caso del Napoli con Anghissà, che sappiamo essere uno dei giocatori un po' in bilico. Il contratto ad un certo punto sembrava si potesse prolungare, poi rimane al momento in scadenza fra un anno. È stato al centro del mercato finora dei discorsi nelle ultime settimane, ma ora, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tommaso Bonanni, che trovate su tutto Mercato Web, che salutiamo ovviamente, Zambo Anghissà sarà uno dei calciatori che più di altri potrebbe conquistare la scena e i riflettori in occasione del ritiro. Perché? Perché effettivamente Anghissà partirà regolarmente in ritiro. Lui è protagonista delle ultime stagioni, ha conquistato due scudetti, peraltro Allegri lo stima molto. Al momento il suo contratto, ripeto, scade nel 2027. A Napoli lui sta benissimo, ma l'idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito di entusiasmo. Ora, chissà se l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte. Si incontreranno sicuramente e poi saliranno insieme a bordo dell'aereo che li porterà venerdì a Di Maro, e poi gradualmente si conosceranno. È nell'elenco dei convocati, chissà che Allegri poi non possa convincerlo a sua volta ad accettare delle altre opportunità per un prolungamento del contratto. Comunque, ad un anno dalla scadenza, Anghissà rimane un giocatore ancora del Napoli e partirà in ritiro regolarmente.
0: Bene,
1: e poi le valutazioni le faranno questo, i diretti interessati.
0: Assolutamente. Dunque, io vi voglio anche ricordare però un'altra cosa, il programma di oggi, perché come sempre dopo di noi ci sarà Tutta C, poi dopo Tutta C ci sarà TMV News, alle 18:30 nuova storia di calcio, una nuova storia di calcio. Mi fa molto piacere perché abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una trentina di minuti, e ci ha raccontato tutta la storia e il legame suo con la nazionale italiana e quello che ha vissuto in 30 anni, Antonello Valentini. Mi ha raccontato delle cose, Lucio, degli aneddoti sui calciatori che tu hai già sentito. Tra l'altro il pezzo uscirà naturalmente questa sera anche sul sito Tutto Mercato Web nella sezione Storie di Calcio, con naturalmente il podcast, quindi vi potete riascoltare l'audio mentre potete vedere poi alle 18:30 il video nella nostra app. Ha raccontato delle cose della nazionale dall'80... 87,
1: sì, dall'europeo dell'88,
0: esatto, fino al 2006, bellissime, e vi invito ad ascoltare aneddoti sui calciatori, sui CT, divertentissimi. Poi c'è anche la parte emozionale di Antonello, che ha un legame fortissimo con la nazionale, quindi se volete alle 18:30, lo dico a beneficio di chi sta davanti alla TV, si può scaricare l'app e come sempre seguire la nostra programmazione e quindi ascoltare anche Storie di Calcio. Oggi Antonello Valentini, che è stato l'addetto stampa della nazionale italiana, poi dirigente della nazionale italiana fino all'arrivo praticamente di Tavecchio, quando è arrivato Tavecchio e lo titolo, lui ha deciso di uscire di scena praticamente, e racconta veramente tantissime cose. Dai CT lui ha avuto da Vicini fino ad Antonio Conte, quindi una storia praticamente lunghissima e bellissima e ricca di aneddoti. Allora, detto questo, andiamo a sentire ancora un altro audio al 331 82 00 213.
3: Per quanto riguarda Calaili, come si chiama, dell'Inter, non lo conosco, quindi non lo posso giudicare, ma penso che come Calaili valesse anche se arrivava a Palestra. Non sono quelli i giocatori determinanti dell'Inter, nel senso che se il gruppo squadra storico funzionerà, sarà più facile l'inserimento dei nuovi. Se il gruppo squadra non funzionerà come ha fatto questi anni, faranno fatica quelli nuovi, ma chiunque ci arrivasse a quel punto lì fa fatica, secondo me. Per me i giocatori determinanti dell'Inter sono sempre Çalhanoğlu, Lautaro, Thuram, Barella, Di Marco, Akanji e Bastoni.
0: Allora, vi ricordo ancora la possibilità di intervenire alle 15:10, 15:15 in diretta telefonica al 331 82 00 213. Mandateci il vostro numero di telefono e vi richiameremo noi. E poi la seconda fascia di intervento dalle 16 20:30 in poi, sempre al 331 82 00 213. Allora, non chissà, ad Allegri piace non chissà. Ad Allegri piace.
1: No, dice non chissà. Forse
0: ad Allegri piace anche chissà. Scusate, non avevo capito. È un tipo di centrocampista con caratteristiche all'Allegri. Che vada via, sono le solite news gastronomiche, per non dire news
1: gastronomiche, magari è ora di pranzo, abbiamo fame.
0: Guardate che è scadenza di contratto anche chissà.
1: No, no, ma non abbiamo detto che parte al momento, anzi parte in ritiro, questo abbiamo detto, parte in ritiro ad un anno dalla scadenza del contratto. È chiaro che se non si
0: è
1: dovesse rinnovare,
0: è uno dei possibili partenti del Napoli.
1: Sì, beh, al momento poi abbiamo detto non ci sono state voci concrete per il mercato, no. Però essendo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, inevitabilmente
0: è chiaro, potrebbe partire, quindi
1: poi ad Allegri
0: è chiaro che deve Allegri
1: starà a lui anche.
0: Non credo che non gli possa non piacere uno come Anghissà, quindi vediamo quello che succederà in corso d'opera. 331 82 00 213, ancora una news, vai.
1: Sì, anche allora sulla Roma, perché
0: la Roma che deve rifare un po'.
1: Sì, deve trovare il sostituto a Greenwood, che ormai avevo detto è praticamente sfumato, anche se poi non si era mai entrati veramente nel vivo della trattativa, è sempre rimasta un po' a metà e di conseguenza è saltato questo ponte. Ora ci sono tanti altri obiettivi. Qui veniva riportato il nome di Diego Moreira, esterno belga del 2004 dello Strasburgo, un talento. Certo è che costa tanto, perché lo Strasburgo, lo sai Marco, è il club satellite del Chelsea, quindi le richieste sono di 35 o 40 milioni. A Gasperini piacerebbe, anche lui è molto duttile, è mancino naturale, può giocare un po' sia a destra che a sinistra. Poi gli altri profili sono quelli di Garnacho, che potrebbe arrivare in uscita dal Chelsea, era già stato accostato in passato, potrebbe ritornare un'idea. C'è Zolis del Bruges, che però piace anche ad altri elementi, altre squadre, all'Arsenal. Insomma, i nomi sono tanti. Quello sulla lista di Tony D'Amico, Diego Moreira, potrebbe essere uno di questi. Ora bisognerà passare al vaglio i vari profili e attendere poi gli sviluppi. Certo Marco, poi è tutto condizionato alle uscite, perché certo, Sulé potrebbe partire, uno di quelli, uno degli elementi prefissati per fare ipoteticamente cassa.
0: Eh sì, potrebbe essere l'indiziato numero uno a lasciare la Roma. Vediamo, adesso la Roma dovrà trovare anche degli altri obiettivi dopo che ha sfumato Greenwood, che adesso ho letto addirittura che è tornato anche l'Atletico Madrid sotto.
1: Sì, era una delle squadre che si era avvicinata. Comunque Marco, i parametri economici che andrebbe a prendere sia in Spagna che in Turchia sarebbero superiori a quelli che può offrire la Roma. Certo, Fenerbahce, Atletico Madrid per il giocatore, sono due ipotesi completamente differenti a livello di importanza, a livello di centralità che il giocatore stesso potrebbe avere nei rispettivi progetti tecnici.
0: Assolutamente. Allora, andiamo ancora a prendere qualche messaggio al volo. Vi ricordo ancora la possibilità
1: c'è chi si prenota,
0: di intervenire. Anche un altro ragazzo, Matteo, si è prenotato per le ore 16:30. Grazie mille, ci saluta Teo da Bergamo, che salutiamo. Quindi ripeto, possibilità di prenotarsi in due tranche, una intorno alle 15:10, 15:15, per fare una domanda al trio in pallomeni Orlando Braglia. Quindi apriremo le linee a chi si è prenotato. Al momento abbiamo una prenotazione già pronta per le ore 15 giù di lì, e poi apriremo le linee a partire dalle ore 16:30 16:35, quindi sempre su prenotazione ragazzi. Allora, 331 331 82 00 213,
1: sempre quello
0: è il numero.
1: Vedevo chi diceva addirittura invece sul mondiale Francia-Spagna finale anticipata, perché poi non potrebbero arrivare in finale, sarebbe la semifinale. Stasera che ti aspetti? Spagna-Belgio.
0: Ma è chiaro che ti dico Spagna, perché penso che sia più forte. Però sai,
1: Rudy Garcia si è detto molto convinto, dice sì, la Spagna è più forte, ma credo che in semifinale ci saremo noi.
0: Era una generazione di talenti che non ha vinto niente, non è riuscita mai a fare un qualcosa di...
1: Sì, il massimo è stato il mondiale del 2018,
0: sì,
1: ha raggiunto la semifinale.
0: La finale, però se ne parlava sempre tanto bene di questa generazione.
1: Ormai è un po' passato, sì, perché non è più quella
0: finita,
1: squadra lì.
0: Sì. Allora, però, c'è questo messaggio di Nick da Pisa che leggiamo. Non voglio criticare, ma non te Marco, ma c'è gente ad esempio che dice che per ritornare la Juve deve comprare o Top o altri giocatori che costano per personalità, eccetera. Io invece la penso un po' come te, si può essere grandi spendendo bene, anche delle volte poco o giusto, ma scegliendo bene. Di esempio ne abbiamo, no, Caraschelia e tanti altri giocatori presi a poco, ma che poi sono più forti dei famosi. Ma guarda che questa è la competenza, che quando praticamente hai un budget inferiore rispetto ad altre squadre devi essere molto bravo ad individuare dei giocatori pronti, forti, e poi magari li rivendi pure in futuro. Certo. Napoli, mi ricordo quell'estate che poi portò lo scudetto del Napoli.
1: C'era
0: ci
1: grande
0: fu una contestazione clamorosa. Io ricordo che Spalletti faceva da pacere un po' nel ritiro perché veniva contestato il presidente. Vi ricordate che praticamente furono ceduti i cinque pilastri del Napoli e del vecchio corso che avevano caratterizzato praticamente quegli anni? E Spalletti si trovò a partire con dei giocatori messi nuovi insieme e qualcuno era pure sconosciuto. Vedi Kvaratskhelia, che io sinceramente... Adesso, dopo tutti i bravi a dire, l'avevo visto qua, l'avevo visto dell'ala, io l'avevo consigliato a Tizio, quell'altro a Caio, a Sempronio.
1: Però poi prenderlo e crederci così non era scontato.
0: Esatto,
1: perché
0: l'ha fatto
1: Kim
0: il Napoli.
1: Dal Fenerbahce aveva fatto bene, esatto, in Europa, si era visto, però poi neanche 20 milioni, era stato uno dei migliori difensori della Serie A di quella stagione.
0: Esatto.
1: La competenza fa la differenza e bisogna saper investire su questi giocatori quando è il momento opportuno. Io addirittura, insomma, qui mi espongo molto, io percepisco più conveniente l'operazione per Calaili che non per Palestra, a livello di rapporto spesa-qualità. Poi, ripeto,
0: non
1: forse
0: so,
1: mi sbaglierò.
0: Non...
1: No,
0: Calaili,
1: esatto,
0: io l'ho
1: detto, non l'hai conosciuto poco, però io vedo più comprensibile questo tipo di operazione qui.
0: Vediamo.
1: È un rischio, sì, però l'Inter ha sempre dimostrato di saper spendere bene, ecco, non sempre tanto, saper spendere bene.
0: Allora, 331-8200213, vengo di nuovo da De Lucio.
1: Sì, vado anche sulla Juventus, perché abbiamo visto, intanto ricordiamo la risoluzione consensuale con François Modesto, sì. C'è stato il comunicato del club in questa mattina, lo riporto rapidamente. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico con efficacia a partire da oggi. Il club desidera ringraziare François per l'insegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione e gli augura il migliore futuro professionale personale. Insomma, questa era la nota da riportare a livello dirigenziale, mentre sul mercato, anche qui, telenovele, la Juventus continua a cercare tanti elementi, fra cui quello del portiere. Un giorno Marco Emiliano Martinez sembra più vicino, un giorno sembra più lontano. Qui c'è l'ennesimo pezzo in cui viene riportato che in realtà l'Aston Villa non sembra ancora essere così disposto a scendere alle condizioni dei bianconeri per cedere il cartellino del portiere. La Juventus vorrebbe spendere non più di 5-6 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiederebbero almeno una decina. Insomma, la distanza non è enorme, però ancora si tratta. E ancora la Juventus non ha il suo portiere, sì, titolare per il prossimo anno.
0: No, guarda, io voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, proprio partendo dalla Juventus, ma ci metto dentro anche la Roma, perché sono le due squadre in questo momento che, diciamo così, al momento accomuniamole insieme, mettiamole insieme sul discorso del mercato bloccato, nel senso ancora devono fare qualcosa.
1: Più di qualcosa.
0: Esatto. Il compito è di Carnevali e di D'Amico, perché sono Carnevali poi insieme a Ottolini, insieme a Massara, eccetera. Quindi c'è la squadra, no? Ma chi è il compito secondo voi più difficile?
1: Lo dici di costruzione,
0: sì,
1: in questo
0: di costruzione
1: mercato?
0: In questo momento di mercato, chi ha il compito più difficile? Perché la Roma è arrivata in Champions, la Juve è saltata, diciamo, dalla Champions nelle ultime giornate. Però, diciamo, riparte con l'allenatore Spalletti, che l'anno scorso è arrivato in corsa. Davanti non c'è nessuno. La Roma, la Juventus davanti al momento. Oggi leggevo che Spalletti vuole due punte. No, è come se non ci avessi nessuno.
1: Sì, appunto, dicevo, esatto, che quello lì.
0: Spalletti dice che vuole due punte. E quindi questo ritardo così un po' lo ha sorpreso, perché forse si aspettava, no, alla partenza più o meno del ritiro di avere qualche inserimento, cioè Cator e basta, insomma non mi sembra adesso che...
1: Beh, non può essere
0: possa,
1: il titolare,
0: esatto,
1: della Juventus.
0: Dall'altra parte Gasperini ha detto giorni fa proprio a Sky che questi sono giorni decisivi per il mercato della Roma, sono 10 giorni importanti. Greenwood era un po' l'obiettivo primario, saltato questo giocatore per motivi appunto che abbiamo ampiamente illustrato già da ieri, discorsi economici legati al giocatore o meno. ci chiedevamo chi potesse avere il compito più arduo, più difficile in questo momento per poter accontentare poi i due allenatori, perché sono due allenatori che insomma devono
1: sono
0: essere
1: esigenti, esatto, e fanno bene ad esserlo. Tu chi voti, Marco? Te lo dici dopo. Io dico, per me Carnevali è il compito più complicato.
0: È vero, e ti devo dire che io mi aspetto un segnale da Carnevali.
1: Sì, beh, qualcosa Carnevali, io dovrà muoversi. Un segnale, sì. Siamo quasi a metà luglio.
0: Ma vero che un segnale perché
1: non è facile operare dopo, con il mercato.
0: Cioè, arriva un uomo di mercato molto comunque esperto, quotato, che tutti quanti abbiamo un po' elogiato fino a questo punto. Però...
1: Cioè, beh, però tutte, poi bisogna
0: se fanno tanti
1: chiudere.
0: Nomi intorno alla Juve, ma ripeto, io non considero Cator, ma non perché non lo voglio considerare, perché è uno giovane che è stato preso, pagato anche bene, perché poi alla fine un'operazione che è costata 19 milioni,
1: sì,
0: eh?
1: Quasi 20 milioni,
0: 20 milioni, quindi non mica poco, però insomma dai, ci vuole ben altro.
1: Beh, questo è evidente, però da una parte le richieste
0: della
1: squadra...
0: Secondo me la Roma sta messa meglio come squadra complessiva. È vero che deve rinnovare una serie di giocatori, ma come gruppo...
1: Ha bisogno di rimpolpare alcune fila, ma nel complesso è una squadra che ha convinto nell'ultimo anno. La Juventus banalmente non ha convinto. Tanti elementi non hanno convinto. E quindi banalmente devi cambiare di più. Tanto vedo la foto di José Mourinho con lo scudetto del Real Madrid sul petto. Sì. Si è ripresentato. Sì, adesso è iniziata la nuova era Mourinho.
0: Come ricomincia?
1: Al Real Madrid, ma
0: No, per carità.
1: Allenerà Mbappé con i tanti fenomeni.
0: È piaciuto Costa Curta.
1: Che ha detto Costa Curta su Mourinho?
0: Quando vede le partite di Mourinho, Allegri si annoia.
1: Beh, non è il calcio
0: gli highlights.
1: Più spettacolare.
0: Detto vede gli highlights.
1: Non è il calcio più spettacolare del mondo.
0: E gli ha risposto pure Zazzaroni. È stato bellissimo.
1: Ah, mi sono perso questo po'
0: vai a leggere l'editoriale del direttore.
1: Sono temi sempre
0: sentite,
1: molto
0: spinosi. Poi in chiusura siamo praticamente a due minuti da questo episodio, di questo blocco, la nazionale. Ma io voglio dire una cosa, ma quanto ci vuole per nominare un direttore tecnico e un CT?
1: Quanto pare ancora bisogna...
0: Ma posso dire una cosa? A me già mi ha stancato Maldini. No, devo dire, io dico sempre quello che penso. Forte, bravo, un giocatore che a me è piaciuto tanti. Però lo fa sto direttore tecnico? Sì o no? E sono due settimane che andiamo avanti con sta storia.
1: Sì, bisogna anche capire se l'offerta è arrivata in maniera
0: allora,
1: chiara o netta.
0: Chiaramente dice,
1: non sappiamo,
0: guarda,
1: però noi
0: non voglio
1: dettagli.
0: Fare il direttore tecnico della nazionale italiana. Un giorno è sì, un giorno è no, poi ci ripensa, poi dopo... Che vuole fare, Martino?
1: Io ho anche un'idea, Marco.
0: Che vuole fare? Qui leggo addirittura che... Se salta
1: sì,
0: Maldini,
1: c'è il pezzo di Cardia.
0: Se salta Maldini, Ranieri, Albertini, Bergomi sono le alternative. Sono le carte nelle mani di Malagò, che vuole portare comunque un ex giocatore.
1: Cioè, un ex giocatore, però, siccome, un ex grande protagonista.
0: Con
1: Ranieri,
0: tutto il rispetto,
1: panchina.
0: Siccome su Maldini non si può dire mai una cosa diversa da quello che sento, dagli elogi continui che sono giusti, per carità. Però voglio dire, se può fare il direttore tecnico, decide se fa il direttore tecnico, se no...
1: Vero, però Marco, noi non sappiamo se gli sia arrivata una offerta.
0: Però il nome più gettonato, se continua
1: sì,
0: a parlare solo di Maldini...
1: Sì, ma quello lo facciamo noi tutti i giorni,
0: ma
1: perché abbiamo poco da parlare, quindi siamo Malagò, sempre
0: dice,
1: Maldini.
0: Devo parlare, Maldini, vediamo Maldini... Cioè,
1: però dipende
0: sì
1: anche
0: no,
1: la federazione se si muove. Sai, noi ne parliamo tutti i giorni, ma queste sono anche trattative che non è che si rimpolpano anche qui tutti i giorni, vanno avanti, se le tirano. Vabbè. Dipende, ecco, tra domanda e offerta, se è stato fatto...
0: Andava avanti pure senza Maldini, no? Mi sembra insomma.
1: Quello sì, dipende se gli hanno fatto un'offerta concreta.
0: Poi il CT non si sa, un giorno era Mancini, poi
1: sì,
0: spunta
1: ecco,
0: Conte, poi di nuovo Mancini, poi ritorna Conte. Siamo arrivati alla metà di luglio e fate sti due nomi, mamma mia, no? Dai, basta.
1: Fammi sentire.
0: Vai, via, iniziamo
1: bene. Abbiamo chiuso in bellezza l'istante
0: allora,
1: prima.
0: Ci dobbiamo
1: sono
0: fermare, caro Lucio, un appuntamento con te lunedì.
1: Sì, settimana prossima.
0: Bene, allora, niente, buon fine settimana, buon lavoro naturalmente adesso in redazione. Noi
1: grazie
0: ci fermiamo,
1: te,
0: tra poco arriva Stefano Impallomeni, tutta la squadra si parte per questo venerdì.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano, ben
5: ciao,
3: trovato.
5: Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon
5: eccoci
3: pomeriggio,
5: qui.
3: Benvenuto a questo venerdì.
6: Ed è venerdì.
3: E vai, vai.
6: Non mi rompete quindi
3: io voglio dire quello che mi pare. Sono iniziato con la polemica
5: vai, vai.
3: Su Maldini
5: che
3: la voglio fare. Va bene? Qualcuno mi dice polemica che non ha senso, deve valutare. Che deve valutare? Sono due settimane che deve valutare.
5: Oh,
3: quanto ci mette a valutare? Che gli hanno offerto? Scusa. Allora... tutto
5: sono
3: mercato web
5: le probabilità.
3: Nazionale, se salta Maldini, domanda Ranieri, Albertini, Bergomi, le carte di Malagò. Poi CT, adesso ritorna il nome di Mancini. Prima era sceso, era arrivato quello di Conte. Ma manco per i politici che fanno tutta questa storia, dai. Ma
5: vabbè, però insomma il commissario tecnico ha un suo fascino,
3: capito,
5: no? La scelta
3: basta, dai.
5: Dell'allenatore che dovrebbe rilanciare
3: che
5: questo movimento.
3: Tecnico,
5: abbiamo festeggiato
3: vent'anni
5: dopo il trionfo di Berlino. Ieri abbiamo visto una Francia proprio, una rullata.
3: Allora, mentre vedevo la partita facevo, ma dovevamo vedere sto Marocco, ma
5: che abbiamo
3: se
5: vede
3: solo
5: visto
3: la Francia,
5: sì,
3: ma
5: sì,
3: una roba
5: sì.
3: Pazzesca.
5: È stato un monologo impietoso.
3: Una roba
5: per il
3: incredibile,
5: sì, sì.
3: Cioè, Mbappé faceva quello che gli pareva proprio
5: sì,
3: a un certo punto.
5: Può sbagliare pure i rigori.
3: Sì, poi gli hanno fatto pure tardare rigore. E qualcuno sì. ha detto, è l'arbitro argentino, l'ha fatta apposta, hai capito? Ho letto delle cose.
5: Però
3: perché...
5: l'ha dato.
3: Però l'ha dato. Avresti dato quel rigore?
5: Beh, insomma, un po' da fare altrimenti.
3: Pure lì ho visto le polemiche, pure lì.
5: Ma basta queste polemiche.
3: Vabbè,
5: insomma,
3: vabbè.
5: Maldini che vuol dire? Hai aperto con Maldini?
3: Ma Maldini ancora qui stiamo a capire se sarà lui il direttore tecnico o non direttore
5: tecnico. Non sarà lui.
3: Ma basta, dai. Ma pure
5: beh, credo che ci siano,
3: Presidente,
5: siano affievolite le probabilità.
3: E diamoci una mossa. Aveva detto che nei prossimi
5: il
3: giorni
5: grande
3: c'era...
5: Paolo
3: dai,
5: nel
3: su.
5: Ruolo direttore tecnico, credo che... Oggi aveva detto il presidente che no, che voleva fare un
3: oggi
5: un,
3: è venerdì,
5: non voglio
3: che fai? Venerdì non si
5: impiccare
3: nomina,
5: il weekend, sì. Ma magari
3: proprio
5: beh,
3: oggi.
5: Cioè, vabbè, ha detto così, oh, ieri
3: così.
5: No,
3: vabbè.
5: Ha detto così. Prima
3: quindi
5: del
3: oggi
5: weekend,
3: arriverà il direttore tecnico.
5: Secondo me qualcosa saprei.
3: Che come una fumata bianca quando bisogna, cioè una roba incredibile. Sono due settimane che andiamo avanti con questo direttore
5: tecnico.
3: Ma sì,
5: tecnico. Perché il commissario
3: ma
5: tecnico
3: non se ne può più,
5: è stato già scelto.

0: È molto forte, è stato un grande giocatore.
1: E nasconde il pallone,
0: di calcio a 5, no? Calcetto, non svegliamo.
1: Va bene. Aspetta un attimo, che vado a presentare anche Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
0: Ciao, Daniele.
2: Ciao, ragazzi, bentrovati.
1: Siamo in attesa di questo grande match di tennis oggi alle ore 17. Noi stacchiamo e poi tutti a vedere Sinner. Va bene,
0: Sinnerone.
2: Bel match, sono molto curioso perché
0: anch'io.
2: Djokovic secondo me sta giocando un
0: grande forma.
2: Esatto, mentre Sinner, al di là del servizio, che
0: non ha incontrato nessuno, possiamo dirlo, Daniele, c'è qualcuno ci offende. Ma ho capito, Marco,
1: allora pure la Francia
0: bisogna mettere un po'
1: nessuno,
0: di bisogna mettere un po' di alimentare un po', un professionista competente come Daniele. Io mi sono permesso di fare una domanda, Marco, se non posso fare neanche questo.
2: Non è che non abbia incontrato nessuno, è che secondo me il Sinner che abbiamo visto fino a Parigi non l'abbiamo più rivisto. Quel Sinner lì era ingiocabile, questo Sinner qui è giocabile,
0: è più umano.
1: Dopodiché, più umano, certo.
2: Dopodiché il servizio è un'arma in più, ma io sono molto curioso di vedere.
0: Io mi sono permesso di dire, Daniele, correggimi se sbaglio, anzi devi correggermi, che ha giocato da secondo o terzo al mondo questo torneo. Il livello di tennis che ha espresso non
2: è vero. È vero,
0: numero uno, resterà sempre il numero uno a lungo, però è confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua, insomma.
2: Bisogna capire due cose, secondo me. Prima di tutto bisogna capire come e se e come Djokovic avrà recuperato dopo la lunga battaglia dell'altro giorno. Ha avuto due giorni di tempo di recupero e non sono pochi.
1: A sbirniciare.
2: E poi bisogna capire un'altra cosa, se Sinner riuscirà a alzare il livello.
0: No.
2: Se riuscirà ad alzare il livello rispetto agli altri giorni,
0: Sinnerone ce la può fare, Sinnerone.
1: Va bene. Buon anni, vado da Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: È ingiocabile pure la Francia, Massimo, non c'è partita, ma come si fa a fermare questi? È impossibile.
0: Mamma mia.
3: Sono forti
0: dappertutto.
1: Sono forti, non c'hanno un punto debole, oh.
0: Veramente. Non ce n'è uno.
3: Assolutamente sì, sono una squadra completa. Più che altro sono una squadra giovane, a parte qualcuno. Ma poi sono una squadra giovane, una squadra che avrà sicuramente un futuro importante davanti, quindi
1: cioè non ce ne liberiamo più di questi francesi, insomma, li dobbiamo portare un sacco di tempo.
3: Diciamo che negli ultimi anni ci hanno surclassato su tanti aspetti, quindi
1: comunque se in questo adesso
3: un po' di tempo.
1: Io non so
0: Deschamps
1: come
0: lascia perdere il 2004, il 2012 che allenatore CT ha fatto mondiale, l'ha vinto in Russia, secondo posto 4 anni fa, e male che gli va quarto, ma male che gli va secondo me.
1: La roba incredibile,
0: pazzesco.
1: Al di là, adesso noi abbiamo parlato nei giorni passati del confronto Messi, Maradona, tutte queste cose qua. Possiamo dire che oggi Mbappé è il giocatore oggi in questo momento più forte?
0: Sempre sostenuto.
1: Non c'è paragone con nessuno, né con Holland né con Harry Kane. Siete d'accordo? Cioè, giocatore tecnico, veloce, c'ha tutto
0: formidabile
1: in questo momento, no?
0: Nick, lo scatto di Ronaldo e le movenze di Pelé.
4: Devo dirti che mi sta molto simpatico caratterialmente parlando.
1: Ma perché non ti sta simpatico? Apriamo questo dibattito. Perché
4: mi sta molto simpatico, sinceramente. T'ha
1: negato qualche
4: cosa, atteggiamenti un po' troppo a far vedere che lui è Mbappé.
0: Lo so, è francese,
1: è francese.
0: È un po' ulala.
4: Però va bene, glielo concedo. Però se mi chiedi che sta particolarmente simpatico, no, ecco, francamente non ci andrei a cena con Mbappé.
0: Anche perché dicono che non sia così generosissimo.
4: Anche perché non voglio venire a cena con me.
0: Dicono che non sia generosissimo, così almeno raccontano dalla Francia che non è che sia così generoso.
1: È uno attento, parsimonioso.
0: Sì, perché capito, devi vedere un attimo il budget mensile se rientra, capito?
1: Vabbè, una pizza ci arriviamo pure noi, caro Nick.
0: Nick, vada bene, pizza a taglio però, perché a tavolo
4: Io arrivo fino alla bistecca, se poi allora amen.
1: Daniele è il più forte di tutti in questo momento?
2: Ma in questo momento sì, ma soprattutto mi ha stupito, a dirà delle sue doti tecniche che conoscevamo già da tempo, mi ha stupito la sua leadership, la capacità di prendersi la squadra sulle spalle, di trascinarla.
0: Vero,
2: ieri
0: bravo.
2: Ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha inventato un gol che solo lui poteva inventare, lui e Messi potevano inventare un gol così.
0: Vero.
2: E quindi è diventato un leader a tutto tondo, secondo me questo può fare la differenza.
0: È vero, Mbappé da questo punto di vista è diverso, sono d'accordo con Daniele.
1: Sì, sì, un leader veramente, sì.

0: Massimo, sei d'accordo anche tu? È il più forte, eh? Non c'è nessuno che in questo momento può togliergli questa nomina.
1: Ma sicuramente stiamo parlando di uno dei due, tre giocatori più forti al mondo. Io non lo so, io ad oggi ti dico che un giocatore determinante è Haaland. Io Mbappé, se Haaland lo metti nella Francia fa 2000 gol, eh? Quindi non lo so, per caratteristiche, 20, per caratteristiche ti dico che Haaland è un giocatore unico nel suo genere. Mbappé, Messi, Ronaldo sono giocatori più simili tra loro, con caratteristiche magari diverse, sì, ma sono più simili. Haaland è un giocatore che nei quattro sicuramente è il più diverso, e per me è quello che sposta di più in assoluto.
0: Cioè tu dici lui è quello che sposta più gli equilibri?
1: Io dico che Haaland al momento è l'unico giocatore che veramente ti spacca la partita. È un punto di riferimento troppo importante rispetto a tutti gli altri.
2: Sono due modi diversi di fare la differenza. Sono d'accordo con Massimo.
3: C'era chi faceva il paragone Vlahovic-Haaland all'epoca.
0: Sì, perché devi tirare fuori questa cosa adesso?
3: No, perché l'ho detta così.
0: Ce l'hai con me? No, ce l'hai con me. Perché io dissi all'epoca,
3: no,
0: quando segnava
3: te, da...
2: Ma
3: no,
2: all'epoca
3: no,
2: però, dissi. Però perdonami Nick, all'epoca lo dicevano un po' tutti.
0: All'epoca sembravano uguali.
2: Quando stava a Firenze.
3: Sì. Però secondo me, cioè voglio dire, si vedeva già che Haaland a livello strutturale aveva qualcosa in più.
0: No, però devi essere sincero Nick. Sì. Vlahovic quando era la Fiorentina che spaccava le porte tutte le domeniche,
2: tirava
0: una forza fisica
2: da 30-40 metri in conto.
3: Non era un giocatore da 80 milioni, via.
2: Lo so,
3: sinceri,
2: però adesso col senno di poi a Firenze
3: Dice te, Piccarone, che
0: io all'epoca avevo detto questa cosa.
2: Insomma, dato una stiletta.
0: Io all'epoca l'avevo detta.
3: No, poi Marcolino, se lo sapevo,
0: e io da quel momento no. Ma è da quel momento che mi è entrato nel cuore.
2: Ti è entrato nel Vlahovic, ti è entrato nel
0: cuore. Da quel momento mi è entrato nel cuore.
2: Fai Vlahovic. Parte dell'entourage di Vlahovic, noi non lo sappiamo.
0: Da buono.
3: Vabbè. Anche perché se fosse nell'entourage di Vlahovic era un pezzo che lavorava da un'altra parte.
2: Cioè, vediamo col binocolo chi ama Maracanã.
0: No, però Enrico ce l'ha con te, Nick, perché dice Niccolò, perché Messi è simpatico, cosa vuol dire? Io guardo cosa fa in campo, poi ognuno ha la sua personalità, l'accusa ci sta.
3: Ho capito,
0: però,
3: Ma la domanda era, scusami,
2: c'è però c'è questo discorso della simpatia e dell'antipatia.
3: No, ma io non mi ha messo sulla...
2: Ci sta.
3: Ha ragione,
2: ma come l'altro giorno, non so se avete visto, ragazzi... ma non so, credo che si chiami Mari, ha vinto il premio Strega, I convitati di pietra, un libro che secondo me è anche una trama, ho visto la trama, magari uno so pure legge, no, la storia di... io ho visto facendo zapping, ma scusi, gli ho fatto, ma lei ha vinto il premio Strega, un sorriso, no, io non rido mai,
0: non ride mai.
2: Della simpatia. A proposito di quello che dice Nick, c'è questo, anche questo fattore della simpatia e dell'antipatia. C'è poco da fare, Marco. Sì.
0: Però è vero, pure Messi non è che sia proprio massimo da simpatia.
2: Ma sai, il sorriso, la
3: cosa.
0: Ronaldo non è parlato.
3: Non respirare l'aria che respiri,
2: Fate una risata, c'ha ragione.
0: Sì, qui c'ha ragione. Daniele, Ronaldo è uno proprio che sprigiona.
4: Ispira simpatia proprio.
0: Sì.
4: Ronaldo secondo me è un grandissimo narcisista, che vuole essere al centro di tutte le attenzioni, si reputa il più bravo di tutti, più grande di tutti, più grande di sempre. Non lo è, secondo me è un grandissimo calciatore, grandissimo fuoriclasse, ma non è il migliore, tutto qui.
2: Ma poi basterebbe poco, Daniele, come Sinner durante la cosa che saluta la bambina. Ma queste sono le cose belle.
0: Però
2: che ci avvicinano.
0: Fabrizio ci scrive al 331-8200-23, sono d'accordo con Bonanni, Haaland si trascina da solo la Norvegia. Fabrizio è d'accordo con Bonanni. Hai capito?
2: Secondo
0: Bonanni.
2: Me le remate si fermano.
5: È mio fratello.
2: Sì. Secondo me si ferma la remata.
0: Si ferma la remata, tu dici, con l'Inghilterra. La vedi proprio.
2: La vedo proprio.
0: Vabbè, vediamo che succede con l'Inghilterra. Senti, Nick, faccio un giro sulla Fiorentina, ma questo Paratici è partito alla grande.
3: Ragazzi, gli hanno dato la carta di credito giusta, meno male.
0: Sì,
2: quella
0: partito proprio
2: quella
0: forte.
2: Gold. La gold car. Chi gliel'ha data, Nick? Gliel'ha data tu?
3: L'hanno riempita. Non si sa mai.
2: È pieno proprio, eh.
0: No, però
3: è ma... li paga a conto, no?
2: Dici che non è una prepagata, ecco.
0: Ecco, no, eh.
2: No.
3: No, ma poi l'operazione, ora, a parte cioè. Tutto, noi ridiamo e scherziamo, però lui davvero è un qualcosa, da questo punto di vista, eccezionale, perché quando vede l'occasione, vede la preda, ci si butta sopra. Ora, l'unica cosa è che naturalmente a Fettina ha speso anche diversi soldi, non è che lui è bravo... perché vedi i giocatori e basta, è bravo perché comunque ha saputo anche farti dare dei soldi, evidentemente, perché se no non è che puoi fare certe operazioni solo con le capacità intuitive oppure di qualità. Per esempio, ma la ieri, difensore brasiliano del Gremio, quella è un'operazione quasi da scout, perché non è che fosse così visibile questo giocatore tra tanti che ce ne sono in Brasile, a dire lo conoscono tutti. Dragusin comunque l'aveva già avuto anche alla Juve, l'ha preso dal Genoa, l'ha portato al Tottenham, e Attà è sicuramente uno dei centrocampisti di rivelazione della scorsa stagione. Tra l'altro la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro per il 70%, quindi questa è una proiezione sul valore complessivo del giocatore molto più ampia, e il 30% del cartellino è come se fosse rimasto all'Udinese, quindi se domani la Fiorentina lo rivende a 50, l'Udinese si porta a casa 15 milioni.
0: Certo, ma
3: perché non è la futura rivendita, sì, è la percentuale del cartellino, che è una cosa diversa.
0: Sì, sì, sì. Daniele, partenza forte della Fiorentina, deve... è chiaro che adesso bisogna vedere anche le uscite, perché poi penso che qualche uscita, Nick, ci dovrà essere.
3: Sì, qualcosa sì. Io penso più a Fagioli che a Ken, ma perché Ken secondo me non è facilmente vendibile, è un brutto...
2: E Fagioli dove potrebbe andare, Nick? Fagioli, secondo te, dove potrebbe andare? In Premier?
3: Per me Fagioli è uno da calcio inglese. È sicuramente un giocatore. Ieri Grosso, devo dirti la verità, ne ha parlato molto bene. Ha detto che per lui c'è ancora tanto talento inespresso. Sai, lui l'ha avuto anche lui lì alla Juve. Quindi lo conosce bene.
2: Come no?
3: Perché l'ha visto ragazzino alla Juve, poi, praticamente. Insomma, quindi...
0: A me sembra un giocatore di qualità. Perché devi dare via un giocatore di qualità?
3: No, e deve andare via un giocatore di qualità. Allora, il centrocampo della Fiorentina, ti dico solo questo.
2: Devi aver speso una barca, deve rientrare.
3: Tornano Son e Richardson. C'è Fazzini che magari ora andrà al Parma, ma c'è ancora Fazzini. Poi c'è Mandragora, poi c'è Fagioli, poi c'è Attà, vogliono prendere Tursved, sono tanti, c'è Ndur, insomma cominciano a essere 7-8.
2: Senti, ma là davanti il vecchio Gudmundsson regge ancora oppure...
3: Vecchio Good, ieri Grosso, secondo me, con un'educazione, una delicatezza, voglio dire, come quando no devi andare lì sopra a mettere la ciliegina sulla torta, gli ha detto: non è un trequartista, non è una puntata, non è un esterno.
2: L'ha sfondato.
3: Quindi, vendiamola, arrivederci. Ecco.
0: Ha detto: non ci serve, insomma, praticamente. mi sembra di capire questo. Chiaro. Daniele,
2: peccato,
0: che Fiorentina sta venendo fuori?
4: Sembra che è una Fiorentina con le idee chiare, perché Paratici ci si sta muovendo molto bene. Come avete detto, poi qualcuno dovrà partire. Di solito mi hanno spiegato sempre, quelli che capiscono di calcio, che il direttore sportivo più bravo non è quello che acquista, perché se hai soldi è facile acquistare,
0: certo,
4: ma quello che riesce a vendere i giocatori che sono sopra il numero. E qui si vedrà, ovviamente si vedrà molto del lavoro di Paratici, però mi sembra che le idee siano chiare, ecco. E questo è molto importante, perché Paratici comunque è un direttore sportivo di grande esperienza, che ha lavorato in grandi società, sa come muoversi, e credo che raggiungerà tutti gli obiettivi che gli ha proposto la società, che evidentemente gli ha messo a disposizione anche un budget interessante, io penso.
0: Però non ci dimentichiamo, Massimo, lo dico così, voglio fare adesso l'uccello del malaugurio, che pure l'anno scorso 90 milioni spesi, mercato, eccetera, non era un mercato proprio da butta via. Mi ricordo che c'erano voti altissimi alla Fiorentina, 7-8 sul mercato.
2: Anch'io gli ho dato.
0: Quindi, poi dopo il campo.
2: Ho sbagliato clamorosamente.
0: Massimo.
6: No, anche io sono stato uno di
0: quelli. Io mi ricordo anche tu, perché quando.
2: Ma
0: poi
2: tu stai dicendo questo perché tu hai detto il contrario. Io non
0: l'ho
2: detto.
0: Perché avevo seccato subito Pioli.
2: Dillo,
0: insomma,
2: Nick.
0: Che certo.
2: Capito, Nick?
0: Io avevo seccato Pioli dall'inizio. No, è così. Avevo espresso dei giudizi negativi.
2: Sì, questo me lo ricordo.
0: Quindi, Massimo, tu invece mi ricordo quando c'era il direttore a Fiorentina. Poi.
2: Vabbè, siamo stati in tanti.
0: Massimo.
6: Diciamo che. Non tutte le ciambelle nascono col buco, direttore, certo. Non ti preoccupare.
3: Però Massimo, si gioca al campo dell'Ostia Mare l'anno prossimo o no?
6: Sì, ieri c'è stata l'ufficialità, non proprio nel non proprio nel campo nostro, a un chilometro tra virgolette, ma riusciamo a giocare ad Ostia, insomma, in un impianto che adesso andremo
2: questa è una bella notizia,
0: bello.
2: Beh, sì, giusto che sia così, dai.
6: Siamo molto felici, molto contenti, quindi questa è stata una gran bella notizia.
2: È stato poi decisivo il padron, sarà stato decisivo il padron.
6: Ma devo dire che il padron in questo caso ci entra relativamente, nel senso che poi siamo riusciti all'amministratore delegato,
2: siamo stati bravi, dai,
6: a trovare un accordo con il comune, e non è mai semplice, quindi diciamo che sono stati bravi tutti quanti.
0: No, veramente bella cosa, dai,
6: siamo tutti molto felici.
2: Ma inviterai una parte di Maracanã alle partite ogni tanto? Il direttore lo inviterai, o i direttori?
6: Intanto io
2: il palco d'onore, cioè, per cercare di
6: dire una cosa. Io non ho ancora capito se ho vinto.
0: No, non hai vinto, te l'ho già detto. No.
2: Tu non hai vinto, ha vinto Orlando ancora, che ritorni con questi pronostici. Ho fatto una domanda e mi parli del campionato dei pronostici.
6: A me non l'ha comunicato nessuno.
2: No, te l'abbiamo detto svariate volte, quindi
0: allora
2: sei arrivato secondo.
0: Sei arrivato secondo per una serie di situazioni che abbiamo analizzato.
2: Sì, perché hai fatto com'è?
0: No,
2: il criterio era...
0: L'abbiamo comunicato a Orlando, non a te, ci scusiamo.
2: Ha fatto più pieni, diciamo così, risultati esatti. Ha indovinato più risultati esatti di rispetto.
0: A pari punti nella classifica finale, eravate a pari punti anche nei pronostici
2: come Formula 1,
0: generali.
2: Alla fine vince chi vince il più gran premio.
0: Siamo dovuti andare a vedere, a conteggiare, ti dico, tutte le volte che avete preso i risultati pieni, quindi fatto il risultato esatto.
2: Orlando ti ha surclassato.
0: E Orlando ti ha battuto per 4-5 lunghezze, adesso ricordo, però ti ha battuto.
2: Non di poco,
0: capito?
2: Capito, Massimo.
6: Vabbè, ma siccome non mi era stato ancora comunicato, quindi questa cosa adesso.
3: Comunque Massimo,
2: il prossimo anno, tanto il prossimo anno è il pronostico scontato, Garbo ritornerà sul trono.
0: Garbo è finito alla grande, ha finito.
2: Dopo due titoli consecutivi.
0: C'era una cosa che voleva dire Ceccarini, che stiamo veramente andando.
3: Si verrà a vedere una partita dell'Ostia Mare per forza.
0: Certo.
3: Cioè, bisogna andare lì, ma ci possono portare anche tamburi?
6: Sì. Se posso, io la sciarpa della Fiorentina, tanto uguale, no? Voglio dire.
7: Sì, sono molto simili.
0: Va bene, senti Nick, invece del colpo dell'Inter, per salutarci, che cosa mi dici? Finalmente un primo colpo, Kalaili. Laterale israeliano, atterrato a Milano. Qui abbiamo anche tutto il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Vai.
3: Guarda, io quello che ti posso dire è che avevo visto Piero Ausilio abbastanza arrabbiato, come ha detto Alberto Marotta, per come era finita la vicenda Palestra. Poi se ne riparlerà di Palestra, perché io sono convinto che non sia una scelta giustissima al 100% quella che è stata fatta. Però poi magari tra un anno, se saremo ancora qui, ci chiederemo se effettivamente hanno fatto bene o male a fare questo trasferimento al Chelsea, perché io sono convinto che l'anno all'Inter avrebbe fatto molto molto meglio. Però hanno visto che questo ragazzo comunque sia aveva dei numeri, delle qualità, e l'Union Saint-Gilloise ha cercato un po' di alzare il prezzo, e poi alla fine a 25 milioni lo hanno preso. Non so se c'è qualche bonus, qualche percentuale sulla futura rivendita. Io dico che alla fine prenderanno anche Chalobah, che gli costa paradossalmente di più, però è il giocatore che gli serve a livello difensivo, e penso che il prossimo colpo dell'Inter sia Chalobah.
0: Garbo, il Milan è già davanti all'Inter sul mercato?
4: Ma guarda, io aspetterei francamente.
0: Ho capito, però il mercato, uno ha preso Gila, dovrebbe sostituire Tomori.
4: Sì,
0: ha preso Gonzalo Ramos al posto di Fulgruc. Gli altri hanno preso Provedel per Sommer e Kalaili per Dumfries. Insomma, un po' di differenza c'è adesso.
4: Il problema è che l'Inter ha bisogno di poco, mentre il Milan ha bisogno di molto. Quindi, innanzitutto, Gila è un buon acquisto, Gonzalo Ramos lo vedremo, secondo me strapagato, però manca molto al Milan ancora per avvicinarsi all'Inter, francamente. Quindi ci sarà molto da lavorare ancora.
0: Tu dici, no, io però parlavo del mercato, dei colpi di mercato.
4: Sì, no, per carità. Però, ripeto, vediamo quanto vale veramente Gonzalo Ramos, perché 75 milioni sono una cifra enorme che il giocatore deve dimostrare di valere.
0: Bonani, tu sei d'accordo? Questi colpi non avvicinano, io parlo di colpi di mercato, non complessivamente. Vale. Cioè, il Milan è partito forte.
7: Sì, Gila mi piace tantissimo, l'ho detto, il giocatore forte, secondo me molto molto forte. E poi... l'attaccante è un giocatore che è stato pagato tanto, però ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma è un giocatore che stava al Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain davanti c'ha tra giocatori fortissimi, quindi sicuramente è un giocatore di valore, è un giocatore che però può fare bene, ora quanto non lo so, però almeno è un centravanti che secondo me l'allenatore sfrutterà, anche perché lo ha voluto lui, l'ha cercato lui, è un giocatore portoghese, penso che insomma Mina abbia fatto la scelta giusta a puntare su di lui.
0: Senti Nick, prima di salutarti mi mandava un messaggio Bonanni prima, voleva sapere, ma la Lazio non compra nessuno?
3: Bisogna avere fiducia e pazienza, voglio dire, tanto ormai siete abituati, no? Voglio dire, Massimo, a quelle che sono le dinamiche della società. Io credo che qualcuno bisognerà che comprino, perché comunque sono molto interessati a piccoli appinamonti per l'attacco, velocemente, piccoli appinamonti.
0: Per salvarsi all'ultima giornata. Piccoli e appinamonti. Per salvarsi all'ultima giornata forse potrebbero andare bene.
2: Vabbè, dai,
0: Bonanni, che dici?
7: No, lo so, sicuramente mi piace di... Oddio, tra i due preferirei Pinamonti. Tra i due però,
0: certo.
7: Però devo dire che devo dire, insomma, che devo dire che sono un po' preoccupato.
0: Io l'ho detto ieri, ho anticipato tutti, così lotta per non retrocedere. Ed è dura.
7: Per retrocedere?
2: No, sì. Sarei così.
7: Vabbè, mo. Oddio, diciamo che il campionato così.
3: Siamo retrocessi noi, Marco. Ora dovete retrocedere voi. Dai,
0: ma la Fiorentina è più forte della Lazio.
3: L'anno scorso?
0: Sì.
3: Di questa attuale Lazio?
0: Sì, di questa attuale Lazio. Sì,
3: presente che comunque l'anno scorso la Fiorentina faceva finta di giocare a calcio.
0: Ho capito.
3: Vantaggio.
0: No, però mettici un'altra cosa in questa valutazione. Va a giocare un po' nell'ambiente del prossimo anno. Guarda che devi prendere pure gente. Non mi fate usare un termine, però con gli attributi, si può dire in radio con gli attributi?
2: Certo.
0: Gli prende
2: certo,
0: gente tosta, perché non c'è nessuno che ti sta vicino.
3: Questo è vero. Questo è
0: e
3: vero.
0: C'è una situazione ambientale difficilissima. Se non prendi gente tosta, non lo so se te salvi.
3: Questa hai ragione, assolutamente sì.
0: Che poi la Fiorentina ha avuto il pubblico comunque più o meno sempre dalla sua parte, Nick.
3: Sì, questo è vero.
0: Ce l'ha avuto sempre, nonostante lo stadio mezzo sfasciato, come diceva sempre Stefano, che toglie molto. Tu invece c'hai lo stadio e non c'hai la gente. Ti si incastrano male 4-5 partite, poi voglio vedere.
2: No, ce l'hai contro.
0: Ce l'hai contro. quindi...
2: Non ce l'hai e quelli che stanno contro. Quindi.
0: Non so Daniele che ne pensa.
4: Ma guarda, la Lazio è in una situazione potenzialmente esplosiva, secondo me. Io non so se lotterà per salvarsi, forse no, ma sicuramente è una situazione complicatissima e non so come ne possano uscire, francamente. Perché trovarsi contro tutta la tifoseria con uno stadio vuoto non è il modo migliore per affrontare il nuovo campionato, secondo me.
0: Vediamo. Dunque, poi ci dice l'Inter, per essere corretti, ha preso anche Akanji e Stanko. Akanji c'è stato anche l'anno scorso, dai. Non è un colpo di mercato attuale, dai. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, ci sentiamo lunedì.
3: Ciao, ragazzi,
0: un abbraccio.
2: Ciao Nick,
0: grazie. Allora, rimanete un attimo, poi riprendiamo un po' di discorsi, un po' di messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
1: Sì, soprattutto anche sul primo gol sono stati brevi sulla riaggressione.
0: Sì, sì, sì,
1: bravissimi. A togliere la palla lì.
0: No,
1: assolutamente. Stati molto bravi.
0: Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele, ecco.
1: Ciao Daniele.
0: Ci sei?
2: A voi.
0: E c'è anche Massimo,
1: ciao,
0: Bonanni.
1: Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio. Sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in un dal Napoli è costato 60. Non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
3: ciao
0: Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao,
0: buon
3: ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro? Scrive Stefano, che dici? Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però Højlund è costato 60 meno, no?
1: Sì. 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre, sì, però se lo spendi fai un colpo e poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano, è difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco, quindi puoi spenderli, poi però ti fermi, ma devi cedere, non è che puoi spendere, sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo. Cioè, che fai? Acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrata e uscita il saldo negativo.
0: Se tu che dici, Lorenzo, su questa osservazione del nostro ascoltatore?
3: Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
0: Vedi.
3: E quindi già meno. Sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos, che sono il 50% in più, cioè tanta roba.
2: È un altro giocatore.
3: Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire sì, hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me. Smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo. Facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos? E allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
0: la paghi,
3: sono quelli.
0: La paghi,
3: chiaro.
0: C'è poco da fare.
3: Cioè, il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Kolo Muani, che siamo partiti, ne volevano 90, poi 60, ora 50, cioè se Kolo Muani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos e Kolo Muani invece era andato in prestito un'altra volta.
0: Sì, era la riserva da riserva.
3: Alla Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice,
0: sì,
3: è chiaro,
0: è
3: che è un bel rischio.
0: Però è un bel costo per un'alternativa, su questo possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi?
3: L'alternativa è Paris Saint-Germain, certo, Milan diventa titolare inamovibile.
0: Assolutamente, magari fa pure bene, perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
2: ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno,
0: certo,
2: se è un'opinione esatta oppure sbagliata.
0: Certo. Massimo, tu sul valore del calciatore?
4: Sulla differenza tra i due,
0: sì.
4: Io devo dire che Højlund secondo me è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore secondo me è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
0: Certo.
4: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte, per far parte di quella rosa, pagarlo così tanto, per comunque non è che il Paris Saint Germain lo regala, tutti gli altri, lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso, a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
0: 60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
3: Sì. Tra parte fissa e bonus, sì. 60.
4: Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso. E se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno, che è uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e te deve far vincere il campionato, lo paghi 65, cioè se il mercato deve essere così, è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra, sono spropositati.
0: L'avevamo un po' detto anche questo, che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, è dato il doppio di che stiamo parlando.
1: Quello che è successo con Greenwood.
0: Con Greenwood è la stessa cosa.
1: Ma se tu pensi che Kenda, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 dello Sporting di Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai, su.
0: Sì,
1: tassazione per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori. E poi il costo dei cartellini, l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. Lì adesso si remo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile.
0: Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda. Però voglio chiedervi una cosa. Lorenzo, riparto un attimo da te, sulla nazionale, ma... quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico, del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
3: Calma, no. Ma come? È finito ieri. Non c'è stato ieri Bosnia Italia? Non era ieri? era marzo, no?
0: Quindi dobbiamo aspettare ancora.
3: Con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma come quella di Totti l'altro giorno, vediamo.
0: Ma qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
3: Ma senti, Marco, cioè, il discorso che faccio più. Io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè, è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefono a Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi fare, però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
0: Così io leggo anche da tutto Mercato Web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
5: Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
0: quindi
5: tecnico.
0: Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
5: La giornata è ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico della nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me, per la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
0: Vabbè, io, Stefano, faccio pure a te, Massimo, la domanda, se avete, insomma, no, io tutta questa cosa...
1: È stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
0: CT, chi lo farà?
1: Se non che, secondo me, Malagò ha già scelto da tempo.
0: E quindi chi ha scelto? Mancini?
1: Per me sì.
0: Il direttore tecnico, vediamo.
1: Un Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergomi, non lo so, ma è, come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti...
0: Cambia molto, tu dici, non sposta
1: perché
0: tutto.
1: Perché dalla scelta allenatore, che da lì è, secondo me, Maldini, adesso non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che, va, che venga a fare. Però se poi l'allenatore già l'ha scelto...
0: Sì, che faccio?
1: Doppiamente non... Non lo so, no, credo, non vado un po' così, non ho informazioni.
0: Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
1: Questo è il mio pensiero.
4: Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco. non mi piace tantissimo l'accoppiata.
0: Ma in generale non ti piace le coppie?
4: Io sto da solo. A me piace giocare da solo.
0: Sì, va bene.
4: No, a parte gli scherzi. Credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche, cioè, la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai la capirò. Cioè, è una figura che non capisco. Cioè, il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa. A sì. Cosa serve il direttore tecnico? Non lo so. Cioè, un allenatore decide l'allenatore, c'è cioè, il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più. Cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento...
1: Ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico.
4: Ma cioè, che compiti può
1: di
4: avere?
1: Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento.
3: Ci rendiamo conto che non sappiamo neanche.
1: Noi lo immaginiamo come coppia.
0: Invece non è
4: però,
0: così.
4: Però perdonami,
1: il direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare. Quindi è un lavoro micidiale, capitolare, impegnativo. Che non c'entra niente con la figura con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale. Non so se mi. Cioè, io che penso che sia così.
4: Però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene.
1: Magari avranno
4: vanno
1: altre
4: bene,
1: idee.
4: Fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali.
1: Sì, è vero, sì,
4: escono
1: sì.
4: Fuori sempre dei giocatori. La problematica.
1: Ma forse un ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché no, allora facciamo bene a livello giovanile e poi evaporiamo.
4: Non c'è
1: di...
4: coraggio.
1: Ma forse
4: non
1: anche perché
4: coraggio.
1: Bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più... Cioè ci conosce di mettere la testa veramente.
4: Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
1: quello
4: nessuno...
1: Però non è compito della federazione, quello è compito dei club, che è di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità.
0: E allenatori anche, degli allenatori.
1: Che c'è tra
4: allora nazionali? Allora io ti dico, bisognerebbe in Italia, tra le società, bisognerebbe capire
1: un
4: e parlare.
1: Un patto.
4: Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
1: Ma poi non lo fa nessuno.
0: Dico una cosa che non sarete d'accordo. Noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, partiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no? Ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica. Tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi. Va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
1: Ma come anche con la Macedonia in casa a Palermo.
0: Ma sì, ma tu andavi al mondiale.
1: Hanno fatto un tiro da
0: poi tutti i problemi ci stanno.
3: Il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe, il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
1: Ma sì,
3: perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quell'entrata che neanche
0: ma Bastoni non doveva giocare quella sera.
3: Bene, e punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cosa è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di non andare al mondiale, e poi alla fine
0: è andata come è andata. Vabbè,
5: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
0: Sì, pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico. Ma che deve fare sto direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
1: Carnevali.
0: Perché? Ditemi un perché però. Mi date
1: perché
0: la
1: Juventus viene dalla cosciente delusione di non aver centrato la qualificazione alla Champions League, l'ambiente sta là. Ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi far coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
0: Okay.
1: C'è una Juve che ancora sta su Colomani, un tentativo diciamo di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic. Stiamo parlando di una
0: di
1: grande
0: Martinez, sì.
1: No, di Bu Martinez, diciamo, ritorno su Colomani, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare a disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, grazie, arrivederci, e però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
0: rosa, e devi adesso però
1: devi aggiungere, devi rifinire, però la rifinitura poi, chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League, quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo, e se dovesse partire Sulè, lo puoi anche rimpiazzare. Dovesse partire con E.
0: È un problema. Ieri con E è stato fondamentale.
1: Allora, con E, però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con E al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
0: della Roma.
1: Della Roma. Lorenzo... Cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni. Certo. Di 90
0: Lorenzo,
1: milioni,
0: chi ha il compito più complicato in questo momento?
3: No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche D'Amico sì, ma trova Gasperini, e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. Cioè, la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi, ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali secondo me è il compito più difficile.
0: Garbo?
5: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata sesta, la Roma è arrivata terza, e quindi non ci sono dubbi. La Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Kolo Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori che cantano i destini di una squadra, francamente, mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Gasperini, che filano d'amore d'accordo, secondo me ha molto meno due o tre.
0: Metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
5: Sono fermo, non mi sono mai mosso.
0: Vai, dicevi? Mentre
5: no,
0: la
5: Roma... dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
0: Buonanni.
4: Sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno la pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro. Lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
0: Vabbè, vediamo un po'. E Lorenzo, prima di salutarti ti chiedo, oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti, a tuo giudizio, a Inter e Juventus ad esempio?
3: Cioè, in che senso, con le operazioni
0: come
3: che
0: mosse
3: ha già
0: di
3: fatto?
0: Mercato, sì, sì.
3: Per forza,
0: all'Inter, anche all'Inter. Anche all'Inter?
3: Sì, l'Inter ha preso Kalaili, che è arrivato oggi, deve fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti.
0: Ha preso anche Provedel al posto di Sommer.
3: Sì, va, ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente Gonzalo Ramos. Quindi insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti, chiaramente ti dico il Milan.
0: Sì. Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, diciamo, un mese e mezzo ancora di più,
1: l'Inter ha un vantaggio, deve una struttura, no, consolidata. Milan si deve,
0: sì,
1: fare un po' look,
0: però guarda, so, che un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti,
1: sì, deve adesso
0: non li sottovalutiamo,
1: sistemare
0: quelli che
1: un
0: sono
1: po'
0: dati
1: le alternative, dovrà Aien, dovrà Acerbi, Darmian, deve sistemare perché un po' là. Poi Kalaili
0: dietro, adesso diceva ricalcati giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro, quindi qualcosa deve fare. Vabbè, comunque farà. Vediamo, va bene, mi sto per fermare, e quindi buon fine settimana a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Un abbraccio, a presto.
6: Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
0: Ciao Massimo.
6: Ciao.
0: Daniele, speriamo bene.
1: Ciao Daniele.
0: Singer, capito?
1: Cinnerone nostro.
0: Alle 17. Va bene. Incrociamo tutto. Ciao Daniele,
1: Daniele.
0: Un abbraccio. Lorenzo, ci lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
3: Ma questo fine settimana è difficile che succeda qualcosa. Insomma, sì, è sempre stato così e sempre sarà così. Poi, insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però
0: magari
3: Malagò
0: nomina
3: il
0: direttore tecnico.
3: Ma magari sì,
1: possono arrivare
3: delle notizie indirette, magari dall'inizio dei ritiri delle varie squadre, qualche giocatore magari non ci sarà ad allenarsi. Su questo c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà, per dire, alla Fiorentina, perché insomma, dopo che ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, ma sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro della Fiorentina, inizierà lunedì, e chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati e che dovevano essere convocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a vedere queste cose.
0: Benissimo, Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro.
1: Ciao,
0: a
1: Lorenzo.
0: Tutta la redazione di Tutto Mercato, ragazzi, Web, ciao. Grazie ancora. Allora, avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni Braglia Orlando. Loro tre, se volete fare una domanda, sono a vostra disposizione. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao Marco.
0: Intanto chiedo a Claudio di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno ci chiede se stessero aspettando Ancelotti come CT. Io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro.
1: Ma sì.
0: Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No, sì. Questa è una cosa.
0: Se va a vedere, avvelenatissimo. In un, sai, in queste trasmissioni.
1: Terminaccio.
0: Ha detto: sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via.
1: Hai capito? Un po' forte, proprio forte. Cosa, però rende un po'
0: però l'idea. Però rende l'idea di come. No?
1: Tu imbarazzo.
0: Imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare. Super Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao
1: Simone.
2: Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo. Ben trovato anche a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, sul portierone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola, che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora, sentite, io prima facevo una valutazione con Stefano, adesso, prima e poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali. È arrivato solo Ecator.
1: Vabbè.
0: Ho capito. Un mese.
1: Già
0: arrivato.
1: Vai su.
0: Ho capito, un mese. È arrivato, vi aspettavate di più, va bene così... tutto ok, Braglia, che tu insomma hai sempre fatto le lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: No, ascolta, diamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti via uno può essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali. Sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Però diamo tempo al tempo, perché comunque ha davanti una bella sfida, perché sicuramente ha davanti una bella sfida, però è arrivato Carnevali, è arrivato Massara, stanno costruendo le basi per poi dopo, spero e penso e sono sicuro di questo, che faranno la rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: Quindi tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì, sì, sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che noi non conosciamo ma che loro conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo Carnevali. È vero che il Sassuolo, la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità e l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento chi ha il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, e D'Amico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me l'anno prossimo combatteranno per vincere il campionato. Sono squadre di questo, te lo ridirò in tutte le trasmissioni che se avrò
0: Vabbè, basta dirlo una volta.
2: Ma per me Juve e Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però voglio dire, lui la pensa così.
1: Mi devo preoccupare.
0: Ho capito, devi preoccupare, il pensiero ci sta.
1: Insomma,
0: mi devo preoccupare più io, no? Tu devi essere
1: no,
0: con te.
1: Nel senso queste sentenze, capito?
0: Ho capito. Il
1: 10 luglio.
0: Orlando, tu invece che idea hai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento?
3: Guarda, in linea di massima sono d'accordo con il discorso di Simone, però ti dico la verità, qualche colpettino in più me lo sarei aspettato.
0: Cioè non ti saresti aspettato solo Ecator dopo un mese?
3: No,
0: ecco.
3: No, qualcosina in più, capisco che è appena arrivato, capisco che il mercato è lungo, però mi sembra, non so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più. Ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare il tempo perché sono appena arrivati.
0: Lavoro più difficile quello di Carnevali o quello della Roma con D'Amico e Gasperini?
3: Ma secondo me quello della Juve è più difficile.
0: Lo ritieni più, più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
3: Sì, c'ha una base, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo molto probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma, e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo. Ad esempio mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
0: sì.
3: Perché è sceso in campo Cardinale, perché
0: ha già fatto due acquisti di spessore, ragazzi.
3: Sì, insieme a Morin, insomma, stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il Cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio con l'allenatore mi sembra che ci sia una certa sintonia. Mi piace come si sta muovendo, non so voi cosa ne pensate.
0: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 331-82-00-213 per Piccari. Per me Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo però. Vabbè, Malagò invece che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CT, è tutto ok? Ma io veramente ho chiesto solo se in un mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno. Io non ho detto che doveva fare tre grandi acquisti, però ho detto un
1: mese. Ma io mi prendo ancora del tempo, insomma, certamente Cator non è che scuote di felicità nel mondo bianconero, però insomma attendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente che è valido.
0: Certo,
1: non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Gomolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
0: Sì. E c'è anche Gianni che ci scrive, c'è anche il mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi deve lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive, probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito Braglia? Ce l'ha con te Roberto.
2: No, vabbè, ma quello è un compito difficile, ma sono d'accordo con l'analisi di Roberto, non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei juventini, e forse quella è anche la difficoltà che può trovare, che possono trovare Massara e Carnevali. Ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per poter vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere i soldi poi per comprare qualche giocatore. Però vabbè, io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara.
0: No, ma io infatti ti ho fatto la domanda apposta a te perché, esatto, io
2: una rosa di, non sono così convinto come diceva Massimo, e allora io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei tre giocatori che ti ho già detto nella tua precedente.
0: E ridimmeli di nuovo, ridimmeli.
2: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
0: Allora, Maignan,
2: anche se Pulisic è infortunato, ma comunque è un giocatore che da un punto di vista di qualità può alzare la qualità del Milan quando sta bene. Però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
0: che possono rimanere
2: il mondiale.
0: Però io l'ho detto ieri, lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se vuole andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui perché c'è il contratto fino al 2031.
1: Vabbè, se lo vendi a 2 milioni.
2: Ma no, ma se

0: società la valuterò quando quei giocatori che sai di che di, la qualità di quei giocatori
1: nell'impedire le cessioni illustri, dai, questo.
0: Esatto.
2: Allora sentite, c'è un ascoltatore che vuole farvi una domanda al 331 8200 213, che si è prenotato prima, che oggi gli avevamo dato questa possibilità. Allora sentiamo a chi vuole fare la domanda. Qui c'è in Pallomeni, Braglia, Orlando, magari la può fare a tutte e tre, vedete voi. C'è Mattia, giusto? Mattia, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Vai, fai la domanda.
3: Complimenti per la trasmissione.
2: No, grazie.
3: Bravissimo.
2: Figurati, grazie.
3: Volevo chiedervi come mai, io sono nostalgico degli anni 80-90, dei numeri 10. Come mai non ci sono più numeri 10 come prima? Quando prima avevamo tanti Totti, Baggio, Del Piero, ma io ho visto i migliori calciatori, dal Cagliari di Francesco, di questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più. E poi troppi stranieri, che andiamo a comprare stranieri anche che fanno ruoli minori, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in Serie D. Cioè noi non dico, ma non compriamo questi stranieri che poi vanno in panchina o non sono fenomeni.
2: Bene.
3: Cioè compriamo quelli buoni, non
2: certo,
3: quelli
2: certo,
3: che abbiamo tantissimi italiani.
2: Bene, di che squadra sei, così ti rispondiamo.
3: Perché questi numeri 10 non ci sono più, non crescono più perché il calcio è cambiato. Come mai?
2: Bene, bene. Di che squadra sei, Mattia?
3: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
2: Ah, vabbè, allora benissimo. Allora ti faccio rispondere a tutte e tre un pensiero veloce: come mai non ci sono più numeri 10? Grazie, Mattia. Continua a seguirci, un abbraccio. Stefano, perché non c'è
1: perché
2: più il numero 10?
1: L'ha detto lui anche nella domanda, è cambiato il gioco. Quindi il gioco
2: colpa del calcio che è cambiato.
1: Diciamo si è affievolito, se non è proprio estinto questo tipo di ruolo.
2: Okay.
1: No? Il magico 10.
2: Orlando, perché non c'è più il 10?
4: Sì, quello che dice Stefano è vero. Lui ha detto anche degli stranieri, sono d'accordo sulla sua analisi. Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di sfortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche. Perché se tu nasci che sei Baggio o del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu vieni fuori. Perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
2: Vengo da te, Simo.
4: È preoccupante, dico.
2: Preoccupante.
4: Molto.
2: Simone, Braglia.
0: Sì, sono d'accordo, ma aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo, che lo andiamo a limitare con discorso tattico. Cioè quando tu vedi non li facciamo divertire, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno. Li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica, e quindi vengono a perdere e non esercitano più tutte quelle abilità tecniche che prima di cui sono in possesso. È da giovani che gli si permette di diventare qualitativamente,
1: certo,
0: di mantenere
1: certo
0: quelle
1: situazioni, esatto.
2: Che... Va bene, vi faccio io invece una domanda al 331 8200 213. Intanto c'è Daniele, dice: salve, vorrei un parere vostro sul calciomercato frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base il 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè a quale ti riferisci? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e
1: Gonzalo Ramos.
2: Adesso Cala Ili, che ha preso l'Inter, e Cator, Atta, cioè, cioè è molto attiva la Fiorentina. Il resto mi sembra.
1: La Fiorentina ha fatto un'operazione colossale: 25 sulla futura rivendita, 30%.
2: Hai capito? Però bel colpo ha fatto la Fiorentina,
1: sì, no,
2: Massimo.
1: Dico, 30% è tanto sulla futura rivendita.
2: Bel colpo ha fatto.
4: Che Paratici
2: si sta muovendo bene.
4: Si sta muovendo bene.
2: Però deve cedere, perché insomma deve per forza.
4: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori. Ora Nicolò l'altro giorno ha detto Fagioli può essere sacrificato.
2: Sì, pure oggi l'ha ribadito. Io ho detto che danno via il migliore, mezzo.
4: Sì.

0: Sì, può essere che un sacrificio, però se poi tu rifai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
1: Però io ho detto, mi sono permesso Massimo oggi di dire a Nick, ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi, capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso. Era partita forte la Fiorentina, quindi
0: era partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, sì. Marco, di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che aveva comprato la Fiorentina, poi non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, Atta, mi sembra un buonissimo giocatore.
1: Dragusin è pure buono.
0: I due centrali sono
1: Non conosco bravi. Vieri o Vieri, come si chiama, non lo so, adesso mi dovete...
0: No, però io l'ho visto poco su YouTube, ripeto, è un difensore di un metro...
1: E io 91. L'ho visto che gioca molto d'anticipo.
0: Gioca tantissimo, sì. Forte di testa, è distretto col piede. Cioè, poi la Fiorentina, siccome giocherà col 4-3-3, comprerà anche due esterni, se non di più, offensivi. Insomma, mi sembra che stia lavorando bene.
1: Sì, però volevo farvi una domanda. Oggi leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anghissà-Lobotka, cioè ripartire da questa Max coppia, perché comunque sono due centrocampisti importantissimi.
2: Perché vuole Rabiot.
1: E cioè vuoi mettere Rabiot vicino a loro?
2: Perché Allegri vuole Rabiot.
3: Ma non è possibile.
0: Ma sta meglio a Milano.
3: Ma no, ma poi guadagna troppo.
1: Ma c'ha McTominay, che fa?
3: Sì, ma guadagna troppo, poi non...
1: Guardate che c'è il centrocampo del Napoli con la botta Anghissà.
3: Poi Rabiot, se vince il titolo mondiale, può decollare altrove.
1: Tu che dici, Simone, Lobotka non rimane?
2: No, non so se ad Allegri piace Lobotka.
1: Ma io non ci credo che
3: come fa a non piacerti Lobotka?
1: Cioè, no, però parecchi dicono male, questa però. Cosa, come mai?
3: Sì, ma comincia male, Marco.
1: Comincia male.
0: Non ama il regista, questo è vero.
3: Vabbè, allora ho capito.
1: Allora, ma come vuole giocare? Scusa.
0: Stefano, sono d'accordo con te.
1: Però scusatemi, siccome dicono che
3: lui arriva
1: fare...
3: a Napoli e mette in discussione Lobotka,
1: però scusatemi,
3: andiamo in ferie.
1: Lui c'è un trampocia.
3: Vabbè, fa caldo.
1: No, fa caldo. No, però voglio dire, lui dice che arriva e vuole fare il 4-3-3, sì. Il 4-3-3 che lo fai se non c'hai Lobotka? Come fai? Lo fai così?
0: Ora vuole fare il 4-3-3, ok.
1: Così mi hanno detto, sì, Massimo, io non lo so. No,
0: col 4-3-3 ci vuole assolutamente Lobotka.
1: Non puoi privarti di Lobotka, dai, parliamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo di modulo.
0: Secondo me...
1: Chi ci gioca lì in mezzo, scusa?
0: Almeno che la società non decida di sbarazzarsi di Lobotka, è un giocatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così, no? Saranno voci che girano, ma
1: sì, per carità, ma pure Anghissà, ragazzi, che è in scadenza.
3: Ma non ci credo.
1: Non ci credi? Tu rimani pure Anghissà?
3: No, non credo a questa storia che Allegri non vuole Lobotka.
1: Non ci credo. Dicevi, ma
3: vabbè, perché vogliono andare via uno dei due, perché forse andrà via ma non perché Allegri dice no, non li vuole, dai, su, non sta in piedi, dai. Non ci credo, ma non ci credo.
2: È quello che si legge sul giornale,
3: sì, ma lascia perdere Rabiot, c'entra, però insomma, ma... non è che Allegri arriva, Lobotka no, ma dai, non ci credo.
1: Io, se ti devo dire la verità, se mi tra Lobotka e Anghissà, non perderei mai Lobotka. Poi non lo so, Simone,
2: è un pallino anche di Spalletti,
1: sì, un pallino anche di Spalletti.
3: Ma adesso questo è un altro discorso. Valutiamo tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza di Lobotka. Napoli perde tanto, no? Perderebbe tanto.
1: Miseria,
3: Non lo so, poi se vogliamo di va bene.
0: Stefano, il faraone ha detto Max è un aziendalista.
3: Ho capito, però. Vabbè, allora giocassero con
1: No, come dire, se cedono qualcuno è d'accordo, questo vuoi dire, Massimo?
0: Io l'ho interpretata così.
1: La vedo pure io come te, se no non dici che aziendalista, vuol dire che se la società decide di fare qualcosa l'allenatore, ma
3: forse anche il calciatore se ne vorrebbe, non lo so, se il calciatore se ne vuole andare è un altro discorso, ma non credo. Allegri arriva a Napoli, dice no Lobotka, sai, non mi piace tanto, adesso mi mento un altro,
1: secondo me rimane. Simone, per te no,
3: uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centrocampo, che e vai a toccare il centrocampo
1: e poi glielo dà Juve Lobotka.
3: No dai, non c'è, non
1: so, ci credo poco. Tu Simone,
2: è sempre una questione di argent,
1: l'argent è fondamentale, su questo sono d'accordo.
2: Però il Napoli comunque l'ultimo bilancio non era,
1: vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi, vuole ridurre.
2: Guardate che non è
3: capisco, sono d'accordo,
2: noi ragioniamo da un punto di vista tecnico, poi dopo c'è di mezzo c'è di mezzo anche
3: ma ne deve sistemare parecchi
2: il Napoli, la sostenibilità,
1: certo. Aspetta, ci sono due messaggi, uno audio, uno scritto. Allora Antonio ci scrive: ad Allegri piace uno strutturato davanti alla difesa come Van Bommel, ve lo ricordate, no? Van Bommel, è vero, che era molto...
3: Dove sarebbe? Chi sarebbe questo strutturato?
1: È strutturato chi è? Ne deve prendere uno, perché non mi sembra che ci sia un giocatore con quelle caratteristiche davanti alla difesa.
3: Bergen è quello là.
1: Ma poi se fai il 4-3, vabbè.
3: Bergen,
1: poi c'è un audio, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
4: Ciao Marco, con tanto rispetto per Braia, però gli vorrei chiedere a lui perché lui mette a solito piano le certezze che ha da Juve, che secondo me sono poche, vista l'annata come è finita, e quello che deve fare, con quelle che ha già creato la Roma, per esempio, che sono le certezze della Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro con Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che la Juve e la Roma sono sullo stesso livello per vincere lo scudetto. La Roma, secondo me, va per vincere lo scudetto. La Juve deve costruire le certezze che ha costruito la Roma e poi puntare allo scudetto.
3: Va a vincere per lo scudetto.
1: A me sembra un po' pure questo. Un po'. Rispondi tu, replica, sbraglia, replica.
3: Dovrebbe lottare. No,
2: ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso avevo detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
1: lotteranno per lo scudetto. Ma io infatti ho capito benissimo.
2: Io poi dopo stare a disquisire... Chi può vincerlo di più
3: il
1: Como non ce lo metti, però dai,
2: no, ha preso diversi giocatori,
1: certo. Ha preso un altri due giocatori
2: anche
1: sì.
2: giovani. Vedi Liberali, vedi si parla anche di
3: Como, lo vedi difensore alla Juventus.
2: Però in questo momento aspetto.
1: Tu dici
2: prima,
1: per lo scudetto c'è la Juve.
3: C'è molta confusione.
1: Lui si fida dell'accoppiata.
3: Si è dimenticato il Como, bravo.
1: Mi devo fermare, che arriva anche il direttore De Paola, che c'è un altro argomento.
2: Non sono dimenticato del Como.
1: Non sono dimenticato.
3: Stai sparando un po' qua e là.
1: Ma dai, adesso si carica per la seconda parte. Facciamo un break.
2: No, vi dico anche che secondo me Cator diventerà un ottimo giocatore.
1: Ho capito, ma sono adesso, d'accordo con te.
3: Allora dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione, le profezie di Braglia.
1: Però guarda che Cator è interessante.
3: Prima hai detto esordito dicendo la Juve si presenta con Ecator,
1: ma non è sufficiente, però è un buon giocatore.
3: Sì, Matti salvi in calcio d'angolo. Ho capito.
1: Break. Aspetta, ci fermiamo, arriviamo subito. Break.

0: Vabbè, siamo ritornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. E ciao a tutti.
0: Alberto,
1: stiamo interrogando
0: sul
1: bullshit, come dicono in Inghilterra.
0: Su chi?
1: Di Braglia, bullshit.
0: Braglia, dai, ha detto delle cose
1: delle importanti. Delle cose veramente che già fa caldo.
0: Beh, però è
1: e
0: le sue
1: analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora, ti fanno proprio...
0: Tengono sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia che ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, oh, se te fa lo schifo, vado via.
1: No, però sì. Sono state forti.
0: Forti, molto forti. Dichiarazioni forti oggi. Che non ha sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Ma certo.
2: Per me. Io la vedo così, poi per l'amor del cielo.
1: Le pure pensate.
0: Certo. No, certo. Così,
2: tante
0: così.
2: Volte ci azzecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao
0: c'è?
1: Massimo
0: di nuovo.
3: Buon pomeriggio. Ciao,
0: e
3: ciao.
0: C'è anche con noi il super direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, porta un po' di ordine qui, caro Paolo.
1: Un po' di equilibrio, di ordine, un po' di piedi per terra,
2: sì,
1: qua, caro
2: detto,
1: Paolo.
2: Simone, che ha detto?
0: No, Simone ha detto, ha una sua convinzione, Simone, che Juventus e Roma al prossimo anno, ha molta fiducia in Carnevale, che Juventus e Roma al prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché io ho chiesto qual era il compito...
1: No, tu hai detto, Carnevale è un mese esatto da
0: esatto.
1: Sue... Il primo acquisto è stato Ecator.
0: E poi niente. Adesso. Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato.
1: E quindi
0: adesso ho chiesto qual
1: Simone
0: è il compito
1: dice...
0: più difficile tra le due squadre per accontentare praticamente gli allenatori. Perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio il riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Hai capito? Questo è un po' riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi
3: il fondamento c'è, cioè nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori, io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti, però
0: sì.
3: Concedo a Gasperini qualche piccolo vantaggio, nel senso che diciamo ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e diciamo sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus diciamo deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua uno non si sognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma diciamo ha in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite,
0: certo.
3: Però in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo in più di vantaggio.
0: Però Paolo, ti posso dire una cosa, che secondo me il prossimo anno Gasperini c'ha un compito più difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions. Devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare. La Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un compito più difficile.
3: No, è probabile. Guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma diciamo doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso e quindi qualificarsi in Champions. Ce l'ha fatta,
0: sì.
3: È un'asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, ecco, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi pretendere. Invece per la Juventus lo devi pretendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto alla Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
0: E questo pure ci sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, su questo discorso. Però
3: sì.
0: Vi faccio allora un'altra domanda. Vi do tre nomi di allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve dimostrare molto il prossimo anno tra questi tre? Stefano.
1: Tutti e tre.
0: Però quello che deve
1: però se devo fare una classifica, direi pari merito Spalletti, Allegri. Più Spalletti che Allegri. E poi Sarri. Perché Sarri è un anno zero, quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
0: Va nella squadra più forte?
1: Se ci sei batti un colpo, cioè nel senso se sei super max, come la tua storia dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E ce l'ha pure Spalletti, pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se è, come penso spero che, insomma, che possa essere quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita in nazionale è stata una ferita difficile da assorbire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè, Spalletti, il problema di Spalletti è la tesi, è il suo modo di stare dentro la Juve. È indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
0: però deve farci capire se è da Juve, dai, parliamoci.
1: No, da Juve, no, lo è. E se ha superato quella roba lì. E nella gestione anche comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto, insomma, è come, sai, quando prendi una cosa che dici: guarda, che c'è stato per poco, ti sei salvato. Cioè, no, ma a me non è mai successo niente. E invece è successo parecchio, perché la Juve è andata in Champions League per demerito della Juve. E quindi lui deve dare una risposta in questo senso. Okay. Cioè, si deve rimettere, si deve tarare. Cioè, l'unico mio dubbio è quanto questa ferita in nazionale se la sta portando.
0: Sei ancora dentro?
1: Secondo me qualcosa.
0: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, quindi prende conoscenza, i primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no? Da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegri va al Napoli, il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda, e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
4: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli. C'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vendono 5 giocatori ne discuteremo più avanti, però ad oggi io metto Allegri come allenatore che deve fare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato gli faranno. Perché, ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori cioè, non si va da nessuna parte.
1: No, Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione dello scorso anno bastava veramente un po' di mestiere. Cioè, dove sono mancati Spalletti e Allegri? Nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere.
4: Sì,
1: cioè,
4: sì,
1: due certo. Vecchie volpi come loro, non puoi farti fregare all'ultimo, sull'ultimo mezzo centimetro. Cioè, qui... Poi puoi avere Open Data, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è il giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Per lo scorso anno però lì ti è sfuggito qualcosa, cioè, non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì. Certo. Ragazzi, questa è stata una corda dal punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo, e c'è un buco là, che ci manca qualcosa,
4: No, è vero, ma nessuno dei due ha dato
1: esatto.
4: È vero, su questo
1: Ma aspettavo da due persone vincenti, due allenatori vincenti, esperti,
0: che
1: come
0: centrassero
1: loro
0: almeno il minimo obiettivo, dai.
1: Come fai?
0: Almeno quello, ce l'avano in mano tutte e due, Braglia e poi
4: finisco con Sarri, parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento
0: però forte. Parte con una squadra forte,
4: No, parte
0: cioè
4: con una
0: Sarri
4: squadra
0: ha
4: forte.
0: Una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni,
4: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per 10 anni in un certo modo.
0: Ho capito, però lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
4: Ma certo,
1: però sta all'anno zero, ecco perché poi capito, è al terzo, no? Gradino più basso del podio, dai.
0: Guardare che è condannato a far bene pure lui,
1: Ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
0: No,
1: e
0: io
1: messo a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo, forse un po' più Allegri di Spalletti, ma
0: compito importante.
1: Oh, sarà la Juve,
0: Braglia, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia.
5: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma vabbè, ok.
2: Ma
1: beh,
2: io,
1: beh certo, ti faceva comodo. E ti faceva comodo dopo la prima mezz'ora un po'.
2: Ma vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio quello che dice il direttore.
1: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno, visto anche.
0: Vai, vai.
1: Le paga avanza, quindi.
3: Non fare incazzare, non è giusto.
0: Vai, sì.
2: Me fanno sempre incazzare
1: e tu ci caschi ogni volta.
0: Vai, vai, sì,
1: vai, dai, vabbè, dai, vabbè. Vai, vai,
0: allora
1: vai.
0: Tu che
2: no,
0: fai?
2: Vabbè, io se devo fare il podio Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito e avere ancora il tarlo della nazionale.
0: Okay.
2: Quello che invece, secondo me, sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri, e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore, pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Samaden e Michele Sbravati, che lanciano giovani a più non posso, e Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, o ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
0: Sai che mi piace questa sottolineatura. E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Impallomeni, sta arrivando anche, ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale.
1: Però devo parlare Paolo, Paolo.
0: Sì, sì, c'è Paolo, vado c'è da Paolo. Paolo, approfitto di dire questo. Vai Paolo, vai.
3: La discussione è sicuramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere, anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve dimostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan e come capiterà anche al Napoli, la rosa risicata. Però allora io posso dire una cosa: se il Napoli dice ti devo vendere 20 giocatori, è un paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghila non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. Ecco, questa è la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, il parallelo mi piaceva, come sono finiti male tutti e due, devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta. Vero, però il Milan secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato secondo me qualche cosa di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, chiamiamoli ribelli nei confronti dello stesso allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, ragione Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto. Quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i suoi giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare certi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari gli metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali come nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. L'ultima su Sarri, io credo che Sarri non è, finalmente, dopo tanto tempo, ha una grande squadra a sua disposizione,
0: sì.
3: Una squadra che è disciplinata sul lavoro,
0: esatto.
3: Una squadra che è organizzata, quindi ecco, anche qua alibi zero. Io
0: sono
3: credo
0: d'accordo.
3: Che per tutti gli alibi stanno a zero.
0: Sono...
1: Però ha ragione Simone, ha colto una...
0: No,
1: cioè, esatto. I giovani sono incontro... Cioè, hai fatto una scelta c'hai tutto questo, questa tradizione, no? A Bergamo, il settore giovanile, le cose, ha citato anche Sbravate, eccetera, eccetera, che va sulla valorizzazione di, del prodotto, sì, interno.
0: Sì. Guardate,
1: mentre
0: che secondo
1: Sarri
0: me...
1: con i giovani.
0: Sarri non può sbagliare.
1: Bene,
0: Sarri non può sbagliare, sì, quest'anno.
1: Questo aspetto un po' che.
0: Perché non ci sono più scuse. C'è una società organizzata, c'è un direttore sportivo che conosce, c'è una squadra forte e non può sbagliare. E io non voglio cominciare a sentire, ma deve passare dalla difesa 4 a 3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, perché c'è una squadra forte e devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di.
1: C'è un dato interessante sulle difesa 4 a 3.
0: Hai visto in Europa?
1: In Europa, sì.
0: Sì, no, cioè nel mondiale, no? Mondiale, la difesa, sì, 4, sì, della difesa 3.
1: Esatto.
0: È un segnale anche,
1: no,
0: questo.
1: No, è un aspetto, ma magari, sì, sai, può, sì, essere, sì, poi dopo lo capiremo più là se è casuale o meno. Ma.
0: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Impallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions.
1: Per il campionato. Mm. Però credo che possa fare anche delle belle figure in campo europeo.
0: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando: che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina? Ti scrive Daniele.
3: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia, ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato, sportivamente parlando, drammatico nella prima parte, e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più, e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina che può, perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di quelle squadre che si inserisce insomma in una lotta tra il quinto e il settimo posto. La vedo così, perché questi tre giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori. E poi so per certo che comprerà altri due esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne ha, vuol giocare col 4-3-3, e a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
0: E Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
5: No, non esageriamo. La Lazio ha ben altri problemi che quelli di campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi, per amor del cielo, nel calcio sicurezza e certezze non ce ne sono mai. Però non,
0: per me invece
5: non
0: rischia molto.
5: No,
1: addirittura.
5: Se dovesse protrarsi il problema societario e la non convivenza.
0: No, ma non è tanto il problema
1: Venezia, Frosinone, Monza.
0: Ragazzi, però voi l'anno scorso tu la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
1: No, vabbè, ho capito, no. Ma ci sono cose eccezionali. Magari fare un brutto campionato, 14° posto.
0: Però non sottovalutate la situazione ambientale. I giocatori si trovano immersi in una situazione.
5: Non sottovalutate la regina, non la sottovalutate.
1: Ho capito, ma non riuscirà a fare 38 punti, 40 punti la Lazio, boh, non lo so, Marco,
0: io
1: mi sembra un'esagerazione.
0: No, sarò esagerato.
1: No, per carità, io ho capito, ma non mi sembra adesso.
0: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valori.
1: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, saranno sempre 3-4 squadre inferiori alla Lazio. Vabbè.
0: Paolo, ti scrivono Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo. Conte invece no, vuole e pretende, ma poi in Europa viene cacciato fuori subito.
3: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, l'abbiamo visto con Neres e con tanti a Vergara e tanti altri giocatori. Oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni, ed non è affatto vero che Allegri sia adatti ai giocatori. Allegri ha pungolo in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante e diciamo all'interno della società fa il finto mojo. Poi al di fuori si vengono a sapere non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sta nella condizione di star muto, cioè deve stare zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno una signora squadra e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
0: Va bene, allora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Mettimi la base del gioco, Claudio, che così ci divertiamo un attimo, partendo da questa sera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
1: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però la Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo. Quindi dico Spagna.
0: Spagna, De Paola.
3: Spagna, tutta la vita.
0: Orlando.
4: Sì, Spagna.
0: Braglia.
5: Spagna.
0: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia-Inghilterra, domani ore 23. Braglia, chi passa?
5: Inghilterra.
0: Orlando.
4: Sì, anche per me, Inghilterra.
0: De Paola.
3: Norvegia è di tanto a pochi.
0: Però. Palomeni.
1: Inghilterra.
0: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
3: Beh, Argentina, ragazzi.
0: Argentina. In Palomeni.
1: Svizzera.
0: Però. Orlando.
4: Dai, dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
0: Però. Braglia.
5: La Svizzera ai rigori.
0: Va bene, vediamo. Lunedì ci incontreremo e faremo, vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
1: Sì, sì. Ma non solo lui, però.
0: Con la Norvegia, ti ricordi, Paolo?
1: Paolo, vedo che sia in Brasile, forse quasi tutto il Brasile.
3: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra, però guarda. Io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, al di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un bel calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
0: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto mercato web, perché ha parlato pure Acerbi in esclusiva, ha rilasciato qua un'intervista e ha parlato del rapporto con Kivu e ha detto: io giocavo, lui allenava. È descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per, così diciamo,
1: che vuol dire?
0: Definire Kivu, no?
1: No, mica l'ho capito.
0: Sono arrivate dichiarazioni meno diretto ma ugualmente efficaci nel far trasparire un rapporto mai decollato con Kivu. È stato descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
1: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo. Certo. Ah, ecco, adesso
0: capito. Così.
1: No. Vabbè, capita.
3: Io in queste situazioni sto dalla parte dell'allenatore.
0: Sì.
3: Mi dispiace, sì. Perché poi sinceramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi diciamo, poi, certi caratteri possono piacere o meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, con tutto il rispetto per tutta la sua storia.
0: Ma no, ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente.
3: Lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
0: Sì.
3: Ha un ego molto forte.
0: Orlando? Non ti è piaciuto, insomma, Orlando?
4: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni...
0: Così.
4: Sbaglia spesso, dunque... diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e lo è anche questa, perché se un allenatore non ti vede, sei te che devi
0: certo,
4: dimostrare,
0: devi dimostrare
4: con l'atteggiamento e tutto. E invece lui molto probabilmente ha fatto l'offesa e giustamente non se l'è cagato, scusa il termine.
0: Braglia, e poi chiudiamo.
5: Ma no, dai, niente. Io dico che i giocatori dovrebbero avere quell'umiltà di fare solo i giocatori, e quando vanno a parlare da un punto di vista dialettico devono sapersi esprimere e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo.
3: Bravo, Simone,
5: anche io non andavo d'accordo con tanti
6: così
5: allenatori.
6: Ragione,
5: però,
6: Simone, che mi preoccupa.
5: Però
0: aggiungo anche le parole di De Frey: il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
6: Vabbè, ho capito.
0: Mica
6: offeso.
3: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto. Questi giocatori sono stati zitti.
6: Devi stare zitto, giusto, ma che te metti a parlare dopo lo scudato Pietra e dici io giocare, ma ho capito,
0: va bene, dai, ti sto per salutare,
6: c'ha ragione Braglia,
0: questa è la cosa, chiudiamo con la ragione a Braglia, caro Impallomeni, capito, chiudiamo il venerdì così, grande Braglia, Simone grande, e chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la pensa come te.
3: Non sappiamo esattamente se è una presa per i fondelli o la realtà, vediamo, rimaniamo nel dubbio.
0: Rimaniamo nel dubbio, va bene, un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana,
6: ciao
0: a presto,
6: tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao. Break per noi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina-Svizzera per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto che la difesa a 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
1: la parte finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4, tranne il Giappone.
0: Che dato è questo, mister? Che indicazione
2: è? Un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutti difesa a 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con 3-3 quartisti e una punta. Ok, se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i 3-3 quartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più messe a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è una frase, un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
0: E quindi c'è questa indicazione,
1: so, sì, perfetto,
0: con esterni che spingono, propositivi, sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio, noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
1: abbastanza evidente, diciamo.
0: Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
2: Sì, veramente, cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non...
0: Forse la Spagna, mister, se dovesse passare?
2: La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi, senza aggredire, senza andare a prenderli. Ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area... prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate su tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva già essere 2-3-0 il primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè, negli occhi, la serietà, la
1: voglia di vincere la Coppa, secondo me.
2: Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, no. Per gli altri, nel senso che poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi, quando vanno in campo, hanno gli occhi della tigre. Quindi, se giocano così, a meno di episodi, che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco, però.
0: Sì, questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
1: Ma è questo,
0: gruppo.
1: Una determinazione, cioè, avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che la Chiodina non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico, qui ci possiamo dividere, ma insomma, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: e
0: leader,
1: in questa nuova veste,
0: riconosciuto,
1: esatto,
0: pure dallo stesso allenatore,
1: cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore proprio,
0: riferimento,
1: totale,
0: proprio riferimento.
1: Sì, cioè, sì, anche nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia, cioè, debbe le due, cioè, tutti, sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
0: Sì, sì.
1: Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, sì. Cioè il rigore lo batto io. Cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno di una squadra e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
2: Sì, sì, sì. Mi ricordo molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che la Francia, consapevole ne altri 5 che possono risolvere la partita. Cioè, mentre gli altri se steccano i singoli, cioè immaginiamoci la Norvegia senza Haaland, cosa fa? L'Inghilterra senza Kane,
1: cioè, anche questo...
2: e magari Bellingham, ok, sono due. Argentina, chi togliamo Messi? Uno. Sì, ma la Francia se ne toglie anche due, ci sono gli altri tre o quattro, cioè,
1: senti,
2: questo
1: abbiamo...
2: è un problema grosso.
1: È interessante questa cosa qua, sempre andiamo sulla tattica, su questo aspetto. Allora, siamo partiti dalla linea difensiva a 4, no? La maggior parte, nemmeno nella fase, diciamo così, nella seconda fase del mondiale, dagli ottavi, tutti hanno giocato dietro a 4. Ecco, invece, Giovanni, se ci puoi spiegare anche ai nostri amici all'ascolto e in visione, cosa può cambiare? Per esempio, ecco, tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina è più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham, 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, sta là quasi, no, in verticale dietro Kane. Però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea di difensiva a 4, o no?
2: Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta, ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche. Cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura. Invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra. Non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono le due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa la grande movimentazione che fa la Francia. Invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo,
1: ecco,
2: fare.
1: Allora, diciamo così, la Francia strafavorita, ma
0: sì, poi,
1: però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 nella parte finale del mondiale, però la domanda mia è, abbiamo detto Francia può vincere il titolo a mani basse, ma se devo trovare un outsider, magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto
0: per me l'Inghilterra la squadra
1: è proprio
0: che
1: questo
0: può, se
1: no,
0: passa...
1: il lavoro tu che te piace questo il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra, che sì, forte, talenti eccetera eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka, Gordon, Madueke, eccetera, eccetera. Però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
0: ad essere
1: ad
0: Bellingham,
1: essere Bellingham, sì. O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'ha il 90% di
0: però se l'Inghilterra
1: però l'Inghilterra
0: passa...
1: può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
2: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
0: Va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo.
2: Piano, verissimo.
0: Però una cosa sull'Inghilterra...
1: Sono tosti però,
0: Sono tosti, assolutamente.
2: Sono tostissimi.
0: Però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo... male,
2: finita,
0: cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa, sì. Se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa perché pure loro
1: sì,
0: un pochettino
1: sì,
0: dietro,
1: certo, ma non è che... però
0: se tengono i ritmi alti secondo me sono una squadra,
1: ritmo gli ha dato,
0: esatto, non so,
1: proposta
0: se...
1: soprattutto sugli esterni e movimenti,
0: esatto,
1: strategici,
0: esatto.
1: Di
0: movimenti
1: Bellingham
0: senza palla
1: e soprattutto,
0: esatto.
1: Rice, la coppia del centrocampo, un centrocampo forte, eh?
0: Sì no, per
1: Anderson,
0: carità.
1: Rice. Adesso vedremo se giocherà Anderson.
2: Aggiungo anche le pale da fermo. È sì. Una delle squadre che ho,
1: esatto,
2: visto con,
1: bravo,
2: la maggiore organizzazione sulle pale da fermo. E quindi, se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le pale da fermo, e poi la partita può cambiare. Quindi l'Inghilterra, così sulla carta, è quella che può mettere più in difficoltà la Francia se dovesse decidere oggi. Perché, esatto, l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro. Questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento, non aiuta di sicuro. E la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro, manca proprio all'Argentina, perché piglia di quelle imbucate che fanno paura. Quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
0: appuntamento.
2: Il lavoro
0: sì.
2: di Tuchel si vede sicuro,
1: esatto.
2: Perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando,
1: che poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco. Mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, cioè, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo,
0: però di... tu dici,
1: però è uno che fa sempre,
0: sì,
1: a dama, alla fine arriva al dunque.
0: C'è una domanda per te, mister, credo,
1: fu
0: però...
1: travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
0: Vabbè, ma il rischio,
1: no, vabbè,
0: c'è, il
1: rischio c'è,
0: c'è
1: Haaland, c'è
0: anche perché
1: là.
0: Perdonatemi, una cosa che abbiamo, mi sembra abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì. Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
1: molto, sì,
0: che gioca,
1: ma
0: che
1: sono presso, anni,
2: ma i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
0: No, apposta, no, mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto, palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, eh. Cioè non
2: no,
0: sottovalutiamo che questi
2: fortissimo,
0: esatto.
2: Attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, sì, sommato, sì, al Drago là davanti,
0: esatto,
2: dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia, ieri un po' Meccano ne ha combinate un paio che,
0: sì, è vero,
2: che mi ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, la stessa velocità,
0: sì, sì,
2: perché sennò si attacca, perché...
0: No, no, verissimo, verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so, mister, come...
2: Il numero dei giocatori al limite del no, io ho capito cosa intende,
0: cioè lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no?
2: No, assolutamente il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. La scelta è sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, una situazione di scelta veloce e scelta integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla, quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
0: Sì.
2: C'è il taglio dentro di Mbappé, sì, e quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
1: un gran movimento lì Mbappé.
2: Sì, lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva il movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia, libera,
1: fa far gol a Dembélé con quel movimento.
2: Certo, fa far gol, aiuta,
1: è un assist quello praticamente.
0: Assolutamente.
2: Sì, è un movimento importante.
0: Sì, sì. Miriam da Bergamo ci scrive:
1: io li premerei con gli assist quei tipi.
0: Cosa?
1: Per me vale un assist quel movimento lì.
0: Sì, sì. Perché che fanno quel movimento,
1: tipo il gol di Falcao contro di noi nell'82, il movimento di Cerezo, vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
0: Si porta via l'uomo, certo, certo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odegaard e Nusa, ragazzi. No, no, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza.
1: Ma anche
0: di
1: quelli
0: altri
1: che subentrano sono bravi.
0: Sì, sì, sì, no, ma è una squadra che, cioè, è una nazionale che è cresciuta tanto. C'è poco da... Sì, sì, è cresciuta tecnicamente, tatticamente.
1: Gran bel lavoro, dai.
0: Hanno fatto un gran bel lavoro. Insomma.
2: La consapevolezza fa tantissimo.
1: E non c'ha, e dietro c'ha Ayer, Hegem, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando, perché il centrocampo e l'attacco molto bene, la difesa parliamo.
0: No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
2: Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, vabbè, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo per degli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamo i bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50, diventa complicato andare a fermare l'avversario. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario. Cioè, l'ho quasi visto con proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo è un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio. Invece, avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato ma dalla Francia con le altre, non so chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco questo sì sinceramente.
0: Va bene mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
2: va bene,
0: ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, bella. Uno scontro colossale,
1: bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
0: Chi vince la sfida dei nove, Haaland o Harry Kane?

0: Bene, Stefano, ultimissima parte. Adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda alla 331-8200-213. Però prima ti riporto al volo le... aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha parlato, ha rilasciato una battuta riportata anche da tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà qualcosa, credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazione. Basti pensare che al Dibu Martinez, che sta giocando al campionato del mondo, per cui dobbiamo aspettare anche questo. Quindi confermo un po' l'interesse per il portiere. Vado ancora avanti perché ti dico: per Vlahovic mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui. Onestamente non ne ho avuti, non ho mai avuto incontri, per cui porta aperta piuttosto che chiusa, non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porte aperte per i suoi confronti. Poi che Sito, Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società. Quindi i costi sono un po' elevati per questi calciatori.
1: Berardi è un obiettivo.
0: Berardi è la bandiera del Sassuolo, ha sempre dimostrato in tutti questi anni di voler rimanere al Sassuolo. Poi sarà la società in questione oggi che deciderà cosa vuole fare.
2: Servirebbe.
0: Sì,
2: un giocatore strategico.
0: Queste sono le
2: esperienza, e che voglio dire, potrebbe essere un buon acquisto, però poi vedremo.
0: Ci sono anche dei messaggi da recuperare, lascio la pagina se mi fate, torniamo in studio. Allora, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia. Vero che il Brasile ha perso, ma è pur vero che i giocatori hanno sbagliato un rigore, due palle gol davanti al portiere, e la colpa la danno ad Ancelotti.
2: L'abbiamo analizzato, l'abbiamo detto, cioè abbiamo detto anche la stessa cosa del nostro amico. Però poi si valuta in generale anche la gestione della partita, le scelte sono state indovinate, quella della partita precedente, forse Solbakken ha avuto delle letture diverse.
0: Però io vado
2: ma non è che uno dice
0: non
2: la
0: convinto.
2: Colpa di Ancelotti,
0: cioè, però per me
2: assolutamente Ancelotti resta un allenatore super indiscutibile, però se non riusciamo nemmeno ad avere voglio dire la bontà di un'osservazione critica e di dire Ancelotti ci può star bene nel Brasile, non lo so, i dubbi sono tanti. Per me qualcosina non è andata per il verso giusto, Marco.
0: No, ma
2: avrebbe potuto.
0: A me il Brasile non
2: mi ha
0: convinto. Non è che il fatto che poteva andare in vantaggio,
2: certo,
0: e c'aveva il calcio di rigore. Cioè, voglio dire, allora, ok, passava in vantaggio su quel calcio di rigore, partita finita? Non lo so, questo non lo possiamo dire,
2: no,
0: quindi
2: possiamo dire,
0: poteva,
2: certo,
0: aprirsi una partita diversa,
2: ha avuto
0: poteva
2: più
0: avere occasioni.
2: Sì,
0: ha avuto le occasioni, però a me non mi ha mai convinto. Proprio come modo di stare in campo, cioè una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi. Poi
2: anche a me ha dato questa,
0: cioè, per me
2: sensazione...
0: doveva uscire già col Giappone, guarda che
2: esatto,
0: vi dico,
2: esatto,
0: è andata bene col Giappone.
2: Esatto.
0: Allora, mi dicono che è pronto il primo intervento, è Teo da Bergamo, se non erro, che salutiamo. Ciao Teo,
2: ciao,
0: ben
2: Teo.
0: Trovato.
3: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione.
0: Figurati, grazie a te.
3: Per la...
0: grazie.

0: la trasmissione.
1: Grazie, vai, la domanda.
0: Niente, io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero praticamente su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va, e tutto perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, e quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, tipo 12 anni fa erano bambini e adesso hanno perso il mondiale, è l'occasione di entrare al mondiale, e quindi è proprio un discorso che la mentalità non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul dio soldo, solo sul non una mentalità più vincente che ti pone un obiettivo serio nella vita, ti vuole ma è tutto subito, ecco, rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari adesso vabbè la Norvegia ha tirato fuori dei giocatori eccellenti magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
1: a costruire, tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è soltanto bisogna vincere subito, punto, e questo è un po' il concetto che ci sta
0: sul tutto subito, e poi proprio su una cosa materiale di avere, di farsi vedere, di avere la bella vita, i soldi e
1: vabbè quello Teo, di che squadra sei tu?
0: Io Inter, anche se sono di Bergamo.
1: Vabbè, quindi che in questo momento, se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter e poi ci salutiamo,
0: per le varie restrizioni economiche che hanno, stanno facendo quello che possono, dopo se si mette, se si intromettono le squadre di Premier o quelle cose lì c'è poco da fare, non c'è mercato.
1: Bene.
0: Come in tutte le altre
1: Bene.
0: Cose.
1: Teo, continua a seguirci, un
2: ciao,
1: abbraccio,
2: Teo.
1: Ti rispondiamo.
0: Sì,
1: ciao Teo, grazie. Beh, dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni, dove forse vogliamo subito il risultato immediato. Questo un po'. Parliamo spesso di risultato.
2: Questo... No, no, questo sì, ma vale anche per gli altri.
1: Vale anche per gli altri, sì. Anche...
2: Forse... Cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante le cause.
1: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 331-8200-213 per la vostra domanda. Roberto ci scrive: la Francia ha pochissimi punti deboli ed a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro. Questo è già significativo. Roberto da Sassari,
2: punto debole
1: da... vorrebbero avere parecchi,
2: e poi possa giocare con Barcola o con due Barcola, due Mbappé,
1: è un altro discorso.
2: È un altro discorso, certo, ci può giocare,
1: però insomma punto debole, ragazzi, punto debole, mi sembra un po' esagerato, dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria, uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ha parlato anche Abate, ha detto voglio una squadra riconoscibile, serve gente che veda il Torino come il Real Madrid, è un po' cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Antonio.
1: Ciao caro, vai.
3: Io l'ho fatta domanda, anche l'ho scritto prima, però non avete letto, ma perché la Roma non va su Alebekovic, come si chiama, il ragazzo della Bosnia, il ragazzo 2007? È vero che è un 2007 giovane, però in Italia bisogna avere il
2: Antonio,
3: coraggio di osare.
1: Vai.
2: I Lilleri, no?
1: I Lilleri, l'Argent.
3: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
2: Era 40.
3: Ne parlano di 25 milioni, parlano.
1: Però bisogna anche capire se poi è una richiesta del giocatore, se il giocatore
2: complicato.
1: No?
3: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro, cioè i giocatori purtroppo in Italia già pronti non si possono più avere, quelli forti bisogna comprarli allo scalino prima.
2: Alibegovic,
3: Sì, ho detto che il Milan l'ho fatta per 25 milioni,
2: vediamo.
3: Ma è vero poi,
2: Ce la fa.
3: Quelli scrivono i giornali, io dicevo la Roma.
2: No, ma, la Roma, Antonio, la Roma ci sta sopra.
1: Ci sta sopra, c'è sul giocatore.
2: Cioè,
1: okay.
2: Non è che non...
1: Poi bisogna vedere poi se bisogna riesce a chiudere o meno, certo.
2: È come adesso, non so se ci hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
1: Esatto,
2: però
1: sì.
2: Poi,
1: tanti nomi, tanti giocatori, però...
2: Però poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso che facevi tu,
3: Marco aveva detto dovrebbe stare, dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche la fine settimana, ha già riparlato.
1: Sì, sì, è vero.
3: Ragazzi,
2: è vero. Sta parlando, cioè una volta è così. No, però sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi, però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate che dettano secondo me una linea.
1: Sì, sì.
2: Noi vorremmo, ma
1: in questo momento non possiamo.
3: In Italia purtroppo dobbiamo accettare il fatto.
2: Noi dobbiamo accettare questo, bravo. Anche voi che ci seguite dovete capire che insomma.
3: Non... Io faccio una guerra con i miei interista, con i miei amici interisti, che dico: ma è possibile l'Inter, una squadra come l'Inter? Anzi, l'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan e Juve, dove i giocatori le mettevano al primo livello, loro ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
1: Esatto.
3: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la caratura del campionato ci mette al secondo. E purtroppo siamo questi.
1: Sì, sì. No, ma
4: una regolata a tutti quanti.
1: Sì, è grande. No, ecco, è così.
3: Lui ha un ottimo procuratore, lui vorrei lavorare per l'agenzia di Iurici, perché secondo me ne guadagnerei tanti di soldi.
1: Vabbè,
4: subito una grande cagata.
1: Ecco, ti ha risposto subito. Va bene, Antonio, grazie. Ciao, continua Antonio. A seguirci. Grazie ad Antonio. 331-82-0013, c'è un messaggio di Federico lunghissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora. Mi piace questa musica. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
2: Imposta, tu hai una bellissima voce.
1: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente alla cifra di oltre 900 milioni.
2: Scansione, musica, alza da me, poi base.
1: Tutte le altre squadre italiane, che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League, dovranno fare altrettanto.
2: Bene.
1: Quindi si devono indebitare. Se, ad esempio, l'Atalanta vorrà arrivare allo stesso livello dei nerazzurri, Pagliuca e Di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
2: Benissimo. E dopo questa?
1: Che non so, dove vanno a prendere tutti questi soldi.
4: Una grande cagata.
2: Ecco, bravo Ivan.
1: No,
2: senti, intanto da Wimbledon.
1: Sì.
2: C'è una notizia che Sinner e Djokovic già stanno facendo lo stretching.
1: Ah sì, perché ormai è finita questa.
2: Mi sembra a capolinea l'avventura di Ferry, questo volenteroso britannico.
1: Vabbè, ci ha provato, dai.
2: Lo spera, perché quindi... 7-6, 6-2, 5-3. Insomma, siamo vicino ai titoli alla finale. Alla fine, Zverev in finale.
1: Ti comunicano anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora a casa Milan per la firma sul contratto. E quindi eccolo.
2: Ma avrebbe
1: qui.
2: Detto forza là, no.
1: Ma che ne so, io sta cosa non...
2: Gira
1: non
2: questa cosa che lui avrebbe detto.
1: Pure
2: Biglia,
1: ti ricordi che si presentò e disse forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo.
4: Vabbè.
1: Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, hai capito? Mica è andata male sta cosa, 5 anni a 4 e mezzo, insomma,
4: scritta panent verba volant.
1: E quindi vedi com'è bello sorridente, c'è la foto lì che entra in macchina e te credo che sorride.
2: Tango
1: però ha preso un grande giocatore, un bel giocatore, un bel difensore ha preso,
2: direi di sì,
1: il Milan per il prossimo anno. Allora, vincerà la Francia, ci chiede Nunzio, e che ne so io, Nunzio, vincerà la Francia, può essere,
2: diciamo,
1: è ben avviata,
2: ben avviata
1: per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo, non bastano i soldi, serve un progetto. Gaetano da Catania. Vedi, i soldi sono stati messi, ecco perché dico attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male, alcuni club hanno speso male, questo bisogna, cioè il Milan nell'ultimo campionato mi sembra, correggimi se sbaglio,
2: cioè, il discorso Marco che se tu fai un colpo cacciati, da 50-60 milioni non ti puoi permettere l'uso di sbagliarlo,
1: esatto,
2: perché sennò finiti soldi.
1: La Juve ha fatto Coppa Magna, stava sbagliato clamorosamente.
2: Nico Gonzalez ha speso 45-40.
1: Oggi come oggi pure Bremer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'hai indovinato, perché mi sembra che addirittura Ovenda possa essere, Ovenda 40 milioni così bruciati, 40 milioni
2: scopa,
1: quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi,
2: bisogna valutare che io ne ha presi tanti da 40 in su,
1: capito, voglio dire.
5: Siete dei pasticcioni!
1: Va bene, quindi. Allora, 331-8200-213, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato. Vabbè, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto che delle parole... Ah, Pavard, eccolo qui, intercettato
2: tornato,
1: a Milano.
2: È tornato Pavard.
1: Senti che ha detto, restare all'Inter, se mi vogliono...
2: se mi vogliono,
1: sì,
2: guarda un po'.
1: Io, insomma,
2: fai,
1: non è che mi tiro indietro. Questo, però
2: ma
1: Pavard...
2: non è che ci deve far favore,
1: Pavard. Però Pavard, ragazzi,
2: devi tornare bello, perché ma Pavard tu non... non è stato convocato, no,
1: ma tu Pavard non, Pavard non lo riporteresti
2: la fascia di Deschamps,
1: no, non ha voluto, non, lo, so, non lo riprenderesti all'Inter,
2: sì, Pavard, come no, bravo Pavard,
1: mi sembra proprio un giocatore da buttar via,
2: assolutamente,
1: insomma. Quindi boh, non lo so, io ci farei un pensiero.
2: Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere, ma sì.
1: Tu dici?
2: Sì, sì, sì.
1: Parte in vantaggio ancora?
2: Sì.
1: Io non sono così convinto, sai. Stavolta non ti seguo. Non sono così convinto. Forte, sì, ma che sia proprio un netto vantaggio.
2: No, netto,
1: volta,
2: però no, insomma è la squadra da battere. Mica
1: da niente, battere, sì, perché è campione d'Italia in carica.
2: No,
1: per
2: perché
1: forza
2: è ancora la squadra migliore. In attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
1: No,
2: c'è
1: però
2: euforia
1: non
2: per
1: è
2: quanto
1: esaltando,
2: riguarda questi due colpi del Milan. Però,
1: ha perso un po' di punti,
2: sì,
1: di
2: ma non
1: riferimento,
2: ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto. Deve aggiungere, deve sistemare qualcosina.
1: No, per me deve iniziare un nuovo ciclo.
2: Vincente ce l'ha.
1: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 331-8200-213, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 Storie di Calcio, lo dico agli amici che sono davanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è Storie di Calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di uno che ha 30 anni di nazionale, da addetto stampa, poi da dirigente,
2: sì,
1: racconta un po' di cose. Scaricatevi l'app, alle 18.30 c'è Storie di Calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Magliocca, il nostro regista, vai.
6: Salve ragazzi, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
6: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità,
1: sì,
6: ma la conseguenza proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare, si sta lì a fare il passaggino sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono, i risultati poi sono questi. Vi saluto.
2: Ciao.
1: Ciao Antonio. I risultati sono qui.
2: Insomma,
1: bisogna. Però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora,
2: finita l'ora del tè per Ferri,
1: è finita
2: Wimbledon.
1: Sta finendo.
2: Zverev è in finale.
1: Con
2: il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Superato Ferri che si appresta a bere il tè. Perché sono quasi le 17.
1: Quasi le 17. Negli USA.
2: Sì, nel Djokovic stanno facendo stretching.
1: Si stanno allenando.
2: Perfetto. Orario
1: perfetto. Orario si comincia tra poco. Ancora tutto mercato web, perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano. Processo a Pulisic.
2: Perché?
1: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiati con Pulisic.
2: Ma si è fatto male pure. Poi.
1: Però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio della Striscia non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver dei fri mondiali, solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, che ha detto di male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Napoli. Non si può più parlare qui, non si può dire niente,
2: niente.
1: Scatini la rabbia di tutti, cioè una roba incredibile. Vabbè. Va bene. Allora ricordiamo, naturalmente questa sera ci sarà Spagna-Belgio, ore 21.
2: E tra poco Sinnerone.
1: Sì, tra poco Sinner, che dobbiamo Sinner
2: seguire. Djokovic, forza Yannick.
1: Sì, speriamo bene, perché questa è una... Che dici, come va a finire questa super sfida? Ah,
2: non lo so.
1: Vogliamo fare un pronostico?
2: Sinner.
1: Vabbè, noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, durissima, ma alla fine ce la fa, secondo me.
2: Sì, sì.
1: Con grande fatica, ma ce
2: però
1: la fa.
2: Dipende molto da gioco, se sta in forma. Dobbiamo sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata migliore dovesse essere la sua giornata migliore, sarebbero dolori.
1: Sì, sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive.
2: Vai,
1: al 331-82-00213. E naturalmente Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle pre-qualifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno, pazienza. Ma chi ti insulta?
2: No.
1: Non ti preoccupare, voglio dire, uno è libero di scegliere lo sportivo che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
2: Ah, non lo so,
1: è sparito, sarà... Carlo, è andato in ferie.
2: Sarà in ferie o...
1: Carlo è sparito, è andato in ferie.
2: Vabbè. No, non ti preoccupare, ritorna.
1: Torna. Quando si ricomincia il giro. Quando si ricomincia il giro, torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti. Dopo di noi ci sarà tutta C alle ore 17, poi TMV News, ore 18, come sempre, con Lorenzo Marucci. E poi arriva Storie di Calcio oggi con l'intervista ad Antonello Valentini. Noi, come sempre, ritorneremo a partire da lunedì. Con la mattinata tutta C, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia nel pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, caro
7: forse
1: Stefano.
7: Sì, forse no, chi lo sa.
1: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio, bisogna
2: no, metti la sveglia.
1: Ma
2: no,
1: perché
2: no,
1: hanno messo questo orario alle tre all'Argentina?
2: Vabbè,
1: è brutto,
2: capito,
1: scenario,
2: una delle concorrenze serale da quelle parti lì che fai.
1: È perché lì che ora è? Che ora è là?
2: Le 9.
1: Ah sì?
2: Credo, sì. No, di sera.
7: Io m'alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere.
1: Vabbè, ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina Svizzera alle 3 di notte?
2: Sì,
1: dai,
2: sì,
1: su,
2: la devi vedere, è domenica.
7: Certo,
1: già è tosta Norvegia e Inghilterra alle 23, eh? Perché a mezzanotte
2: c'è
1: e mezza comincia un attimo oddio, sta palla la vedi
2: ieri ti è successo
1: ieri
2: la
1: verità a un certo punto
2: al 28esimo del primo tempo,
1: ma perché giocavano sempre a una porta ho detto
2: sì,
1: vabbè,
2: è
1: tanto è monotona sta partita e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco. Ma chi è che non sa, mo non mi dite che nessuno mai un abbiocchetto su una partita, non è venuto a nessuno.
2: Beh, con sto caldo
1: dai su Per esempio c'è la Formula 1 che è micidiale.
2: È qualcosa
1: 1,
2: di incredibile.
1: Io credo
2: cioè,
1: che
2: se soffri
1: veramente...
2: di insonnia,
1: no, la Formula 1 è micidiale.
2: Ti devi curare a Gran Premi di Formula 1.
1: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i Gran Premi alle 3 di pomeriggio sono una cosa incredibile. Cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, stai lì, al quinto sesto giro cominci proprio con
2: ma chissà perché
1: è bon t'abbiocchi proprio e poi tu quanto ti svegli ancora stanno lì a girare, capito, perché durano parecchio quindi quanti giri
2: cioè mai? Dal quarto giro vai al 48esimo
1: e l'arte che hanno fatto vedi le macchine cambiate, posizioni cambiate.
2: Sì, è così
1: va bene allora niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, come sempre
2: a lunedì.
1: Lunedì,
2: ciao a tutti, ciao.
1: Grazie
2: Marco,
1: grazie a tutto il nostro comparto tecnico, alla redazione, vi lasciamo la prosecuzione dei programmi di Tiempo Radio a lunedì. Ciao a tutti.
8: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Kalaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player, poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello fi, poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo Kalili, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Kalili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Kalili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so poi,
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un po' il
0: saranno in concorrenza,
1: portiere.
0: secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare i giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Soler, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, ha fatto così così, voglio dire. Quindi, cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però
1: di
0: magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stata
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions, nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi, sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' sul chi va là, vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male, ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi tra l'altro se li compri costano anche, quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarla.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25,
0: sì,
1: mi sembra.
0: 25 più il
1: Più il
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 35%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, un giocatore. Alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che. Dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: no,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti,
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace. Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo. Cioè, in origine era un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente è un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: Sì, è un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo. Alla
1: grazie a voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi alla giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni, dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C, al microfono Luca Bargellini questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose, e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante, che è quello di Euteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professionistiche. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Pitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, E si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo. E si parla di greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque. C'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo, diciamo, abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe accoppar sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato a fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento sia con l'Ascoli, che poi ha vinto i playoff. ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto. E devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un play-out giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme perché fa capire come, ovviamente, non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio. Ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Ecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari, tra l'altro. Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società, così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto

0: molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole, ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che diciamo, ti tirerà fuori tanti stimoli. Quindi doppia difficoltà, triple difficoltà, però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mario, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato, certamente. Ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra l'inizio, no? Tutto difficile, tutto in ritardo, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore, all'ultimo momento. E bravi a racimolare i cocci e partire in ritardo, e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo, avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti, diciamo, si sono mossi anche Lega per poter mettere mano è che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni si sono ripetute, diciamo, queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera, diciamo, appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti, tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in questo mondo. Sarebbe
0: ultimissima
1: tanto da parlare, ecco. ci sarebbe tanto da dire.
0: È vero,
1: gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata,
0: vabbè,
1: no, per dire quante cose, diciamo,
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo, ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questa è
0: sarebbe tanto quello, da dire, quello assolutamente. Sì, l'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
1: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi
0: certo.
1: Non idonei per supportare una tecnologia avanzata, cioè il VAR in Serie A mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto, quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere, quindi piano piano, secondo me io sono stato favorevole all'FVS, io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfonde una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli comunque è se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono, ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi.
0: Tanto
1: in campo.
0: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo,
0: quelle sono tanti, su quelle si basano, ma perché?
1: Certo.
0: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
1: Certo, tanti aspetti per esempio di fuorigioco non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo, e magari cioè non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose, e piano piano comunque già è uno step l'FVS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della serie C, lo segue così come tutto Mercato Web costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le offerte ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club che, a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti, ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche un scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me, e io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno, c'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto. Ecco, questo
0: Certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente
0: Vero.
1: fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di, come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il Club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa
0: Certo.
1: piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Voce Giallorossa in podcast.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle. Secondo tempo ancora più all'arrembaggio, se vogliamo, da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21. Ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti. Una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre c'è sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili e tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic, proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli ufficialmente, comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare, anche molto ambiziose, di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino. Ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini, e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiolo, Andrea Maiocchi in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati!
1: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri, ci siamo. L'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto, cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi, come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
2: Oh, beh, la Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, e invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
1: Sì, anch'io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu poi i valori stanno venendo fuori sostanzialmente, quelli tecnici, anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
2: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea, cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro.
1: Certo.
2: Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, e quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa. Quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
2: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito. Non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No.
1: Soprattutto no. Diventa, esatto, una questione di allora tutto può accadere praticamente,
2: esatto.
1: Tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che
2: esatto.
1: Non posso decidere io, però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
2: No, ma almeno dovevi prendere posizione,
1: esatto,
2: nel
1: esatto,
2: senso
1: esatto.
2: Di dire, guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo, ma poi ha visto passare gli altri.
2: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto, non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere, e questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande etolo, quando è arrivato al PSV, però ha esagerato, cioè esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere, e tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere. Questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
2: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo Parigi che si preparava con le barricate alla possibile esplosione di festa del Marocco, non è il calcio che vorrei vedere, cioè non è questo il calcio, questo è un'altra cosa che sposta molto di più rispetto al calcio sportivo, però non è sicuramente l'idea di sport che ho in mente io.
1: No, direi di no, e poi quando si allargherà, perché si allargherà ancora di più, secondo me i problemi in tal senso di questa tipologia aumenteranno sempre.
2: Vent'anni
1: fa abbiamo vinto il mondiale, sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti, chi lo sa, e chiedo a te appunto che cosa sarebbe, un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte, per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
2: Allora, se Conte non è convinto non deve essere forzato, cioè questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire convinciamo Guardiola, ma ragazzi, cioè, io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti, cioè l'Italia è una grana, per chiunque verrà ad allenare l'Italia ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere, quindi è una grana la panchina azzurra. E serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea, però sai, noi abbiamo bisogno di presente, cioè noi dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni subito, quindi va bene Mancini, avrei preferito Conte.
1: Allora, poi l'idea di Bergomi, eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista solo perché Maldini ti ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale?
2: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore, quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono una cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini, secondo me, è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
1: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince e spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato, cioè intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme per non fare come l'anno scorso, quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori?
2: Allora, Massara mi piace, perché comunque è un altro che ne sa, cioè ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi, attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli certo. obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi.
2: Ecco, su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social, siamo fermi, Colo Muani, ci stiamo mettendo una vita. Ma ragazzi, ma basta guardare l'identikit di Cannevali. Non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai. Cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa, per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi la Juventus i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni, cioè bisogna dare tempo a Cannevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui, poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si farà prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è l'appeal Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può aver fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere a Mourinho invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Ghila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan?
2: Che non è no, ha fatto bene. Ha fatto bene, è giusto. È giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi io credo che siano belle parole, certo ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto oppure proclami da grandi condottieri, poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie, però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene.
2: Almeno lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Calaili che atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
2: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, potenzialmente è un gran bel acquisto. Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti, e poi il prezzo, cioè, comunque non si sono svenati, e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto, poi come sempre non è facile adattarsi al calcio italiano. Anche perché tutti quelli che adesso dicono uno sconosciuto al posto di Dumfries, memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato, non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni, quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri, Dragusin a ta. Guardate, ci ha tirato questo Tris Darcy all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
2: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione. E giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere gli errori dello scorso anno, e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood, con ogni probabilità vedi una Roma ancora incompleta?

0: dipendenze di Allegri, e qui De Laurentiis è stato molto chiaro: bisogna cedere, bisogna smaltire. E
1: ecco,
0: credo che forse
1: problema...
0: anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè a cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
1: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori, e soprattutto mi sembra così a sensazione che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero che alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante, e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
0: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
1: assolutamente
0: un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
1: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza, cioè fin quando non risolvi quel problema tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire, tra l'altro giustamente, e ti condiziona tantissimo. Che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella della Lazio.
0: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto. Quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente. Che già migliorando senza diciamo una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
1: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare, perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre. È molto presto, insomma.
0: Sì, presto, perché poi comunque alla fine... Tra l'altro arriva adesso un'ufficialità: Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
1: Una meteora, non mi viene da dire altro.
0: Che comunque equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
1: Entrambi. Cioè fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modesto soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono... a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente viene cambiata, cioè non c'è altro da dire. Non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione del Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
0: E adesso è una Juve che parlerà italiano.

0: penso che questo già ti convinca un po' di più, no, in chiusura.
1: Ah beh, certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve. Purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze, ma perché siamo anziani, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi, cioè non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore, interessa vincere, anzi, cioè, l'abbiamo anche visto. Di Messi, ci sono i fan di Mbappé italiani, intendo, eh?
0: Sì, sì.
1: Quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra, che siamo legati a un calcio nostalgico dove il blocco italiano faceva la differenza, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
0: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
1: A voi, alla prossima.
0: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale, ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto, poi Raffaele Carinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina, poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, con po' sarà lui il post Dumfries nella giornata di ieri. Adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chalobah guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport. Del Chelsea i Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolatosi a 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa di difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea è infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus ricostituita dal punto di vista societario. C'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenterà, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti giocatori che tornano anche dai prestiti e, partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca, Marianucci, Foloruscio appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede, trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto soprattutto difensivo.
3: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kalaili, sì, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma Kalaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche, poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
1: Sulla questione Chalobah com'è la situazione?
3: Un po' complicata. Ma la questione è sempre la stessa: quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chalobah che è stata anche nel mirino del Como, ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo, insomma, se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuole partire, allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile, insomma, che si possa arrivare a un accordo.
1: Eh sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto perché l'arrivo di Frederic Massara di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
3: Ma è stato proposto, quindi da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma a partire da Yıldız a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che l'agente di Matic, conoscendo Carnevali, avrà detto, boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo, insomma, quello, se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro anche forse per mettere un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, perché il mercato racconta anche questo.
3: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà il giocatore, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione è la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, io sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo, poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Vieri, Dragusin in realtà dà un segnale importante alla Fiorentina firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
3: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che, da quello che raccontano in Brasile, è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America? Ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto tanta
1: Artur.
3: fatica. Cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto, ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi, anche prezzi diversi, però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Arthur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve, giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi, punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni. La
1: Quello che
3: Fiorentina,
1: capisco.
3: diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22esima partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin. Quindi, se sta bene, gioca e quindi lo riscatti per forza. Se invece non sta bene, male male, hai perso 1,5 milioni. Quindi, punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente, e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi se reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato di Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questa è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina?
3: Guarda,
1: L'unico
3: dove lo piazza
1: dubbio
3: Grosso?
1: deve capire dove piazzarlo.
3: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina e non si è nascosto Grosso. A parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto... Quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
1: Sì.
3: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
1: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
3: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma, che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce, diciamo, in questo momento è avanti, perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più
1: Più
3: bonus di
1: bonus.
3: euro cifre che alla Roma non può garantire, quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio. Ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni, perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso, e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen, mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
1: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario, però la sensazione è che all'improvviso, dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Yıldız, che forse si dovrà operare al ginocchio.
3: Insomma, bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare, perché Vlahovic è andato via. Ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri,
1: Sì, sul ritorno di Vlahovic, sono d'accordo con te.
3: sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic. Io non sono d'accordo,
1: Ma non
3: ma
1: sono
3: o meglio,
1: sicuro
3: la Juve
1: nemmeno che sia una
3: giustamente
1: mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
3: no, infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare, sicuramente ci parli, ma deve andare lì. Secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi. Senza, arriva Vlahovic, si mettono a sedere e loro, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è: hai abbassato le pretese, nel senso, stai tornato te ora da noi. Quindi hai
1: Esatto.
3: abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti. Benissimo, guarda, finiamo il caffè che ci hanno appena portato e andiamo
1: Sì,
3: via.
1: libera l'armadietto e puoi andare.
3: Esatto, no, mi ha detto anche già liberato. Però insomma, vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus, e la Juve deve comprare un attaccante, ha voglia
1: Ma
3: di dire no, cioè, più
1: secondo
3: volentieri
1: me
3: faccio fare il trequartista a David, guarda, ma
1: Dici tu.
3: l'attaccante ci vuole.
1: Guarda,
3: No, ci vuole l'attaccante, ci vuole.
1: sì, e poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz, e chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà,
3: Certo.
1: qualcuno magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci ritroviamo la settimana prossima. Buon lavoro, ma non finisce qui. L'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibe!
3: Ciao, ciao Enzo, ciao a tutti.
1: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella Raff. Ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il
1: Sì.
0: nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio. Poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra. Giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere da un punto di vista fisico quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il
0: Motivo
1: rendimento.
0: per il quale
1: Sono
0: nel contratto alla Fiorentina è molto diciamo, subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore alla
1: Esatto,
0: Juventus.
1: molto molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite e il mercato non è finito qui, ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere e sono sicuro, insomma, che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Giocatore secondo me molto molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto molto importante questo aspetto, quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi, un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma può e deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno a mio avviso. Poi certamente crescerà sicuramente così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Dumfries è bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Kalai è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra, secondo me, che l'Inter avrebbe speso per Palestra, francamente, mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore, io francamente, terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno anche perché poi bisogna
0: Salobba?
1: trovare. Mi piace più Lucumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lucumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lucumi anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lucumi va più che bene.
0: sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo?
1: No, l'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È un giocatore che mi piace ancora, è un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi, e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi a con cui vai a giocare. Uno come Lukumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale, quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a 4 Spalletti, dove metterà Solé? Per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse diciamo, non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma quando il livello non è proprio nettamente diverso, poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente, certo, a te. Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna per quanto riguarda la questione dell'operazione Lukumi. Ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, che se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski, hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş, quindi qualche calciatore lo devi cedere, perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni, che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo e ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
0: Addirittura, cioè un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso?
1: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me, quindi l'Inter al centrocampo è a posto. Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
0: C'è una domanda / riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo. Ciao. E un saluto all'ospite. Io per quanto riguarda l'Inter ho la netta sensazione che prenderà Çalhanoğlu alla fine. Non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Çalhanoğlu, perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni, con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io, come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
0: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
1: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari. Però un conto è giocare nel Cagliari, un conto poi è accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frey e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili, io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah è un ottimo calciatore, secondo me è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e, come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
0: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma? O sbaglio?
1: No, io penso che Mancini sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa. L'ho sempre pensato questo. Continuo a pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che, per il discorso che ho fatto per Lucumi, si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale, a me piacciono quei calciatori tra virgolette cattivi che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
0: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio. Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera.
1: Sì,
0: quanto
1: tantissimi.
0: Sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei anche tu.
1: Oh, c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore, perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche il bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno. Se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C, cioè, non va bene, no? Ci sono delle proporzioni. Tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare. La serietà ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone. E vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito. Penso per il panorama calcistico italiano. Non è bello vedere la piazza così, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
0: Quindi secondo te l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
1: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso. insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Isaacsen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
0: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa che stavi facendo a quest'ora?
1: Stavo godendo io, perché comunque sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. Questa, nel 2006, la bravura di Lippi, della squadra, ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi c'ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea: era la squadra più forte. C'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso. Però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo esaltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
0: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? E questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale. Se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
1: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Oman Bik. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara d'esordio contro l'Arabia Saudita. Loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale, e per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite loro lo danno sempre.
0: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio
1: no,
0: che può fare uno
1: scambetto, no.
0: La Spagna che va comoda avanti.
1: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse mondiali europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
0: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
1: Ma vedo una partita molto equilibrata. Leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo sì. KO qualche calciatore della Norvegia.
0: Senza aria condizionata, per esempio.
1: L'albergo senza aria condizionata, per loro che poi sono abituati a determinate
0: rigide.
1: Temperature. Esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 pale gol che si è mangiato. Quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la Svizzera.
0: Esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Garinello, un grande abbraccio. Raff.
1: Grazie di cuore a te, caro Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto alle amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio, come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Belenghi, vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti. Ci sono anche le parole di Petrachi, Casatoro. Ci teneva a scegliere Abate come allenatore. Sintonia con Cairo. Vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco. Sta nascendo appunto la nuova Serie A tra ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro. Ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare. Allora, tenetevi forti. E allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti. Oggi non sono in Bahia, specifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: San Paolo per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino dove sei tu adesso.
1: Sono le 7:30 del mattino,
0: cioè, esattamente. Capito, quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando...
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo le tue spalle. Vediamo le tue spalle. Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Una serie di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Immaginate. Sta nascendo un nuovo giorno a San Paolo, Brasile, con Fabio, appunto, che la mattina si fa trovare già pronto, vispo alle 7:30. E non è la cosa più semplice del mondo. A me alle 7:30, se mi chiedete qualcosa, io dico passa tra un paio d'ore e ti faccio sapere. Andiamo però invece ad analizzare, Fabio, quello che è stato l'epilogo della giornata di ieri. La Francia che batte 2-0 il Marocco, sempre lui nel bene e nel male a incidere, che è Kylian Mbappé, rigore sbagliato dopo esserselo procurato a modo suo, sbagliato malissimo devo dire, poi però trova un gol che è fantascientifico e la Francia va con la doppietta, con la rete poi anche di Dembélé, che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo, l'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé. Una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato, ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti. E quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para, lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo di originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve, sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portar via il difensore, e Dembélé lo sappiamo destro sinistro fa lo stesso, e quindi palla in buco ad angolo 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta devo dire, Vincenzo, Doué, il Coné che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: Beh, strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita.
1: Dunque, a livello di preparazione della partita mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino che si è dovuto schiacciare, benissimo Rabiot e Coné che fanno una cerniera molto efficace, senza palla, e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva, un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing, e quindi una capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente sì, nulla.
0: Zero, nulla. È vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Brahim e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre lì largo proprio per portarli fuori, costringendo poi Elainaoui a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva per mandare i suoi trequartisti attaccanti esterni a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, diciottenne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta, nonostante l'età, per questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire, con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito, non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligue 1 da diversi anni e lo fa da veterano per come sta in campo, per come affronta anche il fuoricampo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi. Si farà, di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà. Vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzambi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Newcastle, te lo confermo, insomma è arrivato il Uigo di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60-70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
0: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare.
1: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che stava anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo 8° gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo. Raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, a una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, effettivamente fa persino più paura, è matura, è completa. Mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie. Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo, se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
0: Esatto, speriamo, perché 20 anni fa che stavi, che stai festeggiando?
1: Che stavo, festeggiavo e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi. Pensa te come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate, perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo. Però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma Siamo qui, siamo qui.
0: Speriamo. Allora, intanto oggi ci tocca Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia? Ti aspetti sorprese stasera?
1: Ma guarda, no, no. Per quanto avevamo detto, il Belgio è in crescita ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi. Però ecco, questa Spagna, rispetto al passato, dove posso dirti, magari concedeva anche qualcosa in più, no? E provava a essere più spettacolare, rischiava qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga, trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità in cui è riuscita la Francia in questo torneo, ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario, però ecco, ha il suo modo di arrivare a dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, a Van Aken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo,
0: Sì, sì, poi vedremo, insomma, un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite, più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento tecnico e abitudine a certi livelli, poi quando il gioco si fa duro tirano qualcosa fuori, quindi in questo momento sono più sbilanciato per la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, posto che bisogna vedere come ritornano dal virus, se dormono una notte perché magari danno l'aria condizionata, insomma tutte queste cose qua. Però i vichinghi sono sempre i vichinghi, però io vedo l'Inghilterra sempre un pezzettino avanti ancora.
1: Sì, sì, no, ma il peso della tradizione e i valori assoluti, se andiamo a fare poi il gioco delle figurine, per quello che può valere, no?

0: diciamo, lo scacchiere, facendo quelli che sono diventati poi dei time out camuffati.
1: Sì.
0: Ci sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune defiance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a rimuginare.
1: Immagino, poi torniamo sulle parole di Romario.
0: Ah, sì, leggevo, sì. L'ho anche sentito.
1: Vabbè, raccontami subito, allora, qual è...
0: Brutta storia.
1: Perché poi no, ci sarà un seguito.
0: No, quello che volevo dire è che poi, in fondo, il Brasile... la sua partita l'aveva fatta, il primo tempo l'aveva preparato così, cioè voleva tirar su la Norvegia facendola, diciamo, sentire a proprio agio per poi colpire con la velocità dei suoi giocatori migliori, ed era riuscito a creare i presupposti. Anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco, e anche, diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose per portarsi il vantaggio. E quindi tutto sommato è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state, quello che era stato un piano partita criticato, a prescindere, perché i brasiliani hanno un'idea di calcio che anche avessero vinto la partita non sarebbe cambiata, questo te lo posso confermare.
1: No, immagino.
0: Però ecco, la Norvegia ha avuto la bravura e forse anche un po' la fortuna di rimanere in partita, e poi sullo 0-0 a lungo andare quello che ha fatto la differenza è che loro hanno un centravanti a cui serve una palla, per cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una grandissima Coppa del
1: pazzesca,
0: Mondo.
1: Pazzesca. Senti, ma invece chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni?
0: Guarda, lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero... il paese è molto arrabbiato e molto deluso. Poi chiaramente quando si parla di nazionale sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che parlando di club chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, sono tutti allenatori, parlano tutti di calcio, e quindi il discorso calcistico entra un po' più diciamo nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare, dove bisogna trovare un capro espiatorio per quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio. Diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta, mentre per chi vuole semplicemente fare del populismo e cavalcare l'onda c'è un po' diciamo questo tentativo di mettere alla gogna Ancelotti per il fatto di non essere brasiliano. Ed è una brutta cosa, per quanto comprensibile, perché purtroppo accade a tutte le latitudini, però ecco, qui già in molti hanno storto il naso quando è stato scelto un CT straniero, ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tacciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso, però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale diventa rischioso, perché entriamo in delle sfere che è sempre meglio evitare, e Romario non ha fatto altro che, diciamo, dar sfogo a questo sentiment
1: di delusione, dai.
0: Con un po' di rabbia repressa, perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai.
1: Ok, quindi diciamo, dici tu, c'è dell'altro, nel Livore c'è dell'altro.
0: Sta partecipando con una televisione locale qui, sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano, perché deve all'erario decine di milioni di euro, e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta.

0: sta vedendo molto,
1: Molto
0: molto,
1: bene,
0: molto
1: quindi
0: bene.
1: c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
0: Triste, dai, Vincenzo, triste,
1: Sì,
0: triste.
1: triste epilogo. Ho detto che un Romario non se ne fa più oramai. I giocatori
0: Ah,
1: come lui
0: no, no, beh,
1: non ce ne sono più.
0: sul campo un'altra cosa,
1: Fabio, grazie
0: decisamente.
1: come sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
0: Obrigado, buon
1: Ciao
0: lavoro, ciao
1: Fabio, alla
0: Vincenzo.
1: settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, che ringrazio. Non la console, ma
0: Chi
1: Maiocca.
0: è?
1: Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter, Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto delle difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò si poteva prendere, hanno preso questo Calili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so poi,
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel.
0: Non
1: Provedel è un po' il
0: saranno in concorrenza,
1: portiere.
0: secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare i giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni. Quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, è fatto così così, voglio dire. Quindi, cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma. Quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre
0: ritieni
1: stato una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che
0: una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra. E anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi è chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo, questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo. Complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra.
0: 25 più il
1: Più il
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 35%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, un giocatore. Alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Sì, si era
1: poi.
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Uno dei
0: l'altro.
1: due giocatori più forti erano Atta e Dolè, questo è.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace. Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo. Cioè, in origine era un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi. E vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: Sì, è un grande rischio questo.
0: Eh? Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ai noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia, eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione, c'è un colpetto molto importante che è quello di Auteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia, siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune, le altre due panchine che mancano sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri per esempio è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Capitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità e si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di Greco. Dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, l'Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. Lo abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone, ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa e che invece magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania, arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato a fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento, sia con l'Ascoli che poi ha vinto i playoff, ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una... Non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto e devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di... futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre lo Spezia, è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una... ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un playout giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme perché fa capire come, ovviamente, non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio. Ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Lecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società, così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo, magari con l'aiuto delle componenti tecniche e societarie, si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola, Monopoli e Casarano, che sono tre realtà seppur più piccole, ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mario, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore, all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo, avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti diciamo, si sono mossi anche Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni, certo, si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga, gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto tranne il Bari arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza, lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera, diciamo, appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti, tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in questo mondo. Sarebbe
0: ultimissima
1: tanto da parlare, ecco. Ci sarebbe tanto
0: no,
1: da dire.
0: No, è vero.
1: No, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono all'esterno. A un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata
0: vabbè
1: no, per dire quante cose, diciamo,
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo, ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è stata da fa, capito? Questa è
0: quello dai. Assolutamente sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la lego ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata.
1: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi,
0: certo,
1: non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A, mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni, secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto, quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere, quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa, del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque, se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono, ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi.
0: Tanto
1: in campo.
0: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere, che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature, certo, lì, non è come, certo, il VAR in Champions, in Serie A, certo, o anche in Serie B, certo, dove

0: l'FWS.
1: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
1: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della serie C, lo segue così come tutto mercato web costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnovo annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo

sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche una scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe Danino. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo. Però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me. E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto. Tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8. E quindi io penso che...

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto. Ecco, questo
0: Certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente
0: Vero.
1: fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti, che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il Club Granata nel 2015, quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa
0: Certo.
1: piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta peraltro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: luce giallorossa in porta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire, cioè, non, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Calili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice, magari qualche anno più.